0: e non hanno deciso di morire da sole, bensì purtroppo è ciò che noi facciamo che porta questo disastro. Chiusa questa parentesi.
1: Sì, quindi da allevatore di api organizzavo ancora oggi, perché ancora oggi in aziende abbiamo alveari che ci permettono di poter far vedere questo splendido mondo ai bambini, oggi come allora organizzavo dei corsi proprio per aprire le porte dell'azienda a chi volesse venire a visitarla e addentrarsi nel mondo delle api.
2: E quindi,
1: ed ecco,
2: arrivo io.
1: Che arriva Marcella.
0: Ma così Marcella. Per...
2: Allora, io sono laureata in biologia marina e dopo la laurea dissi, questo corso sull'agricoltura biologica è interessante, ci provo. C'era anche una piccola selezione.
0: Sì.
2: Supero la selezione perché appunto anche le materie di base le avevo già studiate in biologia. Partecipo veramente per curiosità, vengo selezionata e vado a fare lo stage presso l'azienda Amico Bio di Enrico. E lui era il mio docente, in effetti, stava lì e spiegava la sua azienda. Ci portò nei campi, ci portò a vedere appunto le insalate, i finocchi, ma a un certo punto ci portò in questa serra dove c'erano questi meravigliosi fiori. Lì tutti restammo a bocca aperta e dicevamo, vabbè, ma tu con i fiori cosa ci fai? Come? I fiori si mangiano? Davvero? Perché neanche io lo sapevo. Quindi ci fece assaggiare dal campo i fiori e come hai visto prima tu, hanno un sapore veramente, no?
0: Signori, un piccolo sciame d'ape faceva una forma di cuore, si posò sulla testa di Marcella. Queste sono cose che il popolo del miele conosce benissimo e quindi avete fatto molto bene a unire le forze e il cuore, perché costa fatica, però voi siete una bella famiglia.
1: E ti dico che è rimasta così colpita che poi ha voluto studiare agraria, nonostante fosse già biologa marina.
0: È perché è secchiona, però.
1: È perché secchiona, perché è secchiona.
0: Che bello studiare. Io adoro i secchioni, quelli che si mettono lì e si impegnano. Ecco. Allora, torniamo a noi. Vi abbiamo dato un suggerimento, mangiare insalata, preparare l'insalata, non si cuociono, vero?
1: No, cuocerli no.
2: Abbiamo fatto una prova in azienda, abbiamo fatto il pane con la nostra farina e sul pane abbiamo messo questi fiori, però il colore lo perde, quindi bisogna un po' studiare come farlo, però era carino vedere i fiorellini sul pane.
0: Ma magari potete spalmare sul pane il miele e poi aggiungere qualche fiore.
1: Dei fiori.
2: Poi dopo, alla fine, infatti sì, è stato
0: perché
2: pensato.
0: Appoggiati alla fine è, come dire,
2: restano così come
0: ciò
2: sono.
0: Ciò che li rende ancora più belli e più buoni. Periodo di raccolta, è l'ultima cosa che voglio sapere.
1: Sì, allora, se parliamo delle viole, che sono quelle che sono qui, si inizia ad ottobre e fino a fine maggio vanno sempre, vengono raccolti sempre, quotidianamente. La raccolta è tipica delle donne perché sono più brave,
0: perché
1: c'è poco da dire, sono più gentili. E quindi fino alla fine di maggio abbiamo sempre questi fiori colorati, dopodiché si avvicendono con altre specie che ci permettono di poter avere questi fiori eduli per tutto l'anno. Per esempio le rose partono da maggio fino poi a settembre.
0: Perché le rose si possono anche
1: mangiare? Le rose è un progetto che stiamo portando avanti in azienda proprio con l'Università di Agraria di Napoli, proprio per capire quali sono quelle che si adattano meglio, quali petali resistono meglio, perché questo ci permette proprio di poterli utilizzare mischiati nei colori, nelle varie insalatine, piuttosto che venderli anche sfusi da soli.
0: Signori, è tutto vero e non abbiamo raccontato, come dire, una cosa bizzarra, dice, ma che fai, mangi i fiori? Sono natura, vengono coltivati in maniera attenta, ribadisco, la fascia Coldiretti, e ringrazio la Coldiretti, è garanzia costante, con tutta la fatica che lavorare la terra e queste bontà comporti, fanno bene, sono bellissimi, sono romantici, ma stupite vostra moglie facendo un'insalata con i fiori sopra. Ma andiamo, le fette di pane e miele con i fiori sopra, insomma, fatelo, mi raccomando, perché è solo e davvero tutta bellezza. Marcella Riccio Amico, Enrico Amico,
1: grazie
0: di essere stati con noi, signori, grazie. Questa è l'ora solare, grazie a tutti.
3: E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra.

0: destra, uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Gli risposero: lo possiamo. E Gesù disse: il calice che io bevo anche voi berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. All'udire questo, gli altri 10 si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così. Ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Cesare Bocci ci ha appena letto un brano del Vangelo di Marco che svela le fragilità e le incertezze dei discepoli di Gesù. E tra poco il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, editorialista di Avvenire, ci racconterà che cosa quel brano dice ancora alla vita dei nostri giorni. Ben ritrovato, professore.
2: Grazie, anche a te.
1: Ma ci aiuta a inquadrare il contesto in cui avviene questa lite tra i discepoli?
2: È una pagina difficile del Vangelo, dei Vangeli, perché Gesù ha appena detto che sta andando a morire a Gerusalemme, ha rivelato la cosa più intima della sua missione, e dopo poco tempo i discepoli, i dodici, non tanto persone a largo, si mettono a discutere sul potere, chi sarà primo, chi sarà secondo, di avere i posti nella gloria. Come dire che i primi a non capire il messaggio erano proprio i più vicini a Gesù, perché avevano visto i miracoli, avevano visto cose grandi, ma non capivano il messaggio vero e lo confondevano con altre forme di messianesimo, di successo politico, sociale. Quindi queste difficoltà creavano dei conflitti tra i discepoli, sul potere, sui posti, dei conflitti tra di loro.
1: Grazie professore, tra poco il professore ci racconterà anche quale lezione ci dà per la nostra vita pubblica e per la vita privata, ma prima dobbiamo conoscere l'ospite di questa nostra puntata, un ospite davvero speciale. Benvenuto al presidente Mario Monti, economista, senatore a vita, ex presidente del Consiglio dei Ministri, già commissario europeo, un uomo che conosce molto bene le dinamiche del conflitto, anche dal desiderio di potere. Grazie davvero di aver accettato
3: il nostro invito. Grazie a voi.
1: Grazie. Prego, si accomodi, perché prima di arrivare da lei dobbiamo ascoltare la riflessione del professor Bruni sul Vangelo di Marco. Prego.
2: Il Vangelo di Marco ci racconta una lite tra i discepoli, per la gloria, per il posto più importante, per il potere quindi. A dirci che le dispute per il potere non sono estranee alla comunità cristiana, perché il potere è una grande tentazione degli esseri umani. Fa parte del repertorio umano cercare il potere. Occorre saperlo, occorre essere coscienti di questo e quindi attrezzarsi per questi conflitti. Sapere che arriveranno nelle comunità, anche in quelle cristiane, anche nelle comunità più ideali, arriverà il momento dei conflitti per il potere. Perché se invece non ci attrezziamo e le sottovalutiamo, queste tentazioni del potere, quando arrivano ci spiazzano e ci possono anche distruggere. Quindi riconoscere le tentazioni del potere non significa dire che sono buone. Sono tendenze naturali, tutte le abbiamo, o quasi tutti, ma non sono tendenze che vanno assecondate. Fra voi non sia così, dice il Vangelo. Perché quando le assecondiamo, queste tendenze diventano distruttrici e fanno molto male e bloccano i processi comunitari, i processi sociali. Perché se anche i cristiani, se anche le comunità che nascono anche da ideali alti si comportano cercando il potere, questa ricerca è davvero qualcosa di molto grave e di molto negativo. Gesù insiste molto su questo. Allora, qual è l'opposto del potere? Che cosa Gesù ci indica qui? Qual è l'atteggiamento che cura questa tentazione? È il servizio. Servire gli

0: gli altri, non usare il potere per se stessi. Ma cosa vuol dire vivere il potere come servizio? Almeno due cose. Prima cosa, non fare del potere una ricerca intenzionale. Non fare del potere un obiettivo diretto delle nostre azioni. Se arrivano un giorno ruoli di responsabilità, viverle come compito, con un senso etico. Ma non investiamo energie per ottenere il potere, perché quando il potere viene cercato intenzionalmente è impossibile che venga usato come servizio. Secondo, una volta che ci troviamo, senza averlo cercato, in un ruolo di potere, viverlo come compito etico, sapendo che, avendo potere, le nostre azioni saranno più pesanti, gli effetti saranno maggiori. E quindi questo potere va vissuto con grande attenzione, castità, parola precisa, con distacco, castità e responsabilità, senza mai dimenticare le tentazioni tipiche che il potere porta con sé, per chi lo raggiunge, anche per coloro che sono arrivati senza volerlo. Una volta che sono arrivati, il potere arriva come tentazione anche chi l'ha scelto come servizio. E quindi non restare mai isolati, perché il potere cattura i soli. Guai ai soli della Bibbia vale soprattutto per gli uomini e per le donne di potere. E quindi solo una vita di comunione, di comunità, di dialogo ci protegge dalle tentazioni tipiche del potere. E se sottovalutiamo queste tentazioni, ci cadiamo con estrema facilità.
1: Grazie, professore. Presidente Monti, lei frequenta diversi mondi, il mondo accademico, il mondo dell'economia e della finanza, il mondo politico. In quale di questi mondi lei ha trovato tra i protagonisti un maggiore desiderio di potere?
2: In tutti. In tutti. Il potere nella società è una cosa necessaria. La legge è necessaria perché una società sia organizzata e la legge implica un potere. Se c'è una legge è stato un potere, il potere legislativo, ad averla creata. E quasi tutte le leggi implicano che ci sia qualcuno chiamato a farle osservare, il potere giudiziario. La Chiesa ha un potere, nelle famiglie c'è diversamente organizzato un potere. Però è giustissimo quello che avete gradualmente introdotto in questa nostra conversazione, che moltissimo dipende da se lo si ricerca, il potere, e con quali mezzi, se ricercatolo o no ci si affeziona e via dicendo.
1: Ma le posso chiedere anche del suo personale rapporto con il potere?
2: Sì.
1: Lei ne è mai stato affascinato, l'ha mai temuto?
2: Guardi, io ho voluto fare il professore universitario perché ero appassionato a una scienza, se vogliamo chiamarla un po' pomposamente scienza, l'economia, e soprattutto al modo in cui l'economia si possa usare a fin di bene, diciamolo pure, cioè per migliorare la condizione delle persone umane, cosa che non sempre l'economia riesce a fare. Poi nell'università dove insegnavo, a un certo momento sono diventato rettore e poi presidente. L'ho cercato, certo non consapevolmente, probabilmente chi ha dovuto nominarmi avrà visto delle caratteristiche per cui
1: certo.
2: Poteva,
1: era opportuno,
2: valeva la pena di mettermi alla prova. Ma all'inizio l'ho considerato una gravissima distrazione dal mio mestiere di studioso.
1: È interessante questa
2: cosa. E poi devo dire che sono stato, se vogliamo, fortunato, a meno che il potere lo vogliamo considerare totalmente una sfortuna, che può anche essere, perché le due posizioni di maggiore responsabilità che ho avuto, commissario europeo,
1: certo,
2: cioè membro diciamo del governo europeo, e poi presidente del Consiglio in Italia, non le ho mai avute per candidatura elettorale, ma tutte e due perché due persone diversissime, scomparse recentemente, agli opposti della vita politica italiana, Silvio Berlusconi, e Giorgio Napolitano mi hanno proposto di diventare l'uno commissario europeo, l'altro presidente del Consiglio.
1: È stato molto chiaro. Professore, ma se invece dovessimo, diciamo, riconoscere una di quelle persone che ha smania di potere a tutti i costi, come faremmo? Come si riconoscono?
0: Si riconoscono molto facilmente, perché è un tratto visibile nelle persone, soprattutto se dall'altra parte chi lo osserva ha un po' di esperienza umana. Ma due note molto veloci. Sì. Una è che frequentano i luoghi del potere senza che siano stati invitati, tendono a essere presenti nei luoghi che contano. Secondo, sono ruffiani, cioè che significa tecnicamente che assecondano i potenti, tendono a farli contenti, a dire le cose che piacciono loro, e quindi due cose messe insieme, la frequentazione e l'essere ruffiano, sono un test infallibile.
1: Due indizi in questo caso fanno una prova. Allora, grazie professore, continuiamo tra poco a parlare di questo rapporto tra il potere politico e il potere economico.
2: Posso fare una chiosa?
1: Sì.
2: Poi l'esercizio del potere dipende moltissimo da come uno l'ha ottenuto, l'ha avuto il potere, perché se uno ci arriva in questo modo, che non è infrequente, arriverà a un potere carico di debiti, non necessariamente di debiti finanziari, magari anche quelli,
0: vincoli,
2: deve disobbligarsi con molta gente, il che significa che non può seguire, supponiamo che sia stata una carica pubblica il premio per queste frequentazioni, non può seguire la logica, la legge, il che cosa è bene nell'esercizio di quella carica, perché deve
1: restituire. Anche di questi vincoli parleremo tra poco, ci sta aspettando l'attore Carlo Cartier sul nostro palco, perché ricominceremo dal nostro spazio teatrale Le ragioni degli altri, dove Carlo Cartier interpreterà un imprenditore e un sindaco proprio alla vigilia di un appuntamento elettorale, lì in un ipotetico comune italiano, lì dove l'impresa e la politica sono davvero molto vicine e il loro rapporto è molto diretto. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo, perché a te friggere piace?
5: Effettivamente ti piace.
3: Non so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene,
3: ecco,
6: qua.
3: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Buongiorno!
1: Ecco, Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
8: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Siamo partiti da un brano del Vangelo di Marco che racconta la lite tra i discepoli per la gloria e ora stiamo parlando di tentazioni del potere con il nostro professor Luigi Nobruni e con il senatore a vita Mario Monti. Allora, avevamo detto che saremmo andati a parlare anche di politica locale, avremmo fatto esempi semplici. Allora, il nostro spazio teatrale ci catapulta al centro di un momento preelettorale dove gli interessi in un comune italiano, dove gli interessi delle imprese e gli interessi della politica sono molto molto vicini. Allora, queste sarebbero le ragioni di un imprenditore.
9: Ascolta, che tu sia di destra, di sinistra o di centro, a me sinceramente non interessa. A me interessa che tu sia un sindaco, un assessore, un parlamentare con la testa sulle spalle. Una persona disponibile ad ascoltare e a valutare bene che cosa fare. Poi, naturalmente, io ho le mie idee, ma questo non c'entra. Infatti, nella mia storia e nella storia delle mie aziende, tu troverai finanziamenti a partiti e a politici che stanno sia di qua che di là. E non perché siano tutti uguali, per l'amor del cielo, nessun populismo.

è che, al contrario, io ho veramente una grande ammirazione per la politica e soprattutto ho una grande ammirazione per chi decide di fare il sindaco, l'assessore regionale, il deputato o addirittura il ministro. Ma proprio perché è una grande responsabilità, io voglio essere sicuro che a sedersi su quelle poltrone siano persone responsabili. E quando ne trovo una, io trovo giusto mettere mano al portafoglio.

0: di avere sia oggi che domani interlocutori responsabili. Credetemi, il ragionamento è estremamente semplice. Io investo in questo paese, nello specifico in questo territorio. Con le tasse che pagano le mie aziende io contribuisco alle spese comuni e le mie imprese garantiscono occupazione e benessere a centinaia di famiglie di questa zona. E naturalmente io conto di farlo anche in futuro. Però se ho un problema da risolvere, per esempio come affrontare l'infinita burocrazia che serve per l'ampliamento di una fabbrica, o se un ponte o una strada dove transitano i miei trasporti deve essere sistemato in fretta e a dovere, ebbene io ho bisogno di avere nei posti che contano persone responsabili, persone che sappiano ascoltare e comprendere le esigenze di un imprenditore come me e che abbiano a cuore, come ce l'ho io, il bene di questo territorio. Il ragionamento, ve l'ho detto, è estremamente semplice e non c'è nulla di che scandalizzarsi. I miei finanziamenti sono tutti alla luce del sole e quello che faccio io è quello che fanno milioni di imprenditori nelle più evolute democrazie occidentali. A meno che tu non sia un nostalgico della Prima Repubblica, quando le questioni con la politica si risolvevano con le mazzette.
1: Professore, se io fossi una dipendente di questo imprenditore non mi verrebbe da dargli torto, anzi mi sentirei tutelata, garantita da questo discorso.
2: Sì, ha ragione al 50%, perché il problema della politica è che il bene comune non è sempre il bene del singolo imprenditore. Cioè questo politico che verrà eletto responsabile dovrà fare delle scelte che non sono sempre a vantaggio di una singola parte e quindi lì sarà la difficoltà, cioè il conflitto tra il particolare interesse di un imprenditore e il famoso famigerato bene comune.
1: Ma Presidente Monti, il bene comune allora è il risultato di un equilibrio tra i diversi interessi?
3: Il bene comune è il risultato di un equilibrio tra i diversi interessi, ma i diversi interessi hanno dei modi legittimi per emergere, manifestarsi e premere e dei modi non legittimi.
1: Ma quali potrebbero essere le obiezioni alle posizioni del nostro imprenditore? Per scoprirlo dobbiamo come sempre ascoltare le ragioni degli altri, magari quelle di un politico, quelle di un candidato sindaco alle elezioni in un ipotetico comune d'Italia.
0: Tutto trasparente, tutto alla luce del sole. Finanziamenti dell'impresa, la politica in nome della moderna democrazia. A parte il fatto che io vorrei proprio andarla a vedere tutta questa trasparenza, ma anche ammesso e non concesso che sia così, ma a voi non preoccupa che a decidere l'esito di una democratica elezione alla fine siano i soldi? Perché questo è il problema. Perché vedete, i soldi in una campagna elettorale contano. Caspita se contano. Ieri per i manifesti da attaccare, oggi per occupare tutti quegli spazi necessari sui social e soprattutto per pagare chi quei social li sa manipolare a dovere. Perché vedete, costruire visibilità intorno a un candidato che non sono io, amplificare le sue promesse, orientare il dibattito, sposta i voti, favorisce lui e penalizza me. Ma tu, vedi, imprenditore, in nome dell'interesse del territorio e dei lavoratori, ma soprattutto, diciamoci la verità, per i tuoi affari e per le tue aziende, entri a gamba tesa nel confronto politico e lo orienti. Ma lo orienti a favore di chi? Di chi, secondo te, è più disponibile a prendere decisioni per il bene delle tue aziende perché il bene delle tue aziende è anche il bene del territorio. Beh, io, credimi, ho qualche dubbio che sia sempre così e forse è per questo che non ti sono sembrato tanto disponibile. E poi, qual è il limite di questa disponibilità? Un partito, un sindaco, un assessore che ha preso da te i soldi per la propria campagna elettorale, domani sarà in grado di prendere una decisione che è davvero per il bene comune, ma che magari penalizza i tuoi affari? Sarà disposto a rinunciare al finanziamento della prossima campagna elettorale? E se alzate lo sguardo dal locale al

0: al globale. Lo capite da voi che la democrazia è a rischio, oggi più di ieri. Oggi noi abbiamo multinazionali globali che con i loro soldi e con un uso senza limite dei social sono in grado di orientare il risultato delle elezioni nelle più evolute democrazie. Ma santo cielo, è questo quello che volete per il vostro paese, per le vostre regioni, per le vostre città? E non fatevi ingannare dalla retorica del tanto meglio, tanto peggio. Chi vi racconta che l'alternativa è il ritorno alla pratica della mazzetta, ebbene, svela in un istante tutto il valore etico del suo discorso. Perché un reato non può essere un'alternativa.
1: Presidente Monti, abbiamo ascoltato l'imprenditore, abbiamo ascoltato il politico, ma oggi secondo lei in Italia pesa di più il potere economico o il potere politico?
2: Pesano abbastanza poco tutte e due, anche se si continua a parlare di poteri forti, spesso a sproposito. Per me il contare di un potere è che chi esercita quella funzione sia in grado di usarne gli strumenti per conseguire gli obiettivi, che nella politica sono il bene comune, nell'attività imprenditoriale sono in un altro modo il bene comune, certamente con un passaggio anche a un interesse particolare che è il profitto. Ma oggi il grosso, secondo me, dello scandalo e della distruzione dell'economia e delle prospettive dei nostri figli e nipoti, qual è che chi ha il potere politico, chi è in carica o chi aspira a carica, si compra i voti non come faceva Achille Lauro dando una scarpa prima delle elezioni all'elettore e l'altra dopo se l'avevano eletto, ma accettando che si possano non pagare le tasse, facendo condoni spessissimo, dando sussidi perché uno si faccia più bella la propria casa e, per carità, più ambientalmente consona, però sulle spalle di chi? Dei contribuenti, che mediamente stanno meno bene dei proprietari delle case. Tutti sistemi per acquisire consenso in modi subdoli e che sono devastanti.
1: È stato molto chiaro, professore.
3: No, mi sembra che ci sia poco da aggiungere a questa analisi così precisa. Io dico solo che bisogna agire dal basso e dall'alto. La politica deve fare più la politica, ma anche i cittadini devono fare i cittadini, cioè avere una consapevolezza maggiore di quello che accade. Bisogna studiare, bisogna seguire di più, perché il mondo è più complesso, perché non possiamo delegare tutto alla politica. Quindi basso, dal basso e dall'alto, perché ciò che sta in mezzo non sia totalmente, diciamo, non diventi un dittatore o non diventi totalmente slegato dal dibattito democratico.
1: Presidente, veniamo all'attualità. Un anno di governo Meloni, lei ha intravisto cedimenti a qualche interesse di parte?
2: Sì, parecchi, come anche altri governi in passato, ognuno ha le sue parti più amiche, ma adesso per limitarci a questo caso, ci sono alcune categorie che sembrano categorie deboli e non tanto rilevanti, i taxisti, gli esercenti di concessioni balneari, eccetera, che sistematicamente sono considerati elettori privilegiati dai partiti di centrodestra, e riforme che i consumatori chiedono e che l'Europa chiede per rendere più funzionali queste cose vanno alle calende greche e intanto i voti arrivano. Ma direi anche più in generale, a me non piace il pronunciarsi per la tassa piatta, ridurre la progressività in un paese. Io non ho niente, l'ho detto in Senato quando è venuta la Presidente Meloni a chiedere la fiducia, chiamerò il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Io ho detto niente contro il merito.
1: Però?
2: Però

0: per parlare seriamente di merito, lei non può presentare un sistema fiscale con poca progressività, tasse della successione bassissime, niente tassa patrimoniale, perché allora non è merito, ma è insomma, se si va verso un tentativo di rendere più uguali i punti di partenza, si può parlare di merito, se no...
1: Altrimenti no. Arriviamo alla manovra economica che prevede un extra deficit importante, c'è chi parla di 12 miliardi di euro, chi addirittura di 16. Lei si aspettava un rigore maggiore dal governo Meloni?
0: Guardi, per dire la verità mi aspettavo un disavanzo e un debito molto maggiori. Per fortuna tradendo le promesse elettorali che non erano in linea con le necessità dell'Italia e con i consigli o le regole europee, questo governo, volente o nolente, si è molto allineato alle politiche dei governi precedenti che venivano flagellati dalle forze politiche attualmente al governo perché facevano politiche simili a quelle che l'attuale governo fa.
1: Bene, allora continuiamo questo viaggio tra il potere economico e il potere politico. Torniamo sul territorio italiano e anche su quei territori che sono stati fortemente segnati dalla storia di grandi famiglie imprenditoriali, com'è per la Ferrero ad Alba. Ci vediamo tra poco, subito dopo la pubblicità.
2: Questa zona poverissima non poteva permettersi il cacao, per cui il signor Michele Ferrero gli viene in mente di sostituire il cacao con una delle ricchezze di questo territorio che è la nocciola, alimentando un'economia. Di lì iniziò una storia lunghissima che contraddistinse Ferrero per una sintonia forte con le persone e col territorio.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
6: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
0: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
7: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, influenze dell'economia e cedimenti della politica, riflessioni globali e rischi locali. Tra questi poli ci stiamo muovendo per riflettere sulle tentazioni del potere. Lo stiamo facendo con il nostro professor Luigino Bruni e con il presidente Mario Monti. Allora torniamo alla realtà dell'Italia e andiamo su quei territori che sono stati fortemente segnati dall'opera di grandi imprese familiari, come per esempio la Ferrari. Ad Alba. Il racconto è di Giorgio Brancia.
8: Siamo davanti allo stabilimento di Alba, lo storico stabilimento che ha dato origine al gruppo Ferrero. Questo stabilimento viene creato nel 46, anche se le prime origini dell'azienda risalgono al 42, con un piccolo laboratorio che era stato creato nel centro storico di Alba, in questa zona poverissima, rappresentata bene dalla marola di Fenoglio. Questa zona poverissima

0: non poteva permettersi il cacao, per cui il signor Michele Ferrero gli viene in mente di sostituire il cacao con una delle ricchezze di questo territorio, che è la nocciola, alimentando un'economia ovviamente di questo territorio, e permise anche ai contadini di venire a lavorare in Ferrero. E qui si operò la prima grande rivoluzione in termini logistici, perché Ferrero decise di non spopolare le colline di questi territori, ma di andare a prelevare quotidianamente al mattino, riportandoli a casa a fine turno, i dipendenti. Questo alimentò la possibilità per questi contadini di continuare a lavorare senza abbandonare le loro terre, quindi noccioleti, vigneti, quella che era l'attività e l'economia di quel territorio in quel tempo. Ma a fine degli anni 50, inizio anni 60, addirittura venne costruito un villaggio che fu denominato Villaggio Ferrero per coloro che abitavano in Alba ma che non avevano una sistemazione opportuna. Fu il primo elemento di welfare che Ferrero operò in quegli anni. Di lì iniziò una storia lunghissima che contraddistinse Ferrero per una sintonia forte con le persone e col territorio.
1: Questa è la Fondazione Ferrero, il cuore degli anziani Ferrero. Noi seguiamo circa 5.000 ex lavoratori, cioè persone che sono in pensione, che sono in quiescenza, e loro coniugi, e ci occupiamo di tutto cos'è la salute fisica, psicologica e anche spirituale degli anziani Ferrero. Questo ha creato un forte legame fra gli utenti della Fondazione, il territorio e ovviamente l'azienda in tutti questi anni. Questo è un esempio anche per evidenziare, esaltare la responsabilità sociale di un'azienda.
2: Siamo in piazza Michele Ferrero ad Alba e c'è stato un momento 3 anni fa in cui questa piazza doveva essere rifatta e la signora Ferrero mi ha chiesto di fare un'opera che rappresentasse più che altro lo spirito di Michele Ferrero, che, se ci pensate, lui è il Willy Wonka italiano e penso anche mondiale. La famiglia Ferrero è una famiglia importantissima per questo territorio, per la mia gente, perché oltre ad aver portato benessere, ricchezza, ha portato l'internazionalità. C'è una sorta di rapporto quasi amicale con questa famiglia che ha sempre voluto bene a questa terra.
3: Professor Bruni, insomma, le imprese non sono soltanto un attore un po' ingombrante nelle dinamiche politiche, ma sono anche attori invece che costruiscono lo sviluppo sociale decisivo per i territori.
4: Sì, noi nel mondo cattolico dobbiamo riconciliarci con l'impresa. Nella Costituzione italiana non c'è né la parola imprenditore né la parola banca, perché sembravano parole troppo distanti dalla democrazia. E invece basta andare ad Alba per capire che cos'è il bene comune e il rapporto di un'impresa. Nessun abitante di lì, o penso proprio a minoranze estreme, pensano che la Ferrero non sia bene comune. Il problema è che questo bene comune, se soltanto lasciato all'imprenditore, è troppo poco. L'economia è ottima se è parola penultima, è pessima se diventa l'ultima, se non c'è qualcosa sopra l'economia.
3: Sorride il presidente Monti, anche perché l'impressione è che oggi non sia più tanto così, è che quell'Italia delle grandi famiglie, dei Ferrero, dei Barilla, degli Agnelli, non ci sia più, anche perché molte di queste imprese familiari adesso sono in un sistema globale finanziario e quindi sono fortemente cambiate. Ma chi teme questo cambiamento? È solo nostalgico oppure invece ha delle buone ragioni?
5: No, beh, l'esempio Ferrero effettivamente illumina e riscalda il cuore, perché questa è una realtà multinazionale gigantesca oggi, eppure ha mantenuto quello spirito, quell'insediamento, quel rapporto con la popolazione che abbiamo visto. Bisogna dire che in tanti, tanti altri casi, addirittura i nomi delle imprese sono spariti, e spesso gli imprenditori dicono: ma in Italia è difficile lavorare, la politica, i sindacati, e via dicendo, tutte cose vere a seconda delle varie fasi storiche, ma gli imprenditori stessi hanno naturalmente le loro responsabilità. Ne cito solo una: un'azienda familiare, se ha successo, se cresce, a un certo momento deve affrontare il problema della successione.
3: Certo.
5: Deve affrontare, e spesso questo porta dissidi o scelte sbagliate, deve, non può più funzionare

0: con i soli propri capitali della famiglia, deve andare in borsa per raccogliere capitali, ma questo vuol dire dover avere conti e bilanci trasparenti, dover ammettere altri nelle decisioni, e quindi spesso è stata la mentalità un po' chiusa e protettiva che ha impedito.
1: Ma in questo scenario in cui le grandi imprese si allargano, molti sono preoccupati dal potere di quelle che giornalisticamente vengono definite lobby. Lei condivide queste preoccupazioni, professore?
2: Ci sono lobby civili e lobby incivili, perché chiaramente oggi è difficile immaginare un gioco, una dinamica economico-politica senza dei professionisti che fanno dei mediatori. Il problema è come si fa, se si fa in un modo trasparente, come nel mondo anglosassone. Noi siamo un poco abituati alle lobby, perché da noi le lobby si chiamano in modo un pochettino meno nobile nei paesi sotto le Alpi, e soprattutto più verso il Mediterraneo. Quindi dovremmo imparare un po' di più il lobbismo buono e civile del mondo anglosassone, dove svolgono una funzione in genere buona, non sempre, ma in genere buona. Ma penso che il professore ne sa molto più di me di questo.
1: Senta, Presidente, a proposito, nel 2017 è stato creato il registro dei rappresentanti di interesse, che esiste solo alla Camera e non al Senato, dove siede lei. Però secondo molti questo registro è un po' poco per garantire la trasparenza, e quindi si auspica una legge. Però questa legge viene discussa, annunciata, però non viene mai varata. Ma che succede?
0: Male. Male. Comunque la stessa cosa avviene anche al Parlamento europeo, ci sono leggi molto più stringenti, però ci vuole anche una coscienza, una tradizione, una cultura di applicazione di queste cose. Comunque, proprio riferendomi all'Europa, sottolineo quello che diceva il professore, che il lobbying è un'attività, io ho fatto il commissario alla concorrenza.
1: Sì.
0: A Bruxelles. Molte volte mi è stato utile ascoltare le tesi dei lobbisti di una certa impresa, di una certa categoria. Poche volte le ho seguite quelle tesi, ma mi è stato utile per capire. E comunque dava molto conforto a me e dava molto conforto a chi collaborava a queste decisioni, che per esempio una grandissima società multinazionale che ha avuto prima e dopo da loro un successo gigantesco, che è la Microsoft,
1: certo,
0: ha dovuto però sottostare. Anche
1: sì, lo ricordiamo il caso, perché lei insomma ha dimostrato che la politica può contrapporsi agli interessi dei giganti della finanza. È stato lei ad aprire quel procedimento, che poi ha portato, ricordiamolo, a una multa di 497 milioni di euro per la società di Bill Gates.
0: Erano 20 anni fa, sì, ma soprattutto abbiamo imposto a Microsoft di cambiare il proprio modello di business, e oggi sono grati di quel cambiamento.
1: Senta, ma oggi, se dovesse dire alla politica europea su quali fronti deve concentrarsi, sempre per evitare lo strapotere dei gruppi finanziari, lei che consiglio darebbe? Bisognerebbe concentrarsi?
0: Di fare quello che stanno facendo con enorme difficoltà, ma è importantissimo, cioè cercare di sottoporre anche i giganti delle piattaforme digitali regole, perché noi parliamo di grandi paesi, G20, G7, G8, eccetera, ma sempre di più ci sono 3-4 cose che non hanno un territorio, ma che sono molto più incisive sulla vita di ciascuno di noi, cittadini o imprese, che non tanti stati, e sono le grandi piattaforme digitali. Quindi, di nuovo, sia la società, sia la politica, sia l'economia, per funzionare bene oggi, hanno bisogno che costoro non abitino il Far West, ma siano sottoposti a pur difficilissime da pensare e ancora di più da mettere in opera rigorosamente leggi e norme.
1: Bene, professore, dopo questo percorso tra la politica...
2: Grazie molto il Presidente per averci ci ha donato. Veramente.
1: E l'economia, qual è la lezione che ci portiamo a casa?
2: Ma io credo questo, cioè che c'è un buon uso del potere. Siccome il potere è parte del repertorio degli esseri umani e delle comunità umane, qualcuno lo deve usare. Io oggi il mio timore, osservando il XXI secolo, è che ci siano poche persone disposte ad investire tutta la vita o del tempo per il bene comune. Perché il paradigma dominante è il business. e abbiamo una bassa disponibilità di persone per bene che non cercano il potere, ma quando bisogna occuparsene, che lo facciano per responsabilità e per servizio, perché altrimenti il bene comune non dura con tutta questa spinta dal basso di altri interessi forti.
1: Una bellissima conclusione, grazie professore, il tempo a disposizione anche per oggi finisce qui, grazie davvero al presidente Monti per essere stato qui con noi, è stato un piacere, grazie come sempre al professor Luigi Nobruni per averci condotto per mano in questa riflessione e grazie all'attore Carlo Cartier che è stato allo stesso tempo il candidato sindaco e l'imprenditore nelle nostre ragioni degli altri. Grazie a voi per averci seguito, Pani e Pesci torna sabato prossimo alle 15:15, arrivederci.
3: Avete mai pensato quanto sarebbe bello poter parlare con le persone che non ci sono più? Forse semplicemente per recuperare i momenti che abbiamo perso quando erano in vita. Nello scorrere della nostra quotidianità, capita di non avere il tempo per andare a trovare la mamma, il papà, i nonni, magari una sorella. Presi dai mille impegni, a volte ci dimentichiamo di una delle cose più preziose, la famiglia.
4: Vedrai Bruno che meraviglia che è.
5: No. Rita, ma questo è...
4: È il mio vestito da sposa.
5: Ma sei sicura?
4: È bello, vero?
5: Sì, bellissimo.
4: E tu, Bruno, quando è che ti sposi?
6: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: Non... alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee, idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: A proposito di essere presi, Angela da qualche tempo non faceva altro che cucinare. Forse lo faceva per non pensare al figlio lontano. Sta di fatto che a forza di provare era diventata una cuoca provetta.
1: Stavo cercando Don Michele.
2: E lo cerchi in cucina? Che fai, Bruno? Ti sposi? Non lo sai che porta male vedere il vestito prima delle nozze? Quello è per i volontari.
1: Che cos'è?
2: A te che ti sembra?
1: Minestra di porro, funghi, sedano. Poi c'è un... Che c'è? La pancetta. Hai provato a metterci il guanciale?
2: Te ne intendi di cucina?
1: Beh, sentivo profumo e allora ho provato a dirti... Quando uno vive da solo, o impara a cucinare, o passa il tempo a farsi invitare a casa della mamma, della fidanzata, degli amici, delle cose. Quando uno ha la fidanzata e gli amici. Io invece la passione l'ho ereditata da mamma. La minestra la faceva con l'erba cipollina. È buono con l'erba cipollina. Metticela l'erba cipollina, perché secondo me è buono.
2: Assaggio.
1: Chi l'avrebbe mai detto? Vado a cercare il donno.
0: Il fatto che Bruno fosse finito in cucina con un abito da sposa, diciamolo pure, per me era un presagio.
1: Don Michele, un minuto?
3: Sì.
0: Dopo essersi accertato della nuova abilità culinaria di Angela, Bruno mi informò della situazione di Rita e Franco, due pensionati che a causa delle pensioni troppo basse non riuscivano a fare la spesa.
1: Per cui a volte si avvicinano alla parrocchia quando non arrivano a fine mese. Sono così riservati, si avvicinano, lo fanno proprio con timore, perché sanno che c'è gente che sta peggio di loro. Io sono diventato loro amico e... Devo fare una confidenza, Don Michele. Io ogni mese... gli porto un pacco alimentare.
3: Bruno, per favore, mi spieghi perché mi hai messo un vestito da sposa sulla scrivania invece di raccontarmi le cose che già so?
1: Don Michele, io pensavo...
3: Che pensavi? Franco e Rita sono frequentatori assidui della parrocchia, no? Raccontami quello che non so.
1: Non so come dirlo.
3: Provaci.
1: Stamattina, dal magazzino della Caritas, Rita è venuta a fare una donazione.
3: E questa è una bella notizia, vuol dire che stanno meglio.
1: Non stanno meglio, le cose non vanno meglio, Don Michele.
3: Senti, mi stai esasperando, mi dici quello che succede?
1: La donazione di Rita è questo, il suo vestito da sposa.
3: Questo?
1: Sì.
3: E perché?
1: È per sdebitarsi.
3: Per le donazioni che gli fai dei pacchi alimentari?
1: No, Rita ha chiesto un aiuto economico alla parrocchia.
3: Siamo a fine mese, abbiamo avuto un sacco di spese. Dove li troviamo questi soldi? Come facciamo?
4: Scusate, ma di che cifra stiamo parlando? Tanto per avere un'idea.
5: Anche io volevo saperlo. Ma poi a che servono questi soldi?
3: Pare che non si sappia. Cioè, se hai qualcosa in più, Bruno?
1: Hanno detto che devono affrontare una spesa imprevista. Io penso che sia una visita specialistica molto costosa.
3: Quanto costosa? 500 euro. Dovrebbero bastare, però. Dove li troviamo?
4: Potremmo prendere i soldi delle offerte della messa, oggi potrei fare l'annuncio.
3: Sì, ma è una messa feriale, quanta gente ci sarà?
5: E se mettessi un annuncio sia sul sito sia sul social della parrocchia e aprissi una call per le donazioni?
3: Questa è una bellissima idea, però mi sa che non abbiamo tempo. Gli servono per stasera?
1: Stasera? Niente colletta, Don Michele. I soldi li metto io.
3: 500 euro? Ma sono tantissimi soldi.
1: Oh, davvero, ci tengo. Li metto io.
0: Bruno ci aveva spiazzati. A volte è un po' orso, come dire, scorbutico. Però in fondo ha un gran cuore.

0: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli rispose, bussano alla porta.
1: Sono Bruno.
0: Ma dai.
1: Ah, un minuto, per favore.
0: Sì, Bruno, sì. Accomodati.
2: Rita e Franco, in realtà, avevano bisogno di più soldi di quanto pensassi. E insistevano per donarci il vestito da sposa di Rita.
3: Ma è bellissimo, è super vintage. Non dovevano regalarlo.
1: Rita è una persona molto orgogliosa. Lei e Franco sono una coppia piena di dignità. Avranno regalato alla Caritas la cosa più preziosa che avevano.
3: Cio, dobbiamo aiutarli. Non è giusto.
0: La situazione è più grave di quella che pensavo. Ma tu sai quanto gli serve?
1: 3.000 euro entro stasera.
4: Quanto? Ma per che cosa?
1: Augusto, il loro unico figlio, è in difficoltà. In grave difficoltà.
4: Sì, però è strano.
0: Molto strano. Bruno, ma tu che li conosci bene, che ne pensi?
1: Che loro sono una coppia che preferirebbero morire piuttosto che chiedere anche solo un euro.
0: Invitiamoli in parrocchia. Dobbiamo parlarci. Però subito.
1: Vabbè, li vado a prendere io.
0: E riportagli il vestito.
3: Ah, se non lo rivuole. Rivuole. Sì.
4: Questa situazione non ti piace per niente, vero?
0: Per niente.
5: Noi abbiamo un unico figlio, Augusto, che è sempre impegnato col lavoro. Ci vediamo una volta alla settimana, ma noi siamo contenti così, almeno lavora.
6: Certo. Franco non vuole che Augusto si preoccupi per noi, quindi noi non gli diciamo niente.
5: No, i figli devono essere lasciati in pace, Augusto ha già tanti problemi.
6: Non guadagna tanto, non è ricco. Gli basta a malapena per se stesso. Come fa a prendersi moglie e a farci dei nipotini?
0: Diciamo che adesso è lui che ha bisogno. In una famiglia è normale aiutarsi.
6: Sì, però non è stato lui a chiederci aiuto.

0: saputo, Abbiamo saputo che è orgoglioso come suo padre.
1: Scusate, voi non avete parlato con Augusto? Non è stato Augusto a chiedervi dei soldi?
0: No, certo che no.
2: Stamattina ci ha chiamato un carabiniere. I soldi servono per tirarlo fuori da un brutto guaio e dobbiamo darli entro stasera.
1: E si può sapere di che guaio si tratta?
0: Franco, spiegaglielo tu che io non mi ricordo bene.
2: Questo carabiniere ci ha detto che Augusto è stato coinvolto in un incidente stradale e adesso rischia un guaio con la legge perché non ha pagato l'assicurazione della sua auto. Noi non sapevamo nulla dei suoi problemi economici. Il carabiniere però ci ha anche detto che capiva la nostra situazione, che pagando una piccola multa si sarebbero potute aggiustare le cose, evitando anche di cadere nel penale. Ha detto proprio così. Augusto, per questo fatto, rischia la galera e sarebbe rovinato.
1: Ma che dice di questo Augusto? Ci avete parlato?
2: No, no, no, ci hanno detto che Augusto non voleva assolutamente che noi lo sapessimo, per non farci preoccupare.
3: Quello che non ho capito è perché i carabinieri hanno parlato con loro e non con Augusto.
1: Voi finora non avete pagato niente, giusto?
0: No, però abbiamo preso tutto quello che c'era, circa 1.000 euro, ma ne servono altri 2.000 e noi non ce l'abbiamo tutti questi soldi.
1: E vi hanno detto come pagare questa multa?
2: Ci hanno dato appuntamento con un avvocato incaricato dai carabinieri di ritirare il denaro. Io ho detto che andava bene e che ci potevamo vedere al bar del paese.
1: Dovete chiamare immediatamente vostro figlio.
0: Perché?
2: No, no, no, Don Michele, Augusto non deve sapere niente.
1: Io penso si tratti di una truffa.
4: Purtroppo sì, si tratta di una truffa molto frequente.
5: Si approfittano dell'affetto dei genitori per fargli sborsare un sacco di soldi con la scusa di aiutare un figlio, un parente, un fratello.
4: Maledetti delinquenti.
6: Mannaggia, da anziani si ritorna bambini, si crede a tutto.
5: Ora dobbiamo andare all'appuntamento con questo sedicente avvocato. È l'unico modo che abbiamo per prenderlo.
6: Ma io ho paura.
7: Lo faccio io. Lo metto a posto io, quel delinquente.
5: Non si preoccupi, Rita. Ci saremo noi.
1: Io però vorrei parlare con questa persona che truffa gli anziani. Voi avete un appuntamento in un bar?
7: Ah, sì.
6: Sì.
1: È venuta un'idea.

0: vuole comprare.
1: Ci mancherebbe.
2: Carabinieri, ci segua per favore.
3: Posso parlarti?
4: Padre, qui si chiama Porte in Gasè.
3: Una parola sola.
4: Sei per una parola, sì.
3: Come ti chiami? Il nome è vero?
1: Salvatore.
3: Salvatore, bel nome. Io non voglio fare il prete. Non voglio farti la predica. Peraltro non sono contento quando un uomo va in galera. Però voglio soltanto dirti una cosa. Queste due persone vengono una volta al mese da noi perché hanno delle difficoltà economiche.
1: Ma anch'io ho i problemi.
3: Potevi venire pure te qua. In qualche modo ti avremmo aiutato.
1: Ma in fondo è meglio pensare che ci siano buoni e cattivi. Vi conviene anche a voi preti.
3: Io non ci ho mai creduto alla favola buoni e cattivi. Quando esci, vieni a trovarmi. Io sto sempre qua.
5: Chissà perché le persone che mi spezzano di più il cuore sono quelle come lui. Forse perché in quelli come Salvatore io ci vedo Cristo. Cristo che chiede aiuto. Dopo la truffa sventata, invitai in parrocchia Augusto, il figlio di Franco e Rita. E ovviamente, come immaginavo, non sapeva che Franco e Rita si rivolgevano alla parrocchia per i pacchi alimentari. Augusto aveva già capito, senza che glielo dicessi io, che i suoi genitori avevano bisogno di lui.
6: Non è che abbiamo perso i contatti, però vivendo da un'altra parte, il lavoro, gli impegni, ci sentivamo una volta, massimo due a settimana. In tutta la nostra vita non abbiamo mai avuto problemi economici. A me non hanno mai fatto mancare niente. È una cosa per cui non riesco a darmi pace.
3: Ma c'è tanta gente che ha delle necessità, però si vergogna a chiedere aiuto.
6: Cercherò di essere più presente.
3: Questo è quello del quale hanno bisogno. Sentirti vicino, sapere che ci sei, anche se sei lontano.
6: Grazie, Don Michele. Grazie, Bruno, per tutto quello che avete fatto per loro. Non so come sdubitarmi.
3: Ah, facciamo così. Domenica a pranzo, sei libero?
6: Sì.
3: Tutti conosciamo la parabola del figlio prodigo, quel ragazzo che prende tutti i suoi averi e va a sperperarli in giro. Poi capisce di aver sbagliato, torna a casa e viene riaccolto dal padre a braccia aperte. Più che del figlio prodigo, bisognerebbe parlare della parabola del padre misericordioso, perché questo padre lo accoglie prima di sapere del suo pentimento. Io oggi sono particolarmente contento perché una famiglia si è ritrovata, un figlio ha capito le necessità dei genitori e è tornato ad abbracciarli. Però non posso non pensare a un altro figlio, Salvatore, una persona che sicuramente ha sbagliato, ma che non ha avuto la capacità di chiedere aiuto. Non ha saputo riconoscere in noi quel padre misericordioso a cui chiedere aiuto. Perché la Chiesa è questo, una grande famiglia nella quale tornare nei momenti di difficoltà ed essere accolti a braccia aperte.

0: Don Michele, ha un minuto?
1: Sì, Bruno. Accomodati.
0: Grazie.
1: Franco e Rita, insieme al figlio, stanno a pranzo da noi oggi.
0: Ah, vabbè. Ma non ero qui per questo. Volevo chiedere se potevo avere qualche turno in più in magazzino.
1: Vita sociale intensa, eh? Perché stai sempre qua in parrocchia?
0: No, perché in realtà a me mi fa piacere, no? Soliti amici, solite persone che incontri. E invece in parrocchia ogni tanto arriva qualcuno di nuovo. Don Michele, io mi sono innamorato.
1: Ma dai, Bruno, mi sa che sei l'ultimo a averlo saputo.
0: Ma perché? Lo sanno tutti. Pure lei.
1: Lo sanno tutti, allora pure io, no?
0: No, non lei. Lei.
1: Bruno.
0: Magari anche lei per caso.
1: Bruno, perché non lo chiede a lei?
0: Perché mi odia.
1: Ma che dici?
0: Mi odia. Ieri, per esempio, ero venuto in cucina per cercare lei. Non lei.
1: Bruno, ci diamo per tu, così semplifichiamo questo discorso.
0: Sì, stava preparando una zuppa. Era una zuppa, porri, funghi, sedano e pancetta, anche se si può fare anche col guanciale, che a me preferisco. È solo una persona speciale può preparare quella zuppa così, con tanta passione. Non sa con che occhi mi ha guardato quando io l'ho fatto notare.
1: Bruno, lo devi dire a lei, non a me. A lei. Senti, andiamo a pranzo? Vieni pure te? No, dico, ci sta pure lei.
0: Angela.

0: No, no, no, no. Adesso ci penso io.
1: Ma che fai, dammi che?
0: Tu hai lavorato tutta la settimana, oggi è domenica, anzi ti metti qua seduta vicino a Bruno e faccio io.
1: Grazie.

0: Quella domenica me la porterò sempre con me, come una delle giornate più belle, una delle giornate più felici. E credo che sarà così anche per Bruno. Vi ricordate il presagio?
1: Don Michele non doveva fare quella mossa.
2: E va boia una volta.
1: Metterci seduto vicino. Angela, mi piacerebbe fare una passeggiata con te.
2: Una passeggiata?
1: Una passeggiata. Ho detto.
3: Angela! Oh, Angela!
1: Mi piacerebbe aiutarti a trovare tuo figlio.

0: Più di 2000 anni fa, Nazareth era un piccolo villaggio dove viveva una giovane donna, sposata con un uomo chiamato Giuseppe, discendente del re Davide. Il nome della Vergine era Maria, dice il Vangelo. Venne la pienezza del tempo e Dio mandò l'arcangelo Gabriele con un messaggio che avrebbe cambiato il mondo. Non avere paura, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Concepirai in seno un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e alla sua sovranità non ci sarà fine.
1: Come sarà possibile ciò? Non conosco sessualmente alcun uomo.
0: Il respiro santo e santificante scenderà su di te. La potenza dell'Altissimo farà scendere la sua ombra su di te. È per questo motivo che colui il quale nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio.
1: Ecco la serva del Signore, che mi possa proprio capitare secondo quello che hai detto.
0: Con il consenso di Maria, l'eterno figlio di Dio diventa uomo nel suo grembo di vergine. È lui il Messia Redentore annunciato dai profeti. Lo stesso Gesù che è realmente presente in ogni tabernacolo e allo stesso tempo nella gloria dei cieli. Nel punto in cui, secondo la tradizione, avvenne il mistero dell'Incarnazione, oggi sorge la Basilica dell'Annunciazione. Guidati da una luce tenue, ci si addentra nella grotta. Sull'altare si legge: «Il Verbo si fece carne in questo luogo». Poco dopo l'Annunciazione, Maria intraprese un lungo viaggio per aiutare la sua anziana cugina. L'angelo le aveva detto che anche Elisabetta aspettava un bambino, il futuro Giovanni Battista. Quando Elisabetta ricevette il saluto di Maria, venne investita dallo Spirito Santo ed esclamò:
2: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga da me?»
0: La Vergine restò con sua cugina fino alla nascita di Giovanni. Fu allora che l'autorità romana ordinò un censimento della popolazione. Giuseppe dovette andare a registrarsi a Betlemme di Giudea, la città del suo antenato, Davide. Per la giovane coppia si rivelò un viaggio faticoso, dato l'avanzato stato di gravidanza di Maria. Però obbedirono prontamente, vedendo in quell'ordine la mano della provvidenza. Betlemme. Qui venne al mondo il re dell'universo. Il luogo sacro dove nacque Gesù è stato l'oggetto di venerazione sin dall'origine del cristianesimo. Questa basilica della Natività fu costruita dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo. Attraverso due porte alla fine delle navate laterali si scende nella cripta dove viene venerata la cosa più sacra, la grotta della Natività. Al suo interno si trova un altare e sotto di esso una stella d'argento che segna il punto in cui Cristo nacque dalla Vergine Maria. Questo rappresenta l'evento fondamentale del cristianesimo e della storia, come insegna il Concilio Vaticano II. Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato, assunse la natura umana. Lui è uno di noi, ha pensato con una mente umana, amato con un cuore umano, lavorato con mani umane. È come noi in tutto, fuorché il peccato. I Vangeli non danno molte altre notizie di questo lungo periodo, conosciuto con il nome di Anni Oscuri di Gesù. Questi anni di infanzia e adolescenza non furono una parentesi, né tantomeno una semplice preparazione alla sua vita pubblica. La redenzione era già cominciata con i giochi del Gesù bambino, col suo lavoro da artigiano e nella sua vita familiare. Gesù santificava ogni momento, offrendo per la redenzione degli uomini tutto il suo lavoro e la sua gioia, dalle cose più piccole fino all'ultimo battito del suo cuore. In quella vita ordinaria e monotona a Nazareth fiorirono tutte le sue virtù. L'affetto incredibile che unì Gesù, Maria e Giuseppe è il modello di ogni famiglia cristiana. Gli uomini e le donne di tutte le epoche possono apprendere dalla Sacra Famiglia il cammino che conduce alla santità.
3: Allora, buona la prima. Che dici, cominciamo?
4: Cominciamo?
3: Dai, accomodati, grazie.

Sono 60 anni che sono prete. Adesso sono da 2 anni parroco emerito. Se tu mi dici, ma tu lo rifaresti il prete? Certamente sì. Con la testa che ho oggi, poi sì. Sono nato in un piccolo paese, Papiano, comune di Marciano, provincia di Perugia, l'8 aprile del 37. Vivevo insieme mio padre, mia madre, mio fratello, uno zio con la moglie e una mia cugina a me tanto cara che era malata. I miei genitori lavoravano in rame. Io ho il ricordo della guerra, la paura, perché vedevo mia madre piangere, mio padre ancora richiamato nonostante che avesse

fatto la guerra del 15-18, ricordo che cominciai a essere appassionato per fare il chierichetto. Sì, poi diventai il piccolo capo dei chierichetti, insomma, così. Mi piaceva, ecco, mi piaceva, questo sì, mi piaceva. Avevo costruito anche un altarino da una parte a casa. Il 29 giugno 1961. Ogni tanto torno in cattedrale, mi rimetto sul posto dove mi sono prostrato e rivivo un po' questa cosa molto bella per me. Comunque ero veramente felice. E mi ricordo che subito dopo, quello che era stato il mio professore di greco, un sacerdote che poi era diventato anche vescovo, mi portò nel carcere femminile il giorno della mia ordinazione e mi fece celebrare la messa abbinata lo stesso giorno dell'ordinazione per le carcerate del carcere di Perugia. Dopo la fine della guerra arrivò una pietanza strana che io non conoscevo. Che schifo, feci così. Era il riso. Avevano fatto il risotto dopo tanti anni perché la linea Maginot impediva il passaggio. A 9 anni ho conosciuto il riso. I miei si preoccupavano perché ero arrivato a fare la quinta e dopo che faremo con questo bambino? No? Andarono a parlare anche con il parroco che si chiamava Don Tersilio. Gli disse: ma mettiamolo in seminario, intanto studia e poi dopo vedremo. E così io, finita la quinta, sono andato in seminario e sono stato lì le medie, il ginnasio e il liceo. Era ottobre, un giorno di ottobre, ci avevano dato un camerone dove c'erano 30 letti. Mi ricordo che quando spensero le luci c'era rimasta la prima notte, c'era rimasta la luce fioca della notte e io tremavo di paura, c'avevo ansia. 11 anni. Ho allungato una mano sul letto vicino, però c'era un ragazzo saputello che ha fatto sss, perché mi ha intimato il silenzio. Mi sono messo sotto a piangere finché piangendo mi sono addormentato. Io sentivo tantissimo l'assenza familiare, ma tantissimo. Ricordo che ero il numero 72. Il numero di matricola che avevano appiccicato su tutti gli abiti. Poi non volevano che ci si chiamasse per nome, ma per cognome. E io ero Gioia. E avevo una grossa difficoltà. Ero impappinato proprio, impappinato. Mi ricordo che avevo cominciato anche a suonare il piano, era arrivato al secondo anno e però mi facevano studiare il pianoforte soltanto quando gli altri giocavano. Ho scoperto che la memoria è un dono incredibilmente bello che ti porta all'oggi il passato. Il pericolo è che puoi tornare a ricordare solo le cose peggiori. Ma quando uno ha cominciato a capire che le cose peggiori, allora ho cominciato a vincere lo spirito di amarezza, che è una delle cose peggiori della vita dei ragazzi e degli adolescenti che ho vissuto. Per ricordare invece le cose belle, ecco, la memoria che mi riporta le cose belle del passato e soprattutto gli incontri che ho fatto col Signore.
quando posso aver deciso di fare sacerdote, è stato un momento tremendo perché tutti i ragazzi più bravi se ne andavano tutti. Hanno studiato, hanno fatto la maturità e vai.

E mi era venuto anche il dubbio, sta a vedere che sto qui perché non c'è altra soluzione. Però questa cosa la vinsi quando ci predicò un corso di esercizi spirituali, padre Turoldo. Ricordo che dopo un momento, una catechesi sulla croce, feci le Via Crucis perché c'erano i sacelli delle Via Crucis, 14 stazioni, no? E mi ricordo che mentre facevo la Via Crucis mi si gonfiava il cuore. Quando sono arrivato alla fine mi è scappato detto, ma forte, non c'era nessuno per fortuna, voglio fare il prete!

confesso tantissimo. Adesso che ho un pochino le fibrillazioni cardiache, ho messo il pacemaker, devo stare attento. Ma era gioioso confessare, per esempio, il giovedì 9 ore. È bellissimo, proprio arrivavi stanco la sera, magari ripensavi alle persone. E poi vedo che con la misericordia nessuno esce senza gioia. È un'esperienza incredibile. Basta che gli si apre un pochino quel pertugio per capire Gesù nel suo messaggio, d'amore. Se gli aprono il cuore, Gesù agisce. Posso dirti una cosa? Guarisce. Dio mi ha dato la misericordia. Eleccomi e passare la misericordia. Io dico 2 rosari al giorno e sono contento di poter dire alla Vergine Maria: prega per me, peccatore, adesso e nell'ora della mia morte. Amen. Cioè, dico: Maria, all'ora della mia morte stammi vicino. Adesso e nell'ora della nostra morte. So che è vicina, anche per il peso degli miei affanni, però io sto in pace.

Mi ricordo proprio che ho alzato gli occhi al cielo e ho sentito per la prima volta il cielo e l'universo intero pieno della presenza di Dio. Ecco, è stata un'esperienza, puoi immaginare, fortissima, che mi ha cambiato la vita. Io da lì in poi sono stato credente. I miei genitori sono nati nel periodo del 68 e quindi erano, come dire, di spirito rivoluzionario e anche, ecco, sono atei, diciamo, e anzi, essendo medici, erano proprio classici medici, si dice scientisti, quindi non credenti. Io ero un bambino curioso, molto vitale, ecco, anche con una grande fantasia. Mi piaceva giocare, immaginare, mi piaceva molto la natura e gli animali. E io ho un fratello, Massimiliano, due maschi, abbiamo un anno di differenza, quindi combinando

Avevamo anche un sacco di guai giocando insieme, però ero appunto molto vitale e per me è stata fondamentale anche l'esperienza che ho fatto con i miei nonni paterni, perché i miei sono medici appunto e spesso il weekend ci lasciavano dai nonni e i nonni avevano una casa in campagna vicino a Torino. Io ho passato le estati appunto in campagna, andare in bicicletta, andare nei boschi a giocare con mio nonno e mi ricordo appunto questo amore per la natura. Penso che la prima esperienza di Dio l'ho fatta così, nella natura. Io sono stato battezzato tra l'altro perché mia nonna ha voluto battezzarmi, perché fosse stato per i miei non volevano. Mia madre diceva sempre: se si vuole battezzare si battezzerà da adulto. A 14-15 anni ho iniziato in una grande città come Torino a uscire con i ragazzi più grandi e quindi per me innanzitutto è stata l'esperienza a me piacevano i poeti maledetti, leggevo Baudelaire, Rimbaud e quindi ho iniziato a dire voglio fare anche io esperienze con le droghe e quindi ho iniziato con le droghe leggere e poi in maniera saltuaria, quindi io non mi sentivo neanche tossicodipendente, di droghe più pesanti, quindi ho sperimentato la cocaina, l'LSD, quindi ho fatto tutta una vita, no? Che poi è un mondo che si amplia sempre di più. Il problema è che la droga non ti distrugge alla lunga, che sul momento puoi fare anche un'esperienza forte, ma ne hai bisogno sempre di più per fare un'esperienza sempre più forte e poi ti consuma. E poi nelle relazioni, nella sessualità, cioè quell'amore materno che mi mancava e che mi era mancato, questo di attaccamento, io ho iniziato a cercare, e anche lì adesso ne sono consapevole, lì no, nelle relazioni affettive. Pensavo che attraverso il sesso potessi avere quell'amore che mi mancava. Io dico che ho avuto due grosse chiamate nella mia vita e che veramente il Signore si è manifestato come San Paolo sulla via di Damasco. E quindi c'è stato questo evento che è stata quella che io chiamo una disgrazia, che però è diventata grazia, perché mio fratello Massimiliano, più piccolo di un anno di me, che faceva lo stesso tipo di vita che facevo io, una sera, tra l'altro mentre ero in vacanza in Spagna, ha un incidente in moto e lui era senza casco, e quindi va in coma tra l'altro per 3 mesi e all'inizio ci dicono che non si sarebbe più risvegliato. Per la prima volta mi rendo conto, questo incidente di mio fratello, questo evento, per la prima volta è come un grande schiaffone della vita, che la vita mi dà. Mi ha fatto rendere conto che la vita non era un gioco e che io fino a quel momento lì ci avevo giocato e che questa cosa che era successa a mio fratello poteva succedere anche a me. Quante volte ho preso la macchina e la moto in condizioni da ubriaco, da fatto, ecco. E quindi lì è stato come un risveglio, no? Profondo, di rendermi conto per la prima volta delle conseguenze di certi tipi di azioni. L'altra cosa che è successa è che anche in famiglia ci siamo riuniti, non c'era dialogo, no? In casa non c'era tanto dialogo e invece per la prima volta questa sofferenza è come se avesse riportato tutti all'essenziale. Lì si è inserito Dio, il Signore, no? Si è inserito. Ecco, io credo che lui dove non ci sono proprio spazi ci vuole prima un evento che apra uno spazio, che rompa la corazza e poi lui può entrare. Camminando per strada, una giornata di sole, in quel periodo in cui era appena successo l'incidente di mio fratello, passo davanti a questa chiesa di campagna. Mi ricordo ancora una giornata limpida di sole e di colpo faccio un'esperienza, io dico adesso la capisco, come dire, del divino, di Dio Padre. Inizio a sentire tutta l'aria che mi circondava, come dire, come se fosse energia di luce e di amore, come dire, come se fossi immerso nell'amore. E sento questa presenza fortissima di amore e di luce sia intorno a me che dentro di me.

0: è come se fosse, come se noi fossimo tutti immersi in Dio, nell'amore, no? E di colpo ho la certezza assoluta interiore che Dio esiste. Per la prima volta mi sono chiesto che cosa volevo, quali erano i miei desideri profondi e anche dove volevo andare. Ho iniziato a pensare che avevo una vocazione, che c'era un progetto di Dio su di me e che c'era anche un senso. E quindi dopo la prima confessione ho iniziato ad andare a messa, a nutrirmi con l'Eucaristia, e quando prendevo l'Eucaristia, oltre a sentire, come dire, a sentire la presenza del Signore, sentivo proprio che mi nutriva profondamente, che riempiva i vuoti profondi che avevo. E feci proprio questa esperienza con i sacramenti, sia con la confessione che con l'Eucaristia, che il Signore guariva la mia anima. Io pregavo tanto in quel periodo e durante un'adorazione ho proprio avvertito interiormente il Signore che, di nuovo, come se mi dicesse: e se tu fossi tutto mio? No, se fossi tutto mio. E poi l'esperienza fondamentale è stata durante una missione di strada. Io ero già entrato a Nuovi Orizzonti, nella comunità in cui sono, e mentre ero per strada, parlando con dei giovani, mi ricordo con dei giovani, io proprio mi dissi che questa è l'esperienza fortissima delle missioni di strada, che i giovani a volte si aprono e ti raccontano le loro vite, le cose più profonde, i loro dolori, e diventa un'esperienza molto intima, forse perché sanno che non ti rivedranno mai più, c'è una grazia particolare. In quel momento lì ho pensato: ah, se ci fosse un sacerdote per confessarli, no? Così. E interiormente ho sentito: ma sei tu, sei tu, no? Io chiamo te, sto chiamando te. E quindi in quella stessa missione, durante una messa, prendendo proprio la comunione, l'Eucaristia, avvertì proprio come un sigillo questa chiamata del Signore che mi diceva: io ti chiamo al sacerdozio, ecco, essere sacerdote per sempre.
1: Nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
0: Durante l'ordinazione fu bellissimo perché salì sull'altare, posso fare così, si vede, su questo altare qua, e appena iniziai a stendere le mani e recitare la preghiera eucaristica, io avvertì una presenza di Cristo fortissima, che non ero più io, ma c'era Cristo in me. E il Signore dice: io sono venuto per i malati, non per i sani. Ecco, sento che è proprio il mio mandato. Ho ricevuto misericordia e misericordia voglio dare. Ecco, far conoscere questo Dio di misericordia che ho sperimentato io per primo e che mi ha salvato.

0: Grazie, grazie, buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Buon inizio settimana e oggi inizieremo parlando di reflusso. Quanti di voi in questo periodo stanno accusando questo problema? Ebbene, non vi preoccupate, perché vi diremo come vi dovete comportare a tavola. E poi parleremo di dolore ai piedi, che può essere scambiato per un problema alla lucevalgo. In realtà c'è un'altra patologia causata dall'artrosi, che è la lucerigido. Vi diremo quali sono le terapie conservative e quali sono invece quando bisogna intervenire con la chirurgia. E poi parleremo di un'altra patologia vascolare, l'aneurisma della aorta addominale. Ebbene, non è sintomatica, non dà sintomi, ma a volte può essere letale. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora

0: Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45. In prima visione TV.
10: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
11: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
10: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
12: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
13: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
10: Non sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
14: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
15: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
16: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
17: Effettivamente piace.
15: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
18: Cioè, la telecamera va bene,
15: ecco,
18: qua.
15: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
19: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Beh, oggi iniziamo parlando di un problema che colpisce molti e molte di voi. Parliamo di reflusso gastroesofageo, come un ospite inaspettato. Allora, sicuramente arriva con il cambio di stagione, ma anche dopo magari un pranzo, una cena abbondante, arriva appunto, come vi dicevo, ospite inaspettato con questi sintomi davvero fastidiosi. Ma non vi dovete preoccupare, perché oggi ci sediamo a tavola insieme al dottor Lorenzo Traversi Setti, biologo nutrizionista. Bentornato, caro dottore.
1: Grazie.
0: Perché oggi noi vogliamo capire esattamente che cos'è che scatena questo riflusso e quali sono i cibi, appunto, che possiamo portare a tavola con tranquillità. Io vorrei proprio iniziare, lo vediamo qui dal caffè, perché molti di noi che fanno la mattina si svegliano di corsa, prendono il caffè, bevono il caffè e poi purtroppo arriva indisturbato anche il reflusso. Ma è davvero così? Lo possiamo, come dire, come possiamo gustarci il caffè?
1: Beh, diciamo, il caffè è un alimento che tende a stimolare la produzione di succhi gastrici. Dunque, essendo il reflusso una patologia collegata a questi succhi, se ne produciamo di più è facile che questi possano creare quella che si chiama pirosi, quindi questo bruciore a livello dello stomaco. In più stimola anche un'irritazione della mucosa ed ha un effetto miorilassante. Abbiamo una valvola che separa lo stomaco dall'esofago, che è governata dai muscoli. Se noi li rilassiamo, questa valvola può non chiudersi completamente e favorire quella risalita del succo gastrico, che quindi dà la sensazione di bruciore fino alla gola.
0: Bruciore, poi sono tanti i sintomi, no? Al reflusso sono collegati, non è soltanto bruciore. Per esempio, un sintomo, scrivono molti dei nostri amici, la tosse notturna, la tosse secca, si svegliano con questa tosse davvero fastidiosa. Allora, lei ha detto esattamente che cos'è il reflusso, cioè è il cibo che risale su per l'esofago e crea, ma in realtà che cosa succede, quali sono gli alimenti che favoriscono anche questa risalita, dottore?
1: Allora, il reflusso è questa condizione in cui questa acidità, che dovrebbe essere confinata all'interno di una camera pensata per poterla gestire, che è lo stomaco, in realtà tende ad uscire da questo stomaco risalendo lungo il tubo dell'esofago. E questo avviene perché questa valvola, che prende il nome di cardias oppure sfintere esofageo inferiore, non chiudendosi completamente, garantisce o permette una risalita di questo succo gastrico in condizioni in cui o lo svuotamento dello stomaco si è rallentato, quindi persiste questa acidità nello stomaco al punto

0: da trovare una via di uscita dove non dovrebbe uscire, oppure in condizioni in cui questa valvola non si chiuda bene, per esempio nel caso dell'ernia iatale, ovvero quella condizione in cui una parte dello stomaco crea un'ernia all'interno della cavità toracica. Queste condizioni danno pirosi, quindi bruciore allo stomaco, e questa tendenza alla risalita che è favorita da alimenti acidi, quindi pensiamo alla frutta, alcuni frutti tipici acidi, alimenti ricchi in zuccheri, perché lo zucchero crea acidità, ma anche gli alimenti molto grassi che irritano la mucosa.
1: Poi vedremo nel dettaglio quali sono gli alimenti che noi dovremmo limitare, evitare, ce lo dirà lei. Però allora abbiamo parlato di caffè, no? Il caffè che può sviluppare, insomma, può darci fastidio, può farci venire il reflusso. Allora diamo delle indicazioni su come dovrebbe essere proposta, insomma, quale dovrebbe essere la colazione ideale per contrastare il reflusso, la prima colazione del mattino.
0: Beh, allora, se c'è un alimento che aiuta a spengere l'incendio, perché fa sì che i succhi gastrici lo attacchino e non attacchino quindi le mucose dello stomaco e risalga lungo l'esofago, sono i cereali integrali, quindi il pane possibilmente tostato, ha questo effetto di spegnimento dell'incendio. Chiaramente sarebbe meglio non affiancarci dei frutti che tendono a favorire l'acidità, pensiamo alle mele, pensiamo agli agrumi, poi li vedremo più avanti più nel dettaglio. Il latte è un alleato contro il reflusso, quindi il caffè non deve essere eliminato a colazione. Può essere utilizzato accanto ad una colazione di questo tipo e magari all'interno di un cappuccino con del latte che spenge l'incendio.
1: Beh, devo dire che ci ha dato diverse opzioni, perché sto leggendo anche la ricotta di mucca, una banana tagliata a rondelle per la guarnizione, insomma l'esempio di colazione che è un pane di segale tostato. Pane di segale oppure pane integrale? Perché ha scelto la segale?
0: Perché sono alimenti che rimangono più tempo nello stomaco, impiegano più tempo ad essere digeriti, dunque il succo gastrico ha più tempo per poter lavorare e non deve risalire lungo l'esofago. L'abbinamento con la ricotta, la banana tagliata a rondelle è una licenza poetica, insomma la mattina ci svegliamo, non ci vorremmo svegliare, a questo punto rendiamo gradevole anche alla vista la colazione.
1: Certo, devo dire che è un ottimo chef anche il dottor Traversetti, seguitelo anche sui social perché dà ogni tanto delle chicche davvero interessanti, ci aiutano ad affrontare meglio la giornata. Allora parliamo di alimenti, andiamo sul concreto. Lei già un po' ha detto che c'è un po' di frutta, un po' di verdura che potrebbe dar fastidio al nostro stomaco. Ma allora diamo, ci sono degli alimenti che dovrebbero essere proprio tolti? Io so che questo verbo togliere a lei non piace molto, magari limitati. Quali sono questi alimenti, dottore?
0: Beh, sicuramente nel momento dell'attivazione della patologia alcuni alimenti devono essere fortemente controllati o anche tolti. Pensiamo agli alimenti molto aggressivi sulla mucosa, gli alimenti molto grassi, grassi animali, ma anche gli eccessi di grassi vegetali.
1: Cioè io vedo dei salumi lì, danno fastidio.
0: In una fase di attivazione del reflusso, sì, soprattutto i salumi che tendono ad avere un contenuto di grassi, indipendentemente dal fatto che siano buoni o cattivi. Il grasso di per sé è proinfiammatorio, quindi favorisce l'attivazione del reflusso. Ma così come abbiamo davanti a te un cesto di frutta e verdura, anche la frutta e la verdura più acida, pensiamo alle stesse mele oltre ai classici agrumi o le pere o l'ananas, sono alimenti che tendono a irritare un pochettino la mucosa già irritata dal reflusso. E poi, attenzione, lo so, questo mi pesa dirlo, al cioccolato, altamente impattante sull'equilibrio della mucosa, e perché irrita molto, e le gomme da masticare, che vengono spesso considerate come un contentino per evitare di mangiare, bravissima, ma stimolano la produzione di succhi gastrici.
1: Allora rispondiamo a Carla, dottore, le scrive dalla provincia di Reggio Emilia e le chiede: ma è vero che togliendo la buccia di peperoni e pomodori diventano più digeribili e quindi meno acidi, è vero?
0: È verissimo, perché il persistere troppo nello stomaco favorisce l'acidità e la buccia, soprattutto quella del pomodoro, ma anche quella del peperone, contiene una molecola, si chiama lectina, che è irritante per la mucosa ed è complessa da digerire. Dunque, privando questi alimenti della loro buccia, li rendiamo più digeribili e quindi meno impattanti sul reflusso.
1: Allora, ci sono altre abitudini che noi dovremmo seguire per tentare di evitare, soprattutto in questa stagione, fa caldo, fa freddo, soprattutto qua, io sto parlando dal centro e sud Italia, perché al nord è arrivato il freddo, ma ci sono delle abitudini che noi dovremmo prendere oppure cambiare, cercare di migliorare per star bene, soprattutto per quanto riguarda insomma il cibo?
0: Beh, il reflusso si cura a tavola, sia con la scelta dei giusti alimenti, ma anche con le corrette abitudini con le quali si mangia. Dunque, postura corretta, cercando di dedicare il giusto tempo al mangiare.

0: mangiare, perché la masticazione è un elemento essenziale per garantire una corretta digestione e non stimolare un'iperproduzione di succhi gastrici. Poi c'è da dire, è facile dirsi perché viene ripetuto spesso, lo stress è sicuramente un fattore scatenante. Ci sono anche alcuni accorgimenti che non si pensa possano impattare, ma che invece hanno un ruolo. Per esempio, l'utilizzo di una cintura troppo stretta limita la peristalsi dello stomaco, quindi limita la sua capacità di lavorare e di conseguenza favorisce questa risalita del succo gastrico. E in più il camminare, che è un alleato sotto tanti punti di vista, anche dopo i pasti, parliamo di una decina di minuti, non di troppo, per innescare l'avvio della digestione e quindi garantire un suo corretto svolgimento.
1: Certamente, perché tutto lì, insomma, la digestione quanto è importante. Allora, diamo dei suggerimenti invece per quanto riguarda il pranzo e soprattutto la cena. Che cosa ci consiglia? Che cosa dovremmo portare a tavola?
0: Lavoriamo su dei pasti che siano completi. Quindi pensiamo ai macronutrienti, carboidrati, proteine, fibre e grassi. Dunque, pensando a un primo, un bel piatto di pasta, possibilmente integrale, abbiniamoci una verdura non acida, le zucchine, e magari utilizziamo come fonte proteica un formaggio stagionato particolare, pensiamo al parmigiano per esempio, quindi di qualità e meno impattante sulla mucosa intestinale. Il tutto, dello stomaco, perdonami, il tutto preparato con un'insalata in apertura del pasto che agevola il processo digestivo. A cena ci orientiamo magari più sulla parte proteica e possiamo utilizzare per esempio un branzino o una spigola fatta al forno, utilizzare della zucca per esempio con dei ceci come contorno e abbinare anche in questo caso un pane integrale o un pane di segale, invertendo anche il pranzo e la cena. Insomma,
1: uguale,
0: non demonizziamo
1: certo,
0: la pasta a cena, che spesso è molto utile.
1: Allora, stavo pensando ai funghi, questo è il periodo dei funghi come ortaggio. I funghi fanno bene, come li dobbiamo inserire? Oppure no, possono irritare la nostra mucosa?
0: Beh, i funghi sono un alimento molto utile, ma complesso da digerire. Dunque, in una fase di rischio reflusso o di attivazione del reflusso, sarebbe meglio non abusarne, anche se poi c'è da dire che alcuni estratti micoterapici, quindi prodotti sotto forma di integratori ottenuti a partire da alcune tipologie di funghi, sono in realtà utili perché stimolano la produzione di muco gastrico, quindi protettivi sulla mucosa dello stomaco.
1: Allora, grazie innanzitutto, grazie al dottor Traversetti, ma a proposito di funghi, e beh, questo è il periodo, tutti vanno a caccia di funghi buoni, questa ovviamente è la stagione, però bisogna fare attenzione, soprattutto quando acquistiamo, quando purtroppo prendiamo i funghi. Allora relaziona un po' su cosa fare attenzione il nostro esperto di sicurezza alimentare, il dottor Alessandro Di Flaviano. Guardiamo insieme.
2: Ciao Monica, oggi per la rubrica sulla sicurezza alimentare parliamo di funghi. Ecco come pulirli e cucinarli correttamente. I funghi sono un alimento prezioso, ricco di fibre, sali minerali e composti antiossidanti, ma come ricordiamo spesso vanno trattati con attenzione perché possono diventare pericolosi se gestiti in modo scorretto. Prima regola, non consumare mai funghi di cui non si conosce con certezza la provenienza o la specie. Anche un solo errore può causare intossicazioni gravi. E non esistono metodi casalinghi per capire se un fungo è commestibile. Niente prove con aglio, argento o prezzemolo, sono solo leggende. Quando si maneggiano i funghi è bene pulirli con delicatezza, eliminando ogni residuo di terra o sporco visibile. Secondo le linee guida internazionali non serve un lavaggio prolungato, i funghi assorbono facilmente e perdono sapore. Basta un panno umido o una spazzolina e asciugarli subito. Un altro passaggio fondamentale è la cottura. I funghi devono essere sempre ben cotti. Il calore aiuta a degradare alcune tossine termolabili e migliora la digeribilità. La cottura ideale, dal punto di vista scientifico, è ad alta temperatura, in padella ampia, aggiungendo il grasso in questione, come olio o burro, solo dopo una precottura a secco, che permette di perdere parte dell'acqua e di modificare la struttura, in modo tale da assorbire meno olio successivamente, così si esalta il loro sapore e la loro consistenza. Se dopo averli mangiati compaiono sintomi come nausea, vomito, dolori addominali, bisogna rivolgersi subito al pronto soccorso, portando con sé eventuali avanzi che possono aiutare i medici a identificare la causa dell'intossicazione. La sicurezza alimentare passa anche da piccoli gesti di consapevolezza. Proteggi la tua salute e quella di chi ti sta accanto. Ci vediamo nella prossima rubrica. Ciao!
1: Grazie ovviamente per questi consigli ad Alessandro Di Flaviano. Adesso voltiamo pagina, parliamo di un'altra patologia, parliamo soprattutto di dolore ai piedi. Allora, quando si parla di dolore ai piedi, noi abbiamo in mente soprattutto l'allucevalgo. Invece c'è un'altra patologia che può essere scatenata dall'artrosi. Parliamo di alluce rigido e per questo noi vogliamo scoprire tutto, soprattutto cure. Quali sono le cure conservative, quali invece quando bisogna intervenire con la chirurgia? Grazie a due specialisti in questo campo, la dottoressa Lucia Bondì, benvenuta. Io ricordo che la dottoressa ortopedica e docente dell'Università di Roma Tor Vergata, nonché presidente della Società Italiana Studio Piede e Caviglia, e il dottor Ferruccio Montesi, podologo, podoiatra, benvenuti. Io ringrazio anche una paziente della dottoressa Bondì, la signora Elisabetta, benvenuta anche a lei. Allora, dottoressa, vengo proprio da lei, perché si parla molto spesso di allucevalgo, un po' dimenticato l'alluce rigido. Allora, vogliamo capire quali sono le differenze e la causa è l'artrosi, dottoressa, dell'alluce rigido?
3: Sì, innanzitutto la prima differenza è che l'alluce rigido è un alluce dritto. In realtà presenta poi dorsalmente in questa posizione qui una tumefazione che non è altro che l'espressione di calcificazioni di natura artrosica che si formano sull'articolazione. Questo che succede? Che cosa determina? Praticamente una progressiva riduzione della dorsiflessione dell'alluce, quindi inficiando il normale svolgimento del ciclo del passo e arreca dolore. Nell'alluce valgo invece abbiamo una deviazione laterale verso l'esterno del piede con la classica tumefazione mediale che viene conosciuta nel linguaggio più comune col nome di cipolla. Radiograficamente poi le differenze sono anche abbastanza
1: vedendo
3: semplici.
1: In questo momento no, queste sono due fotografie, sì, in realtà sì. Insomma, la differenza è abbastanza visibile.
3: È visibile,
1: no?
3: Sì. Mm-hmm. Però effettivamente il paziente quando arriva allo studio è convinto spesso di avere l'alluce valgo.
1: Ah sì, per, sì. Cui, per questo, ma è il dolore, insomma il sintomo principe è il dolore,
3: il
1: non riesce a camminare.
3: Il sintomo è il dolore nello svolgere il passo e a differenza dell'alluce valgo anche senza la calzatura.
1: Senza la calzatura. Allora, dottor Montesi, ma come si fa una valutazione? No? Io immagino che molti pazienti arriveranno nel suo studio lamentando questo dolore, questa rigidità. Allora come si fa una visita?
4: Innanzitutto diciamo che siamo i primi a essere interpellati per questo, per questo tipo di patologia.
1: Certo.
4: E naturalmente il progetto è quello di mantenere e conservare il più possibile la patologia. Certo. Perché indubbiamente, a differenza dell'alluce valgo, è più complicata, si manifesta con una completa, a volte, riduzione e perdita completa dell'articolarità quando ci troviamo di fronte a un caso di terzo grado.
1: E qua quindi stiamo vedendo un video, no?
4: Un'analisi, ecco. Un'analisi e la clinica sono importantissime, la diagnostica è importantissima perché deve in qualche maniera intervenire per prevenire il più possibile e conservare il più possibile la mobilità dell'alluce, quindi valutare l'appoggio e valutare tutto quello che implica completamente la perdita dell'articolo.
1: E come si sceglie la cura, dottoressa, la terapia più adatta, no, per il paziente, prima magari di intervenire, perché immagino ci sono delle terapie conservative, poi ce ne parlerà il dottor Montesi, e poi insomma magari a mali estremi anche e soprattutto la chirurgia. Come si sceglie la terapia più adatta?
3: La prima cosa in assoluto è tentare la terapia incruenta, perché non lo dico io ma anche la letteratura, che se preso nelle prime fasi, nei primi stadi, si hanno ottime possibilità di avere una risoluzione del quadro clinico col trattamento non chirurgico. Ecco perché è fondamentale in questo caso l'intervento del podologo.
1: E questo è importante, abbiamo detto, insomma, la prima cosa da fare si rivolge al podologo e poi magari il podologo sarà, insomma, indirizzerà magari ad una specialista magari per intervenire in maniera insomma chirurgica. Ma come si cura l'alluce rigido, quali sono le migliori cure conservative e quali invece come si interviene a livello chirurgico? Di tutto questo vi parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria, restate con noi.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente piace.
5: Non alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene,
5: ecco,
6: qua.
5: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me.
7: Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
9: Buongiorno!
10: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
11: Siamo nel cuore di Cascia.
12: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
13: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
14: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
15: Vi faccio una bella fotografia.
0: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
16: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Lucia Bondi, del dottor Ferruccio Montesi e della signora Elisabetta, che è una paziente della dottoressa Bondi. Allora, prima di parlare di interventi chirurgici, quali sono le opzioni che abbiamo a livello chirurgico, io vengo da lei, dottor Montesi, per capire quali sono le terapie conservative. Ce ne sono tante, vero?
17: Esatto, sì, adesso sì, sicuramente abbiamo molti margini di intervenire a livello conservativo. Naturalmente la diagnostica è importantissima, abbiamo visto prima quali sono le informazioni che ci vengono date dal piede, dall'ecografia, dalla RX, dall'esame dell'appoggio, e quindi possiamo intervenire in maniera corretta e specifica per quel tipo di patologie. Il nostro approccio è quello di innanzitutto mantenere il più possibile la mobilità dell'alluce e mantenere il più possibile la biomeccanica corretta del piede. Diceva prima la dottoressa quanto è importante la funzione dell'alluce nella fase dinamica, quindi ha una specificità proprio nella fase biomeccanica, importantissima, e quindi mantenerla è fondamentale. Quindi si interviene attraverso ortesi plantari, che sono quelle che devono mantenere il più possibile il movimento corretto del piede. E si interviene con delle ortesi in silicone per evitare che ci siano dei conflitti, come spiegava prima la dottoressa, la formazione di questi osteofiti vanno in conflitto con la calzatura e creano poi delle tumefazioni dolorose, quindi il paziente assume delle situazioni antalgiche e questo comporta a livello sovrasegmentario delle alterazioni di un modo.
16: Sono quindi tutte personalizzate, lo vogliamo ricordare?
17: Naturalmente tutto perché personalizzare, questo è un plantare eseguito in stampa 3D, quindi la biomeccanica viene rispettata nella massima espressione. E poi ci sono le terapie conservative fisiche, che sono la terapia laser, gli ultrasuoni, tutte quelle terapie fisiche, fino ad arrivare poi a quelle infiltrazioni specifiche per dare il più possibile all'articolazione,
16: togliere soprattutto il dolore, perché immagino che il paziente la prima cosa che voglia, insomma, togliere, tentare di camminare come camminava magari un tempo,
17: perché poi il dolore provoca una posizione antalgica,
16: una postura,
17: quindi,
16: una postura sbagliata. Ci sono anche degli esercizi di fisioterapia, no, che voi potete fare. Vogliamo vedere gli esercizi,
17: gli esercizi Montesi? Sono quelli naturalmente di mantenere, di far anche educare il paziente a fare dei movimenti di flesso estensione, di rotazione, per dare la possibilità all'articolazione di essere sempre attiva e di avere sempre quel margine di range articolare accettabile per quanto riguarda la funzione dell'alluce.
16: Cioè è il paziente che lo può fare anche a casa?
17: Esattamente,
16: dottore.
17: certo.
16: Cioè muovere l'alluce in realtà?
17: Esattamente, può farlo da solo quando è davanti alla televisione, quando è in un momento di relax, può
16: muovere
17: fare movimenti di flesso estensione, perché ripeto, la causa peggiore è l'anchilosi dell'articolazione dell'alluce rigido, quindi al momento che anche la chirurgia si trova di fronte a una perdita completa
16: e si blocca
17: della quantità,
16: come un blocco,
17: diventa anche più complicato.
16: Allora, dottoressa, vengo da lei invece, quali sono le terapie che offre l'ortopedia? Ci sono anche qui delle novità per quanto riguarda le tecniche chirurgiche?
18: Prima, in associazione a quello che ha detto il dottor Montesi, possiamo eseguire le infiltrazioni articolari.
16: Prima di arrivare certamente alla chirurgia.
18: A base di cortisonici o di acidi ialuronici, valutando di caso in caso. altrimenti se tutto quello che noi facciamo non sortisce un effetto positivo sul dolore e quindi il paziente continua ad avere dolore, è indicato l'intervento chirurgico.
9: C'è un minimo, un massimo di infiltrazione in questo caso di acido ialuronico e di cortisone, perché immagino siano le due sostanze che vengono utilizzate proprio per spegnere l'infiammazione, dottoressa?
18: Sì, diciamo che di cortisone non ne abuso mai perché può avere degli effetti collaterali locali, quindi proprio nelle fasi infiammatorie in cui non si riesce proprio a controllare questo dolore. L'acido ialuronico dipende dagli acidi ialuronici, si possono fare diverse infiltrazioni, ma anche dipende dalla gravità, perché quando questa articolazione si chiude completamente è impossibile anche infiltrare.
9: Allora parliamo della chirurgia. Allora, si parla molto di interventi mini invasivi, in questo caso come si interviene su un alluce rigido, dottoressa?
18: Sì, oggi è possibile seguire con tecniche percutanee un intervento chirurgico sull'alluce rigido, praticamente si fanno delle micro incisioni a questo livello, incisioni che sono all'incirca di 4 mm, attraverso cui si passa con un apposito strumentario delle frese che sono molto simili a quelle che usano i dentisti, e con queste frese con dei movimenti a tergicristallo si asportano le calcificazioni, o si possono fare anche dei tagli sull'osso, delle osteotomie che servono a decomprimere l'articolazione per dare l'articolarità, fino nei casi più estremi a ricorrere addirittura ad interventi di artrodesi, bloccaggio dell'articolazione, e come dice il nome non risolvono purtroppo il problema biomeccanico ma risolvono il dolore.
9: Noi dovremmo vedere un prima e un dopo di un intervento, poi vorrei capire anche la signora Elisabetta come sta, che tipo di intervento poi ha effettuato sulla signora. Ecco, vediamo un prima e un dopo, insomma abbastanza,
18: sì.
9: No?
18: Questo è un intervento eseguito con tecnica tradizionale, tant'è che si intravede sotto la retta disegnata in giallo la cicatrice chirurgica, ma si intravede a distanza di mesi la dorsiflessione recuperata dell'alluce, che se rimane del circa 70% dell'articolazione vuol dire che l'intervento ha avuto un risultato ottimo.
9: E la signora Elisabetta che tipo di intervento?
18: Lei invece ha eseguito una tecnica percutanea mini-invasiva.
9: Mini-invasiva, allora io vengo da lei, signora Elisabetta, mi avvicino perché sennò giustamente lei come sta e come stava prima e come sta adesso, no?
19: Prima avevo dei forti dolori, quindi sia con la scarpa sia senza, quindi non riuscivo neppure più a camminare e anche quando guidavo, quindi era diventato un dolore insopportabile, quindi sono andata dalla dottoressa Bondi.
9: E subito ha risolto? Dopo quanto tempo è riuscita a camminare?
19: Il giorno successivo io dell'intervento ho iniziato a camminare con una scarpa ortopedica, quindi avevo tutto il piede fasciato, ma ho ripreso subito, un mese e mezzo è passato e eccomi qua.
9: Insomma. Mamma mia, per fortuna, le mani preziose io dico della dottoressa Bondi. Parliamo proprio di questo, del post-operatorio, che cosa significa, quanto tempo? Perché la signora Elisabetta però ha fatto un intervento davvero mini-invasivo e il giorno dopo già stava in piedi. Dopo quanto tempo un paziente può recuperare pienamente l'uso del piede?
18: Allora, la scarpa post-operatoria si usa nell'immediato, ma si dà subito il carico, appena regredita l'anestesia, onde evitare cadute accidentali. Dopodiché, a un mese dall'intervento, si può mettere una calzatura sportiva. Però, a differenza di tanti altri interventi in cui il recupero è graduale, qui il recupero dell'articolarità deve essere immediato, tant'è che insegno ai pazienti di fare degli esercizi passivi sull'alluce, proprio per mantenere quello che sono riuscita a ottenere durante l'intervento.
9: Allora, io so che lei ci tiene particolarmente, perché il 4 e 5 dicembre ci sarà il suo congresso, lei è presidente appunto della società Studio Piede e Caviglia, 4 e 5 dicembre ci saranno delle novità, no?
18: Sì.
9: Che cosa farete in questo congresso, dottoressa?
18: E discuteremo dei temi più importanti di tutte le tecniche mini-invasive applicabili al piede e li porremo a confronto con quelle che sono le altrettanto valide tecniche tradizionali per valutare sia i successi ma anche gli insuccessi, perché noi chirurghi dagli insuccessi impariamo molto, sia nelle indicazioni che nelle correzioni dei protocolli, e questo sarà possibile perché ci sono chirurghi del piede nazionali, chirurghi del piede internazionali e operatori del settore come i podologi, professionisti del settore, tecnici ortopedici che concorreranno a portare il loro contributo.
9: Tutte le novità che ci sono, 30 secondi, prevenzione. Io lo so perché il dottor Montesi è sempre contrario alle mie scarpe alte, però la prevenzione come la possiamo fare?
20: Affidandoci sempre, a parte quello, affidandoci sempre a persone professionisti, quindi qualsiasi piccolo disturbo, affidarsi al professionista del questo caso del podologo, del podiatra,
9: certo,
20: in maniera tale che possano indirizzare poi la prevenzione e indirizzare poi al limite se ci fosse bisogno.
9: È anche vero che ormai la medicina è tanto personalizzata, ci sono specialisti appunto del piede e della caviglia, ci sono i podologi, e grazie anche alla signora Elisabetta, grazie alla dottoressa Bondi, grazie ovviamente al dottor Montesi. Adesso seguitemi, parliamo di un altro argomento, vascolare. Io saluto e ringrazio il professor Eugenio Martelli. Io ricordo che il professore e direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vascolare policlinico Tor Vergata di Roma, nonché direttore della scuola di specializzazione di chirurgia vascolare Università sempre degli studi di Roma Tor Vergata. E allora oggi parliamo di un problema, di una patologia che può essere anche letale, arriva silenzioso, in maniera sintomatica. Parliamo di aneurisma della aorta addominale. Allora, professore, io le chiederei in questo momento di fare un po' di anatomia. Sì. Che cos'è l'aorta addominale, dove si trova soprattutto, e cosa significa poi quando sopraggiunge un problema come appunto l'aneurisma?
2: Monica, buongiorno. E buongiorno ai telespettatori di TV 2000. L'aneurisma dell'aorta addominale, l'aorta è il più grande vaso del nostro organismo, quello che distribuisce poi il sangue, i vasi arteriosi a tutti gli organi, a tutti i distretti. Si trova, come si può vedere in questo modello anatomico, l'aorta addominale dietro l'intestino. È una patologia, ci tengo a dirlo subito, che si sviluppa nel corso di tanti anni, non è una malformazione che avviene improvvisamente, ci vogliono tanti anni perché l'aorta cresca e diventi, come si può vedere in queste figure, da normale, di calibro normale, a raggiunga un calibro così elevato, come un palloncino. Le cause? Perché quali questo sono, avviene?
9: Quali sono le cause di questa dilatazione? Perché di fatto è una dilatazione dell'aorta, no? Le cause, quali può essere la causa principale? Lei ha detto ci si mette tanto tempo, no? Diversi anni, non è che arriva improvvisamente.
2: Ci vogliono tanti anni, è una patologia che si può ritrovare in soggetti di una certa età, dopo la sesta decade di vita, e le cause sono molto semplici, perché non le sappiamo.
9: Ecco,
2: però sappiamo, non l'abbiamo ancora scoperta, la comunità internazionale non sa perché un vaso arterioso possa dilatarsi, in alcuni soggetti e in altri no. Però quello che sappiamo è quali sono i soggetti da attenzionare, appunto, come dicevo, i soggetti che hanno superato la sesta decade di vita e i soggetti che presentino alcune condizioni, fattori di rischio come l'essere fumatori, avere la pressione alta, avere il colesterolo alto, o pazienti affetti da bronchite cronica, enfisema, cioè patologie polmonari croniche. Anche questi sono pazienti da attenzionare.
9: Attenzionare perché io all'inizio ho detto che è una patologia silenziosa. Arriva, magari nessuno se lo aspetta, anche se è una patologia che riguarda soprattutto le persone di una certa età, che dovrebbero essere più controllate rispetto alle persone giovani. Allora, ci sono però dei segnali, dei campanini d'allarme che ci devono far pensare che forse noi abbiamo un problema a livello addominale, professore?
2: La patologia purtroppo è asintomatica nella stragrande maggioranza dei casi, parliamo di circa il 95% dei soggetti che presentino, che sono portatori di un aneurisma dell'aorta addominale. Però quello, le rispondo, Monica, come faccio ai miei studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia. Il problema qui è etico. Ogni medico, qualsiasi sia la sua specializzazione, non esclusivamente chirurghi vascolari, ma anche cardiologi, dermatologi, pneumologi, ma anche psichiatri, sono tenuti a coadiuvare con i medici della medicina generale del territorio. E perché vede, la diagnosi di una dilatazione del genere è anche molto semplice da un punto di vista clinico. Basta effettuare una palpazione dell'addome e se si apprezza una pulsazione anomala che possa far sospettare questa patologia, allora il soggetto può essere indirizzato a degli accertamenti di primo livello, come vediamo qui, un'ecografia.
9: Appunto, lei ha parlato di etica.
2: Sì.
9: Perché il medico, il primo step dovrebbe essere il medico di famiglia, che dovrebbe visitare il paziente, soprattutto il paziente anziano, professore.
2: Sì, però non possiamo
9: dare la colpa, certamente,
2: tutto,
9: certo,
2: alla medicina.
9: Ovvio.
2: Quindi tanti altri colleghi, spesso i pazienti hanno un cardiologo, hanno un dermatologo, ecco, poggiare una mano in pancia non costa veramente niente. Ci fu una campagna diversi anni fa della nostra Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare che chiese al compianto Giuliano Gemma di essere testimonia di una campagna che recitava in questo modo: un minuto che salva una vita. Basta un minuto per effettuare una visita, una palpazione dell'addome e poter scoprire questa patologia. E questo fa la differenza, perché...
9: E come si gestisce, infatti? Non vogliamo allarmare, no?
2: No, detto, non bisogna allarmarsi assolutamente.
9: Però come si gestisce una persona, appunto, che magari ha... Inizia per prevenire, insomma, la rottura poi di questo aneurisma.
2: Allora, la patologia è asintomatica, non vi è dolore nella stragrande maggioranza dei casi, per cui è infida, è più difficile diagnosticare. Fatto. Se abbiamo questo sospetto, a volte il paziente, quando è rilassato in poltrona a vedere appunto TV 2000,
9: esatto,
2: con le mani in pancia sente rilassato una pulsazione anomala. Ecco, questo è un altro campanello d'allarme. Può andare dal proprio medico e farsi visitare. Poi un esame diagnostico ultrasonografico come l'ecografia può confermare o meno il sospetto. Se diagnostichiamo un aneurisma dell'aorta addominale non bisogna allarmarsi, ripeto, è una patologia che per raggiungere quella dilatazione ci sono voluti probabilmente 10 anni, quindi non si rompe quell'aneurisma nei prossimi giorni. È altamente irrealistico questo, statisticamente improbabile.
9: E se si dovesse rompere, no? Come si interviene, come si gestisce? Immagino ci sia una chirurgia, ma a livello chirurgico, professore?
2: Sì, ci sono dei metodi che
9: lei
2: sono...
9: ha portato lì degli strumenti del mestiere, no?
2: Sì, ci sono... Il trattamento dell'aneurisma dell'aorta addominale, che raggiunge un diametro importante, come oltrepassa i 5 cm e mezzo, può essere il trattamento chirurgico convenzionale, quello che è in voga fin dagli anni 50 dello scorso secolo, e queste sono le protesi chirurgiche di diversa conformazione che ancora oggi si utilizzano. Un intervento che prevede l'apertura dell'addome in anestesia generale. Poi negli ultimi 20-25 anni sono molto in voga questi interventi mini-invasivi con endoprotesi, cioè protesi che si inseriscono nel nostro paziente non aprendo l'addome e né in anestesia generale, bensì in anestesia locale dagli inguini. Sono due filosofie diverse di trattamento. Nel trattamento convenzionale con queste protesi noi andiamo fisicamente a eliminare, a togliere l'aneurisma. Nel trattamento mini-invasivo l'aneurisma rimane in sede, però, ma viene escluso dalla circolazione, e quindi il sangue non può spingere contro questa parete aortica malata e quindi si scongiura il rischio della rottura.
9: Ecco, professore, dopo quanto tempo si recupera e dopo un intervento del genere il paziente deve cambiare lo stile di vita? Nel senso, anche se voi non sapete le cause di questo rigonfiamento, di questo aneurisma a livello dell'aorta addominale, dobbiamo cambiare alcune abitudini?
2: Sono due interventi che hanno vantaggi e svantaggi ognuno di essi. E lo specialista saprà consigliare il paziente nel modo migliore. La scelta finale spetta sempre al paziente. Sì, le abitudini di vita cambiano. Per esempio, con l'intervento endovascolare mini-invasivo è mandatorio un controllo ogni anno dell'esistenza del paziente. È un intervento mini-invasivo, ma che prevede una grande sorveglianza, un'intensa sorveglianza a distanza, nel follow-up. L'intervento invece chirurgico convenzionale è un intervento più duraturo nel tempo, che riserviamo a soggetti più giovani, più in forza, che hanno bisogno di una protesi che duri 20-30 anni. Probabilmente le protesi endovascolari ancora non hanno questa durabilità, e quindi riserviamo l'intervento endovascolare a pazienti più anziani, più compromessi, più con altre comorbidità.
9: Grazie davvero Monica. Professor Martelli, grazie per averci parlato di questa patologia appunto così importante. Grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito, lo sapete, noi torniamo domani sempre in diretta, sempre alle 9.45, ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va a Vediamoci Chiaro. Baci a tutti, buona giornata, a domani, non mancate.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, il Duomo, il castello, ammireremo il suggestivo lago di Garda e non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!

Benvenuti, oggi con gioia vi portiamo alla scoperta di Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Il comune si trova a 67 metri sul livello del mare e conta circa 30.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Desenzano del Garda!

0: Incontriamo il sindaco di Desenzano del Garda, Guido Malinverno, un sindaco orgoglioso già qui con questo bel vedere, possiamo dire. Ci presenti il comune di Desenzano del Garda.
1: La ringrazio per gli apprezzamenti. Il comune di Desenzano del Garda è il più grosso comune in termini di abitanti del lago di Garda ed è il secondo comune della provincia di Brescia. È una cittadina turistica, ma è anche una cittadina dal punto di vista anche di un'attività industriale. È una città con molta storia, quindi che va indietro nel tempo. Abbiamo una bellissima villa romana e abbiamo anche un sito archeologico chiamato Lovagnone, che è un sito UNESCO. A tal proposito, ricordo proprio per la preistoria Desenzano, che il museo Rambotti, il nostro museo Rambotti a Desenzano, raccoglie tutti i reperti trovati nella zona del Lavagnone e tra questi ricordo importantissimi l'aratro più antico del mondo e anche una piroga di quell'epoca molto interessante da vedere. Un museo che abbiamo appena ristrutturato, reso molto multimediale, che invito a visitare e quindi aggiungerei tra le perle un po' della nostra città anche questa bellissima visita per chi avesse tempo andare nell'entroterra a vedere il luogo degli scavi. Quindi la città di Desenzano attraversa i secoli, partendo proprio dalla preistoria fino arrivando ai nostri giorni.

Sicuramente nella parte alta della nostra città un ricetto di epoca medievale che abbiamo ristrutturato in parte, non io ma sindaci prima di me, e all'interno si svolgono mostre molto di livello e c'è proprio un percorso anche sulle mura. Nell'altra parte del nostro castello c'è una caserma chiamata Beretta di stile neogotico, che è stata anche questa oggetto di occupazione prima dai militari, poi da cittadini dopo la guerra, e che speriamo negli anni sia possibile ristrutturare perché i costi sono notevoli e l'immobile è molto grande. Però devo dire che questo castello è vivo per le mostre, è vivo per gli spettacoli che tutte le estati facciamo. Abbiamo avuto l'onore di venire qui alla Filarmonica della Scala, quindi è un castello vivo da un certo punto di vista.

0: Il cuore del centro storico è Piazza Malvezzi.
1: Esatto, Piazza Malvezzi è il cuore della nostra città, e lì ha sede anche Palazzo Todeschini con i suoi portici, un portico bellissimo e un porto vecchio davanti, come lo chiamiamo noi, perché abbiamo anche il porto nuovo, che è permeato dalla storia, cioè è proprio un ricordo degli anni in cui Desenzano ovviamente era un centro di traffici sul lago, che poi sono andati avanti per anni fino ai tempi della famiglia Feltrinelli. Quindi un centro storico bellissimo, una piazza al centro del quale c'è la statua di Sant'Angela Merici, ricordiamo che è la nostra patrona.

0: Poi dobbiamo parlare anche del Lungolago, con questi giardini, fiori. Devo dire, sono stato molto contento perché è una città molto curata.
1: Sì, ecco, poi ognuno ha le sue impressioni. Noi abbiamo sempre cercato come amministrazione di curare il decoro, la sicurezza. Una città turistica, la gente, le prime cose che guarda è l'aspetto esteriore, ovviamente. Quindi i fiori, la pulizia, il verde, è stata un po', una delle missioni che avevamo noi come amministratori. Aggiungo anche che noi riteniamo che il Lungolago deve essere vivibile e per questo abbiamo investito nostre risorse per fare un pezzo di Lungolago nuovo nella parte ovest della città e anche nella parte est, in modo che dall'inizio del nostro territorio comunale verso Lonato fino alla parte verso Sirmione ci sia questa continuità a lago. Voi avrete visto la parte centrale, che è quella che riguarda il nostro centro storico, ma sui fianchi ci sono due bellissime passeggiate nuove che ovviamente consentiranno ai turisti di muoversi sul lago dal confine est fino al confine ovest.

0: E da qui partono tanti battelli poi per il Giro del Lago, no?
1: Sì, noi abbiamo la fortuna di avere qui la sede della Navigarda, che è quella che si occupa della navigazione sul lago, che fa dei ottimi servizi. Hanno investito ultimamente anche dal punto di vista elettrico, e questo gliene abbiamo grato, ma è un partner per noi fondamentale anche per sgravare di quello che è il traffico su gomma. E devo dire che specie d'estate fanno delle offerte sia per i cittadini, per i giovani, per i ragazzi, molto interessanti, e la gente si sta avvicinando molto a questo sistema di trasporto.
0: Durante la passeggiata ho visto tanti monumenti, fontane e uno è dedicato all'alta velocità.
1: Esatto, noi ricordo abbiamo ad Esenzano la sede dell'idroscalo militare, tutt'oggi di proprietà militare e sede ancora non è demilitarizzato, però non si fa più attività. In questo idroscalo nacque il famoso RAV, reparto alta velocità, che poi portò negli anni al record mondiale di velocità su idrovolante di Agello.
0: Ma che cos'è Desenzano del Garda per lei?
1: Per me è prima di tutto un onore e un orgoglio essere stato sindaco, ma per me è un servizio. Per me essere al servizio di questa città, sperando di essere all'altezza di quello che le persone si aspettano, ma per me Desenzano è la città che mi ha accolto tanti anni fa e questo è un

0: fatto personale, ma per me è un gioiello, ci vivo e ognuno è un po' campanilista, ma non c'è bisogno che lo dica io. Desenzano Sipona che arriva accogliente nelle sue strade, nei suoi colori, nei suoi paesaggi. E poi ricordiamolo che Desenzano per me è anche il lago di Garda ed è giusto ogni tanto parlare di gardesanità, perché questo lago è di tutti, non solo di Desenzano. Quindi ricordiamo che per me Desenzano è sì, come la chiamano, la capitale del Garda, ma senza il Garda non ci sarebbe neanche Desenzano. Quindi oggi è l'onore di essere rappresentante della città di Desenzano, del nostro bellissimo lago. Lago che ha dato ricchezza, felicità, gioia e bellezza alla nostra città.
1: A questo punto, qual è l'invito del sindaco di Desenzano del Garda ai nostri telespettatori?
0: Ai nostri telespettatori io direi venite a Desenzano del Garda, perché Desenzano del Garda è una città secondo me bella, vivibile, sicura, che si affaccia su un lago meraviglioso ed è una città che oltre che l'aspetto turistico ha un percorso storico, come dicevo prima, che parte dalla preistoria e arriva ai nostri giorni. E invito a venire anche a Desenzano per vedere anche l'entroterra desenzanese, che è parte delle colline moreniche bellissime. Per cui Desenzano, il lago, i suoi monumenti, ma anche tutto l'entroterra che ha dei valori paesaggistici, naturali, bellissimi, che merita di essere visitato, e arrivare fino alla nostra Torre di San Martino, che è un po' l'esempio della nostra unità d'Italia, costruita appunto a seguito delle battaglie delle guerre di indipendenza. Quindi un simbolo che svetta nell'entroterra desenzanese a ricordo di queste battaglie che poi condussero all'unità d'Italia.
1: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco del Duomo di Desenzano del Garda.

0: E all'interno del maestoso Duomo incontriamo Don Giovanni Ghirardi, che è il parroco del Duomo. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Desenzano.
1: Ecco, Desenzano è una comunità che è composta di quattro parrocchie, che sono tutte cittadine, il Duomo, San Giuseppe Lavoratore, che però conoscono come Chiesa di San Giovanni, San Zeno e una parrocchia dedicata alla patrona di Desenzano, che è Sant'Angela Merici. Noi siamo in quattro parrocchie che il Duomo e San Giuseppe Lavoratore siamo insieme un'unità pastorale e quindi lavoriamo insieme soprattutto nel campo pastorale, ecco.
0: L'orgoglio della città, senz'altro, è questo Duomo.
1: Sì. È il centro e il cuore pulsante di tutta Desenzano, perché la gente comunque, il Duomo è per loro il punto di riferimento, i giovani, ma in modo particolare gli anziani, perché poco più di 50 anni fa era un'unica parrocchia. Esatto,
0: E qui abbiamo anche la cappella della patrona.
1: di Sant'Angela Merici, sì, che è la patrona. In quanto è nata a Desenzano, ha vissuto un po' a Salò, poi a Brescia, però i suoi natali sono qui a Desenzano e difatti lei ha avuto qui a Desenzano anche delle visioni presso le grezze e anche poi dopo, dove c'è adesso il Mericianum, che ha avuto appunto delle indicazioni per la sua vocazione, insomma.
0: Qui siamo tra Brescia e Verona, però è la diocesi di Verona.
1: Di Verona, esattamente, sì. Siamo in diocesi di Verona da tantissimo tempo, dai tempi della Repubblica di Venezia anche prima, perché siamo stati evangelizzati da San Zeno, che è il patrono della diocesi di Verona.
0: E la grande fede è evidente anche dalle tante opere presenti in questa
1: Sì.
0: chiesa. Grandi tele e un organo
1: Sì,
0: importante.
1: dei fratelli Serassi, sì, che è un organo che abbiamo restaurato 8 anni fa. È finito il restauro e ha un suono veramente eccezionale. Le tele sono fatte soprattutto in modo particolare da due pittori celesti, il Bertanza e poi il gioiello della nostra parrocchia che è l'Ultima Cena del Tiepolo. Una cosa che a me tocca moltissimo è che penso che sia una delle poche chiese dove viene messa in luce la risurrezione di Cristo, sia dal Bertanza che dal Celesti. Il grande affresco sopra la porta principale che è l'esplosione proprio della risurrezione, la luce della risurrezione, la forza della risurrezione che viene trasmessa dal Celesti e c'è anche la patrona che va al sepolcro Santa Maria Maddalena per terminare l'opera di sepoltura e si trova di fronte il Cristo risorto. E poi c'è anche il Bertanza che appunto ritrae il Cristo risorto in mezzo ai suoi apostoli. Sono quadri veramente molto belli. Poi c'è il ciclo dedicato alla patrona di Santa Maria Maddalena dietro l'altare maggiore. In sacrestia c'è i misteri del rosario. E poi abbiamo anche altri quadri di altri pittori più secondari, insomma.

0: E abbiamo anche un crocifisso in cui la popolazione è particolarmente devota.
1: Sì, che è appunto il crocifisso che ha la sede di per sé nella chiesa del crocifisso che attualmente è chiusa perché dobbiamo restaurarla, dedicata a Maria Assunta. E questo crocifisso è nel cuore degli desenzanesi perché aveva salvato dalla peste, perlomeno aveva diminuito i danni della peste nel paese.
0: Che cos'è per lei, Desenzano?
1: Ma Desenzano per me è una cittadina che ha un'apertura universale, diciamo, ci sono gente di tutti i paesi, eccetera. Io una volta il vescovo precedente, Monsignor Zenti, quando ero arrivato qui, mi ha fatto una domanda, mi ha detto: descrivimi in poche parole Desenzano. E io gli ho risposto dicendo: a presente Corinto ai tempi di San Paolo, siamo agli stessi livelli.
0: E poi lei è particolarmente legato a questo
1: Sì,
0: luogo perché.
1: esatto. Sono stato consacrato sacerdote proprio qui. Dal vescovo Monsignor Giuseppe Carraro.
0: E lei va molto fiero anche di questa attività con i giovani, no?
1: Sì, ci sono, grazie a Dio, in questi anni è stato ripreso proprio il rapporto con i giovani. Don Gabriele, difatti, il mio, che è il parroco adesso della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, lavoriamo insieme. Io arrivo fino alla seconda media e lui con i giovani e i ragazzi. Abbiamo parecchi ragazzi e parecchi giovani che vengono e la cosa che mi colpisce di più è che vengono molto volentieri.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco del Duomo alla cittadinanza?
1: Il messaggio sarebbe questo, che il cristianesimo è proprio una bella cosa, è la possibilità di una vita più bella, è quello che Gesù ci ha promesso, era il centuplo quaggiù a chi lo segue. E Desenzano, secondo me, lo mostra questo. Il Duomo direi che è il ritratto un po' della bellezza del cristianesimo, attraverso i suoi quadri, la sua struttura e tutto, insomma, perché uno quando entra in Duomo rimane colpito dalla bellezza di questa chiesa che rimanda a qualcosa di più grande, cioè a Dio, a Cristo.
0: Grazie parroco, e noi adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo il Porto Vecchio per conoscere alcune tipicità di Desenzano.

0: E adesso percorriamo l'itinerario del gusto e lo facciamo con Paolo Andreis e il fratello Carlo. Poi abbiamo Stefano Zani, presidente della confraternita del Coregone. Io inizierei con Paolo Andreis. Innanzitutto, perché questo luogo si chiama Colomba?
1: E deriva da una situazione di mia mamma, che ha conosciuto mio papà, e abbiamo creato questo nome proprio...
0: Il nome di sua mamma, Colomba, esatto. Perché qui è gestito tutto a livello familiare,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, esattamente, sì.
0: Vediamo un po' che cosa ci ha preparato lo chef, uno chef molto bravo, tra l'altro.
1: Esatto, sì. Partiamo dal lucio in salsa con la polenta di Storo, abbiamo il salmerino marinato, del coregone in forno fatto al vapore con verdure di stagione, per poi passare ai tagliolini e al coregone, fatti sempre anche quelli con un po' di burro di malga, piatto ricco. Abbiamo la trota marinata e le sarde in saor.
0: Diciamo che qui nei piatti riassumiamo quello che è il territorio.
1: Esattamente, territorio del nostro lago, il nostro fantastico lago di Garda.
0: E qui abbiamo proprio il pesce.
1: Il pesce, pesce fresco, abbiamo dal luccio, quello più grande, anguilla, le sarde di lago, il nostro ben amato coregone e dei salmerini.
0: E il pesce arriva direttamente qui, perché qui siamo nel Porto Vecchio, no?
1: Esatto, esatto.
0: All'interno, tra l'altro, di un palazzo storico.
1: Storico, il Palazzo Todeschini.
0: Poi abbiamo i formaggi.
1: Abbiamo i formaggi, il formaggio del consorzio del Grana Padano. Abbiamo il bagos, che è una chicca bresciana che fanno a Bagolino, che è una piccola cittadina di montagna. È un formaggio, tra l'altro, fatto con una piccola percentuale di zafferano, che è stato importato, lo zafferano, storicamente nell'anno 1000 dai dogi veneziani, perché al loro cospetto, alla loro tavola, volevano un formaggio che avesse il colore dell'oro.
0: E il Grana Padano non è casuale, perché qui abbiamo la sede del consorzio.
1: Del consorzio del Grana Padano. Fantastico.

0: poi tanti vini.
1: Tanti vini, anche qua abbiamo il consorzio del Lugana. Il Lugana viene fatto con un tipo di uvaggio di Turbiana. È un vino fragrante, profumato, morbido allo stesso tempo, piacevolissimo, si accompagna perfettamente col pesce di lago.

0: poi abbiamo il Franciacorta.
1: Franciacorta, Bollicine, questo più spostato, un'altra zona, ed è un vino fantastico, un antagonista, diciamo, allo champagne, come si suol dire.
0: E abbiamo la Spada, ma perché la Spada, la Sciabola?
1: La Sciabola, con la nostra confraternita, quando ci troviamo con tutti i nostri amici, facciamo alla fine la sciabolata della bottiglia di Lugana Brut, prevalentemente, e qualche volta anche del Franciacorta, insomma.
0: E in questa zona non manca l'olio, poi?
1: L'olio è eccellente. L'olio DOP del Garda è uno dei migliori oli del mondo, proprio per l'acidità bassissima che ha, e una fragranza incredibile, un profumo fantastico, dal carciofo, la mandorla, sono dei prodotti di alta eccellenza.

0: E adesso con Stefano Zani presentiamo la Confraternita del Coregone.
1: La Confraternita del Coregone nasce nel 2017 in spirito goliardico, tra amici, presente anche il sottoscritto, e nasce per la valorizzazione del nostro pesce di lago e in principal modo del pesce principe del lago che è il Coregone. Il Coregone, che secondo i nostri nonni era presente nelle nostre acque già da sempre. In realtà gli studi ci dicono che è stato immesso nel 1918 proveniente dal lago di Costanza. Il primo esemplare fu pescato, se non erro, il 20 febbraio del 1921. Quindi sono più di 100 anni che questo pesce vive in perfetta simbiosi con le altre specie del nostro lago.
0: E i confratelli devono indossare questa
1: I
0: medaglia?
1: confratelli devono indossare questa medaglia obbligatoriamente alle nostre cene. Qualora non la dovessero portare, è prevista una multa che varia da un minimo di 10.000 fino a 100.000 euro, che però sono tramutabili in tre bottiglie da offrire.
0: E c'è un'iniziazione particolare per il nuovo confratello, tra l'altro me lo avete fatto anche a me, è molto caratteristica.
1: Sì, è molto caratteristica, l'abbiamo inventata qualche anno fa, il battesimo che prevede un rituale che viene eseguito con questa sciabola, con alcune parole particolari che abbiamo studiato.
0: Adesso facciamo anche ascoltare il dialetto locale, un invito nel dialetto locale a venire qui a Desenzano del Garda.
1: Allora, penso che la parola più immediata in dialetto bresciano sia Vespetoma desensà.
0: Lei è un ristoratore, però è anche un barman e oggi ci ha fatto trovare una sorpresa. Che cosa abbiamo lì? Vedo il colore del Garda.
2: Abbiamo preparato in onore di Mario, abbiamo preparato questo cocktail, l'abbiamo chiamato Dese Spritz, in onore di Desenzano ovviamente, che è una tonica con del vino di Pulicine, con un goccio di blu curaçao e uno spruzzo di Campari appena appena.
0: Ma che cos'è Desenzano per lei?
2: Desenzano è la mia patria, è la mia culla, è fantastico. Desenzano è indescrivibile perché viene, è servita in mille maniere, c'è un mondo di ristorazione, ci sono bravissimi ristoratori amici, albergatori anche, ci sono tantissime attività. È una zona di frontiera perfetta proprio perché è al confine con varie province. In un attimo c'è nel Veronese, Brescia, Trento, Mantova. È proprio una situazione agevole. È servita in tutti i modi, c'è il treno, c'è l'autostrada. A un passo c'è l'aeroporto, da Verona a Bergamo. È una situazione agevole e comodissima.
0: Grazie a Paolo
2: Grazie a voi.
0: Andreis e noi quindi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Desenzano del Garda. E chiudiamo la nostra passeggiata a Desenzano.

0: Sano del Garda con Claudio Fausti, non posso elencare tutto perché campione mondiale, campione europeo, campione italiano, tanti primati dei 200 e dei 400 e lei costruisce i suoi successi in questo campo.
1: Sì, diciamo che è uno dei campi dove mi alleno perché lavorando a Brescia, abitando diciamo comunque nelle vicinanze, questo è uno dei campi che pesto per cercare di trovare la forma migliore per le mie gare. Devo dire che è un bellissimo campo nuovo, rifatto da poco tempo, salva tendini, perché alla nostra età diciamo è una peculiarità che dobbiamo guardare, insomma, ecco, per poter reggere certi sforzi. E niente, per cui è un bellissimo campo in una bellissima location che soddisfa me come soddisfa tanti altri atleti che si allenano con me.
0: E lei si ritrova qui con il suo allenatore?
1: Mi ritrovo qui due volte a settimana con il mio allenatore che arriva da Milano, che fa dei grandi sacrifici per me e per gli altri ragazzi che allena, e qui mi torchia.

0: E questo c'è da dire che è stato il campo di Marcel Jacobs.
1: Certamente, questo qui è il campo dove Marcel Jacobs ha iniziato a muovere i primi passi tanti anni fa e che poi l'ha portato appunto addirittura alle vittorie olimpiche, ai vari successi, insomma. Però tutto è iniziato qua, per cui è anche un motivo di orgoglio anche per me, insomma, poter calcare questa pista.
0: Noi abbiamo presentato le bellezze di Desenzano e possiamo dire che Desenzano è anche luogo di sport.
1: Assolutamente, assolutamente, anzi da qui sono stati, diciamo, vari atleti che nel corso degli anni, insomma, si sono evidenziati a livello nazionale ma anche internazionale, e poi la cittadina è piena di strutture, belle strutture nuove per poter appunto soddisfare non solo i cittadini ma anche i turisti, perché tanti turisti vengono qui ad allenarsi, tanti sportivi turisti. Infatti l'estate se ne vedono parecchi qui al campo che come noi cercano di trovare la forma.
0: Claudio Fausti, ma in questi giorni in tanti mi hanno parlato di suo padre.
1: Sì, mio padre non è desenzanese perché è umbro, però ha fatto il comandante dei vigili per tantissimi anni. Era un'istituzione, perché insomma era una persona, insomma, anche ben voluta, anche perché era un buono. Adesso è in pensione da tanti anni, però viene ricordato da tantissime persone e io sono molto orgoglioso di questo.
0: Ma che cos'è Desenzano per Claudio Fausti?
1: Beh, Desenzano è il luogo dove sono cresciuto, dove mi sono fatto uomo, dove ho trovato la prima cosa di tutto, ecco.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
1: Un invito a Desenzano? Beh, Desenzano è talmente bella, talmente attrattiva, piena di tutto, per cui Desenzano non può che essere, diciamo, un luogo dove poter sfruttare i propri momenti liberi per una bella vacanza, perché poi dopo alla fine c'è tutto, qua vicino ci sono le montagne, c'è il lago, c'è tanta arte accanto, perché tra Brescia e Verona comunque qua siamo pieni di arte, parchi giochi, Gardaland è qua vicino, qua c'è tutto. Per cui Desenzano sicuramente può essere un luogo veramente dove poter passare una bellissima vacanza piena di cose da fare.
0: Grazie a Claudio Fausti, e quindi Desenzano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina, per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. E con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti Vasto. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Poi si allontanò da loro, inginocchiato si pregava. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te.
1: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, volendo dare soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. Allora i soldati, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero doloroso, il viaggio a Calvario di Gesù carico della croce. condusse

0: dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e lo crocifissero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse, tutto è compiuto, e chinato il capo, spirò.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.

Insegnami ad invecchiare. Convincimi che la comunità non compia alcun torto verso di me se mi va esonerando da responsabilità, se ha indicato altri a subentrare al mio posto. Togli da me l'orgoglio dell'esperienza fatta e il senso della mia indispensabilità, che io colga in

0: dimensioni più interessanti della vita che si rinnova sotto l'impulso della provvidenza. Fa, o Signore, che io riesca ad essere ancora utile al mondo, contribuendo con l'ottimismo e la preghiera, alla gioia e al coraggio ti chiedi turno nelle responsabilità, vivendo uno stile di contatto umile e sereno con il mondo in trasformazione, senza rimpianti sul passato, facendo delle mie sofferenze umane un dono di riparazione sociale. Che la mia uscita dal campo d'azione sia semplice e naturale, come un felice tramonto di sole. Perdona se solo oggi, nella tranquillità, riesco a capire quanto tu mi abbia amato e soccorso. Che almeno ora io abbia viva e penetrante la percezione del destino di gioia che mi hai preparato e verso il quale mi hai incamminato dal primo giorno di vita. Signore, aiutami ad invecchiare così. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette,
1: il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.

quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Beh, di quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia. Mio padre, un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, beh, ce ne sono state sicuramente. Anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso. E quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo.

Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale, abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento. Disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito, come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006, 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, ma una data preceduta da sentimenti di tenerezza. Lei è disponibile fino all'ultimo a cercare di essere utile agli altri, ha fatto sempre, e di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino, perché poi in questo non servono grandi cose. Serve la genuinità, l'apertura, essere veri con gli altri, la cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati, anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso, anche se poi dopo il momento iniziale, vederla così, la fede mi ha aiutato, perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi. Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni. Avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla. E quella sensazione per cui tu riesci a dire: Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te. E quindi un eccomi responsabile, un eccomi che poi aiuta. E quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica. Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati, proponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa. Ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione.

c'è il senso vero di Gesù che dice: se vuoi essere mio discepolo, lascia tutto e seguimi. Perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore grandissimo.

0: Mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto? Perché naturalmente anche lei ha avuto paura. Ha avuto paura di perdermi. E questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato, avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola, con la spontaneità dei bambini, no? Che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Certo. E allora va bene. Che gli importava di più?
1: Lo spezzò.
0: La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione.
1: Questo è il mio compito.
0: Una grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito, al di là di quello che poi materialmente possa o non possa fare.

0: in occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera in seconda serata e disponibile on demand su Play 2000.
1: Ok, sapete tutti cosa fare?
2: Lo sai, Mariah Carey o Christina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
3: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
4: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
5: Ti prego, torna a far parte del coro.
6: Sono impegnata.
7: Non possiamo permettere che finisca così.
1: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
5: Sì!
0: Joyful Noise, armonie del cuore. Domani in prima serata.

0: Avete mai pensato quanto sarebbe bello poter parlare con le persone che non ci sono più? Forse semplicemente per recuperare i momenti che abbiamo perso quando erano in vita. Nello scorrere della nostra quotidianità, capita di non avere il tempo per andare a trovare la mamma, il papà, i nonni, magari una sorella. Presi dai mille impegni, a volte ci dimentichiamo di una delle cose più preziose, la famiglia.
1: Vedrai, Bruno, che meraviglia che è.
2: No. Rita, ma questo è...
1: È il mio vestito da sposa.
2: Ma sei sicura?
1: È bello, vero?
2: Sì, bellissimo.

0: E tu, Bruno, quando è che ti sposi?
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
10: E chissà se un giorno...
11: Per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
10: Sorriderò di nuovo al mondo.
12: Dai, Davide, devi reagire.
13: Leo, tuo amico?
12: Lo sto chiamando.
11: Lo sapevo, mi sono perso.
1: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Giovedì in seconda serata.

0: A proposito di essere presi, Angela da qualche tempo non faceva altro che cucinare. Forse lo faceva per non pensare al figlio lontano. Sta di fatto che a forza di provare era diventata una cuoca provetta.
1: Stavo cercando Don Michele.
2: Te lo cerchi in cucina? Che fai, Bruno? Ti sposi? Non lo sai che porta male vedere il vestito prima delle nozze? Quello è per i volontari.
1: Che cos'è?
2: A te che ti sembra?
1: Minestra di porro, funghi, sedano. Poi c'è un... Che c'è? La pancetta. Hai provato a metterci il guanciale?
2: Te ne intendi di cucina?
1: Beh, sentivo profumo e allora ho provato a dirti... Quando uno vive da solo, o impara a cucinare, o passa il tempo a farsi invitare a casa della mamma, della fidanzata, degli amici, delle cose. Quando uno ha la fidanzata e gli amici. Io invece la passione l'ho ereditata da mamma. La minestra la faceva con l'erba cipollina. È buona con l'erba cipollina. Mettici l'erba cipollina perché secondo me è buono.
2: Assaggio.
1: Chi l'avrebbe mai detto? Vado a cercare il Don.
0: Il fatto che Bruno fosse finito in cucina con un abito da sposa, diciamolo pure, per me era un presagio.
1: Don Michele, un minuto?
3: Sì.
0: Dopo essersi accertato della nuova abilità culinaria di Angela, Bruno mi informò della situazione di Rita e Franco, due pensionati che a causa delle pensioni troppo basse non riuscivano a fare la spesa.
1: Per cui a volte si avvicinano alla parrocchia quando non arrivano a fine mese. Sono così riservati, si avvicinano, lo fanno con timore, perché sanno che c'è gente che sta peggio di loro. Io sono diventato loro amico e... Devo fare una confidenza, Don Michele. Io ogni mese... gli porto un pacco alimentare.
3: Bruno, per favore, mi spieghi perché mi hai messo un vestito da sposa sulla scrivania invece di raccontarmi le cose che già so?
1: Don Michele, io pensavo...
3: Che pensavi? Franco e Rita sono frequentatori assidui della parrocchia, no? Raccontami quello che non so.
1: Non so come dirlo.
3: Provaci.
1: Stamattina, al magazzino della Caritas, Rita è venuta a fare una donazione.
3: E questa è una bella notizia, vuol dire che stanno meglio.
1: Non stanno meglio, le cose non vanno meglio, Don Michele.
3: Senti, mi stai esasperando, mi dici quello che succede?
1: La donazione di Rita è questo, il suo vestito da sposa.
3: Questo?
1: Sì.
3: E perché?
1: È per sdebitarsi.
3: Per le donazioni che gli fai dei pacchi alimentari?
1: No, Rita ha chiesto un aiuto economico alla parrocchia.
3: Siamo a fine mese, abbiamo avuto un sacco di spese. Dove li troviamo questi soldi? Come facciamo?

0: cifra. Scusate, ma di che cifra stiamo parlando? Tanto per avere un'idea.
1: E anche io volevo saperlo. Ma poi a che servono questi soldi?
2: Pare non si sappia. Cioè, se hai qualcosa in più, Bruno.
3: Hanno detto che devono affrontare una spesa imprevista. Io penso che sia una visita specialistica molto costosa.
2: Quanto costosa? 500 euro. Dovrebbero bastare, però. Dove li troviamo?
0: Potremmo prendere i soldi delle offerte della messa. Oggi potrei fare l'annuncio.
2: Sì, ma è una messa feriale. Quanta gente ci sarà?
1: E se mettessi un annuncio sia sul sito sia sul social della parrocchia e aprissi una call per le donazioni?
2: E questa è una bellissima idea, però mi sa che non abbiamo tempo. Gli servono per stasera?
3: Stasera? Niente colletta, Don Michele. I soldi li metto io.
2: 500 euro? Ma sono tantissimi soldi.
3: Oh, davvero, ci tengo. Li metto io.
4: Bruno ci aveva spiazzati. A volte è un po' orso, come dire, scorbutico. Però in fondo ha un gran cuore.

0: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli rispose: bussano alla porta.
1: Sono Bruno.
0: Ma dai.
1: Ah, un minuto, per favore.
0: Sì, Bruno, sì. Eccomi.
2: Rita e Franco, in realtà, avevano bisogno di più soldi di quanto pensassi. E insistevano per donarci il vestito da sposa di Rita.
3: Ma è bellissimo. È super vintage. Non dovevano regalarlo.
1: Rita è una persona molto orgogliosa. Lei e Franco sono una coppia piena di dignità. Avranno regalato alla Caritas la cosa più preziosa che avevano.
3: Cio, dobbiamo aiutarli. Non è giusto.
0: La situazione è più grave di quella che pensavo. Ma tu sai quanto gli serve?
1: 3.000 euro entro stasera.
4: Quanto? Ma per che cosa?
1: Augusto, il loro unico figlio, è in difficoltà, in grave difficoltà.
4: Sì, però è strano.
0: Molto strano. Bruno, ma tu che li conosci bene, che ne pensi?
1: Che loro sono una coppia che preferirebbero morire piuttosto che chiedere anche solo un euro.
0: Invitiamoli in parrocchia. Dobbiamo parlarci. Però subito.
1: Vabbè, li vado a prendere io.
0: E riportagli il vestito.
3: Ah, se non lo rivuole. Rivuole. Sì.
4: Questa situazione non ti piace per niente, vero?
0: Per niente.
5: Noi abbiamo un unico figlio, Augusto, che è sempre impegnato col lavoro. Ci vediamo una volta alla settimana. Ma noi siamo contenti così, almeno lavora.
6: Certo. Franco non vuole che Augusto si preoccupi per noi, quindi noi non gli diciamo niente.
5: I figli devono essere lasciati in pace. Augusto ha già tanti problemi.
6: Non guadagna tanto, non è ricco. Gli basta a malapena per se stesso. Come fa a prendersi moglie e a farci dei nipotini?
0: Diciamo che adesso è lui che ha bisogno. In una famiglia è normale aiutarsi.
6: Sì, però non è stato lui a chiederci aiuto, Abbiamo saputo che è orgoglioso come suo padre.
0: Scusate, voi non avete parlato con Augusto? Non è stato Augusto a chiedervi dei soldi?
6: No, certo che no.
5: Stamattina ci ha chiamato un carabiniere. I soldi servono per tirarlo fuori da un brutto guaio e dobbiamo darli entro stasera.
0: E si può sapere di che guaio si tratta?
6: Franco, spiegaglielo tu, che io non mi ricordo bene.
5: Questo carabiniere ci ha detto che Augusto è stato coinvolto in un incidente stradale e adesso rischia un guaio con la legge perché non ha pagato l'assicurazione della sua auto. Noi non sapevamo nulla dei suoi problemi economici. Il carabiniere però ci ha anche detto che capiva la nostra situazione, che pagando una piccola multa si sarebbero potute aggiustare le cose, evitando anche di cadere nel penale. Ha detto proprio così. Augusto, per questo fatto, rischia la galera e sarebbe rovinato.
0: Ma che dice di questo Augusto? Ci avete parlato?
5: No. Ci hanno detto che Augusto non voleva assolutamente che noi lo sapessimo, per non farci preoccupare.
1: Quello che non ho capito è perché i carabinieri hanno parlato con loro e non con Augusto.
0: Voi finora non avete pagato niente, giusto?
6: No, però abbiamo preso tutto quello che c'era, circa

0: ma ne servono altri 2.000, noi non ce l'abbiamo tutti questi soldi.
1: E vi hanno detto come pagare questa multa?
2: Ci hanno dato appuntamento con un avvocato incaricato dai carabinieri di ritirare il denaro. Io ho detto che andava bene e che ci potevamo vedere al bar del paese.
1: Dovete chiamare immediatamente vostro figlio.
0: Perché?
2: No, Don Michele, Augusto non deve sapere niente.
1: Io penso si tratti di una truffa.
3: Purtroppo sì, si tratta di una truffa molto frequente.
4: Si approfittano dell'affetto dei genitori per fargli sborsare un sacco di soldi con la scusa di aiutare un figlio, un parente, un fratello.
3: Maledetti delinquenti.
5: Mannaggia, da anziani si ritorna bambini, si crede a tutto.
4: Ora dobbiamo andare all'appuntamento con questo sedicente avvocato. È l'unico modo che abbiamo per prenderlo.
5: Ma io ho paura.
6: Lo faccio io. Lo metto a posto io, quel delinquente.
4: Non si preoccupi, Rita. Ci saremo noi. Io
7: però vorrei parlare con questa persona che truffa gli anziani. Voi avete un appuntamento in un bar?
6: Ah, sì.
5: Sì.
7: È venuta un'idea.

0: vuoi comprare?
1: Ci mancherebbe.
2: Carabinieri, ci segua per favore.
3: Posso parlarti?
4: Padre, qui si chiama Purtengasè.
3: Una parola solo.
4: Sei per una parola, sì.
3: Come ti chiami? Il nome è vero.
1: Salvatore.
3: Salvatore, bel nome. Io non voglio fare il prete. Non voglio farti la predica. Peraltro non sono contento quando un uomo va in galera. Però voglio soltanto dirti una cosa. Queste due persone vengono una volta al mese da noi perché hanno delle difficoltà economiche.
1: Ma anch'io ho i problemi.
3: Potevi venire pure te qua. In qualche modo ti avremmo aiutato.
1: Ma in fondo è meglio pensare che ci siano buoni e cattivi. Vi conviene anche a voi preti.
3: Io non ci ho mai creduto alla favola buoni e cattivi. Quando esci, vieni a trovarmi. Io sto sempre qua.
5: Chissà perché le persone che mi spezzano di più il cuore sono quelle come lui. Forse perché in quelli come Salvatore io ci vedo Cristo. Cristo che chiede aiuto. Dopo la truffa sventata, invitai in parrocchia Augusto, il figlio di Franco e Rita. E ovviamente, come immaginavo, non sapeva che Franco e Rita si rivolgevano alla parrocchia per i pacchi alimentari. Augusto aveva già capito, senza che glielo dicessi io, che i suoi genitori avevano bisogno di lui.
6: Non è che abbiamo perso i contatti, però vivendo da un'altra parte, il lavoro, gli impegni, ci sentivamo una volta, massimo due a settimana. In tutta la nostra vita non abbiamo mai avuto problemi economici. A me non hanno mai fatto mancare niente. È una cosa per cui non riesco a darmi pace.
3: Ma c'è tanta gente che ha delle necessità, però si vergogna a chiedere aiuto.
6: Cercherò di essere più presente.
3: Questo è quello del quale hanno bisogno. Sentirti vicino, sapere che ci sei, anche se sei lontano.
6: Grazie, Don Michele. Grazie, Bruno, per tutto quello che avete fatto per loro. Non so come sdubitarmi.
3: Ah, facciamo così. Domenica a pranzo. Sei libero?
6: Sì.
3: Tutti conosciamo la parabola del figlio prodigo. Quel ragazzo che prende tutti i suoi averi e va a sperperarli in giro. Poi capisce di aver sbagliato, torna a casa e viene riaccolto dal padre a braccia aperte.

Più che del figlio prodigo, bisognerebbe parlare della parabola del padre misericordioso, perché questo padre lo accoglie prima di sapere del suo pentimento. Io oggi sono particolarmente contento perché una famiglia si è ritrovata, un figlio ha capito le necessità dei genitori e è tornato ad abbracciarli. Però non posso non pensare a un altro figlio, Salvatore, una persona che sicuramente ha sbagliato, ma che non ha avuto la capacità di chiedere aiuto. Non ha saputo riconoscere in noi quel padre misericordioso a cui chiedere aiuto. Perché la Chiesa è questo, una grande famiglia nella quale tornare nei momenti di difficoltà ed essere accolti a braccia aperte.

0: Don Michele, ha un minuto?
1: Sì, Bruno. Accomodati.
0: Grazie.
1: Franco e Rita, insieme al figlio, stanno a pranzo da noi oggi.
0: Ah, vabbè. Ma non ero qui per questo. Volevo chiedere se potevo avere qualche turno in più in magazzino.
1: Vita sociale intensa, eh? Perché stai sempre qua in parrocchia?
0: Ma perché in realtà a me mi fa piacere, no? Soliti amici, solite persone che incontri. E invece in parrocchia ogni tanto arriva qualcuno di nuovo che... Don Michele, io mi sono innamorato.
1: Ma dai, Bruno, mi sa che sei l'ultimo a averlo saputo.
0: Ma perché? Lo sanno tutti. Pure lei.
1: Lo sanno tutti, allora pure io, no?
0: No, non lei. Lei.
1: Bruno.
0: Magari anche lei per caso...
1: Bruno, perché non lo chiede a lei?
0: Perché mi odia.
1: Ma che dici?
0: Mi odia. Ieri, per esempio, ero venuto in cucina per cercare lei. Non lei.
1: Bruno, scegliamo per tu, così semplifichiamo questo discorso.
0: Sì, stava preparando una zuppa. Sì. Una zuppa, porri, funghi, sedano e pancetta, anche se si può fare anche col guanciale, che preferisco. È solo una persona speciale può preparare quella zuppa così, con tanta passione. Non sa con che occhi mi ha guardato quando io l'ho fatto notare.
1: Bruno, lo devi dire a lei, non a me. A lei. Senti, andiamo a pranzo? Vieni pure te? No, dico, ci sta pure lei.
0: Lei? Angela? Certo.

0: No, no, no, no. Adesso ci penso io.
1: Ma che fai? Dimmi che.
0: Tu hai lavorato tutta la settimana, oggi è domenica, anzi ti metti qua seduta vicino a Bruno.
2: Come?
0: Che faccio io?

0: Quella domenica me la porterò sempre con me, come una delle giornate più belle, una delle giornate più felici. E credo che sarà così anche per Bruno. Vi ricordate il presagio?
1: Don Michele non doveva fare quella mossa.
2: E va boia una volta.
1: Metterci seduto vicino. Angela.

0: piacerebbe fare una passeggiata con te.
1: Una passeggiata?
0: Una passeggiata.
2: Angela! Oh, Angela!
0: Mi piacerebbe aiutarti a trovare...

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, è scattata un'ora solare molto speciale, molto particolare. Allora, tale mamma, tale figlia, c'è questo modo di dire, no? Ovviamente. Quando si parla di madre in figlia, quando si parla di sport, si parla di tenacia, di determinazione, di fatica, di grandissimi sacrifici, ma da una mamma, che ne dica lei, campionissima, si arriva ad una figlia campionissima, allora c'è un solo nome da fare. Maria Rosa Quario, mamma della Brignone, lei! Ora farà lo slalom in mezzo ai fiori, una bacetaccia.
1: Ben arrivata,
0: grazie. Ciao, grazie. Signori, siamo davanti a una delle giornaliste sportive più brave che ci sia. Più brave in assoluto.
1: Grazie.
0: Senti un applauso, sì?
1: Grazie.
0: Allora, eccola qua. Dunque, bello che poco fa, prima dell'inizio, mi ha detto però campionissima io, campionissima tu.
1: No, beh, se Federica è campionissima, io sono campioncina, dai. Non si può, cioè, proprio il divario è enorme.
0: Senti la mamma come fiera. Leggetevi sto libro, va? Assolutamente, due vite, lo slalom parallelo con mia figlia, Federica Brignone, edito da Minerva. Questo è un libro d'oro perché contiene, con molta grazia, la vita di una super mamma con due super figli.
1: Brava.
0: Perché poi parliamo di Davide, ovviamente. Però, certamente, che dire, tu sei Ninna, vero?
1: Ninna,
0: il
1: meglio,
0: soprannome
1: sì.
0: È Ninna. Sì. Soprannome, nel senso, chi ti ha dato sto nome?
1: Mio fratello, cioè tutti, nel senso che è partito da mio fratello, perché probabilmente mia mamma mi cantava la Ninna Nanna, lui ha due anni più di me.
0: E quindi
1: Ninna Ninna, lui mi ha chiamato Ninna. E
0: allora, essere la mamma di chi ha letteralmente riscritto la storia dello sci mondiale, cioè con persone che si sono inginocchiate, colleghe che si sono inginocchiate davanti a Federica. E provenendo da qui, perché questa sei tu e questi due chi sono?
1: Sono Federica e Davide. In un giorno di gennaio di tanti, tanti, tanti anni fa, forse una trentina d'anni fa, e vinsero entrambi una gara. Era una di quelle gare per bambini durante le vacanze di Natale.
0: Ho capito, però.
1: E io ero orgogliosa lì, tutti e due vinsero, erano contenti, e adesso, ovviamente, molto di più.
0: Adesso qui la domanda fuori scaletta io te la faccio. Tu hai scritto questo libro, che è un libro veramente bello, perché è un libro che attraversa, tra l'altro, la nostra storia. Ma quando tu l'hai vista scendere, sto parlando di un minuto fa a queste Olimpiadi, e non vincere, stravincere.
1: Non una, ma due medaglie d'oro.
0: In quel momento, che è successo dentro di te?
1: No, devo dire che queste gare olimpiche mi hanno dato meno emozione, quasi davvero, rispetto ad altre gare di Fede, perché per noi, e parlo di tutta la famiglia, sì, a partire da Federica, la vittoria era già essere arrivati a Cortina,
0: sì,
1: e a far le gare.
0: Concordo.
1: Quindi era tutto veramente un extra, un di più.
0: Era tutto un di più, perché Federica non avrebbe dovuto,
1: no,
0: non avrebbe potuto,
1: no,
0: essere lì.
1: No.
0: Gli incidenti fanno male, e quando ti devi rialzare in piedi fa male, ti devi impegnare, devi fare tutto. Però io torno a ripetere. Sì, ma quell'istante lì, lo voglio sapere dalla mamma,
1: la mamma sapere.
0: È sempre la mamma.
1: Mi ha quasi emozionato di più vedere l'entusiasmo, la commozione, l'emozione di chi avevo attorno. Cioè io dentro di me, ripeto, era già incredibile essere lì. L'ho vissuta la gara con la gioia che fosse arrivata in fondo, intanto.
0: Sì.
1: Integra.
0: Ah no, ma in fondo c'è arrivata, solo che le altre sono rimaste dietro.
1: No, no, comunque ecco, allora, la prima gara, il Super G, è stato vissuto l'emozione graduale, perché il Super G è in una manche sola, Fede arriva in fondo, fa bene, e poi guardi le altre e dici, vanno tutte dietro, e lì assapori piano piano questa vittoria.
0: Sì.
1: Il gigante è più emozionante, perché allora è prima la prima manche, passano, sì, tre ore tra una manche e l'altra,
0: sì,
1: scende per trentesima la seconda,
0: sì,
1: lì un attimo più di tensione c'è stata, però veramente mi dava sicurezza.
0: Signori, questa donna
1: l'ho patita meno di altre gare.
0: Questa donna conferma essere persona stupenda,
1: no.
0: Formidabile, eccezionale. Stiamo parlando di una giornalista, assolutamente di razza, perché lei è una super giornalista di razza, mi sono sentita dire stamattina: hai l'acquario con te? Sì, ho l'acquario con me. Abbiamo delle immagini? Ma sì che le abbiamo queste immagini. Possiamo, anzi dobbiamo farvele vedere. Guardate.

0: No, allora.
1: Posso dire una cosa? Mi emoziono di più adesso a rivedere. Peraltro il momento dell'inchino io non l'ho vissuto in diretta, perché ero insieme ad amici di Federica.
0: Sì, eravate attaccati al soffitto.
1: No, eravamo in mezzo al pubblico, avevamo creato una specie di isola attorno a noi che non volevamo nessuno, perché volevamo avere
0: quindi
1: spazio.
0: Non sei riuscita.
1: Ci siamo buttati tipo mischia di rugby tutti in terra uno sull'altro. Perfetto. E non abbiamo visto il momento in diretta. Ecco, una volta che Fede ha tagliato il traguardo, luce verde numero uno, lì è scoppiato.
0: È scoppiato, però vedere due,
1: adesso
0: due
1: mi emoziona
0: grandi
1: molto,
0: atlete
1: sì.
0: che si inginocchiano.
1: E anche Fede si è inchinata a loro. Comunque.
0: Ma una regina bello. Fa sempre così ed è giusto che sia così. Tu, adesso arriviamo a Davide, arriviamo perché Davide è letteralmente il pilastro di questa famiglia, insomma, credo che vi coccoli tra l'altro l'una e l'altra in una maniera eccezionale. Tu sei una super campionessa, Nina.
1: Vabbè, insisti.
0: Ma voi ricordatela, per averla chiamata Valanga Rosa, non è che avessero tinto la neve.
1: No, ma perché
0: Valanga Rosa eravate voi.
1: Sì, ma perché c'era stata la Valanga Azzurra, allora piaceva l'idea di mettere al femminile, sì. Però non c'è paragone, dai. Io ho vinto 4 gare, Federica ne ha vinte 37.
0: Ma va bene,
1: io
0: va
1: ho
0: bene.
1: Vinto 0 medaglie, lei ne ha vinte 10. Lei ha vinto 7 coppe del mondo. Cioè, proprio no. Non c'è paragone.
0: Signori, due vite, Maria Rosa Aquario, detta Nina, in questo libro che sfoglieremo insieme a lei c'è tanto, tanto, tantissimo. Davide, un minuto di pazienza, tra un attimo parliamo di lei. Le do del lei, perché lei è un signor super allenatore. Ci fermiamo solo per un istante. Però lei, campionissima, resta e non le date retta. A tra poco, e Nina.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
9: Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
11: Chissà se un giorno
12: per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
11: Sorriderò di nuovo al mondo.
13: Dai Davide, devi reagire.
14: Leo, tuo amico?
13: Lo sto chiamando.
12: Lo sapevo, mi sono perso.
2: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Giovedì in seconda serata.
0: Lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone. A proposito, Federica, baci, ma tanti baci. Allora, è un libro nato per mantenere, qui abbiamo messo i foglietti, Nina, per mantenere la parola data a nonno Franco o papà Franco.
1: Giusto? Mio papà, sì.
0: Il tuo papà, nonno, sì. Perché nonno di, ovviamente, di Federica e di, sì, Davide. E perché è importante scrivere libri e ricordare e mettere memoria, no?
1: Molto. Infatti io ho fatto, grazie per i complimenti, come giornalista nel 2022 ho deciso di chiudere la mia carriera da giornalista, quindi tutte le collaborazioni.
0: Piangiamo ancora?
1: No,
0: vai,
1: ma va.
0: Vai, non ti preoccupare.
1: E ho cominciato a scrivere questo libro, ma che non aveva ancora, non c'era ancora il progetto di fare un libro. C'era la voglia di mettere giù tanti ricordi, proprio perché i miei genitori, Franco e Adriana, cominciavano a perdere la loro memoria. Io cercavo di fargli ricordare delle cose e vedevo che c'era confusione. Allora ho detto, mi spiacerebbe che le mie memorie, le mie esperienze andassero perse. Quindi per non perdere anche l'abitudine a scrivere, che è una passione che ho sempre avuto, certo, ho iniziato a scrivere il libro, ma buttando qua e là dei ricordi.
0: E Federica e Davide cosa ti dicevano?
1: Erano interessati alla cosa, mi chiedevano come va il libro, dico sì, libro, poi... Appunto, la prima idea era di pubblicarlo per me, per i miei amici, per i miei parenti. Poi un po' i risultati di Fede hanno fatto sì che qualcuno si interessasse a questo progetto, soprattutto Roberto Mugavero, l'editore di Minerva, che,
0: certo,
1: è stato veramente una persona...
0: Che ha fatto gran bene.
1: ...d'oro. E niente, quindi è nata poi l'idea del libro e poi è nata l'idea del parallelo, cioè di rendere le mie esperienze vive paragonandole anche a quelle di Federica negli stessi momenti.
15: È fin troppo banale dirlo, però proprio uno si immagina lo sci parallelo, no? Si immagina voi due che scendete insieme, perché viene un momento, c'è quella tua fotografia stupenda di mamma entusiasta, di due bimbi che entrambi hanno vinto la gara di sci, però tu hai commentato le vittorie di tua figlia, tu hai dato ai tuoi figli, hai passato quel valore che chi scia, io dico sempre, possiede due volte, perché voi fate qualcosa di meraviglioso e impossibile, no? Quando
1: tu sci?
15: Guarda, per il bene dello sport sciistico, no.
1: Vabbè.
15: No e ancora no. Scendo con lo slittino, con gli amici, ma proprio sai lo slittino di Natale.
1: Sì.
15: Quindi il mondo dello sci con me non ha perso nulla, ma il momento in cui uno sciatore parte, caspita, quello è un istante in cui ti passa davanti solo la gara che devi fare, ma ti passano davanti tante cose. Mm-hmm.
1: Allora, io ho trasmesso soprattutto passione. Sì. Qua siamo io, la mia mamma e Federica, e tutto parte dalla mia mamma, devo dire.
15: Andiamo adesso alla tua
1: mamma. Comunque ho trasmesso passione, ho trasmesso entusiasmo per quello che si fa, ma non solo per quello che riguarda lo sci, tutto lo sport in generale, cioè la vita, ma poteva essere la scuola, ogni tipo di impegno. È vero quello che dici, che lo sci è quel minuto lì è tremendo, perché non puoi sbagliare, cioè non è... A parte, ma lì sei abituato, arrivi al cancelletto con ore e ore e ore di allenamenti, cioè ti viene quasi istintivo, quel momento lì tu non pensi a niente, fai quello che hai provato a fare mille volte.
15: Tutto ciò che è prima è fatica.
1: È difficile riuscire in quel momento a eliminare i pensieri dalla testa e fare solo quello che sai di poter fare. Però riuscire a farlo proprio in quel momento è difficile. Ed è quello
15: difficile.
1: Che fa la gran differenza fra un campionissimo... Federica,
15: sì.
1: Un campione un po' meno campionissimo. Ecco.
15: Va bene, sul meno campionissimo decideremo. Dice Ninna, io ho ereditato dalla mia mamma il caratteraccio. Mi è piaciuta tantissimo questa cosa. Caratteraccio o carattere?
1: Carattere, che può essere accio in certe situazioni.
15: Sì.
1: Cioè un po' di tanta determinazione, voglia di... Sì, a volte anche un po' prepotenza. Io mi sono addolcita perché quando vedi una persona che ami... con degli atteggiamenti che proprio non ti piacciono, cerchi di evitarli a tua volta,
15: sì.
1: No? Bisogna evolversi meglio, secondo me, nella vita.
15: Ci si prova.
1: Quindi sì, mia mamma era tosta, aveva sempre ragione lei, quindi io cerco di evitare questi atteggiamenti.
15: Anche quando hai veramente ragione?
1: Ma è meglio a volte fare un passo indietro, scontrarsi non è mai positivo.
15: Buona lezione, ottima lezione. Hai iniziato a sciare, per nostra fortuna, fin da piccola.
1: Mm-hmm.
15: Hai preso i tuoi bimbi e li hai messi a sciare.
1: Sì.
15: Uno sciatore professionista che si trova di fronte alla frattura. Ok, entrambe tibia, per te e per Federica, insomma, è nel momento in cui dice

0: Ce la farò ancora? Cioè, riuscirò ancora a sciare? Ecco, quella ancora come si costruisce?
1: Allora, la frattura di fede niente a che vedere con la mia, che ero certo. Piccolina. Io ho avuto fortunatamente una carriera molto sana.
0: Liscia, certo.
1: Federica anche, fino all'anno scorso, purtroppo, quando si è fatta in un colpo solo si tutto quello che poteva
0: male.
1: Fare. Proprio tanto, tanto male. Tanto che appunto i chirurghi. Sì. Il giorno dopo l'operazione ci hanno detto 10 mesi per tornare, se va bene, a camminare. Dopo 10 mesi Fede ha vinto 2 ore alle Olimpiadi. Quindi questo è stato il miracolo. Cosa ci vuole? Ci vuole tanta determinazione, volontà, voglia veramente di guarire, e questo obiettivo dell'Olimpiade per Fede era veramente quel traguardo laggiù che dici, ma perché devo lasciarlo sfuggire? Cioè, ero al top della mia carriera, avevo vinto tutto, stavo da Dio, e ti succede questo infortunio.
0: Perché quindi Federica si è fatta, lo ribadisco ancora, lo sappiamo tutti, ma tanto male.
1: No, sì, cioè la definizione frattura pluriframmentaria scomposta non rende l'idea.
0: Non
1: lei
0: rende
1: l'era esploso tutto il piatto
0: non
1: tibiale.
0: Rende l'idea. Davide, e qui, oh, Davide dirà, parlate anche di me, per favore.
1: No, no, no.
0: In realtà in questo
1: sta
0: libro
1: nell'ombra, volentieri.
0: Davide è citatissimo.
1: Sì.
0: Davide, allora avere tuo fratello che ti prepara... Belli che sono.
1: Carini.
0: Lentiggini ne abbiamo?
1: Sì.
0: Belli della casa. Che ti prepara, che ti segue, che diventa la tua ombra. Quanto è complicato quando è tuo fratello? Nel senso che... Non so come dire, puoi anche discutere con tuo fratello, però sempre tuo fratello ti trovi davanti, sempre tua sorella ti trovi davanti.
1: Loro sono bravissimi, entrambi, a separare il lavoro, diciamo, dalla fratellanza, ecco.
0: Sì.
1: E Davide soprattutto ha aiutato molto Federica a crescere, da quando è arrivato lui, io ne parlo nel libro, perché secondo me è stata veramente la svolta nella carriera di Federica, che era già bravissima, per carità, aveva già vinto in Coppa del Mondo, aveva già vinto una medaglia ai mondiali. Ma con l'arrivo di Davide vicino a lei ha fatto veramente ha avuto un'evoluzione tecnica, mentale, di risultati incredibili, anche perché ha lottato per riuscire ad averlo con sé come allenatore. Qui siamo dopo la prima medaglia d'oro a Cortina, bello. E quindi Davide è stato un grande, è più piccolo di Federica, ma come dicevo ha saputo diventare allenatore,
0: sì,
1: e restare fratello. Quindi in pista sono allenatore e atleta, e Fede non si permette di trattarlo male, di non ascoltarlo, di ribattere a quello che lui le dice. Poi magari litigano in camera, discutono, però lei sa che tutto quello che lui fa è per aiutarla a crescere, a diventare una persona e un atleta migliore.
0: Che bella mamma che sei.
1: No, no, loro sono bravi, devo dire.
0: Però, cara, i figli non si comprano al supermercato.
1: No.
0: Cara Nina.
1: C'è stato anche un papà, che magari...
0: Assolutamente, per carità, non vogliamo...
1: Non sono una ragazza madre.
0: Non vogliamo... C'è stato ovviamente di un papà e ci mancherebbe altro. Sì, però uno vede una mamma che... allena a essere figli, due figli così, e deve dire brava. Questo almeno posso dirtelo.
1: Grazie.
0: Sei una super mamma.
1: Sì, super mamma, va bene.
0: È una cosa, siamo riusciti. Ma aspettate, altra fotografia. Allora, sempre in questo libro, Due vite, lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone. Questa fotografia, gentile, in bianco e nero, molto garbata, molto bella, che trovate ad un certo punto nel libro. È la foto che racconta l'epopea della valanga rosa, perché correva l'anno 78. Erano loro quelle che trascinavano sulle piste da sci le ragazzine, anche quelle che non sapevano, mai avrebbero saputo sciare. Valanga rosa, e è arrivata una cartolina. È arrivata una cartolina per Ninna Aquario. E noi, dell'ufficio postale dell'Ora Solare, la mandiamo là. Prego, Ninna, guardare lassù.
2: Buongiorno a tutti, e in particolar modo, ciao Ninna. Ti invio questo messaggio con tanto affetto. Ti auguro di poter vendere più copie possibili del tuo bellissimo libro. E ti auguro anche tante altre belle cose della tua vita, del tuo futuro, visto che abbiamo passato tanti anni insieme con la nostra famosa valanga rosa. Un abbraccio enorme e tanti auguri per tutto. Ciao!
3: Con Ninna tantissimi ricordi insieme, montagne, allenamenti, classifiche, amicizie, emozioni.

0: lontani ormai quelli sulle piste, anche se davvero, davvero speciali. Unici e privilegiati quelli degli ultimi anni, palpitanti e commossi, ma sempre vicini a Federica e Davide con grande affetto da parte mia. Tra noi un legame che continua con fiducia, coraggio e un pizzico di audacia, con la neve nel cuore, onorate del nostro passato sportivo e riconoscenti alle nostre care famiglie, unite dalla passione per lo sci e per lo sport.
1: Claudia Giordani e Paola
2: Che
1: Mangoni,
2: bello.
1: insomma,
2: Grazie. Beh, allora, Claudia è stata la mia capitana, il mio idolo milanese come me. Per me era veramente una persona a cui guardare
1: sì.
2: con grande ammirazione. Era un atleta esemplare. È stata, beh, medaglia d'argento alle Olimpiadi nel 76. Quella foto che tu hai fatto vedere prima è stata la mia prima grande vittoria. Claudia fu seconda
1: Sì.
2: e per me appunto quel giorno segnò l'inizio della mia carriera, diciamo, al massimo livello.
1: Sì.
2: E finimmo in sei fra le prime otto quel giorno. Paola non c'era ancora perché è più giovane. Paola invece è legata a un ricordo per me non bellissimo, lo ammetto, Olimpiadi di Sarajevo. Forse io ero fra le favorite, lei no, lei vinse l'oro, io finii settima, però questo è anche lo sport, si vince, si perde. Devo dire che quel giorno io ero nera. Ammetto di non aver festeggiato la sua vittoria perché pensavo alla mia sconfitta più che
1: Ma
2: altro.
1: questo è assolutamente
2: Però
1: umano.
2: Paola fu la prima medaglia d'oro dello sci alpino italiano e quindi è bello oggi, infatti siamo andati a festeggiarla anche recentemente, è bello, la ringrazio del messaggio, è bello oggi sapere che siamo rimaste unite e che c'è fra di noi stima, rispetto e tutto. Quando si è atlete a volte non è facile perché facciamo uno sport individuale in una squadra, quindi tu pensi a te stesso
1: Assolutamente.
2: innanzitutto.
1: E allora, in questo libro, in questo bellissimo libro, Maria Rosa Aquario, lo cito perché qui il nome è scritto così com'è, così come tu sei registrata
2: All'anagrafe.
1: all'anagrafe, non fa soltanto uno slalom parallelo con la sua Federica. Questo è un libro che attraversa anche la nostra storia, no? E ora, una donna, una mamma che ha iniziato a sciare da piccolissima, fu mamma o papà che ti misero sugli sci?
2: Mamma,
1: Mamma, più mamma.
2: mamma, mamma perché aveva tempo, papà lavorava per permetterci di
1: Per
2: andare in
1: permettergli
2: montagna.
1: ovviamente di andare in montagna. Allora, una campionessa, quale tu sei, così ti chiamo campionessa, sei più tranquilla,
2: Meglio.
1: lo dico col massimo rispetto, che dica, metto sugli sci anche i miei figli e regalo questa opportunità e questa carriera anche ai miei figli. Deve fare un triplo salto mortale, nel senso, le arrabbiature, le delusioni, le vittorie. Faccio fare a mia figlia e mio figlio lo stesso lavoro? Soffriranno, non soffriranno? Tu non hai avuto dubbi su questo?
2: Allora, intanto non è stato un progetto quello di far sì che Federica diventasse quello che è diventata.
1: Certo.
2: È stato tutto molto naturale. In casa nostra si respirava sci perché appunto io,
1: Sicuramente.
2: dopo la mia carriera, ho iniziato a scrivere di sci, ho fatto la giornalista, quindi seguivo le gare.
1: Certo.
2: Mio ex marito, il papà di Federica e Davide, era, pur essendo di Savona, quindi in teoria marino, però era appassionato di sci, faceva il maestro e l'allenatore. Quando Federica aveva 6 anni abbiamo deciso di trasferirci in montagna, in Valle d'Aosta, ma non, ripeto, perché doveva lei
1: Ecco,
2: far la
1: questo mi
2: sciatrice.
1: interessa. Tu questo lo spieghi molto bene.
2: Perché volevamo far rivivere ai nostri figli una vita fuori dalla città, in un mondo più tranquillo,
1: Sana
2: naturale, quindi
1: idea.
2: abbiamo anche un po' sacrificato magari le nostre carriere, in particolare la mia, perché la giornalista in Valle d'Aosta, insomma, non avevo occasione di lavorare in redazione, che sarebbe stato un po' il mio sogno,
1: Certo,
2: però non mi pento
1: certo.
2: di questa scelta. Alla fine abbiamo avuto veramente tempo da dedicare ai nostri figli, che non era però solo lo sci, ripeto, era lo sport in generale. E non ho mai pensato alla mia carriera come a un sacrificio, come a una cosa brutta. Io so di tanti ex atleti che ricordano gli anni della
1: Ecco,
2: carriera
1: questo
2: con un
1: volevo chiederti,
2: po'
1: con un po'
2: di
1: di fatica.
2: Amarezza, un po' di, cioè vedono quasi più le delusioni che le gioie, che sono sempre di più le delusioni, perché si perde molto di più di quanto si vince.
1: Certo.
2: Anche per dire, Federica, che è una delle più forti al mondo di sempre, ha vinto 37 gare, ma ne avrà perse 1000.
1: Quindi, francamente non ce ne ricordiamo neanche.
2: No, è
1: feste,
2: così.
1: Però
2: è così.
1: Capisco. È così. Capisco assolutamente. Allora,
2: questa è carina.
1: Quello a destra è Alberto Tomba, signori. Quello che sta guardando questa bimbina negli occhi così è Alberto Tomba, che mai avrebbe immaginato in quel momento chi stesse guardando negli occhi.

0: Però Alberto è un grande perché, appunto, ha visto nascere Fede. Io quegli anni facevo la giornalista. Ed era carino perché anche nei momenti in cui era magari in mezzo alla gente da lontano, come sta Federica? E quindi le
1: Vedi?
0: vuole veramente bene.
1: Vedi?
0: E ancora
1: Sì.
0: adesso è un super tifoso. E mentre ero all'arrivo delle gare a Cortina, mi continuava a chiamare, che io dicevo, ma cosa vuole Alberto? Lasciami vivere la gara.
1: E cosa vuole Alberto? Perché te loro giustamente. Ti chiamo Alberto
0: Voleva
1: Palla.
0: partecipare al momento.
1: Senti, questo libro va tutto letto, perché va tutto letto, ma tre domande. Essere figlia di una vera, autentica campionessa per Federica è stato difficile?
0: Non
1: Manco
0: credo,
1: per
0: anche
1: niente.
0: perché lei non sapeva chi fossi io, non è che in casa parlassimo.
1: Ho
0: Ha
1: capito, poi
0: capito,
1: però
0: no,
1: alfabetizzata ha
0: sì,
1: scoperto chi
0: però ha
1: fosse la mia.
0: scoperto quando
1: Oh, Dio
0: la
1: mio!
0: chiamavano figlia di
1: Guardate
0: questa.
1: questo topo che sta sulla neve e lei, ella, è stata così. Questa è la notizia.
0: Qui
1: Quindi,
0: aveva un anno e mezzo, Fede.
1: un anno e mezzo già su di sci. Certo, pure
0: Sì.
1: tu
0: No,
1: dici.
0: aspetta, aspetta, era marzo 92. Sì, un anno e 8 mesi. Sì.
1: A un anno e 8 mesi, questa è la Brignone.
0: E
1: Poi fate una
0: con gli sci
1: domanda
0: di
1: e date una risposta,
0: plastica,
1: dicono.
0: ma giocava, era lì, camminava con gli sci, dai,
1: Ma questo
0: anziché.
1: l'abbiamo vagamente capito. Ma è vero che ella, Federica, abbia rubato i primi
0: Vero?
1: sci?
0: Quelli lì, sì.
1: Rubato?
0: Rubato.
1: Cioè,
0: Eravamo in un negozio di
1: sì.
0: roba sportiva, io e suo papà stavamo guardando qualcosa, l'abbiamo un attimo
1: Sì,
0: persa di
1: meraviglioso.
0: vista,
1: Sì.
0: tanto non c'erano pericoli, non eravamo in centro a Milano. Fede ha preso questi sci appoggiati lì su una parete, è uscita dal negozio, li ha posati sulla neve, ci si è infilata dentro, tanto che quando siamo andati per pagare quello che avevamo acquistato, il commesso ha detto no, era un gancio di uno scarpone. Fa, per il gancio niente, gli sci della bambina 50 franchi, eravamo in Francia. Come dice la
1: Quali
0: bambina,
1: sci?
0: dov'è? Era fuori, con sti sci che tentava di infilarseli, ha
1: Però
0: rubato gli sci, però
1: tu
0: poi li
1: in
0: abbiamo
1: questo non
0: pagati.
1: hai visto una minima
0: Sì,
1: predestinazione? No, cioè si
0: vista.
1: chiama talento, questo è Maradona col pallone, insomma.
0: Più che altro visto che c'era meno 20 fuori e lei non pativa, no, non lì,
1: No,
0: non abbiamo le foto di quel momento del
1: no.
0: furto, però la mattina dopo Fede appena si è alzata ha preso gli sci, forse se li era pure tenuti nel lettino per dormire, e siamo uscite, c'era giuro meno 20, io ghiacciavo, niente da fare, lei doveva zampettare sulla neve con sti sci e io credevo di morire, però ho detto...
1: E poi ti chiedi, poi come hai quel ginocchio di fronte a Federica Brignone? Anche questo, perché anche questo, perché guardate, è tutta una storia di talento a saper sopportare e supportare la fatica, che inizia anche se sei piccolo, invece di frignare e volere la cioccolata calda, cosa legittima, dopo aver rubato gli sci, tu non lo sai, a un anno e 8 mesi, ti metti sugli sci. Ma è vero che voleva fare la parrucchiera?
0: Allora, questo l'ho scoperto recentemente leggendo una delle tante
1: Sì,
0: interviste che hanno fatto a Fede.
1: sì.
0: Le han de ha detto
1: Ah, è qui,
0: così.
1: scusate,
0: Ah,
1: qui è
0: qui
1: con il
0: sì,
1: nostro
0: beh.
1: presidente Mattarella.
0: Grande. Che
1: Lei
0: bel
1: voleva?
0: momento.
1: Eh sì.
0: Lei, in un'intervista, ho letto che Federica... E allora nel libro mi chiedo chissà perché, forse perché in casa nostra i capelli non li abbiamo mai curati tanto, Federiccio, la naturale, forse non c'era un phon in casa e lei da qualcuno avrà... Ha detto, ma perché no? Però forse era un desiderio molto
1: Senti,
0: infantile.
1: questo libro l'ho letto tutto, questa immagine, che è un'immagine che da sola
0: Bella, sì.
1: racconta. Sapete, Federica Brignone è un'immensa, lunghissima bandiera italiana che gira, gira, gira per tutto il globo, no? Io la vedo così, se la dovessi disegnare, la disegnerei così. Lei che va intorno alla terra e continua a fasciare la terra di questa immensa bandiera italiana, perché lei è questo, per tutti noi. Fuori dalle piste, tu la descrivi come una.
0: Vulcano.
1: Sì, ma una persona che sta con i
0: Energico.
1: piedi
0: Sì,
1: piantati per terra. Cioè,
0: molto,
1: potrebbe
0: molto.
1: camminare. No, non lo fa nessuno in
0: No,
1: famiglia, eh?
0: no,
1: No, no. È bella la
0: no, no,
1: quando dice no, no,
0: no.
1: no, no, è netta.
0: E spero che non lo farà mai.
1: Tu dici, nell'educazione che ho dato, non lo farà mai, te lo posso garantire, le persone intelligenti non lo fanno mai. Io ho dato ai miei figli un'educazione senza paura. Questo è molto bello, perché che non vuol dire non stare attenta a tutto, però non li hai cresciuti con il senso della paura, no?
0: No,
1: Perché questo fa.
0: perché la paura secondo me inibisce, blocca. Ecco, è stato facile non mettergli paura quando sciavano, perché io non ho paura a sciare. Per me lo sci è una cosa molto naturale. come Federica non ha un anno

0: 8 mesi, ma a 3 anni mi hanno messa sugli sci, e da allora veramente ho sentito che lo sci era per me è come camminare, sciare.
1: Sì, è come lei che prende e esce,
0: esatto,
1: con gli sci.
0: Esatto, cioè è una cosa che viene
1: facile. Una giornalista di razza stupenda come te, e tu sei veramente una giornalista eccezionale, a commentare la gara della propria figlia, ecco lì.
0: Facile e difficile.
1: Io
0: perché
1: direi difficilissimo.
0: Sì, spesso. Però ho cercato, adesso non so quanto io ci sia riuscita, di mantenere un equilibrio, sì. Riuscire. C'erano i pezzi in cui la vivevo da mamma, quindi raccontavo le mie emozioni da mamma, i pezzi in cui la definivo la Brignone. Quindi ho cercato sempre di trovare un equilibrio anche in base a quello che era il risultato.
1: Nina, quando c'è stato quell'incidente, no?
0: Sì.
1: È la mamma. Là sei stata la mamma e basta.
0: Meno male, non facevo più la giornalista.
1: Sì, ma guardando quell'immagine, innanzitutto garantire che fosse viva e che fosse
0: intera, che non
1: intera,
0: era.
1: No, però dentro cosa hai pensato?
0: Niente, io l'ho scritto anche nel libro, avevo sempre vissuto gli infortuni di altri atleti con un'ansia speciale anche per i genitori degli atleti. Dicevo, mamma mia, no, non vorrei mai vivere. Poi però quando ti ci trovi a viverla, devi affrontarla.
1: E quando l'hai rivista sugli sci?
0: Ecco, quella è stata una grande emozione, grandissima.
1: Non hai pensato, ma cosa fa?
0: No, no, no, la vedevo determinata, sciolta e sicura. Era lei quella che non si sentiva bene. Lei diceva, cosa vuoi che faccia di nuovo l'atleta? Ma quello era dicembre, quindi 2 mesi prima delle Olimpiadi. Io scivolo sugli sci, no? Non scio, mi ha detto. Non è più sciare questo, non è più far l'atleta. E invece poi, ecco, poi vediamo. Abbiamo visto cosa ha fatto.
1: Signori, Maria Rosa Aquario è una persona eccezionale,
0: grazie.
1: Una giornalista splendida, una ottima scrittrice, su questo lo sapevamo, è la mamma di Federica e Davide Brignone. Leggete questo libro, perché? Perché anche se sciamo come dei sacchi di patate, scivoliamo noi sulla neve come dei sacchi di patate, questo libro insegna a vivere, è il motivo per cui va letto, con tanta cura e con tanto amore. Grazie di essere stata con noi.
0: Grazie, grazie,
1: grazie
0: a voi.
1: Grazie. Posso chiedere al mio signor regista di inquadrare un attimo il nostro tavolo? Perché noi passiamo ora dalla neve, da questi discorsi eccezionali, ad una ricerca. Nella vita è tutto ricerca. Guardate che splendore questa immagine, ve la raccontiamo tra poco, i fiori che vanno in insalata e si possono mangiare. Belli, splendidi e anche a volte tricolori, dedicati a Federica Brignone. Grazie, grazie,
0: grazie
1: cara.
0: Grazie.
1: Ci vediamo tra un attimo dopo la pubblicità. Grazie mille. Brava!
0: Brava,
1: brava
0: tu!
1: Brava, brava!
0: Troppi complimenti!
2: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera in seconda serata e disponibile on demand su Play 2000.
3: Ok, sapete tutti cosa fare?
4: Lo sei, Mariah Carey o Christina Aguilera. Non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
5: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
6: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
7: Ti prego, torna a far parte del coro.
8: Sono impegnata.
9: Non possiamo permettere che finisca così.
10: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
11: Sì!
2: Joyful Noise, armonie del cuore. Domani in prima serata.
1: Allora, abbiamo scoperto poco fa il nostro tavolo. Sono con Marcella Riccio. Questa donna è una colonna, letteralmente parlando. Intanto indossa con orgoglio la sua collana, medaglia d'oro di Coldiretti, visto che siamo usciti dalla Brignone, e poi ha riempito il nostro studio di bellezza e bontà. Signori, i fiori che voi vedete, io alzo questa insalata, sono fiori che si possono mangiare, i fiori eduli.
12: Fiori eduli, sì.
1: Allora, che cosa, perché possiamo mangiare questi fiori?
12: Si possono mangiare perché sono commestibili,
1: sì.
12: E sono stati inseriti nella nostra produzione aziendale,
1: sì.
12: Proprio per una richiesta da parte dei clienti nostri del Nord Europa. Generalmente noi vendiamo sempre molto in Germania, in Svizzera, in sì.
1: Quindi
12: è stata una richiesta proprio specifica del cliente. Vedendo appunto le nostre insalatine con all'interno dei fiori,
1: sì,
12: e il piatto a casa risulta molto più accattivante.
1: Aggiungerei anche molto buono.
12: Sì, sono anche molto buoni. I fiori sono veramente buoni.
1: Cioè, non vi è preso un attacco così? Dice adesso mangio i fiori. No, no, perché qui le mie ragazze, lui dice ma mangio i fiori. No, i fiori si mangiano perché fanno bene.
12: Sì, fanno anche bene. Sono ricchi di vitamina A, vitamina C e sono veramente buoni buoni. A me il fiore in particolare, quello che piace, è il colore, questo viola.
1: Viola.
12: Sì, perché ha un retrogusto veramente divino.
1: Vado.
12: Sì.
1: Scusa, no,
12: prego, prego,
1: giusto,
12: sì, bisogna assaggiare per
1: assaggiare,
12: provare
1: perché,
12: per
1: perché
12: credere.
1: Perché ha un altro gusto particolare?
12: E lo provi, sì, veramente?
1: Io li mangio?
8: È vero.
12: Velluto e poi dopo il retrogusto, vero?
1: È buonissimo. Allora, facciamo una cosa. Guardate insieme a noi queste immagini. Continuiamo questo racconto. Lo studio è pieno, ci hanno riempito di cose meravigliose, poi vi racconteremo come un uomo possa conquistare una donna parlando di api. Ma quella è un'altra storia. Dove si poggiano le api? Sui fiori, che si possono mangiare. A tra poco. Guardate queste immagini, guardate insieme a noi. È bellissimo.

0: Enrico Amico, eccolo!
1: Salve!
0: Fortunato marito di Marcella, che condivide questa passione. Allora, la vostra azienda è un'azienda che cura con la bellezza e la bontà delle cose buone da mangiare, cura l'ambiente, diciamo anche questo, no?
2: Sì, in realtà la nostra azienda agricola, ormai quest'anno sono circa 30 anni che produciamo con il metodo biologico biodinamico, quindi siamo molto attenti proprio a quello che è tutto l'uso di tecniche che in qualche modo sono rispettose dell'ambiente.
0: C'è chi l'ambiente la velena e poi ci siete voi. Allora, la vostra azienda quando è nata?
2: La nostra azienda è nata 30 anni fa.
0: 30 anni fa,
2: anche se... come dire, io sono di terza generazione perché c'erano i miei nonni, io vengo da una provincia che è la provincia di Caserta, famosa per le bufale, e quindi i miei nonni avevano l'allevamento di bufale, poi mamma, anche se poi si è sposata papà che era professore, quindi insomma in qualche modo le cose come dire si sono un po' perse per quanto riguarda l'allevamento di bufale. E poi la mia passione già al liceo era quella di fare qualcosa che rendesse felice me ma non in qualche modo deturpasse l'ambiente, e quindi ho iniziato con l'allevamento delle api e mi sono pian piano introdotto nell'azienda di mamma.
0: Sì.
2: Con un mio amico, già quando eravamo al liceo, abbiamo iniziato ad allevare le api e da lì poi piano piano siamo partiti anche con la coltivazione del terreno. Abbiamo fatto le prime prove, abbiamo iniziato con qualche ettaro, abbiamo sbagliato tanto perché quando si inizia l'agricoltore, anche se è un'attività millenaria, ma è un'attività molto professionale, quindi bisogna saper fare le cose, e quindi a volte anche si sbaglia, ma sbagliando si impara, e così è stato anche per me.
0: Allora, Enrico, tra poco ci racconterà anche come abbia conquistato Marcella proprio grazie ad un'ape o qualcosa del genere. Veniamo a questi fiori. Allora, eccoli qua, bellissimi. Ora vi spiegheremo, però, anzi, vi spiegheranno quali tipi di fiori, perché certi fiori sì e altri no. Perché anzi, facciamola subito questa domanda a Enrico Amico e Marcella Riccio. Se sul mio terrazzo ci sono fiori, intanto un terrazzo di città.
3: Quindi
0: biologico vuol dire pulito.
2: Pulito.
0: Ecco, questo quindi, lo stressiamo come
2: sicuramente
0: concetto.
2: In un terrazzo di città...
3: È impossibile.
2: Esatto, è impossibile pensare di mangiare i fiori solo perché sono belli e accattivanti. Anche perché poi non tutte le varietà sono varietà commestibili ed edule. Addirittura ci si potrebbe trovare di fronte a delle varietà che per loro natura sono velenose, e quindi bisogna stare attenti. Quindi il consiglio è di non mangiare quelli lì coltivati sul terrazzo, bensì acquistarli, anche perché oggi diventa sempre più facile trovarli per poterli acquistare, perché c'è una richiesta sempre maggiore. Quindi...
0: Con attenzione sempre, Marcella, all'etichetta biologica,
3: certo,
0: perché vuol dire coltivato con...
3: Senza l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi.
0: Sostanze chimiche di sintesi. Allora, esiste il messaggio.

0: mestiere di assaggiatore di fiori. La nostra Luciana Celeste, formidabile, è riuscita a trovare anche questo. Guardate, bel mestiere.
1: Ciao, io sono Amelie, sommelier dei fiori e botanica di formazione e questa è la nostra serra. Il sommelier dei fiori è un esperto della coltivazione e dell'analisi sensoriale dei fiori eduli. È una figura professionale nuova che è nata per necessità di dare valore ai fiori eduli.
2: Ma il fiore, che gusto potrà mai avere? La maggior parte dei fiori in realtà sono insapori. E ci sono alcune tipologie che hanno un gusto e altre, la maggior parte, no. Per esempio è il caso della calendula. Questa qui è un fiore che praticamente tutti conosciamo, che spesso abbiamo nelle terrazze, però è un gusto un po' più neutro. Ci sono alcuni fiori coltivati, ma anche dei fiori selvatici. Per esempio, questa qui, la cetosella, è un fiore che tantissimi da bambini mangiavano, non so perché, forse perché è molto diffusa, infatti si trova un po' ovunque nelle terrazze, nei vasi di casa, che ha un gusto un po' acidulo, un retrogusto leggermente dolciastro del nettare. Il nettare infatti è un po' un filo rosso che ci segue sempre nei fiori, giustamente che aggiunge sempre un tocco un po' dolciastro. Allora, Melina, facciamo questa degustazione o ne
1: Sì,
2: parliamo e basta? Che dici?
1: certo.
2: Allora, ti faccio assaggiare la prima.
1: Sì,
2: Vai, la Lippia.
1: la Lippia dulcis, dulcis perché è dolce. La Lippia è una pianta della famiglia delle verbene che contengono in generale tutte le piante di questa famiglia, tanti oli essenziali. Essenziali,
2: Assaggio anch'io,
1: sì.
2: eh. Questa è proprio buona.
1: Buonissima.
2: Sembra una caramellina alla liquirizia.
1: Sì. Il palato deve essere pulito per qualsiasi degustazione in realtà. Avere un po' di acqua accanto aiuta a risciacquarsi la bocca tra un fiore e l'altro e poi concentrarsi sul gusto in sé con il fiore in purezza. Perché così solo, mangiando solo il fiore si riesce bene a sentire tutti i componenti aromatici, organolettici del fiore.
2: Ma tu, l'hai mai assaggiato un fiore?
1: Te lo consigliamo.
0: Assolutamente sì, è fatto, dato. E devo dire che oltre a questo, perché poi tutto in genere nuove professioni, è tutto fatto con la massima attenzione. Voi coltivate e fate raccogliere, questo mi è piaciuto tantissimo. Sono prevalentemente le
3: Le
0: donne.
3: donne sono più delicate
0: Perché
3: nella
0: siamo più
3: raccolta,
0: delicate?
3: sì.
0: Ma che meraviglia!
3: Quindi
0: Ma poi li lavate, li asciugate?
3: vengono asciugate e vengono messe poi subito in celle frigorifere, perché poi il fiore sai benissimo che
0: Tende
3: appassisce.
0: ovviamente a
3: Sì,
0: rovinarsi.
3: sì.
0: E
3: E
0: quindi,
3: quindi.
0: e poi arriva sulle nostre tavole.
3: Sì.
0: Sul nostro tavolo noi abbiamo anche, anzi, è arrivata preparata, fiori da mangiare con le fragole, fiori da mangiare con insalata di finocchio. Cioè, possono essere veramente, come posso dire, preparati
4: Sì, tante
0: in tante
4: combinazioni
0: combinazioni
4: diverse,
0: diverse.
4: perché io insomma penso che bisogna mangiare anche con gli occhi, bisogna mangiare
0: Sì.
4: anche di gusto, quindi avere queste combinazioni facilita sicuramente la voglia di mangiare e mangiare ortaggi, frutta fresca accompagnati dai fiori fa bene alla salute, per questo ecco che i fiori ci aiutano anche nella vendita delle nostre insalate.
0: Certo, perché voi poi chiaramente coltivate anche altro.
4: Certo.
0: Ma questa conquista di tua
4: Beh,
0: moglie con le api, com'è avvenuta?
4: questa è proprio una bella storia,
0: Raccontiamola.
4: perché quando ho iniziato, come dicevo prima, ho iniziato proprio con l'allevamento delle api
0: Ricordiamo, le api sono ti dicono come stia il pianeta. Se
3: Brava.
0: vedete le api morire, cominciate ad avere una solenne paura. Dobbiamo avere una
4: Preoccupazione.
0: solenne paura perché le api stanno morendo. E non hanno deciso di morire da sole, bensì purtroppo è ciò che noi facciamo che porta questo disastro. Chiusa questa parentesi.
4: Sì, quindi

0: da allevatore di api organizzavo ancora oggi, perché ancora oggi in aziende abbiamo alveari che ci permettono di poter far vedere questo splendido mondo mm-hmm. ai bambini, oggi come allora organizzavo dei corsi proprio per aprire le porte dell'azienda a chi volesse venire a visitarla e addentrarsi nel mondo delle api.
1: E quindi,
0: ed ecco,
1: arrivo io.
0: Che arriva Marcella.
2: Ma così Marcella? Per...
1: Allora, io sono laureata in biologia marina e dopo la laurea dissi, questo corso sull'agricoltura biologica è interessante, ci provo. C'era anche una piccola selezione.
2: Sì.
1: Supero la selezione perché appunto anche le materie di base le avevo già studiate in biologia. Mm-hmm. Partecipo veramente per curiosità, vengo selezionata e vado a fare lo stage presso l'azienda amico mio di Enrico. E lui era il mio docente, in effetti stava lì e spiegava la sua azienda. E ci portò nei campi, ci portò a vedere appunto le insalate, i finocchi, ma a un certo punto ci portò in questa serra dove c'erano questi meravigliosi fiori. Lì tutti restammo a bocca aperta e dicevamo, ma tu con i fiori cosa ci fai? Come? I fiori si mangiano? Davvero? Perché neanche io lo sapevo. Quindi ci fece assaggiare dal campo i fiori e come hai visto prima tu, hanno un sapore veramente... No?
2: Signori, è un piccolo sciame d'ape, faceva una forma di cuore, si posò sulla testa di Marcella. Queste sono cose che il popolo del miele conosce benissimo e quindi avete fatto molto bene a unire le forze e il cuore, perché costa fatica, però voi siete una bella famiglia.
0: E ti dico che è rimasta così colpita che poi ha voluto studiare agraria, nonostante fosse già biologa marina.
2: È perché è secchiona, però.
0: È perché è secchiona.
2: Andiamo a studiare. Io adoro i secchioni, quelli che si mettono lì e si impegnano. Ecco. Allora, torniamo a noi. Vi abbiamo dato un suggerimento, mangiare... Insalata, preparare l'insalata, non si cuociono, vero?
0: No, cuocerli no.
1: Abbiamo fatto una prova in azienda, abbiamo fatto il pane con la nostra farina e sul pane abbiamo messo questi fiori, però il colore lo perde.
0: Sì,
1: quindi bisogna
0: perde.
1: Un po' studiare come farlo, però era carino vedere i fiorellini sul pane.
2: Ma magari potete spalmare sul pane il miele e poi aggiungere qualche fiore.
0: Dei fiori.
1: Poi dopo, alla fine, infatti sì, è stato
2: perché
1: pensato.
2: Appoggiati alla fine è, come dire,
1: restano così come
2: ciò,
1: sono.
2: Ciò che li rende ancora più belli e più buoni. Periodo di raccolta, è l'ultima cosa che voglio sapere.
0: Sì, allora, se parliamo delle viole, che sono quelli che sono qui, si inizia ad ottobre e fino a fine maggio vanno sempre, vengono raccolti sempre, quotidianamente. La raccolta è tipica delle donne perché sono più brave, c'è poco da dire, sono più gentili. E quindi fino alla fine di maggio abbiamo sempre questi fiori colorati, dopodiché si avvicendono con altre specie che ci permettono di poter avere questi fiori edili per tutto l'anno. Per esempio le rose partono da maggio fino poi a settembre.
2: Perché le rose si possono anche mangiare?
0: Le rose è un progetto che stiamo portando avanti in azienda proprio con l'Università di Agraria di Napoli, proprio per capire quali sono quelle che si adattano meglio, quali petali resistono meglio, perché questo ci permette proprio di poterli utilizzare mischiati nei colori, nelle varie insalatine, piuttosto che venderli anche sfusi da soli.
2: Signori, è tutto vero e non abbiamo raccontato, come dire, una cosa bizzarra, dice, ma che fai, mangi i fiori? Sono natura, vengono coltivati in maniera attenta, ribadisco, la fascia Coldiretti e ringrazio la Coldiretti, è garanzia costante, con tutta la fatica che lavorare la terra e queste bontà comporti, fanno bene, sono bellissimi, sono romantici, ma stupite vostra moglie facendo un'insalata con i fiori sopra. Ma andiamo, le fette di pane e miele con i fiori sopra, insomma, fatelo, mi raccomando, perché è solo e davvero tutta bellezza. Marcella Riccio Amico, Enrico Amico,
0: grazie
2: di essere stati con noi, signori, grazie. Questo è l'ora solare, grazie a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: In Prima Visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
9: Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
11: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni.
11: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
12: Come ne è uscita?
13: Pare di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale.
14: Noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
15: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
16: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
15: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in Prima Visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, il coraggio di credere in un sogno impossibile. Joyful Noise, armonie del cuore. Giovedì, quando la vita reale ti sorprende. Il film Acchiappa la stella cadente. Venerdì, l'emozionante ritratto di chi onora la vita, Still Life. Sabato, quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film A piedi nudi nel parco. Buona visione!

0: Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà. Restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme, e ugualmente aiuti i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Abbe Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Vieni a fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: mattino siate pronti a partire. Allacciate le cinture perché quest'oggi vi portiamo nella Tuscia Viterbese, ad Acqua Pendente, per conoscere la Madonna del Fiore e la festa dei Pugnaloni. E ci facciamo accompagnare nel nostro studio da Renzo Chiovelli, a cui diamo il buongiorno. Benvenuto, storico di Acqua Pendente, che ci illustrerà le caratteristiche della festa anche dal punto di vista storico e familiare. Ma ci colleghiamo, abbiamo anche una guida sul posto quest'oggi, allora ci colleghiamo con il parroco Don Enrico Castauro, collegato con noi, a cui diamo il buongiorno. Ciao Don Enrico, dove ti trovi?
1: Ciao, buongiorno.
0: Don Enrico, dove sei in questo momento?
1: Io non vi vedo, sento.
0: Noi ti sentiamo forte e chiaro e noi ti vediamo anche perché abbiamo gli schermi. Raccontaci dove sei e che cosa succederà quest'oggi.
1: Bene. Dunque, io sono nella chiesa di Sant'Agostino e alle mie spalle, come potete vedere, abbiamo la Madonna del Fiore. Oggi iniziano i festeggiamenti della Madonna del Fiore che termineranno la terza domenica di maggio con la processione e la sfilata dei Pugnaloni. Quindi oggi per Acqua Pendente una giornata particolare, quindi abbiamo già avuto la messa alle 7:30, adesso avremo alle 11 la messa con il Signore di Mezzomaggio, perché è una figura caratteristica della festa, e poi alle 21:15 la prima solenne processione, perché poi la seconda ci sarà la terza domenica di maggio, quando verranno esposti i Pugnaloni tutto il giorno, e poi il corteo storico, i giochi tradizionali, diciamo, della bandiera e altro, e quindi poi il rientro solenne della Madonna.
0: Allora,
1: che
0: Don Enrico, rimani
1: è in questa
0: con
1: chiesa
0: noi
1: ancora per poco, perché la chiesa della Madonna del Fiore è altrove. Prego.
0: Rimani con noi perché fra poco ci collegheremo nuovamente con te per saperne di più. Nel frattempo abbiamo già sbirciato, abbiamo già visto qualche immagine che ci proietta nella festa, ma cominciamo a parlare di questa Madonna del Fiore, Renzo. Di che cosa si tratta? Che storia ha?
2: È una storia antica, perché secondo la tradizione nel 1166, quindi periodo di lotte tra papato e impero, successe un miracolo che dette il via alla rivolta contro gli emissari imperiali. Si narra che due agricoltori che lavoravano appena fuori le mura della città, discutendo fra di loro, parlavano proprio come ribellarsi dalla tirannia di questo messo imperiale, che poi sarebbe stato del Barbarossa. E uno dice all'altro: sì, ma è una cosa impossibile che noi possiamo riuscire una cosa del genere. E c'era lì un ciliegio secco. Dice: come se questo ciliegio, che è secco da anni, fiorisse. E dice la cronaca che in modo incontinente fiorì all'improvviso. E questo fu appunto attribuito a una cosa miracolosa della Madonna, tant'è vero è la Madonna del Fiore che si celebra. E poi c'era un eremita nella chiesa di Santa Vittoria, dove viene normalmente conservata la statua, quella a cui riferiva il parroco, e questo sogna che deve andare dal Papa, da Alessandro VI, a riferirgli di questo evento. Viene a Roma, appunto, riferisce, e Alessandro III praticamente avverte i fuoriusciti guelfi di Siena, di Orvieto, delle città vicine, di andare a Acqua Pendente e prenderla per il papato. La popolazione si ribella, appunto, aiuta questi eserciti che erano arrivati, e da quel momento il centro, che era un centro di confine sulla strada che oggi chiamiamo Francigena, quindi importante anche dal punto di vista logistico, e praticamente si dà alla chiesa, entra a tutti gli effetti nello stato pontificio, però è anche questo spirito di libertà comunale, perché gli vengono date tutta una serie di concessioni che magari altri centri non avevano.
0: Infatti è una festa, anche la festa di Mezzomaggio è una festa che ci parla pure di libertà. Ma abbiamo sentito parlare di questi Pugnaloni, ma cosa sono questi Pugnaloni?

0: I pugnaloni sono una cosa particolare. Allora, tutti pensano ai pugnali, quindi qualcosa che praticamente si riferisce a questa ribellione, a combattimenti, eccetera. E invece i pugnali non c'entrano nulla. È un attrezzo di lavoro, il pungolo, che serviva, è praticamente un'asta, era con una sorta di spatola sopra, serviva ad esempio a pulire l'aratro ai contadini, oppure a pungolare i buoi perché andassero a una velocità maggiore o venissero direzionati in qualche modo. E inizialmente, da quando succede questo evento, viene celebrata la festa. E praticamente vengono portati come macchine processionali questi pungoli da parte dell'arte dei bifolchi, si chiamava allora, che venivano addobbati con dei fiori. Probabilmente poi nel tempo, con delle immaginette anche della Madonna, pian piano questi sono diventati dei pali di una certa dimensione con degli... immagini sempre della Madonna centrale e tutti arabeschi, diciamo, questo soprattutto in epoca tardo-barocca, dal Settecento.
1: Tra un po' vi faremo anche vedere come questi vengono realizzati, vi porteremo proprio lì all'interno. Però vogliamo ricollegarci con Don Enrico, che è sempre collegato con noi da Acqua Pendente, per parlare di questo grandissimo legame con la festa naturalmente, ma proprio con la Madonna del Fiore. C'è una grande devozione, vero?
2: Sì, assolutamente sì. Eccoci. Intanto tutto il nostro territorio possiamo definirlo un territorio mariano, ecco, perché davvero c'è una grande devozione alla Madonna, quindi proprio nell'intero territorio abbiamo feste davvero caratteristiche. Ma come diceva Chiovelli, quella di Acqua Pendente è una festa un po' che si identifica con la città di Acqua Pendente, perché è una festa religiosa che ha anche un forte connotato civile. E gli acquisiani sono molto devoti alla Madonna del Fiore, lo dimostrano con tanti piccoli gesti di amore durante l'anno, perché ecco, la statua che è alle mie spalle durante l'anno è oggetto di visita, di preghiera, tante volte anche di lacrime. Nel mese di maggio ogni mattina viene celebrata la messa alle 7:30, molto partecipata. Teniamo presente anche che siamo nel 2026, vedere al mattino una chiesa piena, tanti bambini per un intero mese, davvero è qualcosa che stupisce, meraviglia e fa ringraziare il Signore. Poi, ecco, questa devozione sono i rosari che vengono recitati ogni sera nei rioni della città, ma oltre questo c'è proprio un sentimento che lega ogni acquisiano con la Madonna del Fiore, perché la Madonna del Fiore rappresenta proprio l'identità di questa comunità. Quindi guardando la Madonna del Fiore si guarda Acqua Pendente, la sua storia, quello che è il suo vissuto. Dico sempre che, a mio avviso, la festa della Madonna del Fiore, prego,
1: è poco fa, Don Enrico,
2: un atto fondativo proprio della comunità, ecco, prego. Dica che da lontano
1: Renzo ci diceva, ci portava all'interno della storia, insomma, che risale al 1166 a questa fioritura del ramo secco di ciliegio. Naturalmente nell'ottica, siamo nel mese di maggio, siamo nel mese dei rosari e questa fioritura ci indica anche un fiorire, immagino, delle nostre vite, della nostra vita spirituale, è una rinascita, è così?
2: Sì, il miracolo credo che in questo senso è molto significativo, in quanto è un ciliegio secco che fiorisce, come a dire che non c'è situazione della vita dalla quale non si possa tornare a rinascere. Quindi credo che un grande messaggio di speranza per ciascuno nei momenti difficili che si attraversano, quando anche nella vita si può credere che non ci siano più strade percorribili per uscire magari da una particolare condizione di negatività che può avvolgere la vita di ciascuno. Ecco, il miracolo del ciliegio secco che fiorisce è un grande messaggio di speranza in questo senso. Non c'è situazione dalla quale non si possa rinascere e addirittura trovare la forza per rinnovarsi e camminare nella vita con rinnovato e ritrovato entusiasmo.
1: Vogliamo allora farvi vedere, abbiamo parlato di questi pugnali.

0: Pugnaloni, abbiamo visto qualche immagine e vogliamo farvi vedere come nascono questi pugnaloni attraverso questo servizio realizzato da Serena Cirillo.
1: I pugnaloni in generale per gli acquesiani sono un periodo abbastanza forte di emozioni e infatti soprattutto per chi sente di più la festa. Per esempio io la settimana proprio dei pugnaloni, cioè questa settimana, sto sempre in ansia perché ho paura di come possa venire fuori il pugnalone.
2: Allora, io se devo dire un qualcosa che mi piace di più che all'interno del pugnalone è sia stare in gruppo tutti insieme ma anche lo stesso attaccare, perché appunto è da un po' di anni che ho iniziato a attaccare per bene, mi piace molto, però anche le scene, il divertimento, è tutto un mix di cose, è proprio l'aria dei pugnaloni, il clima che mi piace veramente molto, quindi non saprei scegliere una cosa in particolare.
3: Da quando sono piccolo vengo ad Acqua Pendente per i pugnaloni, perché comunque sono una festa unica al mondo, io lo dico sempre, e secondo me va valorizzata al massimo. Poi è così bello perché si sta tutti insieme in gruppo e diventa un momento d'aggregazione anche un po' per tutti.
4: Questo è il mio 26esimo pugnalone che faccio. Io ho scelto la Ruguarella grazie a mio fratello che mi ha passato questa passione, anche insomma soprattutto per questo gruppo, e da lì ho cominciato. Poi ho anche cambiato per 4 anni, sono andata in un altro pugnalone per seguire le mie amicizie e poi alla fine sono ritornata in patria.
5: Io sono Luciano Temperini e sono uno dei 5 soci fondatori del gruppo Radici Acquesiane, che è un gruppo che è stato costituito per fare un pugnalone storico nel gruppo dei pugnaloni di Acqua Pendente. Abbiamo riscoperto con questo gruppo veramente il fatto di trovarci tutti insieme, persone che hanno vissuto per tanti anni fuori da Acqua Pendente, che questa è un'occasione per poter partecipare dall'interno, dal vivo, all'interno di un pugnalone, partecipare alla realizzazione e non più come da spettatori, voglio dire, esterni che venivano per un giorno dei pugnaloni, ma partecipare veramente attivamente alla costruzione di un pugnalone, ristabilendo quei rapporti che purtroppo si erano persi vista la distanza delle persone che hanno abitato fuori da Acqua Pendente con le persone con cui hanno vissuto l'infanzia quando erano giovani.
0: Renzo, colpisce particolarmente anche l'età pure molto giovane delle persone che realizzano i pugnaloni. Come giovane era la tua età quando hai realizzato il tuo primo pugnalone?
6: Giovanissimo, perché avevo 13 anni, quindi sì, allora oggi sono 15 i pugnaloni in gara, più quello che abbiamo visto adesso per ultimo, che è il pugnalone di Radici Acquesiane, che si fa dagli ultimi 3 anni, ci sono anch'io lì, e è un po' quello è fuori concorso, quindi non obbedisce alle regole, ha una forma diversa dagli altri, ogni anno diversa, eccetera, richiama un po' i pugnaloni storici di una volta, vuol fare questo praticamente. E questo, per esempio, sono tutte persone che appena una buona parte stanno fuori Acqua Pendente e quindi tornano loro proprio per questa occasione, un mesetto prima, e stanno lì e lavorano tutti insieme, quindi è anche un modo praticamente per rivedersi. E il gruppo è una cosa sentita, non sono contrade come da altre parti, eccetera, è proprio un gruppo di amici che inizialmente e si sono formati quelli che ci sono oggi, soprattutto negli anni 60. E sono rimasti ancora fino ad oggi, sono cambiate logicamente le generazioni, però uno rimane di quel gruppo lì. Io dico sempre che è stata un po' la salvezza di questo centro, perché lì era un centro che viveva molto sul passaggio turisti, eccetera, della strada, c'erano degli ottimi alberghi, perché tra Siena e Viterbo non c'erano altri alberghi. Poi, quando hanno fatto l'autostrada del sole, tutto questo è finito. E quindi questa è una delle cose che praticamente richiama i giovani a tornare, perché è sentitissima. E poi c'è anche un'evoluzione, perché le tecniche che adoperano

0: eravamo noi, oggi sono quasi scomparse. Prima erano tutti fiori di campo, si andava nei campi a raccoglierli, eccetera. Oggi magari ordinano anche essenze particolari, eccetera, ma anche il modo della tecnica di attaccare le colle. Fanno un lavoro straordinario.
1: Adesso. È bello perché poi nel corso del tempo c'è una parte che cambia, si evolve, e c'è invece una parte, il cuore, che rimane sempre quella. Io mi immagino te, esatto, a 13 anni che magari stavi di fronte alla statua della Madonna del Fiore, mai avresti pensato che un giorno ti saresti ritrovato a parlarne. Ma di questa statua che cosa ci vuoi dire invece?
0: Questa è una statua particolare perché è profondamente legata al tronco del ciliegio. Allora, fino alla fine del Cinquecento, sappiamo da cronache scritte che proprio in quella chiesa dove era Don Enrico si conservava il tronco del ciliegio che era fiorito miracolosamente sull'altare della famiglia Biondi. Questo Biondi, che è stato confaloniere, è stato il cronista del Cinquecento e quindi riporta tutti i fatti che succedevano a Acquapendente e descrive anche questo fatto che nella loro cappella, perché loro erano i proprietari del terreno dove era avvenuto il miracolo del ciliegio, quindi era un tronco. Il tronco per la festa del 15 maggio veniva messa una testa, vestito, le Madonne vestite praticamente, e veniva trasportato come statua. Questo finché nel Settecento è stata poi scolpita questa statua sul tronco stesso del ciliegio.
1: Ed è bello pensare che ci sia un'unione, un thread union, esatto, tra quel ciliegio secco che è rifiorito, questa statua che ancora ci parla di questa festa. Torniamo da Don Enrico allora, perché immagino che il suo compito sia anche quello di guidare i giovani. Ecco, ti vedo proprio in compagnia di un nutrito gruppo di ragazzi. Ci vuoi descrivere dove sei, che cosa state facendo?
2: Allora, simbolicamente, perché vorrei che questo fosse l'immagine di ogni laboratorio di Acquapendente, quindi siamo qua perché era quello più vicino alla chiesa di Sant'Agostino insieme a tanti altri, però ecco, stando qua vorrei che ogni gruppo sentisse la telecamera nel proprio laboratorio.
1: Dovremmo avere 15 telecamere per andare in ogni luogo che realizza i pugnaloni. Grazie a te, grazie a Renzo naturalmente per averci guidato all'interno di questa festa. Buona festa dei pugnaloni ad Acquapendente.

0: alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
1: Sorriderò di nuovo al mondo.
2: Dai, Davide, devi reagire.
3: Leo, tuo amico?
2: Lo sto chiamando.
0: Lo sapevo, mi sono perso.
4: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Giovedì in seconda serata.
5: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
6: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
9: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte,

0: sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Perché non l'ho fatto prima?
3: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
4: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
5: È un'altra cosa.
6: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera in seconda serata. E disponibile on demand su Play 2000.

0: studio di Buon Mattino è pronto a farvi fare un viaggio nella musica e nel cinema, scoprendo quelle colonne sonore che hanno reso celebri alcuni film. E cominciamo da Il favoloso mondo di Amélie.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, che cosa le porto?
1: Un caffè per piacere.
2: Sì.

0: Splendide musiche di Jan Tiersen prendono vita nel nostro studio grazie alla fisarmonica di Stefano Indino, buongiorno, buongiorno. Accompagnato dal maestro buongiorno. Luigi Maio, buongiorno. Buongiorno. E dalla parte cinematografica ci facciamo aiutare da Chiara Zuccaro e qui diamo il buongiorno, bentornata nel nostro studio, Chiara. Critica cinematografica, ciao Chiara.
1: Ciao, buongiorno.
0: Per parlare di un film, abbiamo visto la scena proprio del favoloso mondo di Amélie poco fa, un film che ha creato sicuramente un prima e un dopo nella storia della settima arte.
1: Assolutamente sì, e in questa scena Amélie è una bambina e poi anche una donna timida, solitaria, che usa, lo dice il titolo, la sua immaginazione.

0: sia come rifugio sia come compagnia, e in questa scena il suo mondo immaginario, onirico, surreale, si scontra con la realtà. Perché nel momento in cui entra nel bar in cui lavora Nino, il suo innamorato, che affronta appunto in maniera molto diretta la realtà, lei arriva a negare l'evidenza quando lui le chiede: sei tu quella nella foto? Lei dice: no, non sono io, negandosi in questo modo la possibilità di un amore che tanto desidera per il timore di deludere le aspettative e a sua volta di rimanere delusa.
1: Chiara, passiamo subito a un altro film. Il prossimo film, andiamo al 1997, qui ovviamente lo conosciamo tutti, La vita è bella.
2: Buongiorno, principessa. Chissà se un giorno riusciremo a incontrarci in piedi, eh?
3: Beh, mi scusi, ma ora devo proprio scappare, eh? Arrivederla.
2: Arrivederla, principessa!

0: meraviglioso. Prima di commentare la scena con Chiara, Stefano, ma quanto è importante la musica, la colonna sonora in un film, in come lo percepiamo, in come lo ricordiamo?
1: Io credo che sia proprio fondamentale. E questi compositori così bravi, in questo caso il maestro è Nicola Piovani, ti fanno vedere alcune scene anche ad occhi chiusi. Questo è il potere e il servizio che fa la musica da film in mano a questi bravi compositori, che sono registi della musica, niente di meno.
0: E noi vi ringraziamo per averla portata questa mattina nel nostro studio.
1: Grazie a voi.
2: Stefano diceva ad occhi chiusi, tutto sommato forse anche quella è la cifra di certi film. Poco fa abbiamo visto Il favoloso mondo di Amélie, abbiamo visto La scena della vita è bella, dove anche lì, se vogliamo, c'è un rifugiarsi in un altro mondo, pur nelle disgrazie che stanno, nella tragedia che stanno vivendo e che vivranno i protagonisti.
3: Esattamente, e in questa qua siamo all'inizio, nella prima parte del film che racconta la nascita dell'amore tra Guido e Dora, e è un amore incantato, come appunto poi tutto il cinema di Benigni è un invito a entrare, no, a partecipare a questo incanto, a questa magia dell'amore, in questo scenario spesso teatrale, con appunto queste cadute quasi molto cinematografiche, molto spettacolari, questi incontri casuali. E in questa parte del film, tra l'altro, Benigni omaggia Troisi, che era scomparso 3 anni prima e era suo grande amico, e questi primi piani su Nicoletta Braschi sono un invito al pubblico appunto a entrare e a far parte di questo mondo fatato e incantato.
0: Grazie Chiara. Passiamo al prossimo film, dove qui Stefano ci sorprenderà, perché abbiamo un bellissimo aneddoto da raccontare. È un film che davvero quest'anno è stato campione di incassi, è l'ultimo film di Checco Zalone, Buon cammino, guardiamo.
4: Sai cosa potrebbe fare un padre se lo volesse? Miracoli, Checco.
5: Tutto questo in discoteca non accade.
6: A Cristo!

0: Grazie al maestro Stefano Endino e al maestro Luigi Maio.
1: Grazie allora, a voi.
0: Stefano,
1: a voi.
0: Cosa c'è di tuo in, questo, in questa musica che abbiamo ascoltato?
2: È bella, fisarmonica.
3: E ho avuto il piacere di essere stato contattato okay. Per incidere questa fisarmonica. In sintesi erano un po' a ridosso del film il compositore Antonio Iammarino e Luca Medici, che è Cozzalone, cercavano su Roma un fisarmonicista e mi chiedevano di andare in studio, ma non ci trovavamo con gli orari, con gli impegni. Io ho una piccola postazione, come tutti noi musicisti, a casa. Io ho detto, ragazzi, se volete, io ho uno spazietto domattina dalle 7 alle 9. Se volete, provo. Non mi offendo, se non vi piace, non fa nulla, troverete un altro. E invece l'ho mandata, alle 11 ho finito di lavorare, e quindi gli ho spedito le cose, eccetera. Mi hanno chiamato, dicevo, era tutto a posto. Il giorno seguente, sala montaggio, e il 25 dicembre è uscito. Quindi tutto a ridosso.
1: Cotto e mangiato. Se questa è la storia della colonna sonora, invece, chi non ha visto il film, che cosa ha visto nella scena che abbiamo scorto insieme?
4: Ma qua abbiamo un padre che decide di, per recuperare il rapporto no, filiale, di incamminarsi non solo in questo percorso fisico, ma è un percorso spirituale, ma anche di fatto di scoperta di sé. E è per me è importante sottolineare come la colonna sonora spesso non sia solo un commento sonoro, ma aiuti a cambiare letteralmente l'atmosfera del film, a cambiare il ritmo di una scena, ma spesso, come in questi casi che abbiamo visto, diventa un vero e proprio personaggio
0: Chiara,
4: del film.
0: Noi ti ringraziamo, grazie a te, grazie Stefano Indino, grazie Luigi Maio, grazie per essere stati con noi per questo viaggio nella musica e nel cinema.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
10: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
11: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
12: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.

0: Io sento un pallone a basket. Ma lo andiamo. State vedendo in questo momento e questo è il miglior modo per presentare Joel Boganelli, il nostro ospite in studio. Qui diamo il buongiorno e il benvenuto. Abbiamo parlato di storie, di campioni e tu sei proprio lui. E diamo il buongiorno, buongiorno anche a Carlo Di Giusto, allenatore della Micacci Giulianova.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, benvenuti, grazie per essere qui con noi. Raccontiamo la storia di un campione, raccontiamo la storia di un allenatore che è quasi un secondo padre, anzi un terzo, ma fra poco parleremo di tutto quanto. E parliamo anche del Giulianova che ha appena vinto la Coppa.
1: Sì, abbiamo raggiunto questo risultato inaspettato della Coppa Italia contro alcune corazzate tipo Cantù, tipo Sassari, anche Santo Stefano, soprattutto con una squadra di giovani, con molti talenti, fra l'altro italiani, e questo ovviamente ci fa piacere per un piccolo centro come Giulianova che ha circa 20.000 abitanti.
0: E noi gli facciamo un bel applauso esatto. per questa grazie. Vittoria, guardate che bella foto.
2: Parliamo di una squadra che si chiama Micacci, giusto?
1: Micacci è Abruzzo perché il nome deriva da un gruppo di persone che 40 anni fa si sono messe insieme per creare questa, diciamo, questo gruppo. La maggior parte erano genitori di ragazzi con disabilità, con varie disabilità. Hanno deciso inizialmente di creare questo gruppo che non era prettamente legato allo sport, ma proprio per fare insieme qualcosa di costruttivo. Poi nasce la squadra di basket dopo qualche anno, da Micacci è rimasto questo nome d'Abruzzo, che ovviamente da pochi anni rappresentiamo la regione, prima era Micacci Giulianova.
0: Joel, che emozione è stata?
3: Ma guarda, è stata un'emozione fortissima, anche perché diciamo, era il mio primo trofeo in Serie A, quindi diciamo, era quello che volevo e finalmente... dopo 3 anni che ero qua, che ero a Giulianova, finalmente vincere un trofeo con la squadra è stata veramente un'emozione bellissima.
2: Joel, vogliamo raccontare però come arrivi alla Micacci Abruzzo e allora facciamo un passo indietro, torniamo al 2010, lo facciamo attraverso, abbiamo detto prima, 2 papà, 3 papà, colleghiamoci con uno dei papà perché pian piano scopriremo tutta la tua storia e diamo il buongiorno a Maurizio Boganelli. Buongiorno Maurizio, grazie.
4: Buongiorno a voi e grazie di questa splendida opportunità.
2: Grazie, grazie a te, grazie per essere con noi. Vogliamo fare un passo indietro, vogliamo tornare al 2010 quando tu ti trovavi ad Haiti per una missione umanitaria dopo gli effetti devastanti del terremoto. Partiamo da lì.
4: Volentieri. Il 2010 è stato l'anno del terremoto. Rientrato in Italia, io ho preso la decisione di tornare in Haiti perché era un paese in cui mancava assolutamente tutto e c'era bisogno di tutto. Con un gruppo di amici abbiamo fondato una Onlus con un primo progetto e obiettivo: costruire una scuola, che poi sono diventate 2, lì nel territorio dove io avevo lavorato per tutto il 2010. Insieme a noi si sono uniti un gruppo di tecnici, architetti, ingegneri, geometri con tanta esperienza di cantiere e io sono tornato a gennaio del 2011 in Haiti e ho cominciato a costruire questa scuola. Cosa succede? Cosa succedeva e cosa è successo? Venivano da noi mano a mano che i bambini entravano nella scuola, perché abbiamo lavorato progressivamente, dei medici volontari che avevano il compito di aiutarmi soprattutto a capire le esigenze dei bambini, le malattie, le problematiche. Abbiamo risolto problemi di parassitosi intestinali, di rachitismo, perché poi i bambini erano centinaia mano a mano che si sviluppava il progetto. Durante una di queste visite nel 2012 è arrivata anche una mamma di un bambino che non veniva a scuola, mamma Kamen, che aveva in braccio quello che poi abbiamo capito essere Joel. Joel aveva dei grossi problemi di tipo genetico. Quando è venuto da noi aveva problemi di tipo respiratorio, polmonare, importanti, dovuti alla posizione, alla postura che lui aveva, con cui viveva. E i medici lì per lì lo hanno aiutato, però poi, come sempre mi è successo in tutti questi anni, casi come questi, la risposta è: Maurizio, abbiamo fatto quello che possiamo, ma poi noi andiamo via e c'è poco da fare.
0: Maurizio, tu sei la risposta alla domanda che cos'altro si può fare, perché non solo grazie a te oggi conosciamo Joel, ma Joel ha in mano quel pallone e è stato in grado di parlare, di fare quella vittoria di cui abbiamo parlato poco fa e di incominciare una carriera sportiva che è proprio nel suo fiore.
4: Sì, esatto. Alla fine del 2013 era tutto pronto per portarlo in Italia. Siamo arrivati alla fine dell'anno e il 2014 è stato l'anno in cui Joel ha avuto tutte le operazioni chirurgiche e l'inizio della riabilitazione. Sono state 9 operazioni nel corso di un anno. Ma nel frattempo la sua mamma è dovuta tornare in Haiti e quindi siamo rimasti io e lui. Perché ho deciso e ho fatto la scelta di portare Joel verso lo sport? Perché credo tanto nel sistema formativo che dà lo sport. Joel era molto chiuso, molto introverso, per lui questa esperienza dell'arrivo in Italia, le operazioni, era stata molto forte, molto importante, a volte anche traumatica, e quindi ho pensato che lo sport fosse una maniera per riuscire anche ad aprirlo nei confronti degli altri.
2: Maurizio, hai pensato bene. Hai pensato davvero bene. Carlo, grazie. Quanto è stata lungimirante, lo vediamo, la scelta di Maurizio. Perché è così importante in generale questo per i ragazzi, lo sport?
1: Allora, io ho avuto la fortuna di conoscere Joel e Maurizio a Pistoia, era una finale di un campionato giovanile, quindi tutti i ragazzi molto giovani che facevano queste partite di basket, e lui è venuto come spettatore, me lo sono ritrovato lì fra il pubblico, all'epoca allenavo la nazionale, quindi me l'hanno portato e io ho visto subito, lui era veramente piccolino ma con due braccia lunghissime, ho detto tu sei nato per fare pallacanestro, quindi per me già in quel momento è stato un amore a prima vista. A giugno compio 71 anni e anche io ho vissuto in maniera sicuramente meno drammatica ai tempi della scuola, l'isolamento, l'essere messo da parte. Quindi per me lo sport è dove aiutare i ragazzi, è sempre una cosa che mi ha dato una forza incredibile.
2: Scusate. Facciamo una cosa, Carlo, prendiamoci un attimo, Joel, prendiamoci un attimo di tempo e andiamo tutti insieme a scoprire quello che fate grazie al nostro Simone Nestori attraverso questo servizio. Guardiamo.
5: Mi sono avvicinato a questo sport quando ero più piccolo, che facevo intorno alla prima media, e cercando su internet ho scoperto il mondo paralimpico e niente, come primo sport ho provato il basket in carrozzina e da lì non mi sono più staccato perché me ne sono innamorato e ho continuato. Il basket è proprio parte della mia personalità, mi ha cambiato la vita, mi ha regalato amicizie, mi ha regalato tanta passione, quindi è grazie a lui sicuramente che in parte sono quello che sono oggi.
6: Io sono venuto in Italia nel 2008 a 18 anni perché volevo giocare all'estero partendo dal Belgio, dove il campionato non c'era molto competitivo. Dal 2008 in pratica sono rimasto in Italia, ho conosciuto mia moglie, ho preso casa e oramai sono diventato pure italiano. In campionato italiano è sempre stato ai vertici europei, con l'aggiunta degli stranieri, con altre mentalità, il campionato cresce e cresce. Con questa struttura a Giulianova abbiamo preparatore atletica, abbiamo gente che ci segue in palestra, mi stanno aiutando a prendere questa mentalità di andare avanti. Carrozzine varie da 3.000 a 15.000 euro. Ovviamente per uno che comincia a giocare, a chiedere di sborsare quella cifra è un ostacolo enorme. Avendo palestre comunali, lo spazio a volte è ridotto, a volte no. Però qui si sta bene, si può lavorare tranquillamente.
7: Qui è la sede della polisportiva, abbiamo dei uffici e le camere dove dormono tutti i ragazzi, praticamente questo è il nostro centro. Io sono Scangemi, origine turca, sono qua a Giulianova dal 2002. Ho iniziato a giocare a basket in Beşiktaş, cioè Istanbul, dopodiché nel 2002 sono venuto a fare un torneo, ho partecipato al torneo che organizza l'Amicaci, ormai da oltre 40 anni ho organizzato i tornei, e dopo il torneo mi hanno fatto la proposta di rimanere, se volevo giocare con loro. Una delle stagioni più importanti della nostra storia è stata ovviamente la stagione 2022-2023, perché lì è arrivato il primo storico scudetto e poi anche Supercoppa. È quello più bello stato, perché da, diciamo, tra virgolette outsider vai a vincere scudetto, Supercoppa, fare bis, e ci è mancato pure poco vincere Coppa Italia. Con il progetto che abbiamo realizzato più di 10 anni fa, di promuovere sensibilizzazione, abbattere barriere architettoniche, ma non solo, girando per le scuole dai più piccoli ai più grandi. Incontriamo tante difficoltà e un giorno che arriverà non parleremo più di questo tema, vuol dire che veramente abbiamo abbattuto sia le barriere architettoniche sia quelle mentali.
2: E noi vogliamo mandare un abbraccio, un saluto a tutta l'Amicacci Abruzzo. E allora, Joel, io vorrei sentire te, quanto sono importanti i tuoi compagni di squadra. Ricordiamoci che c'è sempre papà Maurizio in collegamento, ma anche Carlo. Tu possiamo dire che hai ben 3 papà?
3: Beh, sì, c'ho 3 papà, come papà Maurizio, poi mio papà, diciamo, naturale, e poi papà Carlo, con la quale abbiamo veramente un rapporto speciale che va al di là dello sport. So che per qualsiasi cosa

0: Ma anche la più stupida cosa, no? C'è sempre Carlo. Mi succede una piccola cosa. Anzi, tante volte lo dico più a Carlo rispetto a mio papà Maurizio. E quindi, niente, veramente per me il rapporto che ho con Carlo è veramente, veramente speciale.
1: Joel, quali sono i tuoi sogni?
0: Allora, di sogni ce n'ho tanti, principalmente a livello cestistico. Mi piacerebbe vincere tutto, no? Sia con la squadra
1: È un bel sogno, è un sognone questo.
0: che con la nazionale. Ecco, sono questi i miei sogni.
2: E noi ti auguriamo di realizzarli davvero tutti,
0: Grazie.
2: che sia speciale la tua storia e la vostra storia, l'abbiamo intuito, ci è arrivato, come siete speciali tutti voi. Grazie a te Joel, grazie Carlo e
0: Grazie.
2: grazie
0: Grazie a voi.
2: Maurizio, grazie per essere stati con
0: Grazie a voi.

0: Ok, sapete tutti cosa fare?
1: Lo sei, Mariah Carey o Christina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
2: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
3: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
4: Ti prego, torna a far parte del coro.
0: Sono impegnata.
2: Non possiamo permettere che finisca così.
5: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
4: Sì!
6: Joyful Noise, armonie del cuore, domani in prima serata.

0: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
3: Il TG parte fra 3, 2, 1...

Martedì, pressione in diminuzione. Giornata con un tempo spiccatamente instabile, quindi ci saranno molte nubi e precipitazioni che si alterneranno a schiarite soleggiate. Martedì, perturbazione veloce in transito. Giornata con il passaggio di temporali o rovesci seguiti da schiarite possibili su gran parte delle regioni. Temperature massime in calo. Martedì, regime di alta pressione africana. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno e caldo in aumento. Temperature massime in deciso aumento, 38 gradi a Bari. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Buongiorno, 8:27, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. Vediamo le principali notizie. Attacco ucraino alla raffineria russa di Krasnodar nel nord-est

Il Mar Nero, due le vittime, altrettante, quelle uccise da Mosca a Zaporizhzhia in un attacco notturno con droni e missili. Volenterosi al fianco di Kiev, il Regno Unito fornirà i progetti dei missili a lungo raggio, l'Italia è pronta ad inviare.

Il segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede in Russia fino a venerdì oggi incontrerà Lavrov. Così il Vaticano prova a riaprire il dialogo con la Russia. Previsto entro settembre anche il viaggio del cardinale Zuppi. In Medio Oriente, Trump isola l'Iran, al via la guerra economica contro Teheran. Asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, i settori chiave da colpire. L'obiettivo è tagliare tutti i legami finanziari del regime e soffocarlo economicamente. A due mesi dal terremoto che ha scosso il Venezuela, sale ad oltre 6.500 il bilancio delle vittime, sono oltre 25.000 invece le abitazioni inagibili, migliaia gli sfollati che vivono in accampamenti temporanei, minacciati anche ora dalle piogge torrenziali. Un custode del Museo regionale di Messina è indagato per false dichiarazioni nell'ambito dell'inchiesta sul furto d'arte avvenuto il giorno di Ferragosto. Continuano le indagini per scoprire che fine abbiano fatto le opere d'arte. Un clochard a Caserta viene picchiato a morte da un altro senza tetto per 50 euro. Responsabile incastrato dalle telecamere, nessuno è intervenuto per fermare l'omicidio. Grave l'indifferenza, le parole del vescovo. Gasolio alle stelle in autostrada. Supera il record storico del 2022 con una media di 2,20 € al litro. Tra pochi giorni terminerà anche lo sconto sulle accise del governo, prezzo destinato dunque a salire ancora. E anche due bambini, oltre a 7 adulti, sono stati soccorsi per un incendio scoppiato in uno scantinato. Siamo in provincia di Bologna, è successo a Castelmaggiore ieri intorno alle 23. I residenti sono stati evacuati e affidati alle cure del 118. E dopo un abbassamento delle temperature, l'Italia va verso un nuovo picco di caldo. Si registrano fino a 12 gradi sopra la media stagionale. Già dal pomeriggio di oggi, in quasi tutta la penisola, tornerà la calura estiva. Momenti di paura invece su un volo Cagliari-Roma, partito ieri alle 12, atterrato a Fiumicino poco prima delle 14, un'ora in più di quanto previsto a causa di uno pneumatico squarciato, probabilmente da un corpo estraneo presente sulla pista dell'aeroporto sardo. Oggi il meeting di Rimini, ci saranno due storie di perdono, quella di Davide Simone Cavallo, studente universitario accoltellato per poche decine di euro che ha perso l'uso delle gambe, e poi quella di Chiara Mocchi, professoressa di francese colpita tra i corridoi della scuola da uno studente. E poi c'è il calcio con la Serie A che registra la vittoria della Roma, che all'Olimpico travolge la Fiorentina con un poker di gol grazie alla tripletta di Malen e un gol di Pisilli, decisivi gli assist di Dybala. La Lazio invece supera in casa il Bologna con uno strepitoso gol di Frattesi. E prima di chiudere vi ricordo che questa edizione del TG la potete rivedere sull'applicazione Play 2000. 8:31 per il momento l'informazione finisce qui, io vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno più tardi.

0: tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, buona giornata. Offriamo questa giornata al Signore, celebrando questa Eucaristia, che nella quale idealmente deponiamo su questo altare, insieme ai doni per l'Eucaristia, appunto, anche tutte le nostre intenzioni di preghiera. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te confida. Pietà di me, o Signore, a te grido tutto il giorno. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere tutti peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che ci hai convocati per celebrare nella fede il mistero del tuo Figlio, rendici attenti alla voce del tuo Spirito, perché la parola di salvezza che ascolteremo diventi nutrimento di vita, luce e viatico per noi e per tutta la Chiesa nel cammino verso il Regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare, né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso, sia dalla nostra parola, sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
0: Dite tra le genti, il Signore regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
0: Gioiscono i cieli, esulti la terra. Risuona il mare e quanto racchiude. Sia festa la campagna e quanto contiene.
1: Vieni.

0: mai giudicare la terra.
1: Acclamino tutti gli alberi della foresta davanti al Signore che viene. Sì, egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.
0: Vieni, Signore, a giudicare la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore.
1: Gloria a

La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, il Vangelo di oggi è tratto da un breve discorso di Gesù riportato dall'Evangelista Matteo, che è strutturato attraverso l'articolazione di 7 paragrafetti, che sono tutti, ecco, con l'inizio, con l'incipit, iniziano dicendo: guai a voi farisei e scribi ipocriti. Ora, questa parola guai ricorre spesso nella Bibbia, ma la traduzione italiana, appunto, con la parola guai potrebbe un po' farci fraintendere il significato che nel linguaggio biblico la parola che viene tradotta così vuole indicare. Cioè, non è un'imprecazione o un augurio di male. Gesù non sta minacciando il castigo con dei guai, cioè delle sventure, delle disgrazie. Ecco, non è questo che sta augurando. Ma i traduttori italiani della Bibbia hanno scelto di utilizzare questa parola guai quando traducono quella che nell'Antico Testamento, nella Bibbia ebraica, è una parola, in ebraico si dice hoi, e in greco invece, quindi anche nel Nuovo Testamento, quindi anche nel Vangelo che abbiamo ascoltato, è guai, quindi insomma suona, ha un'assonanza poi con la parola guai, ma entrambe però le due parole originarie, sia in ebraico che in greco, non hanno il significato della parola guaio, della nostra parola italiana guaio, sono delle interiezioni, delle esclamazioni enfatiche, come noi diremmo ai ai, ahimè, ai noi, ecco. Cioè sono delle espressioni di rammarico, di dispiacere. Gesù non augura a nessuno, o non sta prevedendo che qualcuno debba passare dei guai, ma è dispiaciuto quando è costretto a dire questa parola, il più famoso guaio che leggiamo nel Vangelo, quando parla di Giuda. A lui dispiace tanto, ecco, sapere, non augurare, ecco, non prescrivere, ma descrivere ciò che sta accadendo,

la conseguenza che si ha dalle libere scelte, ecco, errate. Allora, in questo senso, anche questi sette guai che si trovano in questo discorso di Matteo vanno letti in questo senso. Intanto sono rivolti non genericamente a tutta la categoria degli scribi e dei farisei, ma soltanto a quelli fra loro che sono ipocriti. Infatti dice non genericamente guai a tutti i farisei. Questo sarebbe un pregiudizio anche da parte nostra se interpretassimo così, perché poi nell'immaginario comune il fariseo è diventato quasi una parola equivalente, si pensa, all'ipocrita. Non è così. Qui si rivolge soltanto a quelli tra scribi e farisei che sono ipocriti. E fa un esempio, almeno nella paginetta che abbiamo ascoltato oggi, dice quelli che sono attenti a anche delle piccole minuzie che riguardano quello che potremmo chiamare, tra virgolette, il fisco religioso, cioè delle consuetudini, delle prassi di offerte che venivano date da ogni pio, da ogni credente ebreo, la decima anche sulle piccole erbe e spezie, trascurando invece i valori più alti che la parola di Dio ci richiede, che sono immutabili sempre, valgono per la legge ebraica ma valgono anche per la vita cristiana: la giustizia, la misericordia e la fedeltà, o la fede potremmo tradurre. Ecco, queste, dice, sono le cose più importanti, non vanno trascurate mai. L'amore, ecco, riassumo tutte e tre: giustizia, misericordia e fede o fedeltà. L'amore non si può trascurare, non se ne può fare a meno, neanche se si stesse attenti a delle piccole prescrizioni anche religiose, che saprebbero un po' di legalismo, di ritualismo formale religioso, no? L'amore deve essere al primo posto e deve animare tutte le azioni e le attenzioni anche, perché Gesù dice: è vero che neanche queste piccole cose vanno trascurate. Altrove nel Vangelo Gesù dirà: chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Quindi certo, se sentite nella coscienza che anche questa precisione, questa attenzione alla decima sul cumino va bene, ma non va trascurato, ecco, tutto il resto, i fondamenti dei comandamenti di Dio, questo è importante. Ora, l'ipocrisia certamente è molto problematica, è uno dei pochi rimproveri che Gesù fa nel Vangelo, uno dei pochi peccati coi quali è così severo, perché altrimenti lo vediamo anche così indulgente, vero, così clemente verso anche peccatori che hanno commesso peccati di altro tipo. L'ipocrisia sembra particolarmente difficile da affrontare, da combattere, anche perché è uno di quei peccati quasi impercettibili alla stessa persona che li compie. Bisogna sviluppare, maturare con l'aiuto di Dio, pregando tanto lo Spirito Santo che ci dia la luce, il discernimento per fare ogni giorno bene, un buon, sincero esame di coscienza, per educarci ad aprire gli occhi, a essere trasparenti davanti a Dio e anche con noi stessi, ad ammettere dove individuare nei nostri atteggiamenti dei comportamenti che sanno di ipocrisia, senza lasciarci nemmeno destabilizzare troppo dalle critiche un po' volgari, che appunto che nel volgo si sentono dire a volte alle persone credenti e anche praticanti la Chiesa, no? Si dice: ecco, proprio quelli che dicono, professano di essere cristiani, proprio quelli che frequentano la Chiesa, perché poi sono quelli più ipocriti. Questa è una critica che, per carità, nella sua parte costruttiva fa sempre bene, tirar fuori uno sprone per migliorare, però è una critica, ammettiamolo, anche un po' banale, perché l'ipocrisia è quel peccato nel quale possono cadere soltanto coloro che si prefiggono un ideale molto alto di vita, un programma, dei doveri particolarmente esigenti, perché chi invece non nella propria impostazione delle proprie scelte, delle proprie azioni, non ha come punto di riferimento nessun codice morale, religioso, e quindi vive in una
libertà che è quasi proprio un libertinaggio, potremmo dire. Certamente l'ipocrisia non lo riguarda perché non contravviene, non c'è nessuno scarto tra la sua vita e un ideale, un programma di vita più serio. È come dire, soltanto chi si tuffa nel mare può rischiare di annegare. Chi non mette il piede in acqua certamente non annegherà mai, ma non perché sia più bravo a nuotare rispetto a chi si è tuffato, no? Ecco, quindi l'ipocrisia, certo che è il peccato nel quale, ecco, un peccato che rischia, nel quale si rischia di cadere soltanto chi professa, ecco, un proposito particolarmente alto. Ma non è questo, è che molto spesso quando siamo ipocriti non ce ne accorgiamo, non ce ne rendiamo conto. Allora, per questo occorre con molta umiltà, con molta semplicità anche, ecco, senza che questo possa particolarmente deprimerci, con molta semplicità pregare, chiedere ogni giorno allo Spirito Santo: aprimi gli occhi su quei luoghi, quei punti della mia vita nei quali posso rischiare di inciampare nel peccato dell'ipocrisia, che fa tanto male al cuore di Gesù, come abbiamo ascoltato. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il nostro Signore.
0: In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella stessa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento.

0: Cristo, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu li conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle Lacrime, prega per noi. Alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la Tua protezione troviamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con il vostro amore verso tutti. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: mattinata. Questa mattina vogliamo rivivere insieme la festa dedicata a Maria che scioglie i nodi. Lo faremo qui in studio, ma dopo vi porteremo anche a Napoli, in via Medina, nella chiesa Incoronatella, nella Pietà dei Turchini. Giacomo.
1: Diamo il buongiorno intanto al nostro ospite, Fra Roberto Papini.
0: Buongiorno.
1: Benvenuto nel nostro studio, bentornato, rettore di Santa Maria della Consolazione al Foro Romano, splendida chiesa nel pieno centro di Roma, dove voi frati avete portato proprio la devozione a Maria che scioglie i nodi.
2: Buongiorno, pace e bene. Sì, nella nostra chiesa da un anno praticamente, insieme alla devozione a San Leopoldo, patrono dei malati di tumore, abbiamo anche messo Maria che scioglie i nodi, perché San Leopoldo, devotissimo di Maria, ogni giorno dopo le confessioni con i malati, con i penitenti, li portava tutti davanti alla statua della Vergine e chiedeva a Maria l'intercessione, dicendo: Maria, oggi ho promesso tante grazie nel tuo nome, non mi faccia fare brutta figura, perché aveva questa intimità con la Madre di Dio, era come figlio di Maria la sua devozione. Per questo anche noi, nella consolazione che ha questo titolo alla nostra chiesa, Santa Maria, Madre della Consolazione, è lei che scioglie i nodi, è sempre la stessa vera.

0: Vergine, nonostante tutti i titoli che ha, è bellissima, però è sempre la madre di Dio, l'unica Maria.
1: Certo, è bene sottolinearlo, ed è la vostra prima festa.
0: Prima festa, domenica scorsa.
1: Com'è andata?
0: Sì, molto partecipata, molto sentita la festa, si vedeva la gente molto devota, una devozione sincera, ma anche perché esprimevano un bisogno spirituale o anche materiale e si fidavano a Maria, che scioglie i nodi, Maria, madre della consolazione, che è
1: Stiamo
0: sempre la
1: vedendo in questo
0: stessa.
1: momento proprio delle foto che ci hai portato.
2: E tra l'altro si vede anche che è molto trasversale, perché si vede gente più giovane, gente più adulta. Evidentemente è un qualche cosa che riesce a toccare tanti
0: Sì,
2: cuori.
0: i giovani, Maria che scioglie i nodi tocca anche i cuori dei giovani, ma delle famiglie, insomma, tutta la famiglia. E lì potevamo constatare la presenza non soltanto padre e madre, ma anche la mamma, papà e i figli partecipando delle messe.
1: Tutta la famiglia.
0: La famiglia,
1: Fra
0: sì.
1: Roberto, la festa che si è appunto celebrata il 28 ci riporta proprio a un giorno importante, il 28 settembre del 1615.
0: 15.
1: Cosa è successo quel giorno?
0: Allora, c'era una coppia, Wolfgang e Sophie, in Germania. Se non sbaglio, Ingolstadt, la città. E erano seguiti da un padre spirituale, un gesuita. Sophie, ogni problema familiare col marito, la vita di coppia, faceva un piccolo nodo. E nel nastro bianco, di lino bianco, in cui il sacerdote nel giorno del matrimonio ha legato le loro mani, che era una consuetudine, legare le mani dello sposo con la sposa con un nastro bianco. E lei prendeva questo nastro e faceva i nodi. Ha portato al padre spirituale dicendo: il nostro matrimonio sta per crollare tutto, non ce la possiamo fare più. Chiediamo aiuto a Maria. Il sacerdote presenta Maria, la Vergine, che ancora non veniva chiamata Maria che scioglie i nodi, ma la Madre di Dio. E miracolosamente il nastro diventa nuovo, come il giorno del matrimonio. Quindi il miracolo è avvenuto. È vero questo miracolo perché c'è la testimonianza della sposa, del sacerdote, e poi la coppia riprende la vita matrimoniale felicemente. Non che non ci siano più problemi. Però diverso adesso, perché con l'aiuto di Dio e la protezione di Maria si possono anche portare avanti i problemi con fede, cercare una soluzione per quei problemi. Non dire no, è tutto finito, andiamo via, ciascuno a casa sua. No, ma anche lì c'è il miracolo, no? Il dopo, non soltanto in quel momento.
2: Per voi è stato un momento di festa, ma hai detto grazie anche in via Medina a Napoli, c'è stata grande festa.
1: Sì, e allora vogliamo andare proprio lì, Giacomo, dove ci aspetta Don Simone Osanna. Don Simone, buongiorno!
3: Buongiorno e ben ritrovati a tutti.
1: Don Simone, quarta festa a Napoli, se non sbaglio, giusto?
3: Sì, quarta festa. Il mese di settembre è stata ricca di feste dedicate alla Vergine Maria. Abbiamo iniziato con la nascita, poi il nome, poi i dolori di Maria, infine anche, potremmo dire, ecco, la consolazione, come diceva il padre in studio, la consolazione di Maria che ci sta accanto e ci aiuta a sciogliere i nostri nodi.
2: Don Simone, i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici più attente avranno visto che nel nostro studio ci sono delle presenze che vengono direttamente da Napoli. Sto parlando di alcuni dolci e alcune lettere
3: Sì.
2: che in studio sono state proprio collocate sotto l'effigie, sotto l'immagine di Maria che scioglie i nodi. Non ti chiederò la ricetta dei dolci, ma ti chiederò che cosa indicano e che cosa contengono quelle lettere.
3: Certo, come ogni festa è necessario avere un dolce. Per noi golosi, ecco, piace avere nel giorno di festa un dolce che ricorda l'evento. E soprattutto qui a Napoli noi siamo abituati la domenica e nei altri giorni di festa a avere questo dolce. E sono semplicemente dei nodi, quei nodi che le persone mettono con il fazzoletto ai piedi della Vergine Maria, ovviamente addolciti, perché siamo sicuri che Maria in un momento o nell'altro, secondo i progetti e i disegni di Dio, ci aiuta a sciogliere questi nodi o almeno a sopportarli.
1: Don Simone, vediamo anche...
3: E poi le tante lettere, appunto.

0: Le tante lettere che arrivano davvero da ogni parte del mondo, Don
1: che ci
0: Simone.
1: arrivano. Sì, perché grazie ai social, che adesso è la nuova, un nuovo modo di comunicare, di arrivare, ecco, internet ci connette al mondo intero, arrivano qui tanti nodi e tante lettere anche di ringraziamento perché si sono affidati alla Vergine Maria attraverso la novena e Maria ha sciolto tanti nodi a tante persone.
2: Questo ci consente anche di sottolineare l'utilizzo delle nuove tecnologie e la loro importanza. D'altra parte, quest'estate è stato festeggiato anche il giubileo dei missionari digitali. Abbiamo detto che è un continente che è in grado di renderci missionari, quello digitale, e può essere un continente utilissimo proprio per propagare, ad esempio, devozioni come queste. Qual è stata la risposta in questi anni lì a Napoli di questa devozione a Maria che scioglie i nodi e come sta crescendo, Don Simone? E te lo chiediamo a te che hai visto, diciamo, l'hai vista nascere, hai visto l'evoluzione del tutto.
1: Sì, io ho visto nascere la devozione proprio da un'esigenza delle persone, le persone che chiedevano aiuto alle Vergini Maria. Probabilmente loro avevano capito quel dono che Gesù ha fatto a ognuno di noi sulla croce. Gesù, affidando la madre al suo discepolo prediletto, l'ha affidata a tutta l'umanità, a tutti noi, quasi a dire a Maria: deponi qui il tuo dolore per me e assumiti il dolore di tanti figli, aiutali, sostienili nel cammino della vita. E tante persone hanno capito questo, soprattutto a Napoli, ecco, sono devoti alla Vergine Maria e si è divulgata attraverso i social, attraverso anche la televisione, quindi le dirette che facciamo della messa, il sabato. Ecco, tanta gente continua a venire ogni giorno, a tutte le ore, ecco, e affidarsi alla Vergine Maria.
0: Don Simone, ho visto che hai tra le mani un libro che hai fatto arrivare anche a noi in studio, curato da te e da Giovanni Cosenza, dove ci sono proprio le preghiere alla Beata Vergine Maria che scioglie i nodi.
1: Sì, più che preghiere è la novena, una novena tutta nostra. Mi piace dire questo perché proviene dall'esperienza che in questi anni abbiamo accumulato, dai tanti nodi che hanno un nome e hanno un volto. A questi nodi abbiamo accompagnato una parola di speranza presa dalla Sacra Scrittura. Quindi 9 giorni di preparazione alla festa di Maria che scioglie i nodi, presi proprio dall'esperienza quotidiana, dalle difficoltà che in questi anni le persone sono venute a portare qui, ai piedi della Vergine.
2: Fra poco, Don Simone, ritorneremo da te per conoscere una storia di devozione, una coppia che ha vissuto anche la sua vita di coppia proprio sotto lo sguardo di Maria. Ritorneremo quindi a Santa Maria in Coronatella, nella Pietà dei Turchini, a Napoli. Fra Roberto, poco fa Don Simone parlava della novena, anche da voi c'è stata una preparazione alla festa.
3: Sì. Nella nostra chiesa della Consolazione al Foro Romano non facciamo una novena 9 giorni di seguito, ma sì tutti i venerdì alle ore 18 con la Santa Messa, la supplica di guarigione e salute per i malati, specialmente i malati oncologici, e dopo la Santa Messa ci rechiamo tutti davanti il quadro della Vergine che scioglie i nodi per fare la supplica a Maria. Ogni venerdì e adesso anche ogni domenica sera alle ore 18, perché tanti non possono venire venerdì, giorno lavorativo, insomma, un'altra opportunità per pregare nelle domeniche sera. E quindi, allora, tutte le settimane, un giorno alla settimana, 2 adesso con la domenica, dedicato a questa devozione a Maria che scioglie i nodi.
0: Abbiamo visto anche fra Roberto nelle immagini che ci hai portato prima, nelle fotografie, tanti nastrini proprio.
3: Sì,
0: le persone si affidano, scrivono il proprio nodo, che è il dolore che portano nel cuore, quello che chiedono alla Madonna, e fanno un nastrino, un nodino.
3: Sì, la nostra chiesa anche è molto visitata dai turisti che vengono a visitare Roma. E tanti non sanno di questa devozione, quindi entrando in chiesa vedono scritto Maria che scioglie i nodi, c'è a disposizione i nastrini di lino bianco, i piccoli nastrini, a volte non soltanto bianca, altri colori, e fanno il nodo e offrono alla Vergine. Ma interessante che qualcuno poi ci ritorna per disfare il nodo, perché ha ricevuto la grazia, e per ringraziare Maria, anche questo è bello.
0: Molto.
3: Riconoscere dopo che c'è stata

0: la grazia è stata concessa per l'intercessione di Maria. Quindi fanno il nodo, legano nella grattinata della cappella e offrono a Maria. E ci sono tanti nodi che ogni tanto bisogna raccogliere, metterli a pasta, benedirli, e poi, perché
1: Quindi
0: altrimenti
1: non
0: sono
1: vengono solo a
0: tantissimi.
1: chiedere, ma poi tornano anche a
0: Sì,
1: ringraziare.
0: tornano a ringraziare, sì.
2: Tante persone erano presenti con i loro nodi, con i loro pensieri anche più pesanti alla festa di Napoli, di Maria che scioglie i nodi. Allora vogliamo tornare proprio là perché le nostre telecamere erano presenti. Guardiamo.

Credo che questa devozione qui in questa parrocchia, proprio in questa realtà di Napoli, sia stata proprio una benedizione, perché è nel cuore di tutte le persone un grande desiderio poter portare a Maria tutte le difficoltà che si vivono in famiglia, le difficoltà che si vivono sul lavoro, quelle difficoltà di salute. Cioè, il popolo, le persone, tutte le famiglie vivono proprio molto, in maniera molto forte, no? La sofferenza, le fragilità. E allora il poter venire qui e vivere questo momento di preghiera insieme, e questo portare le fragilità, questo portare questi nodi, chiamiamo, che impediscono anche un po' quella serenità, ecco, per loro è un grande momento di preghiera.

0: nella stragrande maggioranza dei casi sono problemi di salute, il lavoro che manca. Si prega tanto per i giovani, per i nostri giovani e anche le relazioni che oggi purtroppo tentennano, vacillano. Molto emozionante perché poi empaticamente vieni presa, ti giri attorno, guardi effettivamente, immagini la vita di tutte queste persone che sono lì raccolte e che chiedono, perché questo è un pellegrinaggio, il nostro è un pellegrinaggio. Non esiste la vita perfetta per nessuno di noi. E quindi abbiamo tutti da chiedere, ma anche da ringraziare però.
1: Le persone vengono qui per i motivi più disparati, principalmente i motivi di salute, però anche i motivi più futili hanno bisogno evidentemente di quella forza, di quel coraggio che solo la preghiera e la fede possono dare. Quindi volta per volta vediamo persone che piangono, ma ne vediamo anche altrettante che arrivano con i loro nodi, ma anche non con il nodo, ma semplicemente con un sorriso, perché magari quel nodo è stato sciolto, quella persona è tornata a sorridere e quindi ci dà l'opportunità veramente di sperare e di sentirci soprattutto accompagnati.
2: In queste testimonianze da Napoli abbiamo sentito nodi che ci parlano di situazioni lavorative, di situazioni sentimentali, di situazioni di salute. Immagino che anche da voi, proprio nella vostra chiesa, dove la salute, la salute oncologica in particolar modo, ma la salute proprio più in generale, viene affrontata come tema e viene come dire, tenuta molto in considerazione, penso che, immagino che possa essere uno dei nodi più richiesti, fra virgolette, sì, più frequentati.
3: Da noi, vero, le richieste, le suppliche che fanno riguarda tanto la salute del corpo, anche del tumore, perché come un nodulo tante volte, allora vengono a chiedere a San Leopoldo e a Maria che scioglie i nodi la guarigione di questo nodo. Ma non solo, i nodi dei problemi con il lavoro, economici, problemi di famiglia, rapporto moglie e marito, genitori figli, fratelli sorelle, sono tanti nodi che le persone hanno bisogno che vengano sciolti, ma soprattutto la salute, chiedere a Maria Santissima la salute spirituale e fisica per poter poi andare avanti nella vita con fede, speranza, con amore, perché anche il padre Simone, Don Simone ha detto: Maria che scioglie i nodi è la madre che consola i suoi figli, è la madre consolatrice e la chiesa della consolazione è proprio così.
4: Fra Roberto sono tante le persone che vanno davanti a quel quadro di Maria che scioglie i nodi e affidano il proprio problema, preoccupazione, angoscia, ma vogliamo vedere un po' più nel dettaglio quel quadro? Ce lo racconti, ce lo descrivi?
3: Sì. Se guardiamo il quadro che è stato dipinto dopo il miracolo lì in Germania, dopo 28 settembre 1615, noi vediamo che c'è l'arcangelo Raffaele che offre a Maria i nodi. Ma chi è questo arcangelo? Il proprio nome di questo arcangelo è Dio guarisce. Lui offre i nodi nei nostri nomi, nel nostro nome, nome di tutti noi, e Maria dall'altra parte offre il nastro già senza nessun nodo. Ma c'è una cosa molto particolare, è la tenerezza, la premura con cui Maria scioglie questi nodi. Trasmette tanta serenità, non disperazione, trasmette tanta certezza nella fede che il Signore può fare tutto quello che vuole Lui, perché per Dio nulla è impossibile. Quindi ci insegna la serenità davanti ai problemi, davanti alle difficoltà. E poi che c'è l'intercessione, la protezione degli angeli, oggi i santi angeli, i nostri custodi. Quindi c'è. Poi Maria molto giovane. Un invito a... Nonostante, non c'è problema se abbiamo 60, 70, 90, 100 anni. Importante avere questo spirito giovane. Rinnovare anche la fede, che sia sempre giovane. Che sia sempre un'offerta al Signore nostro Dio. Poi dietro a Maria lo Spirito Santo che illumina, che ci dà vita, ci dà forza. Quindi poi un altro dettaglio è il serpente che è lì in forma di un nodo e Maria schiaccia la testa del serpente ricordando che lei è la nuova Eva, la madre di Dio. Quindi si può vedere la bellezza di questo quadro. Il rosso, la divinità, l'umanità che avvolge Maria. Quindi dobbiamo fidarci tutti della Madre di Dio.
2: Tra le persone che dinanzi a questa immagine pregano e portano i propri nodi e la propria vita, fra le persone che frequentano la chiesa di Santa Maria della Consolazione al Foro Romano, ce n'è una che vogliamo conoscere anche noi quest'oggi. Si tratta di Luciana Mercadante, a cui diamo il buongiorno e che accogliamo con un bel applauso. Buongiorno Luciana, buongiorno. Grazie per essere buongiorno. Qui con noi.
5: Grazie.
2: La tua storia, Luciana, è una storia che ci parla di nodi, che ci parla di salute, come si diceva poco fa. Ce la racconti fra poco, dopo la pubblicità.
5: Va bene.
2: A fra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Sydney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
3: Prego, signori, a voi la star.
4: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
5: Lasciala andare.
6: Oddio, deve esservi perduto.
4: Sydney, manca l'appello.
5: Sì! Grazie, pesca.
4: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
3: Sydney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
6: Che brava!
7: Acchiappa la stella cadente.
5: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
8: Giovedì, in prima serata.

0: Ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio!
1: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
2: Sì, una buona avventura.
1: Oppure quella di un incontro curioso,
2: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder!
1: Dai forma alla tua gioia!
3: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: In Prima Visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
10: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
7: Sono altro che un poveraccio.
12: Voglio che tu vada e che torni da me.
13: Papà, ti devo dire che sono incinta.
14: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: mattino stiamo parlando di Maria che scioglie i nodi. Questa immagine la conoscete, è entrata con gioia in tantissime famiglie, in tantissime vite. Quest'oggi noi ne stiamo riparlando in studio proprio a pochi giorni dalla festa. Lo stiamo facendo sia a Napoli, dove ritorneremo fra poco in via Medina, sia in studio con Fra Roberto Papini della Chiesa di Santa Maria della Consolazione al Foro Romano e con Luciana Mercadante che frequenta proprio la chiesa. Si parla di questi nodi. Allora, innanzitutto, Luciana, ti facciamo tanti auguri perché è la festa dei nonni, tu sei nonna, quindi tanti auguri.
1: Auguri, Luciana.
0: Abbiamo appreso proprio poco fa.
2: Grazie.
0: Ma tu sei qua non in quanto nonna oggi, ma in quanto persona che ha frequentato e frequenta e sperimenta la vicinanza, ecco, di Maria anche nel quotidiano, anche in quelle cose che ci accompagnano e che magari è difficile risolvere, è difficile sciogliere, ecco, quei nodi lì. Qual era il tuo nodo? Perché in qualche modo ti sei avvicinata e hai sentito la vicinanza di Maria in un percorso?
2: Dunque, Maria è stata sempre la compagna della mia vita, volente o nolente, perché io ho un ricordo di quando ero molto piccola, che mia mamma mi insegnava la preghiera Ave Maria io dietro, perché poi avevo una bella parlantina, quindi ho imparato presto a parlare. E questa immagine mi ha accompagnato anche dopo che mia mamma non c'era più. Infatti, quando la pensavo sempre in quell'atteggiamento. E solo che io non è che mi sia comportata sempre bene nella mia vita, soprattutto nel periodo in cui sono andata al liceo, quindi per stare un po' alla pari dei miei coetanei mi sono dedicata anche a fumare, perché mi sentivo proprio a mio agio con i miei compagni di classe. Era un modo per rompere il ghiaccio. Però questo rompere il ghiaccio mi ha causato una dipendenza dal fumo di sigaretta proprio. E mentre non rappresentava nulla in quel periodo, crescendo, diciamo, avevo una difficoltà soprattutto quando ho avuto i bambini e mi preoccupavo di non dare un cattivo esempio come mamma, e quindi mi nascondevo un po' su questo lato. Quando un giorno mio figlio, il più grande, mi vede entrare in tabaccheria e mi fa: mamma, ma che vai a fare? Avrà avuto 4 anni, perché l'avevo preso dall'asilo. E io non mi sentii di dirgli una bugia. Dico: mamma va a comprare le sigarette, però non è una cosa buona, gli dissi subito. Lui vide il mio disagio e mi disse una cosa che mi colpì tantissimo, perché era piccolo più che altro. Mi disse: mamma, non ti preoccupare che quando cresci smetti. Io rimasi folgorata da questa espressione.

0: di mio figlio perché era molto piccolo e non capivo, cioè, ma come ha fatto a dirmi una cosa del genere? Quindi mi è rimasta proprio impressa. Solo che ho faticato molto a crescere perché ci sono voluti anni. Però dopo un distacco dalla chiesa che io ho avuto nel periodo del liceo, quel solito periodo, quindi lasciati i sacramenti, prese altre vie, il Signore mi ha in un certo senso riacciuffato, io credo anche grazie all'intervento di Maria, della preghiera anche dei miei genitori. E quindi ho cominciato a rifrequentare la chiesa e gruppi di preghiera, però sto vizio non mi abbandonava mai. Fino a che io ho avuto anche una direzione spirituale, quindi ogni tanto confidavo questa mia difficoltà, dico, ma com'è che io non riesco a smettere? Avevo capito che a me piaceva fumare, nel senso, e la mia volontà non aderiva a questa, diciamo, guarigione, liberazione. In fondo, io ero attaccata a questa cosa. Poi all'ultima direzione che ho avuto, che poi non è più qui a Roma, mi disse: senti, ma perché non te la vai a confessare questa cosa? Ogni volta vai e confessati. Io dicevo: ma non sarò un po' ipocrita a dire questa cosa? Però feci questo atto di ubbidienza. Feci questo atto di ubbidienza e andavo dal confessore. Ogni confessione che facevo dovevo mettere questo vizio. E mi vergognavo pure un po' perché ogni volta dovevo dire la stessa cosa.
1: Però a un certo punto ce l'hai fatta.
0: No, aspetta, perché ci fu, notai che la medicina della misericordia mi aiutava a diminuire, ma io non me ne accorgevo. Io diminuivo le sigarette, però molto gradualmente. Però lasciarlo mai. Poi sono andata a Santa Maria della Consolazione, ogni volta la mia, diciamo, la tappa preferenziale era davanti alla Madonna proprio. E io affidavo tutti i nodi familiari, che voi sapete nelle famiglie ce ne sono tantissimi, tra la salute, noi li abbiamo avuti tutti questi nodi. E però quando mi trovavo davanti a lei era come se avessi la radiografia, ce n'è uno che non se ne va, capito? Lo
1: Luciana, ti
0: sentivo.
1: chiedo, dobbiamo cercare
0: Sì.
1: di arrivare un
0: Sì,
1: po' al momento
0: ok.
1: poi cruciale, quello che ha rappresentato per te poi la svolta.
0: Benissimo. Allora a un certo punto mi viene. Io fumavo anche quando stavo male, vi premetto questo, non vedevo l'ora di riniziare. Mi viene però a un certo punto una tosse che mi toglie proprio la voglia di fumare. Non avevo mai avuto una cosa del genere. E io ho capito che lì c'era stato un intervento particolare perché era una grazia per me. Io infatti ringraziavo da malata quello che provavo perché non ho avuto più modo di riprendere questo vizio. E mi ha fatto capire quanto i vizi più grandi, tipo tossicodipendenti, alcolisti, che hanno cose molto più serie, sia molto difficile senza l'aiuto di Dio abbandonare.
2: Grazie, grazie Luciana, anche perché ci hai offerto una storia in cui è facile, credo, anche da molti e molte persone che ci stanno seguendo da casa sentirla propria, immedesimarsi e capire quali possono essere ognuna secondo la propria difficoltà o secondo il proprio nodo. Sempre di nodi, continuiamo a parlare con una storia che ci arriva da Napoli. Ci ricolleghiamo allora con la chiesa di Napoli e troviamo, dovremmo averci in collegamento, Domenico e Tiziana. Benvenuti, bentrovati.
1: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Grazie a voi per essere qui con noi. Allora, Domenico, cominciamo con te. Comincia a raccontarci la vostra storia e il vostro legame con Maria che scioglie i nodi.
3: Allora, io ho conosciuto Maria che scioglie i nodi attraverso proprio la TV 2000, attraverso la trasmissione di Buon Mattino. In quanto nel 2022 c'era la messa mattutina che veniva celebrata presso l'Incoronatella dei Turchini, al che vidi questa figura della Madonna e mi colpì moltissimo e venni qui, ma in modo spensierato, sentì la messa il sabato mattina, che in quel mattino, in quel sabato proprio precisamente, c'era la messa, veniva celebrata insieme allo scioglimento dei noti, proprio praticamente veniva celebrata alle 12. Quindi io alle 12 seguo la messa, seguo praticamente la celebrazione emozionante, annodo i miei nodi in quel momento erano fondamentalmente legati a frizioni familiari, a amicizie distrutte e soprattutto dal fatto che uscivo dal 2021, che mi aveva allontanato proprio dalla Chiesa, un po' il concetto Chiesa e dalla fede, l'ischemia cerebrale che mi colpì a 42 anni. Quindi queste cose, questi eventi mi avevano fatto puntare il dito verso Dio, verso la Chiesa, e aveva messo in discussione la mia fede. Da quel giorno sentì la messa, andai via, chiesi in quel momento anche la possibilità di incontrare una persona che potesse con me camminare e percorrere un percorso di vita insieme a me, e dopo qualche giorno incontro Tiziana, ma Tiziana già la conoscevo da ragazzo, frequentavamo le stesse comitive, e quindi nel parlare gli racconto questa mia bella esperienza presso la Madonna che scioglie i nodi. Quando praticamente lei sente questa cosa, mi dice: no Mimmo, io devo venire pure io, andiamoci insieme a sentire una celebrazione. Così il 28 allora, ottobre del 2023 alle ore 18... Sì,
1: continua, poi ti volevo chiederti se volevamo far continuare
3: entriamo,
1: poi il racconto
3: entriamo,
1: proprio a Tiziana.
3: Alle ore 18... Sì. Allora diciamo che Tiziana è un po' emozionata stamattina.
2: Perché... Va bene, ci sta.
3: Vedete, c'ha la faccina bianca, guardatela.
4: Sì. No, il racconto d'altronde lui lo sta portando avanti nel migliore dei modi.
1: Assolutamente, quello sì.
3: Quindi il 28 ottobre del 2023 veniamo qui all'incoronatella dei Turchini. Non so per quale motivo Tiziana... immaginate una chiesa gremita di persone, Tiziana mi afferra per la mano e mi porta sotto il quadro che teniamo alle nostre spalle, e dove non c'era posto, eravamo anche d'intralcio, però troviamo dei posti di fortuna su dei gradini. All'improvviso, dal nulla, esce una persona che all'epoca non conoscevo, che in questo momento saluto, Leonardo Cialona, e che mi dice, mi punta il dito e mi dice: tu vieni con me. Io, preso dall'imbarazzo, mi alzo, lo seguo, mi porto in sagrestia, mi fa servire la messa. Io mi trovo, da fedele che doveva ascoltare la messa, mi trovo sull'altare a guardare i fedeli nella platea.
2: Questo fa parte questo momento della vostra realtà e della tua attualità oggi, perché il vostro impegno si concretizza proprio in questo, perché tu sei ministrante all'Incoronatella, e questi tutti i nodi, tutte le fragilità portate, non solo vi hanno fatto incontrare, vi hanno fatto rincontrare, ma hanno anche concretizzato il tuo impegno e il tuo servizio. Allora noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi salutiamo, e salutiamo la chiesa da dove siete, da cui provengono sempre tantissime storie come la vostra che ci avete testimoniato, ringraziando anche naturalmente Don Simone Osanna, ringraziando i nostri ospiti in studio, Fra Roberto Papini e Luciana, grazie per essere stati con noi, per averci offerto la vostra storia e il vostro servizio.
5: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi inizieremo parlando di un argomento che riguarda molti di voi, parleremo di diverticoli. Qual è l'alimentazione più giusta per evitare questi fastidiosi, difficili e anche problemi intestinali? Ve lo diremo noi, e poi parleremo della salute delle nostre parleremo soprattutto, vi faremo vedere in diretta una visita delle ultimissime protesi a nostra disposizione, e poi daremo una mano ai nostri amici di una certa età per lo sportello dedicato alla psicologia, e cercheremo di aiutare i nostri amici anziani a superare i sensi di colpa e a volte anche la vergogna. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Ok, sapete tutti cosa fare?
7: Lo sai, Mariah Carey o Cristina Aguilera.

0: Non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
1: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
2: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
3: Ti prego, torna a far parte del coro.
4: Sono impegnata.
1: Non possiamo permettere che finisca così.
5: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
3: Sì!
6: Joyful Noise, armonie del cuore. Domani in prima serata.
7: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale e nessuno l'ha aiutata. Lav è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Lav chiede il tuo aiuto.
10: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su lav.it o inquadra il QR code.
9: Grazie a Lav oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari, servono risorse.
10: Sostieni Lav con 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su lav.it o inquadra il QR code.
9: Lav salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Lav ha bisogno anche di te.
10: Chiama 800 91 31 52. Vai su lav.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
9: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
10: 800 91 31 52. Dona ora.
11: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera in seconda serata e disponibile on demand su Play 2000.
12: In prima visione TV.
13: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
14: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
13: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
15: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
16: Io ti amo, Maria Vittoria.
17: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
13: Sono altro che un poveraccio.
18: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
19: Andrei a stare in convento.
11: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, iniziamo ovviamente parliamo di alimentazione. Ebbene, oggi inizieremo parlando della salute del nostro intestino. E voi siete sicuri di conoscere bene il vostro intestino? Ebbene, nel corso della vita è un compagno di viaggio, a volte anche difficile, si instaura un rapporto di odio e di amore. Poi improvvisamente arriva un terzo incomodo, sarebbero i diverticoli. E beh, qui instaurare un'ottima alimentazione può diventare un po' difficile. Oggi vi aiuteremo noi, grazie ai consigli della professoressa Raffaella Cancello. Benvenuta, bentornata.
1: Grazie mille,
0: al mio medico,
1: Monica,
0: nutrizionista all'IRCCS Oxologico di Milano. È un problema molto comune, professoressa, soffrire di diverticolosi, e poi parleremo anche di diverticolite, che insomma è una patologia, un'infiammazione un po' più seria, e daremo anche dei consigli a chi soffre appunto anche di diverticolite. Però facciamo un piccolo passo, perché penso che ad una certa età quasi tutti soffrano di diverticoli al nostro intestino. Che cosa sono?
1: Allora, cerchiamo di spiegare che cosa sono i diverticoli, e vorrei dire anche che molto spesso sono presenti ma sono asintomatici,
0: sì.
1: Quindi magari ce li abbiamo ma non sappiamo di averne perché la nostra alimentazione è corretta.
0: Mm-hmm.
1: Per spiegare, abbiamo qui questo modellino, questo è il tratto del colon, che è il tratto di intestino che più frequentemente è soggetto alla formazione di questi diverticoli, che nient'altro sono che dei piccoli sacchettini, delle stroflessioni verso l'esterno.
0: E lei ha portato anche questo palloncino.
1: Vi faccio vedere giusto, il palloncino è esageratamente grande, ma per farlo vedere,
0: certo,
1: a chi è a casa. Ovviamente la dimensione è molto piccola, può essere la dimensione di una perla oppure, quando sono molto grandi, di una nocciola. E sono a grappoli, se ne formano anche più di uno. Però il tessuto, in pratica la parete del colon e vagina, e questo sacchetto cosa succede? Si può riempire di quello che transita nell'intestino. Ed è questo il problema. Quindi sostanzialmente il diverticolo purtroppo con l'età può arrivare, perché la parete del colon comincia ad avere una lassità. La stipsi ostinata aumenta la pressione all'interno del colon e quindi favorisce la formazione di queste vaginazioni. Qualcuno sospetta anche che ci sia un po' di familiarità di genetica sulla comparsa, e quindi pensare magari un po' ai nonni, ai genitori, a chi li ha avuti in famiglia, per stare più attenti.
0: Allora, noi dobbiamo aiutare, no? le nostre persone, cioè i nostri telespettatori che ci stanno seguendo, ad avere anche un'alimentazione corretta, perché molto si può fare per curare, per tenere a bada i nostri diverticoli grazie appunto all'alimentazione. Lei ha detto che la maggior parte delle volte i diverticoli sono asintomatici, però a volte danno dei segnali.
1: Danno dei sintomi che possono essere da moderati a gravi a molto gravi. Allora, quando cominciano i sintomi, in realtà si parla di malattia diverticolare o diverticolosi, perché questi, diciamo, sacchettini si fanno sentire. E questi sono tendenzialmente caratterizzati da un dolore all'addome. La stipsi, generalmente i pazienti che soffrono di questa malattia hanno una stipsi ostinata, oserei dire anche cronica, e questo li porta anche a mangiare meno, a sentire più nausea, a volte avere del vomito, perché il transito ovviamente non è regolare. Il gonfiore, il meteorismo può far confondere un po' i sintomi del colon irritabile a quello della malattia diverticolare, ma i diverticoli tendenzialmente provocano dolori nel quadrante inferiore a sinistra, quindi hanno una localizzazione specifica, non sono un po' sparsi come quello del colon irritabile, che è un altro tipo di situazione. In casi estremi e molto gravi può esserci un sanguinamento nelle feci, evidente, quindi non occulto. Questo deve mettere sempre in allerta la persona, e in quel caso va consultato immediatamente
0: allora,
1: il medico.
0: Allora, noi dobbiamo evitare di infiammare i nostri diverticoli. Come possiamo fare, dottoressa?
1: Allora, l'alimentazione è fondamentale, soprattutto le fibre. Ci sono tanti studi che dimostrano che persone che soffrono di diverticolosi e l'evoluzione in diverticolite hanno una dieta scorretta. Le verdure devono essere presenti a pranzo e a cena in maniera costante, assidua, e di preferenza verdure idratate. Quindi io consiglio sempre verdure cotte. Questo favorisce sia l'assunzione di fibra sia l'assunzione di acqua, che è l'elemento principe per fare il transito intestinale.
0: Per cui ci servono più fibre.
1: Ci servono più fibre, questo è assodato. Chiaramente più fibre, se l'intestino è pigro, posso avere un effetto opposto, posso avere gonfiore, posso avere meteorismo. ipertiroidismo, fastidio, dolori. Quindi il consiglio è anche di non esagerare con le fibre insolubili e quindi, o quelle fermentative. Per esempio, quando si mangiano i legumi sarebbe bene decorticarli, perché la buccia esterna tendenzialmente è quell'elemento che poi va a fermentare.
0: E dà fastidio.
1: Esatto.
0: E ci sono alimenti da limitare?
1: Ci sono degli alimenti assolutamente da limitare, perché sono quelli che noi chiamiamo i trigger, quelli che attivano l'infiammazione. Sono alimenti molto ricchi di grassi saturi, molto ricchi di zuccheri, sono quelli un po' che noi chiamiamo industriali, processati, ultraprocessati, che dovrebbero essere consumati con molta, molta moderazione. Tutti gli alimenti meteorizzanti e quelli che provocano pressione all'interno dell'intestino ovviamente sono da evitare. Poi una nota, va menzionato ovviamente anche l'uso e l'abuso, oserei dire, di spezie, pepe, peperoncino, sono irritanti per la mucosa intestinale, quindi con molta, molta parsimonia. E non da ultimo va citato l'alcol. L'alcol è un elemento che purtroppo infiamma tutto il tratto gastrointestinale, quindi con molta parsimonia.
0: E i cosiddetti, cioè, soprattutto i frutti, no? I frutti ortali, che hanno dei semi, penso ai kiwi, le fragole, possono dar fastidio ai nostri diverticoli. C'è molta confusione su questo.
1: C'è molta confusione. Le cose sono state anche riviste, ci sono alcuni che sostengono che se il transito è regolare si possono mangiare anche i semi senza problemi, mentre se l'intestino è molto pigro e stitico bisogna evitare tutto quello che può penetrare in questo sacchettino diverticolare e andarlo ad infiammare. Per cui uno deve fare un po' attenzione anche alla regolarità intestinale e in quel caso concedersi, non so, noci, nocciole, mandorle, qualcosa o i semini del kiwi. Se

0: senza problemi, mentre se c'è stipsi è meglio evitarli.
1: Fare attenzione. E allora noi non ci siamo fermati qui, cara dottoressa, perché noi vogliamo aiutare oltremodo i nostri amici che ci stanno seguendo. Allora abbiamo chiesto alla nostra chef Federica Giff di consigliarci una ricetta che va bene a chi purtroppo soffre di diverticoli. Vediamola insieme.
2: Dal passato di lenticchie alla polpetta. Per il dal passato, un litro abbondante di brodo vegetale, 400 g di lenticchie decorticate, sale marino, yogurt e prezzemolo, quanto basta. Per le polpette, 200 g di dal, 2 cucchiai di soffritto con 2 cucchiai di olio evo, 50 g di pan grattato di qualità, sesamo e spezie, quanto basta. Il dal è una zuppa della tradizione indiana che abbiamo adottato, per me è un comfort food, è tipicamente speziato e si fa partendo dai legumi decorticati, quindi una soluzione più digeribile per portare in tavola questi grandi protagonisti della nostra dieta mediterranea. Io ho fatto bollire le lenticchie dopo averle lavate con il brodo vegetale e l'alloro per 25 minuti circa, poi ho tolto l'alloro e ho frullato il tutto a immersione. Ho servito con dello yogurt leggermente salato, con del prezzemolo tritato, pochino, e un po' di olio extravergine d'oliva. E questa è una zuppa davvero fantastica e molto digeribile anche, non so, per i bambini. Provatela. Ve ne è avanzata un po', aggiungete un po' di soffritto classico con dell'olio extravergine d'oliva, poi un po' di spezie, e qua possiamo spingerci un po' oltre, del pan grattato di qualità. Se volete potete aggiungere all'impasto anche della frutta secca per dare consistenza differente. Poi facciamo delle quenelle con 2 cucchiai, le passiamo nel sesamo e le possiamo cuocere con un goccio di olio extravergine d'oliva in forno, in padella oppure anche nella moderna friggitrice d'aria. Ormai chi non ha la friggitrice d'aria? Io le ho servite con della salsa a base di yogurt che ho in questo caso arricchito con dell'aglio in polvere, prezzemolo, erbe aromatiche e spezie. 2 ricette con le lenticchie decorticate. Spero tanto vi sia piaciuta, un bacione, alla prossima!
1: Buonissime, buonissime, bellissime anche queste ricette della nostra Federica Giff. Va bene questo tipo di ricetta anche per chi ha, non so, penso ai diverticoli infiammati.
0: Allora, sui diverticoli infiammati, ovviamente bisogna stare molto attenti, la dieta è diversa. Assolutamente, diciamo, la regola è mettere a riposo l'intestino in caso di diverticolite con l'infiammazione, quindi la dieta deve essere assolutamente liquida. Ah, okay. E rimane liquida per alcuni giorni o comunque fino alla remissione dei sintomi, e poi si fa una reintroduzione lenta e progressiva con una dieta semiliquida, semisolida e alla fine solida.
1: Beh, è un quadro clinico diverso rispetto molto diverso, insomma, e deve essere assolutamente seguito da un medico, da un gastroenterologo, esatto. Insomma, per evitare, insomma, cibi che possano infiammare ancora di più i nostri diverticoli. E allora c'è un altro aspetto che riguarda soprattutto i nostri amici anziani, che colpisce soprattutto loro. Esatto. È un tipo di diverticolosi diversa, vero dottoressa?
0: Esattamente, si chiamano diverticoli, ma non dobbiamo pensare all'intestino, dobbiamo pensare invece al loro faringe. Sono dei diverticoli di Zenker, si trovano, giusto per mostrarvi la localizzazione anatomica, la regione è quella cervicale faringea nell'esofago, che decorre parallelo alla trachea. Cosa succede? Quando c'è un po' un indebolimento della muscolatura faringea oppure una pressione eccessiva che arriva dallo stomaco, anche qui possiamo avere la formazione di una piccola sacca, che questa volta è esofagea, non è intestinale, certo. Ma funziona un pochino allo stesso modo, è un raccoglitore, di questa volta di cibo non digerito, quindi ancora più pericoloso.
1: È molto diffuso tra le persone anziane.
0: È diffuso soprattutto dopo i 75-80 anni, è tipico dell'anziano e sostanzialmente rientra nel capitolo delle disfagie, delle difficoltà deglutitorie.
1: E quali sono gli alimenti che possiamo consigliare?
0: Gli alimenti devono seguire la regola della disfagia, quindi assolutamente cremosi, possiamo lubrificare, consistenza omogenea, vanno lubrificati con un cucchiaio d'olio in più, con una bella besciamella fatta in casa, con lo yogurt che abbiamo visto nella zuppa, perché deve scorrere.

0: scorrere. Più scorre il cibo, più diciamo riduciamo il rischio che vada a inserirsi in questa tasca.
1: E questo è importante, stiamo leggendo quale tipo di alimentazione. E appunto i sintomi sono quelli, non riescono
0: I
1: a deglutire.
0: Esatto, sono diversi. Il paziente sente un globo in gola, il classico globo in gola, e poi quando mangia tossisce. La tosse deve essere un elemento, diciamo, che mette in allerta la persona, perché avviene sia con i cibi solidi sia con i liquidi. E quindi bisogna stare molto molto attenti, anche perché questo può provocare poi una fuoriuscita, certo, un ingresso dell'alimento nella trachea e quindi la polmonite ab ingestis.
1: Grazie alla professoressa Cancello, grazie per queste indicazioni. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Claudio Ascani, bentornato al mio medico. Io ricordo,
2: buongiorno,
1: insomma, il professore e direttore della chirurgia protesica avanzata all'ospedale CTO di Roma, perché oggi parliamo della salute delle nostre anche. Allora, c'è un rumore che a volte può preoccupare le persone che camminano e improvvisamente all'altezza del bacino sentono uno schiocco. Allora, questo rumore, dottore, ci deve preoccupare, ci può far pensare ad altro oppure no? Può succedere, insomma, magari camminando è un rumore abbastanza frequente poi.
2: Beh,
1: no?
2: È un rumore assolutamente che avverte la persona che comincia ad avere una articolazione, come tutte le nostre articolazioni, non più fluida nel movimento, nella, diciamo, mobilità interna, ma che comincia ad avere e denunciare delle alterazioni e tipicamente lo sentiamo che cominciano a crearsi questi cosiddetti scrosci articolari che sono sostanzialmente...
1: E dove sono localizzati,
2: allora,
1: esattamente?
2: Prendiamo una bacchetta per indicare un po' il tipico dolore, la manifestazione del dolore che noi abbiamo inizia nella regione dell'anca, ovvero sia nella regione inguinale, e tende a scendere lungo la parte interna fino a, diciamo, interessare il ginocchio. Allora, questo è il punto, diciamo, più tipico dell'irradiazione del dolore, cioè il punto più tipico dove si manifesta questo dolore. Il paziente improvvisamente comincia a denunciare dolore all'anca, dolore al ginocchio. Non si capisce bene se il dolore provenga dalla colonna o se provenga invece dall'articolazione più dolente, più interessata. Normalmente il paziente poi inizia a manifestare altri disturbi. Comincia a avere dolore durante la deambulazione, cioè durante la camminata che tende a fare, comincia a avere difficoltà ad alzarsi da una poltrona, da una sedia. Quindi si manifestano tutti quelli che sono i tipici caratteristici disturbi di un'alterazione dell'articolazione.
1: Le cause possono essere molteplici, vero, di questo dolore che appunto colpisce le nostre anche?
2: Assolutamente sì, diciamo che la causa più tipica è quella che poi con l'età noi abbiamo, cioè la degenerazione della cartilagine e quindi l'artrosi, che è la patologia più frequente che noi abbiamo. Ma poi nel corso, adesso vediamo elencate tutta una serie di elementi, diciamo che soprattutto per esempio nelle donne o più che negli uomini che fanno attività anche di ginnastica, attività sportiva, può verificarsi questo fenomeno della borsite. La borsite è esattamente però un dolore più laterale che deriva da un punto di contatto fra la protuberanza del femore e il punto di passaggio di una fascia tendinea. Oppure possono essere invece altre problematiche. Le fratture a volte che passano, soprattutto nell'anziano, a volte noi verifichiamo persone che hanno avuto una frattura del femore al di sotto della testa del femore e che poi manifestano a distanza quello che è una frattura. A volte questa frattura si può manifestare
1: lì per lì, non si sente dolore.
2: Poi normalmente la frattura è molto più eclatante come sua manifestazione.
1: Allora, rispondiamo a Chiara. Professore, le scrive da Venezia e le chiede: ho l'artrosi dell'anca e una gamba più corta dell'altra, è vero che è necessaria l'operazione? Allora, prima di rispondere alla signora Chiara, ci sono delle immagini che adesso noi, ecco, per capire esattamente la differenza, no? Immagine che lei ha portato. Ecco, che cosa descrivono queste
2: Noi vediamo immagini? Molto bene da queste immagini una, diciamo, un'articolazione, entrambi i lati, estremamente degenerata. Vediamo un'artrosi, vediamo che non c'è più quello che noi chiamiamo lo spazio che dobbiamo vedere all'interno dell'articolazione fra le due parti ossee, cioè fra il femore e il bacino, c'è una ormai chiusura completa dell'articolazione. Il nostro organismo tende anche a difendersi formando quelli che noi chiamiamo osteofiti, sono come delle sorte di produzione di osso per tentare, quello che fa il nostro organismo, di fermare un po' il movimento dell'articolazione per non farci sentire dolore. Però quando si verifica questo, facilmente si può verificare anche una dismetria, vuol dire un accorciamento dell'articolazione rispetto all'altra, che ha, diciamo, il problema dell'artrosi. In questo caso, per esempio, è un'artrosi bilaterale, vuol dire che interessa tutte e due le anche, e quindi non ci sarà un'alternativa. Se no, c'è un accorciamento che è una...
1: Allora, anche in menopausa la donna, soprattutto in menopausa la donna, insomma, succede un sacco di cose relative, no, alla perdita anche ossea. Anche in questo caso le donne in menopausa devono fare più attenzione e farsi controllare di più e magari quando c'è qualche dolore magari riportarlo allo specialista?
2: Assolutamente, devono iniziare subito, se avvertono questa sintomatologia, prima che si possa manifestare troppo a lungo, perché oggi con la medicina cosiddetta rigenerativa abbiamo delle possibilità di poter prevenire e allungare i tempi per quello che riguarda un intervento. Quindi abbiamo già parlato di infiltrazioni con semplicemente acido ialuronico oppure con il tessuto adiposo, che oggi è una valida alternativa prima di arrivare all'intervento in sé.
1: Ma non ci siamo fermati qui, perché fra un po' noi vi faremo vedere in diretta che cosa succede all'interno dell'ambulatorio, in questo caso del professor Ascani, come avviene una visita per capire come stanno le nostre anche, e ancora di più, perché vi faremo vedere ovviamente le ultimissime protesi davvero innovative per curare in maniera definitiva le nostre anche. Tutto questo subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
12: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
13: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
14: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Lopi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Lopi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Lopi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai

0: e su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: E chissà se un giorno per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
2: Sorriderò di nuovo al mondo.
3: Dai, Davide, devi reagire.
4: Leo, tuo amico?
5: Lo sto chiamando.
1: Lo sapevo, mi sono perso. Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Giovedì in seconda serata.
6: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Claudio Ascani. È entrata ovviamente la paziente, la signora Judith, benvenuta anche a lei signora, perché fra un po' vi faremo vedere esattamente che cosa succede all'interno di un ambulatorio medico, come avviene una visita per valutare la salute delle nostre anche. Stiamo parlando appunto della salute delle nostre anche, riprendiamo il discorso, perché prima di far vedere la visita vorrei capire quali sono gli esami. No? E quali sono gli esami che noi abbiamo a disposizione?
7: Sì, certo, la prima cosa che dobbiamo fare è farci raccontare dalla paziente, cioè fare quella che in linguaggio tecnico si chiama anamnesi, farci raccontare dalla paziente quali sono stati i suoi disturbi, i dolori, quando si manifestano, quindi durante il corso della giornata o della notte, o se è anche nella fase di riposo, questo è molto importante. E poi quella che noi dobbiamo fare quando abbiamo un sospetto che si tratti di un problema legato all'anca, è una radiografia semplice del bacino con entrambe le proiezioni, sia della proiezione anteroposteriore che assiale, che ci permettono già di localizzare perfettamente questo. Meno importante è un'ecografia. La risonanza magnetica rappresenta invece un esame che a volte, quando c'è un per problema che può intervenire sulla testa del femore, che è per esempio un problema di necrosi, improvvisamente è come se la testa del femore andasse incontro a una mancanza di afflusso di sangue, allora la risonanza magnetica può essere un esame dirimente. E anche nelle persone più giovani, quando c'è una improvvisa dolore all'anca, ci permette di poter fare una valutazione ancora più dettagliata dello strato di cartilagine che è ancora presente e quindi fare la medicina.
6: L'esame più importante, insomma, da quanto capisco, è la RX, la radiografia. Quello determina un po' anche la terapia che poi si va ad intraprendere. Facciamo vedere la visita. Che cosa succede all'interno di un ambulatorio, la visita fisica, ecco, diciamo così?
7: Allora, la nostra paziente oggi, la signora Giuditi, chiediamo di iniziare a camminare. Questo è un punto fondamentale perché vediamo esattamente come si comporta nella camminata, se ci sono segni di alterazione importante anche della lunghezza degli arti, che a volte si può, come abbiamo visto nella risposta precedente, determinare, e se ci sono, per esempio, nel momento della camminata, degli ondeggiamenti del bacino che ci fanno già vedere che c'è una presenza, per esempio, di questa dismetria.
6: Potrebbe lamentare anche del dolore?
7: Dolore assolutamente quando inizia la camminata e quando inizia a camminare. Poi noi chiediamo alla paziente di mettersi distesa sul lettino, già vediamo come si comporta, è tutto un lavoro che il medico deve fare di
6: guardando
7: la paziente e capendo nei movimenti, dalla sua espressione, se c'è un dolore o meno. Dopodiché noi andremo a valutare innanzitutto perfettamente la lunghezza degli arti, e abbiamo dei riferimenti per poterlo fare, e potremo prendere e andare a valutare l'articolarità. Questo è il punto fondamentale, cioè capire nel movimento dell'anca quali sono i movimenti che creano più dolore. Tipicamente quando noi eseguiamo un movimento di intrarotazione, questo è il movimento che determina la maggior sintomatologia dolorosa, e quindi la paziente immediatamente dà una risposta. Dopodiché andremo a valutare tutte le sue, diciamo, posizioni dal punto di vista di possibilità di movimento. Questo lo faremo sempre nel raffronto con l'anca teoricamente sana, quando si tratta di un'artrosi che interessa soltanto una parte, non
6: una
7: tutte e due, come abbiamo visto nella cosa precedente. Dopodiché chiederemo alla paziente quindi di scendere e accomodarsi.

0: Ecco, e questo insomma è la visita che avviene all'interno dell'ambulatorio. E allora, per capire qual è la terapia più adeguata, ci sono le cosiddette terapie conservative. Prima di approcciare, che anche in questo caso, prima di approcciare alla chirurgia, ci sono dei trattamenti che possiamo fare, ma anche per la chirurgia ci sono delle novità. Allora, non pensate come un tempo che anche per, come dire, il post-operatorio sia così gravoso. In realtà sono cambiate tante cose. Allora, però, parliamo prima delle terapie conservative.
1: Assolutamente sì. Quando noi vediamo uno stato di infiammazione, ovvero un dolore che è non così presente da troppo tempo, possiamo ricorrere chiaramente alle terapie con i classici farmaci antinfiammatori, sempre con grande moderazione, considerate anche gli effetti negativi che questi possono dare. Tutte le ulteriori possibilità date per esempio dall'utilizzo di fisioterapia attraverso la terapia fisica con la crioterapia, ovvero il ghiaccio, ecco, sono tutte cose che possono servire. E poi, come l'abbiamo detto precedentemente, c'è oggi la possibilità di utilizzare la medicina rigenerativa, ovvero nei quadri iniziali di manifestazione dell'artrosi, possiamo intervenire con delle infiltrazioni o di un elemento lubrificante come l'acido ialuronico che oggi utilizziamo ormai da tanto tempo per andare a togliere un po' l'attrito fra queste due superfici, oppure, e l'aspetto ancora più importante, è andare a mettere dentro fattori di riparazione, di crescita, certo, e poi soprattutto anche cellule mesenchimali che possono all'interno della, diciamo, articolazione dare origine a un nuovo tipo di tessuto di riparazione.
0: E questa maggior ragione, beh, bisogna intraprendere il viaggio il prima possibile.
1: Esattamente, cioè bisogna intervenire appena la cosa si manifesta.
0: Si manifesta, però quando non c'è più la possibilità di tornare indietro, anche in questo caso si interviene. No, sì. La chirurgia protesica anche in questo campo ha fatto dei grandi passi in avanti, ma quando si deve intervenire? Quando le terapie conservative non hanno più avuto un esito positivo, oppure quando?
1: Assolutamente sì, quando vediamo che non c'è più un margine di miglioramento dal punto di vista del paziente con le terapie conservative, o quando il grado di artrosi è troppo importante, con tutti quelli che sono i fenomeni che abbiamo visto in precedenza, si propone oggi l'intervento, anche perché lo facciamo sapendo che oggi questo ha dei tempi di recupero e una possibilità per il paziente molto molto più rapida rispetto a come era in parte quello che abbiamo visto nella storia, nell'evoluzione naturale di questo tipo di chirurgia.
0: Allora, noi siamo tutti San Tommaso, vogliamo capire esattamente di cosa si tratta, perché magari molti di voi devono intraprendere un intervento di chirurgia protesica. Allora, il professore ci ha portato delle protesi di ultimissima generazione, vero?
1: Assolutamente
0: che tipo
1: sì.
0: È? Sono anche il materiale è cambiato,
1: ma,
0: no? L'ingegneria biomedica
1: diciamo
0: è andata super avanti.
1: Questo oggi il problema della chirurgia protesica è sostanzialmente un problema di accoppiamento. Adesso vediamo una radiografia di una paziente operata che ha tipicamente la protesi nel lato sinistro, e questa protesi ha delle caratteristiche, ovvero che sono il punto di contatto, di frizione che c'è fra queste due componenti, una che va nel bacino e l'altra che entra all'interno del femore. Ma il grande vantaggio oggi, più del materiale stesso di come vengono realizzate queste protesi, sono le tecniche di impianto. Oggi noi approfittiamo, in particolare questo è quello che viene fatto nel mio centro, nel mio ospedale, la cosiddetta chirurgia mini-invasiva. La mini-invasività è qualcosa che ha cambiato radicalmente il tipo di trattamento, perché vediamo mettere questa protesi che apparentemente è così lunga,
0: lo
1: vediamo sulla radiografia.
0: Un po' di timore, no? Ma a voi no, a noi un po' sì.
1: Questa viene messa attraverso una piccola incisione che si chiama incisione bikini addirittura, per cui noi entriamo nella parte, diciamo, con una piccolissima incisione intorno ai 6-8 centimetri e facciamo
0: dall'inguine
1: esattamente, o nella parte anteriore, ma è un'incisione che non determina una sezione, vuol dire i muscoli non vengono interessati, si passa attraverso gli spazi che noi abbiamo anatomici. Che vantaggio ci dà questo? Ci dà un vantaggio enorme, perché possiamo mettere in piedi il paziente in maniera immediata, ovvero appena dopo l'intervento noi possiamo chiedere al paziente subito di poter iniziare a rimuoversi dal letto, rimettersi in piedi,
0: camminare. Anestesia totale?
1: L'anestesia è quasi sempre un'anestesia periferica, cioè viene fatta un'anestesia che serve subito al paziente a riprendere la sua mobilità, in modo tale che noi abbiamo la possibilità immediata di poter far mettere in piedi. Questo è il grande futuro. Il grande futuro addirittura prevede che questo tipo di chirurgia noi la possiamo fare senza anche il ricovero, cioè possiamo farla determinando poche ore di ricovero dopo l'intervento, e nel paziente ideale, immaginiamo non paziente che presenti delle gravi chiamiamole malattie associate, comorbidità, possiamo addirittura arrivare a prendere e far uscire dal letto il paziente dopo l'intervento, addirittura dopo l'intervento far camminare il paziente dalla sala operatoria e portarlo.
0: E magari i nostri telespettatori non ci credono, e allora noi abbiamo anche un video. Abbiamo un video a testimonianza, un suo paziente cammina, ecco, vediamo, subito dopo...
1: Subito dopo l'intervento la paziente viene messa in maniera immediata con una, diciamo, un deambulatore, che è un carrello così, in modo tale che inizi subito a prendere e a camminare. Questo è un punto fondamentale di quello che è il futuro. Il futuro della chirurgia è quello sempre legato alla minore invasività sui tessuti, ma soprattutto sulle tecniche. Anche i ricoveri di lungo periodo sono qualcosa che oggi dobbiamo ridurre, perché il paziente nei grandi ricoveri ha un maggior rischio di problematiche
0: legate
1: al ricovero.
0: Anche un paziente soprattutto anziano, no?
1: Assolutamente
0: non ama molto.
1: E questo tipo di tecnica ci permette anche di avere una riabilitazione molto molto ridotta. Il paziente può muoversi senza dover utilizzare supporti e cose di questo.
0: In 10 secondi, professor Ascan, sono definitive, perché il problema di tanti anni fa era che comunque dopo un po' di anni bisognava cambiare questa protesi.
1: Diciamo
0: oggi?
1: Che oggi si è allungato molto il tempo, per cui prima di dover pensare a un intervento di revisione della protesi, quindi sì, assolutamente il tempo è molto più lungo.
0: Molto più lungo. Grazie, grazie davvero professor Claudio Ascani, grazie di cuore, grazie ovviamente anche alla signora Judith, grazie per aver fatto parte di questo nostro spazio. Adesso io saluto e ringrazio, a proposito di anziani, ma parleremo esattamente, daremo una mano, i nostri amici ci stanno seguendo con tanto affetto, io saluto e ringrazio la dottoressa Roberta Guidi, psicologa, e con lei oggi noi parleremo di un argomento che sta tanto a cuore ai nostri amici, parleremo della psicologia dell'invecchiamento. Che cos'è? Beh, noi vogliamo aiutare a superare i cambiamenti della vita che succedono ad una certa età, cambiamenti che derivano sia da problemi fisici, ma soprattutto anche psicologici. Allora, dottoressa, io le chiedo quali sono le problematiche che un anziano deve affrontare, no, con l'avanzare dell'età?
2: Ci sono diversi tipi di problematiche. Dal punto di vista fisico, un anziano può affrontare dei cali nella vista o nell'udito, delle difficoltà di movimento, di equilibrio o dei dolori articolari. Sono dei cambiamenti normali, non significa essere deboli, però possono spaventare. Anche semplicemente avere difficoltà a camminare in autonomia, per esempio, o a prendere l'auto, può essere un'esperienza molto frustrante. E dal punto di vista neurologico può peggiorare un po' la capacità mnemonica, quindi di memoria e di concentrazione, di prestare attenzione. Anche questo è fisiologico, quindi raramente incorre in una patologia. Però dobbiamo pensare che una persona che comincia a non riuscire a ricordare può aver paura e non pensare di non potersi fidare di se stessa.
0: E per cui va aiutato, no? In qualche modo va aiutato, soprattutto le persone che sono accanto ad una persona anziana, sia caregiver, sia i figli. Ma soprattutto gli anziani sono cresciuti con l'idea, forse la generazione successiva, la mia generazione forse magari un po' meno, con l'idea che siamo sempre forti, possiamo far tutto, non abbiamo bisogno di nessuno. Allora, ad un certo punto, soprattutto quando si diventa anziani, noi fatichiamo a chiedere aiuto. È così, gli anziani di oggi fanno ancora più fatica a chiedere aiuto.
2: È vero, la nostra società in realtà lega moltissimo la nostra autostima al fare e al fare per gli altri, al prendersi cura, a risolvere problemi. E quando questo ruolo si inverte, quindi dobbiamo ricevere un aiuto, c'è un passaggio nella nostra identità che dobbiamo fare. E, in realtà le persone cominciano a sperimentare due emozioni molto forti, la colpa, quindi come se dover chiedere aiuto possa danneggiare qualcuno, e la vergogna, come se noi non fossimo più in grado, più all'altezza di prenderci cura di noi.
0: E sono due aspetti fondamentali, c'è anche una differenza, no? E a volte convivono questi due sentimenti, è vero, dottoressa?
2: Assolutamente sì, la colpa e la vergogna spesso dipendono proprio dalla sensazione di essere dipendenti dagli altri, di aver perso

0: verso l'autonomia. E la colpa in particolare è la sensazione che nasce dall'aver danneggiato qualcuno, aver chiesto troppo, essere stati di peso, mentre invece la vergogna è proprio un passaggio identitario in cui io penso che
1: sono quasi inutile.
0: Ecco. Sono inutile, esatto, non sono più quello di prima e in qualche modo gli altri non mi apprezzeranno più per quello che veramente sono.
1: E anche il sentirsi di troppo, perché molti anziani ad una certa età si sentono appunto perché viene meno la propria autonomia e anche questo può danneggiare a livello neurologico l'anziano.
0: Sì, assolutamente, c'è sempre un risvolto neurologico. Quando un anziano si sente di troppo, si sente minata proprio la propria identità. Però in realtà non essere autonomo e quindi dover chiedere aiuto non è qualcosa che può danneggiare veramente il nostro senso personale, perché l'autonomia è una funzione che noi abbiamo a disposizione in maniera differente a seconda delle varie età che noi affrontiamo nella nostra vita.
1: E noi dovremmo forse insegnare ai nostri anziani di chiedere aiuto, no? Cioè, sì. Perché molto spesso loro non chiedono per non appesantire ancora di più magari il lavoro dei figli. E allora a maggior ragione abbiamo parlato dei sensi di colpa che può avvertire la persona di una certa età, però esiste anche il senso di colpa dei figli che non riescono a fare abbastanza e magari si perdono anche nel fare e non fare. Cosa possiamo fare per aiutarli?
0: In questo caso, per quanto riguarda i figli, dipende fortemente dal sovraccarico, sia un sovraccarico pratico, degli impegni, delle cose da fare, a cui l'accudimento di un genitore si può aggiungere, e sia un sovraccarico emotivo. E quello che noi possiamo fare è supportare la relazione e supportare un'apertura sincera e rispettosa tra figli e genitori. A me è capitato in terapia di accompagnare una signora nella fase ultima della propria vita e vedere proprio con sorpresa come lei abbia potuto recuperare un bel rapporto con una figlia che per anni invece era stato conflittuale proprio a partire da questa relazione di accudimento. In realtà inizialmente c'è stata molta fatica da parte sia della signora di accettare l'accudimento da parte della figlia e sia della figlia di sopportare tra virgolette questo atteggiamento un po' restio della mamma, ma riuscire a parlarne e a condividere è stato proprio un punto di svolta, che è quello che noi ci auguriamo che possa avvenire in tutte le famiglie.
1: E questo per quanto riguarda i figli, però lo sappiamo benissimo, questa nostra società si regge molto sul lavoro dei caregiver, cosiddetti, insomma, i badanti, che stanno dietro ai nostri. Meno male, per fortuna ci sono loro. E noi dobbiamo aiutare anche loro.
0: Certo.
1: No? A supportare i nostri genitori in questo caso.
0: È vero, quello che mi riportano invece questa categoria è proprio un senso di colpa per aver qualche volta perso la pazienza, magari non l'hanno manifestato, però hanno sentito la fatica, perché ovviamente c'è un sovraccarico forte e all'aumentare della fatica si abbassa la soglia di tolleranza, quindi proprio si sopporta meno. Questo è fisiologico e bisogna aiutare, bisogna fare rete, essere una squadra, non basta una persona sola.
1: Esatto, non basta una persona sola, per cui quanto sappiamo anche, no, lo sforzo che fanno alcune famiglie a supportare anche a livello economico, perché è un peso che grava su una famiglia intera e per quello che forse probabilmente tanti anziani si sentono in colpa, no, per pesare così in maniera gravosa sui propri figli e a maggior ragione sui caregiver. E allora dobbiamo dare un aiuto, aiuto concreto. Cosa possiamo fare per i nostri anziani, dottoressa?
0: Innanzitutto ascoltarli per entrare in connessione con loro e non soltanto per rispondere, perché a volte ci viene spontaneo, non so, di fronte a una difficoltà, un dolore articolare, ci confidano una cosa e la risposta potrebbe essere non ti preoccupare, passa tutto. In realtà questo non fa sentire compreso, quindi riuscire proprio a comprendere quanto sia legittima la paura o lo smarrimento, la frustrazione per queste cose che possono intercorrere. E un'altra cosa veramente importante è valorizzare quello che c'è, perché i nostri anziani continuano ad essere fondamentali per noi anche se hanno delle limitazioni, certo, e magari hanno perso parte dell'autonomia, ma sono presenti con il loro insegnamento,
1: la saggezza degli anziani, voglio dire,
0: con la loro consolazione, con il loro raccontarsi, esattamente. E poi un'altra cosa veramente importante è non infantilizzarli, non sono tornati bambini, continuano ad essere una parte attiva ed importante della loro vita. E quindi quindi possiamo chiedere in maniera pratica: come ti posso aiutare? C'è qualcosa che posso fare per te? E poi accettare la

0: risposta esatta che ci viene data, anche qualora non dovesse corrispondere con le nostre aspettative o i nostri desideri per loro, sapendo che loro sanno esattamente di che cosa hanno bisogno.
1: Hanno bisogno e cosa noi abbiamo bisogno degli anziani, perché attraverso i loro insegnamenti noi possiamo crescere ancora di più, e questo è importante.

Quindi grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000. All'interno ci sono i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, buona giornata a tutti voi.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di San Felice Circeo in provincia di Latina, ma intanto siamo qui con l'assessore allo sport e alla pubblica istruzione Felice Capponi e io vorrei farle una domanda, ma perché venire a San Felice Circeo?
1: Perché è una perla incastonata nel promontorio della Maga Circe, è storia, mare, montagna, vale proprio la pena venirla a visitare, è tutta da scoprire.
0: Grazie all'assessore, quindi noi nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il centro storico e tutte le meraviglie di San Felice Circeo, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
2: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
3: Ok, sapete tutti cosa fare?
4: Lo sai, Mariah Carey o Christina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
5: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
6: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
7: Ti prego, torna a far parte del coro.
8: Sono impegnata.
9: Non possiamo permettere che finisca così.
10: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
11: Sì!
12: Joyful Noise, armonie del cuore. Domani in prima serata.
13: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
14: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
15: In prima visione TV.
16: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
17: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
16: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
18: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
16: Io ti amo, Maria Vittoria.
17: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
16: Sono altro che un poveraccio.
17: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
19: Andrei a stare in convento.
15: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di San Felice Circeo in provincia di Latina. Il comune si trova a 98 metri sul livello del mare e conta poco più di 10.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, San Felice Circeo!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Monia di Cosimo. Allora, ci presenti il comune di San Felice Circeo.
1: Le presento un comune che è bellissimo, un comune che è fatto di cultura, storia, paesaggio. Abbiamo un territorio dal punto di vista naturalistico bellissimo, abbiamo un parco, un lago che si affaccia sulle nostre coste insieme con un mare e con un'industria del turismo che è molto sviluppata. È un territorio che secondo me è stato baciato dalla fortuna perché insieme alle bellezze del mare si connubiano con quelle dell'entroterra che riguardano quello dell'agricoltura, un territorio fertile che dà sviluppo anche a numerose imprese di tipo agricolo. Di noi si può dire che chi viene su questo territorio può godere delle bellezze soprattutto di tipo naturalistico del nostro paese, ma allo stesso tempo anche poter godere del mare, che per fortuna è un mare pulito, di cui noi ci vantiamo di riuscire a promuovere nella maniera migliore possibile.
0: Poi c'è un centro storico, un borgo antico, sì, veramente bello, con questa torre, no?
1: Sì, sì, il borgo antico è bellissimo, è un borgo antico che abbiamo rivalutato soprattutto attraverso un'attenta azione amministrativa negli ultimi anni e che soprattutto abbiamo ampliato a una bellezza naturalistica che è quello del parco di Vigna la Corte, dove è rappresentato un giardino che si affaccia all'interno del borgo antico, dove una volta era presente un vecchio asilo mai utilizzato che abbiamo provveduto a far demolire completamente, è diventato un parco bellissimo che si affaccia su tutto il golfo della nostra provincia. Quindi abbiamo rivalutato in maniera importante la parte del borgo dove i nostri turisti trascorrono anche buona parte delle loro vacanze, soprattutto la sera.

0: poi avete una sede comunale molto prestigiosa, sì, con questo palazzo baronale addirittura affrescato.
1: Sì, un palazzo baronale bello e affascinante. E quando vengono i nostri turisti a lamentarsi magari di qualche piccola pecca che c'è nel paese, rimangono poi affascinati dalla bellezza del nostro palazzo baronale, perché gli affreschi sono affreschi belli, colorati, che richiamano un po' le nostre aree, diciamo, in cui viene espresso, diciamo, il colore e la luminosità che riguarda tutto quel nostro paese durante il periodo estivo.

0: abbiamo anche tante torri, no?
1: Tante torri, sì, che testimoniano come in realtà il paese veniva difeso attraverso le torri di avvistamento.

0: e abbiamo un porto turistico molto attrezzato.
1: Sì, un porto turistico piccolino, diciamo adeguato al suo territorio, ma che consente di poter ospitare circa 300 imbarcazioni, tutte di carattere turistico, e quindi consentire l'arrivo sul territorio di un turismo che poi dà da sopravvivere anche all'entroterra. Quindi abbiamo diversi cantieri, attività di rimessaggio, attività degli stessi artigiani del nostro paese che possono collaborare attraverso l'attività cantieristica che attraverso il porto stesso ne consente la sopravvivenza.
0: E poi il mare è bandiera blu.
1: Il mare è bandiera blu, nonché bandiera verde. Per fortuna, sono ormai tanti anni che non riusciamo a prendere la bandiera blu perché facciamo investimenti soprattutto sul territorio, perché i parametri a bandiera blu sono molteplici, quindi oltre la qualità delle acque e l'offerta turistica per il nostro territorio, io parlo delle zone attrezzate al servizio del turista, in realtà molto importanti sono anche gli altri tipi di parametri, quindi lo sviluppo della territorialità per consentire uno sviluppo sostenibile.
0: Chiudiamo allora il nostro incontro con un invito a venire qui a San Felice Circeo?
1: Beh, l'invito io lo faccio a chiunque conosca e anche a chiunque non conosca il paese. È a due passi dalla capitale, ci vuole circa un'ora per venire sul nostro territorio. Offre una serie di bellezze che si collegano anche ai territori circostanti, che sono quelli di Sabaudia, di Terracina, quelli dei Monti Lepini. L'obiettivo è venire sul territorio e verificare nel periodo estivo e nel periodo anche invernale quanto è bello venire qui, godersi una giornata di sole, una giornata di mare o fare una passeggiata sulla montagna o sul lago. Ecco, tutto questo noi riusciamo a offrire a chiunque desideri venire e tutto questo noi continueremo a promuovere per il nostro territorio.
0: Grazie Sindaco, e noi adesso andiamo ad incontrare il parroco di San Felice Circeo.

0: E all'interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli incontriamo Don Carlo Rinaldi, che è il parroco di San Felice Circeo. Allora, ci presenti la comunità cristiana di San Felice Circeo.
1: San Felice Circeo è una comunità ben situazionata sul posto e ama giustamente le sue, possiamo dire, millenarie tradizioni che affondano nel mito di Circe, nell'acropoli delle mura ciclopiche. Poi man mano si è strutturata dal 600 in poi questa comunità che ha tenuto giustamente cara la tradizione di San Felice Martire, poi la Soresca, poi l'Assunta, poi San Rocco, poi altre piccole, minori, ma sempre sentite festività che la comunità locale giustamente ha nel cuore e bisogna sempre alimentarle. Il ricordo anche per i piccoli che crescono.
0: E la chiesa di San Felice l'abbiamo proprio all'interno del centro storico?
1: Sì, è la chiesa del centro storico, la chiesa madre, in cui la struttura della chiesa attuale è relativamente recente, inizia nei 60. Prima era una bellissima chiesa con il prono classico a tre navate ed è rimasto poco di quella chiesa, è rimasto il transetto bellissimo che ancora oggi c'è e nasconde sotto l'altare le spoglie di San Felice Martire.

0: questa religiosità antica la troviamo anche nella Chiesa della Madonnella.
1: La Chiesa della Madonnella è una chiesa a sé, che è uno scrigno anche da un punto di vista degli affreschi, che non esiste qui, per cui quelle immagini in affresco sono molto più antiche di tutto il resto come chiese locali e hanno un fascino che la gente dovrebbe conoscere un po' di più.

0: qui siamo in Santa Maria degli Angeli, dove abbiamo anche la Sindone.
1: La Sindone. E il mio predecessore ha avuto un intuito di portare nelle stesse dimensioni di Torino la Sindone, di cui qui vengono tantissime durante l'anno, i catechisti e i ragazzi della Cresima soprattutto, per poter fare un ritiro spirituale e un buon bagno di cultura, diciamo, del cristianesimo delle origini, quindi di Gesù, l'uomo della Sindone, di cui noi diciamo mai è vero stelo che ha avvolto Gesù, però i dati che abbiamo messo anche nella mostra che c'è qui accanto significano che questo

0: vero è dei tempi di Gesù.
1: Lei è già docente e ho visto che ha fatto anche delle pubblicazioni.
0: Sì, i peccatucci di gioventù, anche adesso. Comunque mi piace molto la cultura e approfondire la cultura per darla agli altri, non per me, non per narcisismo. È il mio scopo principale, perché si deve dar sì motivi religiosi, ma la consapevolezza anche dell'habitat in cui si svolge la propria attività.
1: Comunque le devozioni più forti sono per San Felice, per
0: San
1: la Madonna.
0: San Felice, da un punto di vista di statistica, Santa Maria della Soresca, San Felice Martire e molto anche l'Assunta, 15 agosto, e San Rocco il giorno dopo.
1: E Santa Maria della Soresca, qui abbiamo...
0: Sì, sono legatissimi. Abbiamo messo questo pannello già di diversi anni fa, in cui c'è anche l'inizio della preghiera digitata sul lago, sulla fotografia.

0: in conclusione, qual è il messaggio del parroco ai fedeli?
1: Il messaggio è che continuano imperterriti a poter radicalizzare, a corroborare le loro tradizioni, ma che non si vendano all'attualismo superficiale.
0: Grazie al parroco e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di San Felice Circeo.

0: adesso con Federico Pagliuca percorriamo l'itinerario del gusto, perché anche il gusto merita interesse qui a San Felice certamente. Circeo. E quindi innanzitutto questo è un locale storico che si tramanda di padre in figlio?
1: Esattamente, io sono la terza generazione, è iniziato mio nonno nel lontano 1961, poi è passato in mano a mio padre e ora è passato in mano a me che sono la terza generazione.
0: Qui abbiamo un mare meraviglioso e quindi non potevamo non avere piatti di pesce.
1: Oltre che meraviglioso è soprattutto ricco, ricco e abbondante. Abbiamo del polpo locale che si trova tra gli scogli, qui abbiamo una parte che è sia rocciosa che è di sabbia. Infatti abbiamo questo bellissimo polpo, abbiamo dei bellissimi pesci, questa è un'orata locale.

0: queste qui sono delle alici sempre nostre del territorio, vengono fatte in vari modi, queste qua sono marinate. Qui invece abbiamo delle zucchine, le chiamiamo così alla San Feliciana, perché questo qui, oltre ad essere un posto di pescatori di pesce, era un paese agricolo. Quindi siamo sia ricchi di vegetazione, di agricoltura e di pesce.
1: Quindi qui i pomodorini, le patate, le zucchine arrivano da questi campi?
0: Sì, tutto quanto locale, diciamo a chilometro zero.
1: E questo piatto lo ricolleghiamo?
0: Lo ricolleghiamo al polpo.
1: Come è fatto questo?
0: Questo è un polpo in guazzetto che viene bollito in acqua calda, circa 18 minuti ogni chilo, e poi viene finito di cuocere con una classica base con aglio e olio, e poi viene fatto cuocere il polpo e viene aggiunto il pomodoro alla fine. Un po' di prezzemolo ed è pronto.
1: E qui che cosa abbiamo?
0: Qui abbiamo delle cozze e delle vongole, che sono sempre locali qui del Lago di Paola, che è anche ricco di cozze e vongole in base alla stagionalità, e viene fatto un piccolo sauté. Sempre aglio, olio e peperoncino, la classica base mediterranea. Vengono messe in padella, sfumate con un goccio di vino bianco, coperte col coperchio 2-3 minuti, ecco qua, sono pronte.
1: E un altro piatto che proponete è il baccalà.
0: È il baccalà, sì, perché il baccalà, anche se non è proprio di questo territorio, però ha un'influenza molto forte. Avendo qui un'influenza veneta dalla bonifica, quindi è un piatto che si mangia spesso, in vari modi. Questo qua, in particolare, è fatto fritto con la pastella.
1: Poi anche il pane è del
0: anche
1: luogo,
0: il pane, no? Sì, esatto, anche il pane viene fatto qui nel luogo della San Felice Circeo. Ci sono vari forni che ci forniscono il pane.
1: Qui vedo tante foto storiche e vedo anche la foto di Anna Magnani, che sicuramente avrà mangiato.
0: Beh, certo, è stato un pilastro di San Felice Circeo, diciamo una pioniera dei primi personaggi famosi che hanno aiutato a crescere il nostro territorio.
1: Ma che cos'è San Felice Circeo per lei?
0: Casa. San Felice Circeo è casa, è il posto dove, anche quando sei fuori, che ti rende felice, perché è un posto che comunque ha tutto, ha la montagna, ha il mare, ha il lago, è un posto che è invidiabile

0: secondo me in tutto il mondo.
1: Questo è un lavoro difficile, però abbastanza. C'è suo figlio che ha un anno quindi porterà avanti la tradizione.
0: Si spera nella quarta generazione, poi non si sa mai nella vita, però si spera nella quarta generazione.
1: Grazie a Federico Pagliuca e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle meraviglie di San Felice Circeo.

0: e non potevamo non incontrare Francesco Domenichelli, che è il delegato ai beni storici di San Felice Circeo, e in questo momento ci troviamo all'interno dell'ufficio informazioni e sede della Prologo. E qui già inizia il nostro itinerario nella storia, perché qui siamo nella storia.
1: Qui siamo scesi sotto il livello stradale e nel corso di lavori di sistemazione di un ex magazzino comunale si è scoperto che quello che ci circonda è molto probabilmente la cappella dei Cavalieri Templari, con in più un muro romano di fondo che è il segnale dell'insediamento di Circei fatto dal 393 a.C.
0: E lì abbiamo un volto che significa tanto.
1: E abbiamo il volto che dovrebbe rappresentare San Felice in ogni occasione, il volto della Maga Circe. È una testa che è stata trovata arrotolata giù dal picco di Circe, che è la vetta più alta, dove c'è un tempio romano dedicato a Venere. Venere figlia del sole, Circe figlia del sole, e quindi c'è un'uguaglianza precisa. E questo ci riporta al mito, all'Odissea, a Ulisse, ai misteri di questo posto, alle erbe del posto, perché Ulisse si difese con l'erba moli dall'insidia di Circe. Il mito che ci circonda poi ovunque, perché quando si va in giro per la montagna e si trovano rovine, cisterne sotterranee, odore di mirto, odore delle piante di questo paese, siamo immersi nella storia ma anche nella leggenda, nel mito.

0: E questa sede e questo ufficio si presta anche nel corso dell'anno a uno spazio per le mostre.
1: Qui sono state fatte mostre, sono fatti convegni, uno degli ultimi fatto dalla Regione Lazio, un workshop sul Parco Nazionale, e la Proloco cerca di essere aperta a tutti gli eventi, a tutte le istanze culturali, anche in fasi di cosiddetta bassa stagione, perché San Felice ha bisogno anche di essere apprezzata per quello che è durante l'autunno, l'inverno, la primavera che è strepitosa qui, ed è un'occasione da non perdere.
0: Qui a San Felice Circeo sono passate tantissime famiglie e qui abbiamo il Palazzo Baronale.
1: Qui abbiamo il Palazzo Baronale. Qui sono passati dai Frangipane ai Caetani e soprattutto al principe Poniatowski, principe polacco che ai primi dell'Ottocento compra il feudo e si innamora talmente di questo posto da cominciare una serie di trasformazioni e di lavori. Basti immaginare che l'area cosiddetta dei quattro venti, un'area archeologica, lui la trasforma in un enorme giardino pieno di fiori e dal suo amico architetto Valadier si fa costruire una casettina che si chiama proprio dei quattro venti, che consiste in quattro panchine semplicissime di pietra orientate ognuna in modo che ce ne sia una che non prende vento e dove lui andava a passare i suoi momenti di riflessione, il suo momento per tranquillizzarsi. Lì vicino aveva un'altra casetta che chiamava la casa del piacere. I quattro venti era diventato proprio il suo luogo di meditazione in un ambiente con rovine romane, con i fiori che aveva fatto mettere. Lui ha fatto creare frutteti sul lungomare, ha investito tantissimo su questo paese. Poi l'ha dovuto lasciare per una lite con la reverenda Camera Apostolica, gliel'ha restituito ma migliorato di mille volte.
0: Nel Palazzo Baronale abbiamo una sala anche con opere di Guttuso.
1: Abbiamo anche il lascito che è stato fatto, non solo opere di Guttuso, a quadri di Carlo Levi, autografi di Edoardo De Filippo. Abbiamo una collezione di libri importantissima, anche lì stiamo lavorando per valorizzarla. Adesso è sull'ultima stanza della torre, dove vale la pena andare sia per la mostra che per la vista che voi avete mostrato. Ed è veramente anche quello lo spazio destinato evidentemente alle iniziative culturali.

0: come la torre ci riporta anche indietro nel tempo, in uno spazio dove è allestita un'altra mostra.
1: La torre intanto consiste di due parti, la prima dove si vede la merlatura templare e la seconda che fu fatta dalla famiglia Caetani con una trasformazione notevole. Al piano subito sopra di noi c'è anche il museo della Fondazione Zei. Marcello Zei è stato un palettonologo che ha vissuto a San Felice, veniva da Firenze e qui ha fatto scoperte importanti che sono legate al Neanderthal, ma a tutta la presenza dell'uomo primitivo a San Felice.

0: Senz'altro nell'itinerario a San Felice Circeo non può mancare una puntatina sull'Acropoli.
1: L'Acropoli, cinta muraria incredibilmente possente, fatta di enormi blocchi incastrati l'uno all'altro in maniera perfetta, ha subito un bombardamento alleato durante la guerra, hanno sbagliato la mira e hanno tirato male, ma ancora si vede in tutta la sua potenza. Anche lì non si è capito se si tratti di una cinta difensiva o di un luogo sacro, che forse era proprio recintato per consacrarlo sempre a Circe, tant'è che c'è un'iscrizione romana a poca distanza dal paese che indica le distanze dal promontorio di Venere. Noi siamo il luogo in cui Venere era la dea principale e facevamo parte del sistema dei santuari del Basso Lazio. È importantissimo anche per questo, anche perché ci riporta a Ulisse e a Circe.
0: Noi non lo mostriamo per rispetto ai defunti, però tanta gente arriva qui anche per il cimitero.
1: Anche per il cimitero. San Felice negli anni 60 ha ospitato i migliori nomi del cinema italiano e abbiamo l'onore di avere qui seppelliti sia Alberto Lupo con la sua compagna Lila Rò, sia Anna Magnani, che ha una cappella proprio dedicata. Sono due tra i tanti nomi che noi abbiamo visto sfilare a San Felice, da Medeo Nazzari al mondo della musica negli anni 60, ovviamente parlo di Mina, parlo delle Gemelle Gessler, Gianni Morandi. È stato un posto pieno di vita culturale che rappresentava in quel momento il punto di unione di un territorio che stava crescendo, del mito e della cultura del momento.
0: Nel fare un invito, qual è il consiglio che lei dà al turista una volta arrivato qui a San Felice Circeo?
1: Una volta arrivato qui, io come prima cosa consiglierei di andare in uno dei nostri sentieri, chiudere gli occhi, ascoltare e respirare, sentire gli odori. Poi potrebbe aprire gli occhi e trovarsi in un'altra dimensione con persone vestite col peplo,

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a San Felice Circeo con Felice Capponi, che è l'assessore allo sport e alla pubblica istruzione. E chiudiamo la nostra passeggiata qui all'interno di questa meraviglia, il Palazzo Baronale.
1: Sì, io vi ringrazio, ringrazio dell'invito. È una perla, il Palazzo Baronale è la chiusura ideale per un paese come San Felice Circeo. Questo è un palazzo, voi siete all'interno della stanza del sindaco, è un palazzo, come vedete, che parla da solo. Meraviglioso, è una perla di questo centro storico che è tra i borghi più belli d'Italia, tra l'altro.
0: Noi abbiamo fatto vedere le bellezze di San Felice Circeo, però è anche un paese che vive tutto l'anno con tante manifestazioni e tante sono sportive.
1: Assolutamente, noi abbiamo visto che il turismo sportivo è molto importante, molto ricercato. Abbiamo organizzato tante iniziative, io devo ringraziare il sindaco attuale, il sindaco che lo ha preceduto. Mi hanno dato la possibilità di organizzare delle manifestazioni molto importanti. Noi abbiamo la Maratona Maga Circe, a febbraio quest'anno abbiamo avuto oltre 2000 partecipanti. Abbiamo organizzato una manifestazione che ai più sembrava un qualcosa di strano, la Spartan Race, che è un brevetto americano, che in periodo di pandemia ha portato 5000 partecipanti. E quando sei in mezzo a questi atleti, la prima cosa che senti dire quando mi ricapita di correre in un posto così bello ed è la soddisfazione più grande.
0: E dobbiamo dare un appuntamento perché poi da quest'anno, ma ci sarà ogni anno, la Corsa del Ricordo, quindi l'appuntamento per gli amanti della corsa è il 24 settembre con la Corsa del Ricordo, 10 km per la competitiva e 5 aperta a tutti.
1: Aperta a tutti. È l'ultima arrivata, è la più piccola. L'abbiamo presa quest'anno con grandissimo onore con il ministro Abodi. È una corsa che ha dietro di sé una storia importante perché è in ricordo, per non dimenticare, perché la storia non si deve mai dimenticare. In ricordo della strage delle foibe. Andiamo ad unirci a città come Milano, come Roma, San Vito dei Normanni, che è una delle ultime arrivate come noi, e si correrà il 24 di settembre. Siamo veramente orgogliosi di ospitarla.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è San Felice Circeo per lei? Poi da uno che si chiama Felice.
1: Per me, io non ho altri termini, per me è tutto. Io quando andavo a scuola da ragazzo, le scuole superiori sono a Latina, io litigavo se mi dicevano qualcosa che non andava sul Circeo. Questo per farti capire quanto un cittadino di San Felice è legato a questo luogo. Dicono che d'inverno sia un paese dove magari c'è meno movimento. Il Circeo è bello perché viene goduto 12 mesi l'anno da chi lo vive, sia quando c'è meno gente, sia quando c'è questo caos che adesso avete visto in questi giorni. Però io mi ritengo veramente fortunato a vivere al Circeo.
0: Vogliamo fare un invito?
1: Ma un invito a tutti a venire a visitare le nostre spiagge, la nostra montagna, la nostra storia, i nostri locali, perché abbiamo dei ristoranti bellissimi, accoglienti, una cucina veramente ad hoc. Ripeto, siamo anche tra i borghi più belli d'Italia, quindi vale la pena venire a visitare il Circeo e passarci qualche giorno.
0: Grazie Assessore, quindi San Felice Circeo vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Buone passeggiate a San Felice Circeo in provincia di Latina. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Buongiorno Fabio Cinelli.
1: Buongiorno Beatrice.
0: Il nostro chef e buongiorno ai nostri assaggiatori. Ciao Sonia.
2: Ciao Beatrice, buongiorno.
0: Ciao Luigi.
1: Beatrice, buongiorno.
0: E soprattutto buongiorno a tutte le amiche e agli amici che ci seguono da casa. Benvenuti qui su TV 2000, a quest'ora si cucina e anche noi siamo prontissimi. Cosa ci fai oggi Fabio?
1: Una pizza di ricotta e polenta.
0: Oh, allora vado subito a dare gli ingredienti ai nostri amici e alle nostre amiche a casa. Eccolo qua. Per fare la pizza di polenta con la ricotta occorrono 300 g di ricotta, acqua tiepida, zucchero, farina di polenta, mezzo cucchiaio di cannella, una manciata di uvetta, una manciata di pinoli, burro quanto basta. Oh, una pizza che però è una pizza dolce, non è salata.
1: No, è una pizza dolce. Ne esiste anche una variante salata, che si può aggiungere del guanciale anziché l'uvetta, e non la cannella, ma altri odori.
0: E che cosa hai fatto? Hai preso la ricotta e hai messo l'acqua.
1: Esatto, abbiamo fatta scolare togliendo un pochino di acqua, ma adesso andiamo a reidratarla di nuovo aggiungendo acqua, e quando avremo aggiunto una consistenza semiliquida, cominciamo ad aggiungere la polenta. Un poco alla volta.
0: A pioggia?
1: A pioggia.
0: La polenta, quanto la conosci tu, che sei di Brescia, Luigi?
3: La polenta è la base, io sono un polentone, quindi...
0: Non è un'offesa dire polentone?
3: No, assolutamente.
0: Anche a me quando mi dicono terrona non mi offendo.
3: Infatti.
0: Allora, un polentone hai detto, che cosa ti ricordi? Quale piatto ti ricordi con la polenta che ti cucinavano quando eri piccolo?
3: Con la polenta, sempre la domenica c'era il coniglio arrosto con la polenta, che era buonissimo, e dai nonni e anche a casa da mia madre.
0: Quindi accompagnata con la carne, invece Sonia tu polenta forse poco, perché in Sicilia non si usa moltissimo.
2: Invece colpa di scena, io avevo una nonna veneta e per cui anche a casa nostra la domenica soprattutto si mangiava la polenta.
0: Ah, quindi un piatto che in realtà poi è sempre stato pensato come un piatto povero, è un piatto della festa.
2: Esatto.
3: È un piatto ricco la polenta, come il pane, di base.
0: Perché lo puoi accompagnare. Sì, certo.
1: Chef. La polenta non è un piatto ricco, che essendo neutra si accompagna a tante altre, a quasi tutte le pietanze, per cui anche lei viene poi nobilitata.
0: Infatti è molto versatile e poi soprattutto non contenendo glutine può essere usata anche per produrre certi tipi di impasti. Per esempio questa pizza che tu fai possono mangiarla anche gli amici celiaci.
1: Perché se ne fanno anche dei biscotti.
0: La farina di mais, sì. E ci sono tanti tipi di polenta.
1: Sì, sì.
0: La polenta,
1: vabbè, questa è una polenta gialla, mi è stata donata da Luigi, della polenta Taragna, di cui lui sa dirti molto, veramente, veramente buona.
0: C'è anche la polenta di grano saraceno.
3: La polenta mista di grano turco e grano saraceno.
0: Io non l'ho mai assaggiata, quindi vabbè, avremo modo di testarla anche in questa cucina. Procedimento, continuiamo.
1: Sì.
0: Abbiamo messo la farina reidratata con l'acqua. La ricotta reidratata con l'acqua.
1: Abbiamo aggiunto la farina di polenta, ora aggiungiamo lo zucchero.
0: Lo zucchero, l'uvetta adesso l'hai fatta rinvenire.
1: Adesso esatto, la...
0: In acqua, senza alcol.
1: Acqua tiepida. Uh-huh. L'acqua tiepida solo perché... Facciamo un pochino prima.
0: Facciamo prima, ok. Quindi i trucchetti a casa, poi non vi preoccupate, se doveste perdere qualche procedimento, qualche passaggio, noi riepiloghiamo sempre tutto, perché vogliamo che grazie a questo chef che abbiamo a disposizione possiate imparare anche delle cose nuove, voi che a volte cucinate per dovere, che cominciate a cucinare anche voi per passione, eh? È una passione per te cucinare?
1: Assolutamente sì. È un qualcosa che amo fare da anni e non ho mai smesso, quindi un grande amore.
0: Dimmi che cosa vuoi che faccia.
1: Abbiamo aggiunto comunque anche la cannella che avevamo messo fra i nostri ingredienti.
0: Infatti sento un profumo.
1: Sì, profumatissimo.
0: Incredibile. E comincia, ecco, questo impasto a diventare cremoso. Cannella che mi piace tantissimo, l'accostamento di cannella con l'uva passa. Sonia, quanti piatti siciliani hanno questi aromi, questi profumi?
2: Tanti, tanti, soprattutto l'uva passa, che da noi si chiama passolina.
0: Passolina.
2: Viene usata, oltre che per i dolci, anche e soprattutto per i piatti salati. Primi piatti, secondi piatti, involtini di carne, sempre la passolina, l'uva passa.
0: Perché il contrasto tra dolce e salato dà sempre qualcosa
2: tipico
0: in più ai nostri piatti.
2: Sì.
0: Luigi, tu vedo che guardi con
3: concordo,
0: attenzione.
3: Concordo. Pensi... Io ho imparato da lei a usare l'uva passa e tutti questi sapori del sud meravigliosi.
0: Io intanto mi procuro una teglia,
1: sì,
0: che è qua, perché so che questa torta pizza, come dir si voglia, andrà in forno tra poco, giusto?
1: Sì, esatto, l'abbiamo già imburrata.
0: Quindi teglia, facciamola vedere bene, imburrata e infarinata alla vecchia maniera. Si,
1: sì,
0: potrebbe anche usare della carta forno piuttosto?
1: Carta forno, ci sono anche prodotti ancora più moderni che lo staccante, uno spray, che è dell'olio di colza, e comunque aiuta, però così siamo sicuri di non sbagliare.
0: Di non sbagliare e di anche ingerire poi,
1: sì,
0: qualcosa di non chimico. E io direi che è pronto per essere infornato questo impasto.
1: Allora, noi stiamo usando la classica cucchiarella di legno.
0: E ti do subito però, Marisa, la nostra,
1: esatto,
0: amica.
1: Però le cose moderne poi.
0: Io chiamo leccapentola, sin da quando ero piccola. Perché mia madre mi ha detto che si chiamava così e per cui anche i nomi in qualche modo si tramandano in cucina di madre in figlia. Allora, messo l'impasto nella nostra teglia, lo spargiamo ben bene, ricopriamo tutta la superficie e siamo pronti ad infornare.
1: Col fatto che proprio in base alle dosi e anche alle dimensioni che abbiamo della teglia non sia particolarmente alta, ci dà ancora di più l'idea di una
0: pizza.
1: Pizza.
0: Ok, allora io vado ad aprire il forno.
1: Benissimo.
0: Che sta aspettando solo di accogliere. Ti invito ad andare ad infornare la tua pizza, perché mentre tu inforni la pizza di polenta io faccio entrare le nostre ospiti di oggi. Loredana Caminiti dalla Sicilia con la sua amica Elisabetta. Ciao Loredana.
4: Ciao.
0: Benvenuta, come stai?
4: Bene, te?
0: Bene, bene, sono proprio contenta di vederti. Ciao Elisabetta.
5: Buongiorno,
0: molto piacere.
5: Piacere.
0: Allora, cominciamo subito, vedete la nostra cucina.
4: Ciao
0: è già in fermento, c'è il nostro chef, ci sono i nostri assaggiatori. Prendo subito dei carciofi da pulire, ma sono già puliti.
4: Questo è stato Fabio, grazie.
0: È stato Fabio,
4: bravo.
0: Vedi, ormai la tua fama ti precede. Allora, questi vanno sbollentati,
4: sì,
0: giusto?
4: Sì.
0: Fabio, potresti fare anche questo per me?
1: Certamente.
0: Vedo che mancano dei gambi, che è successo?
1: Erano così, ce li hanno portati già senza gambi.
0: Qui gatta ci cova. Allora, io sparecchio un po' tutto quello che c'è da sparecchiare e... perché per fare quello che dobbiamo fare bisogna tagliuzzare,
4: sì,
0: il prosciutto e la cipolla. Lì abbiamo il tagliere con i coltelli, rimetto questo a posto.
4: Sì.
0: Elisabetta, tu ci dai una mano?
5: Certamente.
0: Oh, cosa cominciamo a fare? Tagliuzziamo la cipolla?
4: Sì.
0: Fabio, mi raccomando, te li sta tagliando in quattro parti i carciofi, va bene?
4: Sì,
1: li sta spicchiando.
4: Sì, sì, sì.
0: Li sta spicchiando,
4: perfetto.
0: Ok, per la nostra ricetta va benissimo. Loredana, io so che tu hai una grandissima passione per le motociclette, è vero?
4: Sì.
0: Perché ridi? Perché io sono venuta a sapere questa cosa e non ne hai mai posseduta una?
4: No, no, assolutamente no. Perché, vabbè, mio padre me l'ha proprio vietato. Assolutamente, perché mio padre correva con le moto, però quando io ancora non ero nata.
0: Guarda, spostiamoci a favore così facciamo vedere anche Elisabetta. Vieni più qua Elisabetta, che così ti riprendono dall'alto, perché noi dobbiamo spiegare alle nostre amiche e ai nostri amici a casa tutti i procedimenti, devono vedere come facciamo, perché poi devono rifare a casa queste ricette. Allora, mi dicevi, scusa, tuo padre ti ha proibito di...
4: Sì, era vietato proprio, sì, a me, a mio fratello, l'unica era mia sorella che è nata dopo tanti anni, e allora a lei era tutto permesso perché i tempi erano cambiati anche.
0: Okay.
4: Eh sì, perché papà aveva un amore proprio per le moto e correva, ha fatto pure il Giro d'Italia, eccetera.
0: E quindi tu però vai sempre dietro a qualcuno, sei sempre andata dietro,
4: sì,
0: a qualcuno.
4: Sì, non solo, l'ho portata pure di nascosto.
0: Ah, hai capito. E però...
4: Ho portato un 9,50, un Kawasaki.
0: Un 9? Io non sarei in grado. Ma...
4: Era un pappazzerella quando ero giovane. cioè, non è che poi sono cambiata tanto, però vabbè.
0: Senti, dimmi un po', la tua amicizia con Elisabetta è tanto che vi conoscete voi?
4: Sì, dimmi un po', racconta.
5: Beh, direi più o meno una ventina di anni, insomma. È nata in piscina, noi frequentiamo la stessa piscina. Diciamo che è proprio un bellissimo gruppo di amiche, nel particolare io con lei, e siamo cresciuti anche i nostri figli un po', cresciuti insieme, anche i nipoti.
0: E so che sei anche una delle poche persone ammesse a trascorrere le vacanze nella
5: a
0: casa
5: Vulcano.
0: Che Loredana ha a Vulcano.
5: A Vulcano io ho la mia stanzetta privata oramai.
0: Ecco, quando Elisabetta vuole andare in vacanza a Vulcano, Loredana le apre le porte, sì, di casa sua.
5: Sì, assolutamente sì. Sì.
4: E, è come una sorella lei, quindi... più una sorella, una figlia, perché poi ha solo 4 anni di differenza con la
0: tua
4: mia.
0: Figlia. Allora, noi stiamo tagliando la cipolla e il prosciutto cotto mentre sta sbollentando i carciofi Fabio, perché Loredana deve prepararci qualcosa, ma non vi svelo cosa, ve lo diciamo dopo la pubblicità. A tra poco.

0: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera in seconda serata e disponibile on demand su Play 2000.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
3: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Lopi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione.

0: L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
10: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
11: Prego, signori, a voi la star.
12: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
13: Lasciala andare.
14: Oddio, deve essermi perduta.
15: Sidney, manca l'appello.
16: Sì!
17: Grazie, pesca.
18: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
11: Sidney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
14: Che brava!
1: Acchiappa la stella cadente.
17: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
1: Giovedì, in prima serata.
19: Bentornati nella nostra cucina. Quel che bolle in pentola, lì vedo i fornelli già pronti a iniziare a fare questa ricetta. Fabio, che cosa stai facendo? Stai tagliando i carciofi che hai sbollentato.
20: Esatto.
19: Che Loredana ti ha chiesto di sbollentare.
20: Per
19: e adesso che succede?
20: Di...
19: Adesso vi dico io, che cosa facciamo?
21: Allora, metto l'olio...
19: No, dimmi il nome di questa ricetta.
21: Crostata di carciofi.
19: La crostata di carciofi. Vado subito a leggere gli ingredienti per questa... Nuova ricetta, per fare la crostata di carciofi occorrono per il ripieno 8 carciofi, mezzo dado, una cipolla piccola, sale, olio, 100 g di prosciutto cotto, 2 uova, 50 g di parmigiano, 100 ml di panna, vino bianco, per la pasta brisè 300 g di farina, 150 g di burro, un pizzico di sale, mezzo bicchiere d'acqua. Ed ecco qua, allora nel frattempo i nostri assaggiatori sono lì pronti per assaggiare. Abbiamo Elisabetta, l'amica di Loredana, che è andata a raggiungerli. Noi mettiamo la cipolla nella pentola, giusto? Mm-hmm. Con un po' di olio.
21: Sì.
19: E facciamo soffriggere la cipolla.
21: Poi si aggiunge il prosciutto.
19: Si aggiunge il prosciutto che abbiamo tagliato?
21: Sì, e quindi i carciofi.
19: Ok, allora tutto in pentola.
21: Sì, prima la cipolla.
19: In teoria dovremmo farla con l'acqua,
21: sì,
19: giusto?
21: Sì, esatto, però vabbè, anche così va bene, perché c'è chi la digerisce, quindi non ci sono problemi. Facciamo finta che tutti la digeriscono. Però al solito con l'acqua si digerisce meglio.
19: Allora, la cipolla comincia a soffriggere... a mano che l'olio si riscalda, alziamo un po' la temperatura per dare modo all'olio di riscaldarsi un po' più velocemente e poi aggiungiamo la cipolla, abbiamo detto il prosciutto e i carciofi.
21: Sì.
19: E quanto tempo deve cuocere?
21: Ma proprio un attimo, il tempo di mantecare un attimo. E poi si aggiunge la panna, si mette anche il vino qui prima, un po' di vino.
19: Ok, sfumiamo la cipolla con un po' di vino bianco. La cosa che mi ha colpito è che mentre Fabio ci ha preparato una pizza di polenta, che io pensavo fosse salata ed è dolce, tu ci prepari una crostata di carciofi che pensavo fosse dolce e invece è salata.
21: Invece è salata.
19: È incredibile questa cosa. Elisabetta, tu cucini?
22: Sì, cucino, mi piace molto. E
5: quelli della mia famiglia gradiscono, quindi.
19: Bene, sì. E vi scambiate sì. le ricette tu e Loredana da buone
5: molto
19: amiche?
5: Spesso.
19: Capito, l'hai mai fatta spesso. Questa crostata di carciofi?
5: In realtà questa no, la devo assaggiare.
19: Però l'hai mangiata già e hai detto sì, che è buona, è vero?
5: Sì, lo ammetto.
19: Allora, ma giù da voi invece Sonia in Sicilia si fa?

0: piacciono le crostate salate?
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì, con vari tipi di verdure, dalle zucchine agli spinaci, ai carciofi, idem, certo, certo.
0: E da te, Luigi, a Brescia?
2: Da noi con la frittata.
0: La frittata.
2: Fanno delle quiche, praticamente.
0: Allora, intanto, come vedete, loro stanno aggiungendo il prosciutto cotto e anche i carciofi. Questa sarà la farcitura,
3: sì,
0: alla quale dopo sarà aggiunto anche un altro composto.
3: Due, le uova,
0: okay,
3: e un po' di panna.
0: Intanto faremo gradualmente tutti i passaggi.
3: Sì.
0: Ti fidi a lasciare il nostro chef a custodire questo,
3: certo,
0: questa farcitura? Perché noi andiamo a preparare la pasta brisè nel frattempo,
3: sì,
0: giusto?
3: Devi aggiungere mezzo, ok.
0: Anche aggiungere mezzo dado,
3: mezzo,
0: mi raccomando,
3: dado,
0: tutti i passaggi che abbiamo letto. Vieni, vieni, Loredana. Allora, qui abbiamo, serve la spianatoia per fare...
3: No, non c'è bisogno.
0: Preferisci di fare tutto,
3: sì,
0: nella...
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Perfetto.
3: Sì.
0: Senti, Loredana, tu mi hai detto che hai origini siciliane, sei proprio nata a Condrò.
3: Sì, sì, è un paesino piccolo di 300 abitanti.
0: Iniziamo subito.
3: Sì, che è vicino a Milazzo.
0: Hai ricordi particolari della tua infanzia?
3: Beh, sì, certo, a parte che ho vissuto lì sempre, fissa, fino alla quarta elementare, perché poi la quinta elementare l'ho fatta a Milazzo.
0: E mi hai parlato di vendemmia.
3: Sì, la vendemmia era una cosa particolare, perché si faceva a settembre, come dappertutto, ma una cosa bella era che c'erano un sacco di donne, che poi quindi si andava a vendemmiare in campagna, e tutte portavano queste ceste enormi sulla testa, dopo che si vendemmiava, si tagliava, quindi noi tutte ragazzine facevamo, e poi si caricavano o i muli se c'erano, oppure c'erano i trattori dove mettevano tutta l'uva dentro le ceste. E all'ora di pranzo si pranzava tutti assieme, generalmente era nonna che preparava sempre un primo, un secondo, poi si mangiavano formaggi, salumi, eccetera. E poi si portava al palmento dove noi ragazzini ci toglievamo le scarpe, anche se i piedi erano sporchi, non faceva niente. Andavamo tutti a pestare ed era un divertimento perché si cantava, era una cosa bellissima.
0: Che belli questi ricordi di un'Italia rurale, sì, che è un po' sparita, perché adesso c'è anche un po' un'industrializzazione,
3: sì,
0: nell'agricoltura,
3: infatti,
0: vero?
3: Prima si faceva tutto a mano.
0: Tutto a mano. Sì. Tu hai mai pestato l'uva con i piedi, Luigi?
2: No, l'uva con i piedi non l'ho mai pestata, però l'ho raccolta una volta... In Sardegna, a Santa Lucia, ho fatto una vendemmia bellissima.
0: Vai. Cosa ti serve? Scusami, Luigi, nel frattempo, certo, io vorrei aiutare Loredana, però non so questa ricetta particolare di pasta brisè, perché tu metti anche le uova.
3: No,
0: no,
3: le uova si mettono dopo.
0: Quindi
3: questo è solo
0: burro e farina.
3: Burro, farina.
0: Un po' di sale?
3: No, perché dopo lo mettiamo dopo.
0: Perfetto, quindi tu stai controllando con la coda dell'occhio se lui ti sta saltando,
3: sì,
0: bene.
3: Sì, no, vabbè.
0: Ma lui è uno chef, ci mancherebbe altro.
2: Però.
0: E cosa ti occorre?
3: Adesso niente, perché devo fare una palla, soltanto che non è...
0: Un po' di acqua?
3: Sì, un pochino, poca. Esattamente, ok.
0: Perfetto. Mezzo bicchiere d'acqua per impastare. Anch'io uso la ciotola per impastare.
3: Sì, io lo preferisco perché si sporca di meno. Ti sporchi di più le mani, però non sporchi... Cioè, molti lo fanno con la spannatoia, io lo preferisco nella ciotola. Poi sai, a Condrò c'era anche un'usanza, c'è ancora, perché la prima domenica di luglio fanno una festa particolare, che è la festa del padrono, che è San Vito.
0: San Vito, il padrono di Condrò.
3: Allora c'è tutta la statua, San Vito era giovane, no? E tutta adorna, a parte con le rose e i garofani rossi. E con tutta l'uva, il cardinale, che è chiamato il cardinale, tutto pieno pieno pieno di uva, che va per la benedizione dei campi, e lo portano a spalla obbligatoriamente e lo fanno ballare. Lo fanno ballare, sì, c'è tutta questa...
0: Fanno ballare il santo?
3: Sì, fanno ballare il santo, e poi c'è tutta la processione con tutte le varie congregazioni, eccetera. Vabbè, come poi tutte diventa una sagra, eccetera. C'è il sacro e profano.
0: Sacro e profano, come sempre,
3: come
0: nella
3: sempre
0: tradizione, nelle radici.
3: Sì, mia nonna mi raccontava, ma io non l'ho mai visto, che ai tempi proprio andati addirittura facevano una...

0: una battaglia, un torneo con le spade, c'erano tutti gli spadaccini, tutti vestiti e facevano davanti al sagrato della chiesa, si combattevano, è molto particolare.
1: E voi bambini immagino rimanevate estasiati?
0: Io sinceramente non l'ho mai visto, se lo facevano prima di me, però è ancora adesso, fanno sta festa che è tutti, anche gli stranieri, cioè i condronesi che vivono fuori, mandano i soldi per fare.
1: Allora, questo è l'impasto che deve riposare?
0: Guarda, sempre con la pellicola, almeno un'ora.
1: Allora,
0: almeno.
1: Io lo poggio un attimo qua perché ti vado a prendere un impasto che noi avevamo già preparato, giusto? Allora, ecco qua, prendo la teglia che serve per stendere questa pasta brisée, l'impasto che avevamo già preparato precedentemente perché deve riposare circa un'ora, e quando la pasta è ben stesa sulla teglia possiamo cominciare a mettere il composto. Voi intanto, è già pronto? Ecco.
2: La prima parte, cioè i carciofi, li abbiamo già preparati.
1: E dopo che cosa si aggiunge?
0: Allora, si aggiunge un po' di panna, parmigiano. Okay.
1: Che profumino, perché il prosciutto cotto con i carciofi ci sta benissimo.
0: Questo è anche un ottimo condimento per la pasta.
1: Ecco, così. Hai visto, Luigi? Scordati di portartene via un po' per condirti la tua pasta stasera.
0: I spaghetti così sono ottimi.
1: Ecco, non li proverai, Luigi, per oggi, perché questa deve andare tutto quanto nel nostro forno insieme alla nostra. Ecco, io ti ho portato gli ingredienti.
2: Quindi
1: aggiungiamo ai carciofi la panna, mentre Loredana stende la nostra pasta brisée nella teglia già imburrata e infarinata. Panna così, panna da cucina?
0: Sì.
1: Parmigiano?
0: Sì.
1: E uova intere?
0: Sì.
1: Che buono. Allora, le uova intere, il sale?
0: Il sale ci dove c'è già il...
1: Nel condimento dei carciofi.
0: Mezzo dado che avevamo messo.
1: Ah, mezzo dado, ecco perché c'era il mezzo dado per dare sapore a questo impasto. Allora, la pasta brisée.
0: E il parmigiano poi anche comunque.
1: Che dà sapidità.
2: Tutto una sua sapidità.
1: Le uova intere, ha detto.
2: Questa mi si era rotta, quindi ora andremo a recuperarla.
1: Ecco, butta qua.
2: Posso?
0: Sì, sì.
1: Ho colto in fallo il nostro chef. Quanto ti dispiace che io l'abbia fatto?
2: Tantissimo.
1: Ah, non ci credo.
2: Tantissimo.
1: Sei bravissimo.
2: Quando sto là, qua...
1: No, io so che sei bravissimo perché hai fatto una cosa che mi piace tanto. Ricordiamoci che è pronta la pizza di polenta e ricotta, la prima ricetta del nostro chef di oggi, con l'uvetta dentro. Io non vedo l'ora di assaggiarla, e anche gli assaggiatori. Ma stavolta l'ho messa sotto chiavi. Avete visto che non ve l'ho fatta neanche vedere quando è uscita dal forno, cari miei, a mali estremi, estremi rimedi. La nostra crostata è pronta, la mettiamo nel forno?
2: Benissimo, ci pensi te?
1: Ci penso io, perché tu cosa devi fare?
2: Da fare.
1: Ma allora, sei misterioso, da stamattina che ci hai fregato i gambi di carciofo. Ecco, io vado, guardate bene, sto mettendo nel forno la crostata, forno lasciato libero dalla pizza che Fabio ha già preparato. Fabio sta sbollentando i gambi di carciofo, la pizza è pronta, la crostata è in forno, noi andiamo avanti perché abbiamo un'altra ricetta, una ricetta sempre di Loredana, che è il rollè di spinaci. Allora vado a dare subito gli ingredienti di questa seconda ricetta. Per fare il rollè di spinaci occorrono un quarto di latte, 120 g di farina, 100 g di burro, 2 uova, 50 g di parmigiano, noce moscata, una presa di sale, 750 g di spinaci freschi. Allora, Loredana, da che cosa cominciamo? Cominciamo dal fare la preparazione di tutti gli ingredienti, e nel frattempo, mentre noi prepariamo, guarda un po' chi ti pensa da casa.
3: Oggi i ragazzi mi hanno chiesto di fare i pancake e mi sei venuta in mente. Ti ricordi quella volta che siamo andati alla bakery insieme e abbiamo mangiato quei pancake buonissimi? Ora vediamo se riesco a farli più o meno nello stesso modo, Vediamo un attimo. Non ho tutte quelle prelibatezze che hanno lì, però cerchiamo di cavarcela. Allora, ho messo intanto il cioccolato, poi dopo...

daremo una spolveratina di zucchero a velo e vediamo se i ragazzi resteranno contenti. Te ci hai provato a farli? Ci siamo quasi. Abbiamo fatto un po' di cioccolato fondente fuso da metterci sopra.

0: 頑張ってしようかなと。che mi dici? Ciao ciao Lori, ci vediamo in piscina.
1: Ma che bello, questa è Loredana, no, è che la tua amica Fabiana, si chiama Fabiana. Fabiana, che è un'altra delle amiche di Loredana ed Elisabetta con cui fate piscina. Allora, abbiamo preparato tutti gli ingredienti, sì. Abbiamo gli spinaci già sbollentati e sminuzzati. Come procediamo?
2: Allora, facciamo intanto la besciamella, che è una besciamella diversa dal solito.
1: Cioè... Però aspetta, gli spinaci vanno ripassati in padella,
2: sì,
1: col burro, giusto?
2: Sì, con grano. Okay, grazie.
1: E invece la besciamella come si fa?
2: La besciamella è con sempre un quarto di litro di latte.
1: Uh-huh. Allora mettiamo subito il burro
2: e la farina.
1: La farina. Il procedimento è lo stesso.
2: Uguale, identico.
1: Normale.
2: Sì,
1: si mette burro, farina, si fanno un po' rosolare in padella e poi si aggiunge il latte per ultimo.
2: Sì, sì.
1: Però rispetto alla besciamella normale è più farina.
2: È più farina e poi alla fine appena è tiepido anche intanto subito, perché non è come la solita besciamella che ci impiega di più, uh-huh. Perché si solidifica prima, si aggiungono le uova intere e il parmigiano. Si
1: Eccoli
2: mescola
1: qua.
2: Il tutto e si forma questa pasta, okay. Che poi si stende sulla quella, la carta.
1: È un po' una specie di procedimento come la pasta choux, diciamo.
2: Sì, più o meno, sì.
1: Ti serve una cucchiarella?
3: No, grazie.
1: Va bene, prego. Fai col forchettone gli spinaci?
3: Sì.
1: Ok, gli spinaci vengono ripassati, poi si unirà il tutto per fare... questo fantastico rollè di spinaci. Ma voi giù in Sicilia fate delle ricette anche arrotolate su se stesse?
4: Sì, non facciamo questo impasto così di questa besciamella così, insomma, condensata. Però usiamo, vabbè, o la pasta brisè, le normalissime frittate,
1: le
4: poi le facciamo e le arrotoliamo.
1: Invece... Luigi.
5: Noi facciamo il salame con la pasta sfoglia, gli spinaci e o il salame cotto o il cotechino, arrotolato e poi bollito, tagliato a fette, squisito.
1: Buonissimo. Senti Elisabetta, tu l'hai mai assaggiato questo rollè di spinaci che fa Loredana?
6: Io purtroppo ho assaggiato molte cose di Loredana e credo di aver assaggiato anche questo, buonissimo.
1: Bene.
6: Loredana è un'ottima cuoca.
1: Allora, questa besciamella è un po' particolare, abbiamo, diciamo, perché c'è più farina rispetto ad una,
2: sì,
1: besciamella normale e andrà poi a formare questo composto con cui faremo questo rotolo di spinaci.
2: Sì.
1: Nel frattempo però vedo che lì sul tavolo degli assaggiatori è arrivata la pizza di polenta di Fabio. Ma come avete fatto? Pagate qualcuno qua in studio che vi porta le fette del...
4: Ci arrivano per magia, non lo so come mai.
1: Ma com'è, buona?
4: È buonissima, è veramente buona, però senza nulla togliere a Fabio posso dire una cosa?
1: Sì?
4: Che un meglio sugo è upititto.
1: Un meglio sugo è upititto, tu sai che cosa vuol dire, perché sei siciliana come lei?
2: Il miglior sugo è quando c'è tanto appetito, insomma.
4: Esatto.
2: Dai, quando hai buon appetito.
1: È il miglior condimento, l'appetito.
4: È comunque buona.
1: E, adesso bisogna mettere le uova dentro il nostro,
2: sì,
1: composto, giusto?
2: Esatto.
1: Proprio a me ricorda tantissimo il procedimento della pasta per fare i bignè.
2: Sì, è simile. Sì,
1: e
2: sì,
1: si aggiungono,
2: infatti,
1: uno alla volta,
2: sì,
1: lentamente o anche tutte e due insieme.
2: Cosa?
1: Le uova intere.
2: Sì, sì, intere, intere, intere.
1: Poi mi hai detto che aggiungiamo
2: questo
1: il parmigiano.
2: Sì, dopo un attimo. Che...
1: Sempre sul fuoco o fuori dal,
2: no,
1: fuoco?
2: No, no, fuori dal fuoco. Perché sennò l'uovo si addensa e diventa...
1: Ok. Allora, noi... continuiamo a mescolare, aggiungiamo il parmigiano e dopo gli spinaci prepariamo un impasto che poi metteremo in forno e ci vediamo dopo la pubblicità.

0: In Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

0: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
0: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
7: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, il coraggio di credere in un sogno impossibile. Joyful Noise, armonie del cuore. Giovedì, quando la vita reale ti sorprende. Il film Acchiappa la stella cadente. Venerdì, l'emozionante ritratto di chi onora la vita. Still Life. Sabato, quando il talento supera ogni difficoltà. Una parola per un sogno. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film A piedi nudi nel parco. Buona visione.
8: Eccoci qua, siamo ritornati nella cucina di Quel che bolle in pentola con la nostra ospite Loredana Caminiti, che ci prepara il rollè di spinaci. Abbiamo preparato l'impasto, dobbiamo metterlo sulla teglia e infornarlo e poi lo farciremo. Ma parlando con Loredana, abbiamo chiacchierato tanto di un'Italia rurale che è quasi sparita, che non c'è più. E allora io volevo dedicarti una cosa che mi sono appuntata nel mio libro. È una poesia di Ada Negri che recita così. Splendono le pannocchie al sol d'autunno, tutta certezza, e dai fanciulli parlano della polenta che la madre al fuoco nel paiolo rimesta, ed un sol colpo sul tagliere arrovescia, e nel buon fumo ravvolta suddivide in fette quante le bocche. Ecco, questa era Ada Negri, una grande poetessa, e con questa poesia un po' sono tornata a quella fatica che facevano le mamme, e anche tu adesso devi rovesciare questo impasto su questa teglia, lo stenderemo, lo metteremo al forno e diventerà poi una sorta di frittata quadrata, possiamo chiamarla così? Si offende se la chiamo frittata quadrata?
9: No, frittata proprio.
8: Frittata no, però siccome anche Sonia so che ama arrotolare le frittate su se stesse, è vero Sonia?
10: Sì.
8: A te
10: sì.
8: Piace fare delle cose di questo tipo senza metterle al forno?
10: No, in genere mi piace fare le frittate perché era una delle poche cose che mangiavo quando ero piccola. Mi sono sempre piaciute. E per cui sono stata abituata a farcirle così, a freddo, a rotolarle e poi fare le rondelline e mangiarle.
8: Invece ci vuole una certa perizia nel fare questo lavoro, non è proprio semplice, però la cosa importante è non far raffreddare troppo questo composto, vero Loredana?
9: Sì, perché poi è più difficile da stendere.
8: Secondo me Fabio l'avrebbe steso fuori dalla teglia appoggiandosi sul bancone.
9: No, questo non...
8: Non si può fare perché devi prendere le misure esatte, Fabio.
9: Sì.
8: Pensa a me che continuo a dare consigli allo chef. Questa cosa prima o poi mi caccerà. Mi caccerà dalla cucina.
11: No, era fattibilissima.
8: Oh, ecco qua, bello steso l'impasto, posso infornarlo. Mm-hmm. Quanto tempo deve stare in forno?
9: 10 minuti, un quarto d'ora, poi dipende, se il forno è già caldo magari 10 minuti bastano perché deve colorirsi un po'.
8: Ok, si colorirà, dopodiché lo prenderemo, lo farciremo con gli spinaci.
9: Anche caldo così com'è.
8: E poi lo mettiamo in frigo. Nel frattempo che il nostro impasto si cuoce, noi andiamo a vedere che fine ha fatto Francesca, che è sempre in giro per l'Italia alla ricerca

0: Nuovi posti da raccontare.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio. Oggi io mi trovo in un bellissimo ristorante che si chiama Il Belli al Trionfale e qui con me c'è lo chef Alessandro Da Ross. Buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno.
1: Sono molto contenta di essere qua perché io ti vedo mani in pasta a fare cose. Raccontami, che stai
2: buone.
1: Preparando?
2: Allora, stiamo preparando delle costine glassate al forno.
1: Ah, bene, bene. Allora, glassate al forno vuol dire che c'è una glassa. Partiamo da là?
2: Sì.
1: Come si prepara questa glassa?
2: Allora, dobbiamo mettere del pepe. Un po' di spezie varie, allora pepe.
1: Oh, qui abbiamo tutti gli ingredienti.
2: Peperoncino.
1: Pepe, peperoncino.
2: Sono un po' piccanti.
1: Mm-hmm.
2: Aglio.
1: Aglio.
2: Mettiamo della salsa di soia.
1: Che rende un po' esotico questo piatto.
2: Orientale.
1: Orientale, esatto.
2: E del miele.
1: Miele. Bene.
2: Adesso mischiamo tutti questi ingredienti fino ad ottenere una cremina abbastanza densa che poi andremo ad adagiare sopra le nostre costine.
1: Eccole qui.
2: A ricoprire bene.
1: Benissimo. Allora, le nostre costine ovviamente devono andare
2: adesso
1: in forno.
2: Adesso andranno in forno.
1: Per quanto tempo devono stare in forno?
2: Allora,
1: Alessandro?
2: Le dobbiamo coprire con della carta stagnola.
1: Sì.
2: In modo che non si secchino,
1: sì.
2: Magari gli ultimi 10 minuti la togliamo.
1: Ok, e noi per comodità ovviamente abbiamo già messo al forno le nostre costine che sono pronte, eccole qui, arriva un profumo meraviglioso e quindi siamo pronti ad impiattare anche, no?
2: Le andiamo a servire con una schiacciata di patate,
1: sì.
2: Condita con della paprika.
1: Ah bene, queste patate lessate e poi
2: schiacciate, condite con un po' di paprika e una noccetta di burro.
1: Benissimo.
2: Mettiamo la nostra patata.
1: Allora, abbastanza semplice anche per le
2: sì.
1: nostre signore che ci seguono da casa, ma ovviamente i tempi sono importanti. Non ci scottiamo. Ecco qui. È pronto?
2: Poi, se ci vuoi mettere qualche fiorellino.
1: Qualche fiorellino che è sempre intorno, va
2: sì.
1: bene? Così coloriamo questo piatto che è bellissimo. Ecco qui, il nostro secondo è pronto. Grazie Alessandro. Beatrice, Fabio, devo provare immediatamente.
2: Buona giornata.
0: Anch'io proverei immediatamente, quasi quasi mi dispiace di non essere lì, ma sono felice di essere qui perché adesso andiamo a finire questo rollè di spinaci. Loredana, che dobbiamo fare? Abbiamo tirato fuori dal forno
3: sì.
0: il nostro impasto.
3: Adesso dobbiamo mettere gli spinaci.
0: Lo facciamo con gli spinaci e con il parmigiano.
3: Sì.
0: E poi lo arrotoliamo. Perfetto, passa pure a me la padella così te la tolgo davanti. Fino all'ultimo spinacio, voilà, grazie, la mettiamo qua, non c'è problema, cosa ti serve?
3: Anche una spatoletta.
0: La spatola, parmigiano, eccolo qua. E tu fai volontariato, vero Loredana?
3: Lo facevo quando ero giovane e fino ai 36 anni così. Però ho iniziato, la prima volta sono andata a Loreto, però non come... con mamma come pellegrina.
0: Infatti
3: e
0: vedo
3: lì
0: che
3: mi sono
0: ci sono
3: innamorata.
0: Delle foto.
3: Sì, Beh. Poi non potevo perché ero piccola, allora avevo 16 anni, bisogna avere 18 anni.
0: Uh-huh.
3: A 18 anni per la prima volta in divisa sono andata a Lourdes con l'Unitalsi e da lì per parecchi anni. E finché dopo mi sono sposata, poi vabbè dopo mia figlia, poi ho lasciato, non potevo. Poi ho ripreso.
0: Scusa, nel frattempo metto il parmigiano, vero? Poi hai ripreso ad andare così da sola?
3: Da sola, non più con l'Unitalsi, a fare volontariato direttamente in ospedale.
0: Uh-huh.
3: Andavo con gli inglesi a lavorare e lì l'esperienza è stata fortissima, molto bella, l'ho fatto per anni. Finché purtroppo ci hanno venduto come società e lì poi avevamo le ferie obbligate e quindi mentre io prima andavo a settembre mi prendevo le ferie e quindi mi prendevo 15 giorni, purtroppo dopo non l'ho potuto più fare perché ero obbligata a fare le ferie societarie e quindi ho dovuto smettere purtroppo. Poi la famiglia,
0: tanti
3: gli impegni.
0: Ma mi sa che adesso tu hai un
3: poi ho fatto anche Croce Rossa, ho fatto volontariato. Pronto soccorso in ambulanza.
0: Cosa facciamo adesso con questo?
3: Adesso
0: invece?
3: Si arrotola, guarda, aspetta,
0: sì.
3: Facciamo così.
0: Ecco, la tecnica è sovrapporre il foglio d'alluminio
3: sì.
0: Perfetto, lo arrotoliamo e lo mettiamo in frigorifero,
3: poi,
0: vero?
3: Ancora è caldo, appena si raffredda un pochino.

0: meno, perché è troppo caldo adesso, si raffredda e si mette in frigo.
1: Ok, quindi lo lasciamo lì da parte, sì. Ma siccome noi abbiamo preparato un altro rollè, eccolo qua, questo lo mettiamo
0: questo,
1: in...
0: Questo poi da parte e poi da si parte va in frigo, almeno un paio d'ore deve stare, perché e anche quando... lo puoi preparare anche il giorno prima.
1: Oh, e quando si è raffreddato lo tagliamo a fette?
0: Tutte a fette.
1: E in una teglia imburrata che cosa possiamo
0: si
1: fare?
0: Si dispongono così, proprio in maniera molto semplice.
1: Prendiamo altro parmigiano.
0: Sì, un po' di parmigiano su, si mette ma proprio un attimo in forno, il tempo che si scioglie il parmigiano, e si serve caldissimo.
1: Caldissimo, quindi diventa veramente
0: è bello
1: un
0: anche
1: piatto
0: da,
1: gustosissimo.
0: Sì, e anche a vista è molto
1: carino da vedersi. Sì. Allora, mentre noi mettiamo questo rollè già affettato in forno a fare la crosticina, facciamo subito, aspetta che lo metto nel forno, facciamo subito un ripasso, un riepilogo di tutti i passaggi di queste fantastiche ricette che abbiamo preparato oggi. Per preparare la pizza di polenta con ricotta abbiamo messo la ricotta scolata in una ciotola, l'abbiamo stemperata con acqua tiepida, poi abbiamo aggiunto la farina di mais, lo zucchero, la cannella e una manciata di uva sultanina lavata e fatta rinvenire sempre in acqua tiepida. Abbiamo imburrato e infarinato una teglia e versato il composto. Questa pizza dolce non supera l'altezza di un dito. Abbiamo cotto in forno per 45 minuti a 180 gradi. Appena sfornata l'abbiamo sparsa con una manciata di pinoli. Per preparare la crostata di carciofi abbiamo pulito i carciofi e lasciato in acqua e limone per non farli annerire. Poi li abbiamo tagliati a spicchi e sbollentati per qualche minuto. In una padella abbiamo soffritto la cipolla tagliata finemente, abbiamo aggiunto il prosciutto sminuzzato, poi i carciofi e mezzo dado. Abbiamo sfumato con il vino e lasciato cuocere. Per la brisée abbiamo amalgamato il burro con la farina aiutandoci con un po' di acqua senza lavorarla molto. L'abbiamo lasciata riposare in frigo per circa mezz'ora, poi l'abbiamo stesa con le mani in una teglia imburrata e infarinata. In una ciotola abbiamo unito il condimento di carciofi e prosciutto con le uova, la panna, il parmigiano e un pizzico di sale. Abbiamo versato il composto sulla base di pasta brisée e abbiamo infornato a 180-200 gradi per circa 40 minuti. Per preparare il rollè di spinaci abbiamo ripassato gli spinaci sbollentati in padella con un po' di burro. Abbiamo fatto una besciamella piuttosto consistente nella quale abbiamo incorporato due uova e un po' di parmigiano. Abbiamo steso il composto in una placca da forno rivestita, livellando bene fino allo spessore di un centimetro. Abbiamo infornato per circa 15 minuti a 180 gradi. Appena sfornato, vi abbiamo disposto sopra gli spinaci tagliuzzati, abbiamo spolverato abbondante parmigiano e abbiamo arrotolato. Abbiamo chiuso con un foglio di alluminio e messo in frigo per circa 2 ore. Abbiamo tagliato il rotolo freddo a fette, le abbiamo messe in una teglia precedentemente imburrata, abbiamo cosparso di ulteriore parmigiano e infornato di nuovo per circa 15-20 minuti. Ed ecco qua tutte le prelibatezze che oggi abbiamo cucinato. Abbiamo la pizza di polenta e ricotta con l'uvetta e pinoli che Fabio fortunatamente aveva fatto in due versioni, in modo che quella che voi avete trafugato prima è quasi finita praticamente, ma questa la mangio io. Abbiamo la crostata di carciofi di Loredana che anche non vi farò arrivare, dovete passare sul mio cadavere. Poi abbiamo il rollè che purtroppo, come vedi, manca già di due fettine perché loro, anzi tre, anche tu Elisabetta, ti sei ben ambientata. Allora Loredana, noi abbiamo finito di cucinare oggi, noi, ma Fabio invece è da stamattina che sta architettando qualcosa. Hai visto che mancavano i gambi dei carciofi?
0: Ah, è vero, sì.
1: Andiamo a vedere che cosa sta facendo con i gambi dei carciofi. Cosa pensavi di fare? Perché allora, non si ruba, non si butta niente in questa cucina, e abbiamo la ricetta del riciclo, giusto?
2: Riciclo, molti diranno, ma io i gambi li cucino normalmente, ma non è così per tutti. Qualcuno non vuol cucinare, li scarta, e noi li abbiamo recuperati e praticamente li abbiamo scottati in acqua con aglio, mentuccia, sale e pepe, quindi lo stesso condimento normalmente dei carciofi.
1: Ok.
2: Può essere la menta, può essere il prezzemolo, può essere menta e prezzemolo, io ho messo la mentuccia. Fatto questo, scottati, abbiamo messo l'olio a scaldare,

0: Chiamo.
1: Quindi io posso indovinare che cosa stai facendo?
0: Vabbè, questa è da...
1: Almeno per dargli un nome, no, a questa ricetta del riciclo. Perché con gli avanzi possono venire fuori anche dei piatti da gourmet. Io li chiamerei bastoncini dorati e fritti di carciofo.
0: Caspita che fantasia, eh? Qualcosa
1: Aspetta,
0: fantastico.
1: Allora, bastoncini di carciofo dorati e fritti è più bello, secondo
0: sì,
1: te?
0: Sì, ci piace di più.
1: Però dorati e fritti. Fritti e dorati. Impanati e fritti.
0: Esatto. Così, il nome è tutto questo. Così lungo.
1: Ma... Allora... Con questi però tu potevi anche farci qualcos'altro, in realtà avresti potuto sminuzzarli, tagliuzzarli, però è peccato, sono belli proprio come finger food da usare
0: esatto.
1: per un aperitivo, per esempio.
0: Sì, in modo carino.
1: Che bella idea, vero?
2: Sì, quello fa doppio, vedi?
0: Doppia sì, panatura. Doppia panatura, così ci abbiamo un pochino più croccanti.
1: E in questo modo io penso che i carciofi possano mangiarli anche i bambini. Tu, Elisabetta, hai figli? Mangiano le verdure i tuoi figli?
3: Uno dei due carciofi no, ma l'altro sì, ne ghiotto fritti.
1: Magari in questo modo, infatti, che fritto è buono qualunque cosa.
3: Sì.
1: Però anche i miei figli i carciofi li preferiscono proprio se devono mangiarli o pastellati, ma gli farò provare questa nuova ricetta di Fabio. Loredana, tu hai una figlia meravigliosa che adori, ma soprattutto ti piace fare la nonna?
2: Sì, sì. Poi da quando sono andata in pensione ancora di
0: certo.
2: più perché me li godo in maniera incredibile. Il 1° novembre sono in pensione, grazie a Dio, dopo una
1: che
2: vita che ho lavorato. Io all'inizio stavo all'ufficio estero di una società di costruzioni, non so se si può dire il nome.
1: No,
2: però,
1: non si può dire, non lo diciamo, è importante che tu lavorassi.
2: Sì, stavo all'ufficio estero e quindi...
1: Quindi parli anche le lingue?
2: Sì. Inglese e francese.
1: Inglese e francese.
2: Me la
1: cavavo. Ecco, guarda, abbiamo le foto dei tuoi nipotini.
2: Quando erano piccoli, sì, Lorenzo aveva un mesetto allora.
1: E quanti anni hanno i tuoi nipoti adesso?
2: Allora, la Julian adesso fra poco ne compie 15 e Lorenzo ne deve fare 13.
1: E loro li mangerebbero questi carciofi,
2: sì,
1: secondo
2: sì,
1: te?
2: Sì, sì, e come?
1: Ma tu te li porti in vacanza a Vulcano
2: sì,
1: in estate, vero?
2: Sì, sì, poi me li sto godendo proprio. Prima stavo in casa integrazione, adesso che sono in pensione li vado a prendere sempre.
1: Questa è una torta di compleanno, ma l'hai fatta tu?
2: Sì, sì, di panna e fragole e dentro la crema pasticcera. E questa l'ha fatta per Giulia, perché Giulia vuole questa. E pensa che lei non mangia i formaggi, no, però questa torta la vuole sempre.
1: Hai capito. Ah, nel frattempo vedo che Fabio ha anche impiattato, quasi come se fossero dei bastoncini di Shanghai, i suoi carciofi, li sali alla fine?
0: Sì,
1: benissimo.
0: Con buona parte dei fritti poi.
1: E quindi abbiamo proprio terminato con questa altra chicca la nostra giornata. I bastoncini sono 3. Voi siete 3, ma anche noi siamo 3.
0: Noi siamo,
1: E ci cantiamo noi. Ci vediamo la prossima volta, cioè domani, sempre su questo canale, in questa bellissima cucina. Ciao, ciao a tutti.
4: Ciao.
2: Ciao.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!

0: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera in seconda serata e disponibile on demand su Play 2000.
1: Ok, sapete tutti cosa fare?
2: Lo sai, Mariah Carey o Christina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
3: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
4: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
5: Ti prego, torna a far parte del coro.
6: Sono impegnata.
7: Non possiamo permettere che finisca così.
1: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
5: Sì!
0: Joyful Noise, armonie del cuore. Domani in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: quando la ragione si lascia interrogare seriamente sulla natura umana, è in grado di scoprire i valori che valgono perché tutti, perché derivano da essa. Se questo lavoro di ricerca venisse abbandonato, potrebbe accadere che diritti oggi ritenuti intoccabili in futuro finiscano per essere messi in discussione o negati da chi detiene il potere, magari dopo aver ottenuto un consenso solo apparente da parte di popolazioni impaurite o manipolate. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

0: volenterosi al fianco di Kiev. Il Regno Unito fornirà i progetti dei missili a lungo raggio. L'Italia è pronta ad inviare generatori di corrente. Oggi il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati a colloquio con il ministro degli esteri russo. Museo di Messina, furto di Ferragosto, un custode indagato per false dichiarazioni. Continuano le indagini per scoprire che fine abbiano fatto le opere d'arte. Il meeting di Rimini, oggi è il giorno delle testimonianze di chi ha perdonato. Proseguono gli incontri di dialogo e confronto tra giovani e studenti universitari. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati dalla redazione del TG2000. In apertura dunque la guerra in Ucraina con l'appoggio dell'Europa incassato da Kiev al termine del vertice dei volenterosi. Ce ne parla Andrea Domaschio.
1: In Ucraina il giorno della festa dell'indipendenza è stato segnato in maniera di nuovo molto pesante dagli attacchi aerei russi. 873 incursioni contro 46 obiettivi nella zona di Zaporizhia, con un bilancio provvisorio di almeno 2 persone uccise ed una ferita, mentre un attacco ucraino con droni ha causato la notte scorsa la morte di 2 persone provocando un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero. Intanto i cosiddetti volenterosi accelerano sul sostegno a Kiev, trainati soprattutto dal neo premier britannico Andy Burnham. Nella riunione della coalizione ieri, l'inquilino di Downing Street ha autorizzato a fornire a Kiev i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. In videocollegamento la premier italiana Meloni ha invece confermato il sostegno umanitario a Kiev con l'invio di nuovi generatori elettrici. Ma l'Italia non parteciperà in ottobre-novembre alle esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina annunciate dal presidente francese Macron. E mentre in Italia si scatenano le critiche dell'opposizione al governo, il presidente americano Trump suggerisce a Zelensky di cogliere questo momento per porre fine al conflitto e l'agenzia russa RIA Novosti spiega che la Turchia si aspetta che i negoziati per chiudere la guerra riprendano prima della fine dell'anno.
0: Il Vaticano prova a riaprire il dialogo con la Russia con la visita a Mosca di Gallagher. Il segretario della Santa Sede per i rapporti con gli stati oggi incontrerà Lavrov. Sentiamo Rita Salerno.
2: Una missione che prevede colloqui con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e con il consigliere del Cremlino per la politica estera Yuri Ushakov ed anche con il metropolitan Toni, numero uno della Chiesa ortodossa russa per le relazioni esterne. È il fitto programma della visita di Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, scandito da incontri con le autorità russe, la comunità cattolica e gli esponenti del patriarcato di Mosca. Domani l'arcivescovo vedrà il consigliere del presidente per la politica estera Ushakov. Giovedì sarà la volta della comunità cattolica. Non è la prima volta per Monsignor Gallagher nella capitale russa, dove è stato nel novembre 2021, prima dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. La missione, che si concluderà il 28 agosto, si gioca tutta sul piano del dialogo che la Santa Sede persegue in ogni modo, mentre il mese di luglio si conferma in termini di perdita di vite umane e di distruzione delle infrastrutture il più pesante, stando a Monsignor Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, l'impegno della Chiesa cattolica si intensifica. Il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, è stato già 2 volte in Ucraina, a luglio scorso e prima ancora nel giugno 2023 su mandato di Papa Francesco, per incontrare le autorità civili e religiose, e dovrebbe recarsi a Mosca a fine settembre.
0: In Medio Oriente Trump isola l'Iran, al via dunque la guerra economica contro Teheran. Sono 5 i settori chiave che intende colpire, ce ne parla Franco Rossi.
3: La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri interessi, così Pechino attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato le nuove sanzioni contro l'Iran e minacciato i paesi che continueranno a sostenerlo. È la prima reazione di Pechino all'annuncio dell'offensiva economica americana per decapitare il regime della Repubblica Islamica e isolare il paese dal mondo. Trump, ha spiegato il segretario del Tesoro Scott Bessent, sta contattando il leader mondiale con richieste specifiche di cessare le interazioni con il regime. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano, ha poi minacciato il segretario del Tesoro statunitense. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre poi ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui 5 alti esponenti dei guardiani della rivoluzione. Teheran ha promesso ritorsioni, pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. A 6 mesi dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, nessuno dei due paesi ha ancora ottenuto la vittoria.
0: E per la scarsa disponibilità delle forze militari dovuta proprio alla guerra in Iran, gli Stati Uniti hanno annullato un'esercitazione congiunta con la Corea del Sud. Sarebbe dovuta avvenire a settembre e prevedeva uno sbarco anfibio. La cancellazione arriva dopo il ridimensionare di un'altra esercitazione militare, sempre con Seul, giustificata però dal rifiuto del paese asiatico di partecipare alla guerra in Medio Oriente. E a 2 mesi dal terremoto che ha scosso il Venezuela, sale ad oltre 6.500 il bilancio delle vittime. Sono oltre invece 25.000 le abitazioni inagibili, migliaia gli sfollati che vivono in accampamenti temporanei e che adesso sono minacciati anche dalle piogge torrenziali. In Italia, con la cronaca che ci porta a Milano, ci sarebbe un focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale. Sentiamo Fausto Nicastro.
4: Ci sarebbe un focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nelle scorse settimane 8 tra medici specializzanti, medici specialisti e altro personale avrebbero contratto la malattia. 4 di loro sarebbero ricorsi al ricovero nei giorni scorsi, ma al momento nessuno risulta in degenza. L'ATS, Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana Milanese, ha precisato che 4 casi sono stati scoperti tramite screening. Altre 7 persone, inoltre, sarebbero risultate positive a 2 test che rivelano l'entrata in contatto con il batterio. Il presidente dell'Associazione Liberi Specializzanti, Massimo Minerva, secondo cui la situazione non sarebbe stata gestita adeguatamente, ha scritto una lettera all'Ispettorato del Lavoro e alla rettrice dell'Università Statale di Milano, Marina Brambilla, a cui fa capo la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale. Minerva avrebbe ricevuto segnalazioni sul possibile mancato rispetto dei protocolli. Uno degli episodi considerati sarebbe un'autopsia eseguita su un cadavere con sospetta tubercolosi, alla quale hanno partecipato più medici specializzanti. L'università ha assicurato la massima attenzione su queste segnalazioni e ha avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto. Anche l'ATS ha precisato che sono in corso le indagini per ricostruire i contagi. La tubercolosi è una malattia il cui microbatterio responsabile può rimanere in dormiveglia per anni. Se la malattia si concentra a livello polmonare, si può contagiare ad altri parlando, tossendo, e si cura con una terapia antibiotica in 6 o 9 settimane.
0: Ed è positivo alla difterite il campione prelevato dalla bambina di 4 anni e mezzo morta a Palermo, lo ha riferito ieri sera l'Istituto Superiore di Sanità. Sono 10 inoltre i familiari della piccola, lo ricordiamo, positivi al batterio e adesso in isolamento. Continua l'indagine epidemiologica dell'azienda sanitaria provinciale per individuare il paziente zero. Intanto i genitori della bambina morta hanno presentato alla procura palermitana una querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Giriamo pagina, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Luxottica, azionista della holding insieme ad altri 7 eredi e quartogenito di Leonardo Del Vecchio. Nella lettera di dimissioni ha parlato di gestione aziendale distante e lontana dalle persone, una rottura di fatto con il manager scelto dal padre a guida del gruppo dopo la sua morte. In Sicilia, adesso, dove proseguono le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina, indagato per falso, uno dei 4 custodi. Il servizio è di Lucia Scione.
5: Non più persona informata sui fatti, ma indagata per false dichiarazioni al PM. Stiamo parlando di uno dei 4 custodi del MUME, il Museo Regionale di Messina, da cui sono state rubate 4 preziosissime opere di Antonello da Messina il giorno di Ferragosto. Fonte della notizia è il quotidiano La Repubblica. Fin da subito gli inquirenti si erano chiesti come fosse stato possibile che i 4 sorveglianti in servizio quel giorno, 2 donne e 2 uomini, non avessero agito dopo l'attivazione dell'allarme. Le versioni dei 4 sono state discordanti, da subito. Qualcuno non aveva intercettato alcun avvertimento, altri aveva pensato ad un falso contatto e l'aveva addirittura staccato per non risentirlo. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è poi scoperto era disponibile online. Nessuno dei quattro custodi, tra l'altro, ha effettuato controlli dopo quell'allarme. Se tutto ciò sia imputabile ad ingenua incompetenza o una messa in scena orchestrata ad arte per un furto che ha davvero dell'incredibile, saranno le indagini a stabilirlo. Intanto i sorveglianti restano in ferie forzate.
0: Ancora la cronaca a Caserta, un clochard viene picchiato a morte da un altro senza tetto per 50 euro. L'aggressore viene incastrato dalle telecamere di sicurezza installate sulla strada, che riprendono però anche l'indifferenza della gente. Nessuno è intervenuto infatti per fermare l'omicidio. Serve un urgente esame di coscienza a tutte le componenti della società, le parole del vescovo Monsignor Lagnese. E oggi al meeting di Rimini due storie di perdono. Quella di Davide Simone Cavallo, studente universitario accoltellato a 20 anni per poche decine di euro e rimasto paralizzato alle gambe, e quella di Chiara Mocchi, professoressa di francese colpita nei corridoi della sua scuola da uno studente di 13 anni. A Rimini però si è parlato anche di talenti e di fuga di cervelli, bilancio attivo per l'Italia che negli ultimi anni ha accolto molti più giovani di quelli che hanno lasciato il paese. Raffaella Frullone.
6: Al meeting di Rimini il futuro dei giovani passa anche dalle capacità dell'Italia di investire sul proprio capitale umano. Un dato prova a rovesciare la narrazione sulla fuga dei cervelli. Tra il 2019 e il 2024 hanno lasciato il paese 78.000 giovani laureati, ma nello stesso periodo ne sono arrivati 88.000.
7: È che non siamo solo un paese che perde capitale umano qualificato, ma che riesce ad attrarre capitale umano qualificato da altri paesi. Ecco allora l'idea della circolarità.
6: Non si tratta però solo di far circolare i talenti, ma di costruire un sistema capace di valorizzarli davvero.
7: Quello che credo sia fondamentale è garantire comunque l'opportunità ai nostri giovani che hanno lasciato l'Italia, e quella l'opportunità di tornare in Italia, di creare le condizioni per motivare questi giovani a ritenere il nostro paese attrattivo.
6: Da qui la proposta di un piano straordinario di investimenti nell'istruzione, soprattutto universitaria e secondaria, per restituire ai giovani fiducia e prospettive.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con l'informazione alle 14:55. Buon pranzo e arrivederci.

Martedì, pressione in diminuzione. Giornata con un tempo spiccatamente instabile, quindi ci saranno molte nubi e precipitazioni che si alterneranno a schiarite soleggiate. Martedì, perturbazione veloce in transito. Giornata con il passaggio di temporali o rovesci seguiti da schiarite possibili su gran parte delle regioni. Temperature massime in calo. Martedì, regime di alta pressione africana. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno e caldo in aumento. Temperature massime in deciso aumento, 38 gradi a Bari. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. È scattata un'ora solare molto molto bella e speciale, ha raccolta tutti coloro che lo hanno amato e continuano ad amarlo con le sue canzoni, con le sue melodie, con la sua voce, la sua musica, pronti davanti alla TV tutti coloro che impareranno parecchio da questa puntata. Stiamo parlando da colui che è stato definito dal nostro Stefano Paggioro, quindi già vi ho detto molto, il principe gentile della melodia in un'Italia che rinasceva dopo il dopoguerra, ed era Giorgio Consolini. A lui va il nostro applauso e al figlio Stefano, che è un tenore meraviglioso che da più di 30 anni calca i palcoscenici più importanti al mondo. Al figlio Stefano il compito di aprire la nostra puntata con un celeberrimo successo, Polvere. Andiamo ad ascoltare.

0: Allora, Stefano Consolini, grazie al maestro Antonello Maglio. Stefano, venga. Buongiorno e ben trovato, si accomodi. Il nostro Stefano Paggioro, eccolo qua. Stefano, ben trovato. Signori, grazie. Questa meravigliosa canzone, ora vi raccontiamo tutto, ma guardate che bella questa fotografia, questa è la Bologna tanto amata da questo galantuomo, Giorgio Consolini, che lo sentiremo, renderà quel finale di un tempo atroce, la guerra stava veramente per finire, 1945, lui da quel momento in poi renderà ascoltare la radio, ascoltare i suoi concerti, un momento per dimenticare e ricominciare a vivere. Allora, volevo dire tutto questo perché sì, perché ci seguono persone che lo hanno amato tanto e hanno quasi 95 anni. Bene, andiamo con Polvere, ben arrivati. Polvere, grazie. Questo intanto voce stupenda. Ma sì, andiamo. Mi ha vietato di chiamarlo maestro, Stefano. Non posso chiamarlo maestro.
1: No, perché? Perché maestro è un titolo. Maestro è il maestro, è lui.
0: Maestro è il maestro Antonello Maglio, questo è vero. Va bene. Allora, questa canzone, Stefano, questa canzone, Polvere, interpretarla oggi, arriviamo subito a chi l'ha interpretata, e riporta veramente ad un tempo...
2: Riporta agli anni 50, perché ascolteremo oggi delle canzoni, soprattutto tre, questa è una delle tre, che proprio danno quell'atmosfera, hanno quell'atmosfera degli anni 50.
0: Anni 50, tenore coprotagonista.
1: Sì.
0: Cosa vuol dire tenore?
1: Vuol dire che la mia carriera, che come giustamente tu hai detto prima, dura il prossimo anno, sono 40 anni.
0: Mamma mia, sì. Ma auguri!
1: È stata impiantata, è cominciata con i ruoli di fianco, cioè diciamo le parti da coprotagonista, perché nell'opera ci sono i protagonisti, poi ci sono delle parti non meno importanti, ma diciamo più di contorno, che fanno diciamo da.
0: Sì, che fanno da, non si vuole far chiamare maestro, ma... una voce eccezionale,
1: no.
0: il Consolini figlio, ma interpretare le canzoni di papà.
1: Beh, interpretare le canzoni di papà innanzitutto è molto difficile, perché renderle come le rendeva lui è abbastanza difficile, insomma.
0: Lo so.
1: È una cosa che mi rende particolarmente felice, ma che mi dà un po' d'apprensione, perché uguagliare quello che è stato Giorgio Consolini è una cosa quasi impossibile.
0: E se lo dice il figlio con questa voce eccezionale, provate ad immaginare gli altri. Nato a Bologna nel 1920, tu nel tuo Scrivimi lo racconti così bene. Sei tu che hai detto principe gentile della melodia. Che persona era?
2: Era una persona molto solare, era una persona piena di entusiasmo, e poi aveva questa moglie che era la mamma di Stefano, che era una persona straordinaria.
0: È stata la sua fortuna.
2: Sì, assolutamente.
0: La mamma, in tutti i sensi.
2: E io l'ho conosciuto nel 1989, e da allora c'è stata veramente un'amicizia, una frequentazione di famiglia proprio.
0: Guardate qui, quello al centro... È lui, è il tenore. No, è il fratello.
1: Questo è Marco.
0: È il fratello. Una figuraccia. Chiedo scusa. Perché qua ci tengono. Guarda, i fratelli ci tengono a essere riconosciuti nelle fotografie. Figurati.
2: Volevo
0: anche
2: dire
0: in
2: di Polvere una cosa che lui mi raccontò: che quando la cantò alla radio nel 54, il giorno dopo il lancio della canzone, il maestro Armando Fragna, che era il direttore d'orchestra col quale lui cantava, gli ha detto: Consolini, ma cos'ha questa Polvere che tutti vogliono già il disco?
0: Un giorno solo.
2: Esatto.
0: Che era Stefano, il potere della radio, lui viene anche definito il cantante nazionale, era... Quello a sinistra è Paggioro da ragazzino.
1: E Paggioro ieri l'altro.
0: Esatto, Paggioro ieri l'altro, mi piace molto. E quello accanto è Giorgio Consolini, che meraviglia, è proprio... Tu te li sei coccolati tutti.
2: Tutti quanti. Quelli che ho potuto, tutti.
0: Allora, cantante nazionale, io ho detto prima, nel fine guerra e immediato dopoguerra, ecco, che peso ha avuto papà nel ripristinare letteralmente, nel ripristinare anche uno stato d'animo costruttivo, nuovo?
1: Sì, direi che sono stati cantanti tutti, io li metto assieme, certo, tutti, bene, perché è giusto ricordarli tutti, mio padre anche, che hanno portato queste canzoni, diciamo, di, non si può dire in certi termini di leggerezza, però di bel canto.
0: Di bel canto,
1: di piacevolezza,
0: esatto,
1: di melodia. La fortuna che hanno avuto queste canzoni, che è una, la prima cosa, appena le ascoltavi, subito dopo le potevi riprodurre.
0: Perché, infatti, certo, Polvere...
1: Perché? Perché esatto, erano canzoni di facile appresa, cioè di del resto come la grande fortuna che hanno avuto i vari Donizetti e Verdi, cioè hanno scritto, certo, cose, certo, certo, che la gente usciva dal teatro e ricordava e
0: già
1: cantava.
0: E
1: questo è, e poi c'è da dire anche le belle voci, perché erano tutte voci molto importanti.
0: Allora, fate una cosa, provate, chiudete gli occhi, provate a immaginare la Bologna, o più intorno a Bologna, dove le ragazze che stavano per sposarsi a un certo punto sentivano cantare sotto la loro finestra, ed era la serenata. Ma
1: sì,
0: di quella serenata abbiamo molto, ma molto, ma molto da dirvi dopo la pubblicità, se no, scusate, ci vediamo con noi.
3: Ok, sapete tutti cosa fare?
4: Lo sai, Mariah Carey o Christina Aguilera, non voglio ascoltare la tua voce, ma sentire Dio nella tua voce.
5: Pensavo che i canti di chiesa fossero noiosi, ma poi ho ascoltato la tua voce e...
6: Ritiro la domanda di partecipazione alla gara.
7: Ti prego, torna a far parte del coro.
8: Sono impegnata.
9: Non possiamo permettere che finisca così.
10: Oggi noi saliremo su quel palco e vinceremo questa gara. Adesso fatemi sentire quanto valete!
11: Sì!
12: Joyful Noise, armonie del cuore. Domani in prima serata.
13: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio!
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento.

0: e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
2: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
3: Un talento molto lento, voltati.
2: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera in seconda serata e disponibile on demand su Play 2000.
6: Ed eccola la nostra ora solare dedicata al grande, grandissimo, meraviglioso Giorgio Consolini, con me Stefano Paggioro, perché non potremmo senza di lui. Sì. E sul palco, insieme al maestro Antonello Maio, c'è Stefano Consolini, che ci fa ascoltare Usignolo. Possiamo proprio sentire la carezza sulle nostre orecchie. Andiamo.

0: giusto? Stefano Consolini, prego, e maestro Antonello Maio, grazie. Allora, tutto questo a quest'ora del mattino, dove trovare una voce così è veramente solo dei grandi professionisti.
1: Troppo buona.
0: Non troppo buona, no. tutto vero, assolutamente tutto vero. Abbiamo messo l'asterisco sulle serenate, rimanete lì, perché di serenate e della vita di Giorgio Consolini parleremo tra poco, di quella fetta di vita. Usignolo. Stefano Paggioro.
2: 1957, Festival di Sanremo.
0: L'enciclopedia Paggioro è aperta.
2: Secondo premio, in coppia con Claudio Villa, con Cina Martelli e Castellani, gli autori della canzone. Ha avuto un grande successo e anche qui ho un aneddoto di quando io ho visto tante volte in concerto Giorgio Consolini, e quando gliela chiedevano lui diceva, intorno agli anni metà anni 90, 2000, diceva sì, un usignolo un po' in carne, ma ve la canto lo stesso.
0: Che carino, perché era anche simpaticissimo,
2: molto
0: Giorgio
2: simpatico.
0: Consolini. Era
2: anche molto autoironico.
0: Molto autoironico, era un ragazzo che amava, era nato a Bologna, signori, voglio dire, ma più di così che cosa possiamo dire? Però guardate,

0: però guardate che prima di raccontare il grandissimo successo, raccontiamo la famiglia di origine di papà, il lavoro che ha fatto papà, quanto papà ha dovuto faticare per trovare la sua strada, e c'entrano le serenate.
1: Sì, c'entrano le serenate perché mio padre ha cominciato a cantare, come prima dicevi tu, prima della guerra, cantando le serenate sotto i balconi.
0: Sotto i balconi. Chi?

0: e portava mio padre sempre con lui all'osteria e poi a un certo punto lo metteva su un tavolo e mio padre cantava. Allora lì c'erano tutte queste orchestre di mandolini che andavano molto in Emilia Romagna, non solo proprio queste orchestre di plettri che suonavano le serenate, per cui hanno preso mio padre a benvolere e se lo portavano dietro per cantare queste cose qua.
1: Per cantare, e alla fine il pagamento
0: era un piatto di tagliatelle e un bicchiere di Sangiovese, per cui era una cosa...
1: Vi abbiamo fatto venire appetito, eh?
0: Sì.
1: Però un piatto di tagliatelle e un bicchiere di Sangiovese erano poca cosa, cioè
0: ti facevano svoltare la serata,
1: a fine serata mangiavi, ma...
0: Mio padre ha fatto altri lavori prima, logicamente, poi dopo ci fu la guerra, andrò nei militari, e nei militari conobbe questo maresciallo che lo sentì cantare, gli disse ma tu devi cantare, per cui gli impostò alcune arie romanze e gli fece fare dei concerti per le truppe, e da lì cominciò a fare le prime esperienze proprio col palcoscenico e con le orchestre.
1: E con le orchestre. Stefano Paggioro, lui arriva, debutta nel 1945 a Radio Bologna, c'entra anche il papà di Teddy Reno con la nascita del mito di Giorgio Consolini.
2: Esatto, lui inizia a Bologna, poi va a Milano, lui appunto mi racconta, dice un amico mi ha prestato dei soldi perché dice a Milano è più facile forse trovare la strada, e il papà di Teddy Reno gestiva la casa discografica CGD, compagnia generale del disco, e cercava proprio un cantante all'italiana in quel momento. Lui ha fatto l'audizione, lo ha scritturato.
1: Eccoli qua.
2: E qui lo vediamo con un Oscar Carboni che è stato il suo punto di riferimento.
1: Il suo grande punto di riferimento.
2: Il suo cantante preferito del periodo al quale lui si è ispirato e poi sono stati molto amici.
1: Ha studiato tanto Giorgio Consolini? Cioè aveva un talento
0: naturale? Allora, mio padre sicuramente aveva un talento naturale che era innato. Poi dopo ho avuto la fortuna di incontrare questa maestra Alda Scaglioni, che è stata un po', diciamo, la maestra di tanti cantanti bolognesi, compreso Gianni Morandi, che fu mio padre a mandarla a studiare poi da lei.
1: Fatto bene.
0: E poi dopo ebbe la fortuna di lavorare con dei direttori d'orchestra agli inizi, come il maestro Bussoli e soprattutto con il maestro Lamberti, che aveva un'orchestra molto importante a Bologna, che gli hanno insegnato molto la quadratura e anche, diciamo, il modo di cantare.
1: Il modo di fare e di cantare. Guardate, noi vi stiamo dando dei nomi che sono importantissimi, ma che magari molti di voi non conoscono, non ricordano. È importante ricordare queste persone. La fotografia che state per vedere è di Sanremo 1957. Quello è lo stesso bambino cresciuto che andava a cantare le serenate sotto le finestre delle ragazze che stavano per sposarsi. Cioè, studiando, Stefano, si arriva a diventare. Quella è la cosa importante.
0: Certo, sì.
1: Qui c'è una cosa però che io voglio capire. Allora, vittoria clamorosa al Festival di Piedigrotta a Napoli.
2: A Napoli.
1: Siamo 1950, 50. Se non vado errato. Quindi vi stiamo facendo fare dei salti. Con
2: Luna Rossa.
1: Luna Rossa. Un bolognese.
2: Bolognese viene invitato a questa festa di Piedigrotta, a questo festival, non si chiamava festival, c'era il grande maestro Antonio Vian, che è l'autore di Luna Rossa, e questo proprio me lo ha raccontato lui, durante le prove, cioè, avevano i cantanti diverse canzoni da presentare, e la moglie del maestro Vian gli dice, ma Consolini le piace questa canzone, ma la ascolti bene, perché guardi che questa è una canzone, e lui mi ha detto, io quando sentivo una canzone nuova, lì ce n'erano tante, non sapevo bene quale avrebbe potuto aver successo, ma questa signora insisteva e dice, mi sono reso conto che era una canzone di qualità, e l'ha cantata.
1: Quanti bis ha fatto?
2: Credo 4. E poi il pubblico urlò, questa canzone dovrebbe essere cantata 5 volte.
1: 5 volte, quindi Luna Rossa, che poi abbiamo sentito reinterpretata 1000 volte.
2: Da tutti, è stata portata da papà.
0: E pensa se posso dire un aneddoto. Tanti anni fa, la prima volta che andai a cantare al Teatro San Carlo di Napoli, mi ricordo che ci presentavamo, eccetera. Allora il direttore d'orchestra, presente durante la prova, dice, questo qui è Consolini, 2 o 3 del coro. Questo è Consolini. Ma
1: Consolini.
0: È arrivato figlio Consolini. Ma quello tenevano Dio e voce. Poi niente, la prova si è fermata, sono venuti tutti lì. Tra le altre cose, nel coro canta un tenore con una bellissima voce che è il figlio della nipote di Vian.
2: Di Vian.
1: Allora, voi capite, perché guardate, stiamo parlando stiamo parlando di un figlio con un talento straordinario, studi, ma stiamo parlando di un uomo, Giorgio Consolini, che non è mai andato via, questa è la verità.

0: Allora, Festival di Sanremo, papà partecipa a 6 edizioni. 1953 la prima?
1: Sì, sì.
0: Vecchio Scarpone, ma Vecchio Scarpone è un must. Cioè,
1: sì.
0: È una di quelle canzoni proprio che si ascoltano sempre volentieri, che sono rimaste anche nel modo di dire, no?
2: Sì.
0: Sanremo lo ha premiato parecchie volte, cioè, premiato anche proprio con la partecipazione sul palco. Ma lui a casa che diceva?
2: Ma guarda, mio padre è sempre stato una persona molto modesta, cioè molto modesta, non modesta,
0: merito.
2: Diciamo così, modesta di, diciamo, coi piedi per terra, per cui non è mai stato un divo, per cui era sempre, sembrava strano a noi vedere la gente come lo acclamava e lui come si comportava in casa, perché in casa era una persona...
0: A voi faceva impressione quando uscivate
2: sì,
0: fuori
2: perché,
0: e perché chiedevano...
2: Sì, perché per noi, cioè mio padre, noi lo chiamavamo il babbo, era una persona molto alla mano, non ha mai fatto pesare in casa, diciamo, questa sua grande popolarità.
0: Bello,
2: e allora ogni volta diciamo, ma allora è conosciuto davvero.
0: Allora lo conoscono.
2: Allora lo conoscono. Qua,
0: questo è Stefano Consolini.
2: Sì.
0: Che può dire quel che vuole, ma questo è lui, eh? È lui tra i due nasi e baci di papà e mamma. A proposito di papà e mamma, sì, poi ritorniamo su Sanremo,
1: sì.
0: Perché lui la vince nel 53.
1: 54.
0: 54, scusami, con
1: Tutte le mamme.
0: Tutte le mamme. Signori, andiamo, audio.

0: Allora, signori, dunque, a parte dedicato a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, questa era la voce di Giorgio Consolini, sì. Cioè il velluto in seta praticamente, letteralmente il velluto in seta. Tutte le mamme, 1954, in coppia con Gino Latilla,
1: sì.
0: Questa canzone vince, stravince e piace soprattutto a tutti.
1: A tutti gli italiani, che alla stampa. Ci fu un giornalista che disse la peggior canzone presentata al Festival di Sanremo, però ha vinto perché è rimasta ed ancora oggi...
0: Ma è vero che piacque anche al Papa?
1: Sì, sì, certo.
0: A Papa Pacelli.
1: E poi la cosa particolare fu che lui stava facendo un giro, una tournée importante in Italia e non lo trovavano e gli altri colleghi l'avevano scartata, a parte Latilla che la cantava con l'orchestra di Angelini. Quando lo rintracciarono gli dissero: ci sono tre canzoni rimaste, Berta Filava, Sotto l'ombrello e Tutte le mamme. E lui, mi ricordo che lo dice nel libro, dice che la mamma di Achille Togliani si arrabbiò col figlio dicendo: perché non l'ha voluta cantare?
0: Allora, perché poi provate a immaginare le mamme di questi grandissimi cantanti ed interpreti. La signora Togliani ci rimase male, avrà detto al figlio: potevi cantarla tu. E invece, non è stata solo in questo caso, ma la seconda volta dopo Luna Rossa, papà ha l'intuizione e capisce che quella sia la canzone da cantare.
2: È andata così.
0: Quante volte l'ha cantata la mamma?
2: Ah, tante volte, l'ha cantata tante volte.
0: Si volevano bene?
2: Beh, direi che è stata un'unione meravigliosa. Sono stati 60 anni di matrimonio, più il fidanzamento. E io non li ho mai visti dove c'era l'uno c'era l'altro, sì, logicamente discussioni, gli scherzi, perché per l'amor di Dio, però ecco, qui siamo agli 80 anni che loro amavano sempre festeggiare i loro compleanni, le cose al Tempio della Musica di Valle Crosia, dove c'era questo mitico Erio Tripodi che era un un grande cantante anche lui, ma un grande amante di quel genere, e allora li invitava, c'era un'amicizia. È stata una coppia veramente da augurare, diciamo, questo affetto.
0: Questo, assolutamente, perché... come tutte le coppie...
2: Sì, longeve.
0: Sì. Allora, va bene, abbiamo ancora tanto da dirvi. Poco fa era passata una fotografia, ma me la tengo per dopo, perché voi dite, ci sono stati gli anni del grande successo e tutto. Mica si sono fermati sti ragazzi. Nel senso che Giorgio Consolini è diventato un po' più grande, ma lo spirito è rimasto sempre quello. Ma questa storia ve la raccontiamo tra un attimo. Ora invitiamo il maestro Consolini, o Stefano Consolini, mi è scappato maestro, e invece io carognetta lo volevo dire, non l'ho buttata lì così, che ora ci interpreterà un'altra canzone. Stefano Paggioro, Claudio Villa, Luciano Taioli, Luciano Virgili, Narciso Parigi, tutte persone che tu ci hai raccontato in maniera così splendida. Qual era la cifra stilistica, che guardate non è una frase fatta, cioè qual era la firma di questi grandi nomi, la firma di Giorgio Consolini nel mondo del canto, qual era?
1: Ma io direi che tutti loro avevano una grande personalità, perché alla prima nota si capiva chi era l'uno, chi era l'altro, pur cantando spesso canzoni in comune, perché all'epoca si usava, cioè le canzoni famose venivano lanciate da uno o dall'altro, ma poi le cantavano tutti, si usava all'epoca.
0: Però avevano la loro...
1: Avevano il loro timbro di voce, il loro modo di interpretare, e lui era molto fedele allo spartito, a quello che era stato scritto dagli autori.
0: Butta via, come si suol dire. Allora, accompagnato dal maestro Antonello Maio, che ringraziamo tantissimo, Stefano Consolini ci canta Forse domani.

0: grazie al maestro Antonello Maio. Prego, Stefano. Ma che meraviglia di voce, di interpretazione. Erano questa canzone, sono tutte canzoni che parlano di amori.
1: Sì, sì, di amori, di donne che lasciano l'uomo e lo fanno soffrire. Questa però mi dà modo di ricordare il maestro Mario Cavallari, sì, che è stato un grande autore, molto amico di Giorgio Consolini. Ha scritto per lui decine di canzoni, eccolo là.
0: Eccoli qua.
1: Lettere d'amore, ho paura di te, è colpa tua. La tematica era sempre,
0: era
1: quella.
0: Sempre quella.
1: Il tango in
0: sempre
1: genere, tango
0: nostra,
1: serenata.
2: Non ti ricordi?
1: No, poi, no, no, era Colì. Lì era Walter
2: Colì. Tutti bolognesi.
0: Sì, sì,
1: tutti
0: no,
1: bolognesi, esatto.
0: Lui è la nostra enciclopedia.
1: Ed erano,
0: sì,
1: molto amici, molto legati. Gli dedicò anche un CD, tutto di canzoni.
0: Poi come erano belli questi uomini.
1: Ti scrivo e piango.
0: Sempre eleganti, piango, sempre ben pettinati, sempre, sempre perfetti. Allora sentite, vi porto un attimo avanti rispetto a questa data, poi torniamo sulla famiglia di Giorgio Consolini, se non lo facciamo col figlio Stefano. Vi porto a quelli di Sanremo. Allora, sono gli anni Ottanta e cosa fa Consolini? Consolini con Gino Latilla, Carla Boni e Nilla Pizzi. Ricrea, eccoli qua, guardateli, ricrea questo gruppo che farà, vabbè, con il nostro adorato Paolo Limiti, non vogliamo neanche dire quante volte li abbiamo rivisti. È stata un'idea straordinaria.
1: Straordinaria, sì, sì, sì.
0: Che si esibivano, cantavano, sì, sì, avevano la voce.
2: Ebbero, cioè, un periodo, diciamo, anche, diciamo, lunghetto, di grandi successi, di tante serate. Sì,
0: di,
2: sì,
0: tante serate. Nel programma Un Fantastico Tragico Venerdì, sì, no, era condotto da Paolo Villaggio e da Carmen Russo, reinterpretavano grandi successi, cioè dimostrando anche che fossero rimasti veramente giovani e grintosi.
1: Anche canzoni del momento, canzoni in italiano, sì, cover di canzoni internazionali.
2: Ti ricordo che il babbo cantò una canzone di Sting, che,
1: sì,
2: è una cosa anche molto simpatica.
0: Lo amo follemente. No, insomma, voglio dire, sì, questo, sì, questo era Giorgio Consolini.
2: Ma poi pensa che nacque quella trasmissione lì, come, diciamo, fra virgolette, un po' alla Villaggio volevo un po', sì, prendere in giro questi, sì, questi, sì, cantanti, ma loro erano talmente bravi che da quattro puntate gli hanno fatte fare il doppio, talmente, signori, è stata la richiesta.
0: Chiamasi talento, talento quella cosa.

0: che, come dire, allora abbiamo già detto del loro matrimonio meraviglioso, di Giorgio Consolini con la sua Lina, due figli, giusto? Qui abbiamo anche una foto del papà accanto l'altro tuo fratello, che si chiama Marco. Tennista,
1: sì.
0: Quindi insomma, perché lo sport rientra nella famiglia Consolini, eh?
1: Oh, sì, sì, mio padre è stato un grande appassionato di sport.
0: Grande appassionato, sì. Forse non sportivo, ma grande appassionato
1: di sport.
0: Costui chi è?
1: Questo qui è sempre mio fratello.
0: È sempre
1: Marco,
0: il fratello.
1: Sì.
0: E c'è in queste fotografie di famiglia, per le quali noi ringraziamo tantissimo Stefano, c'è questa linea d'amore, no? E questa mamma, voi siete stati cresciuti con grande tenerezza dai vostri genitori innanzitutto, ma anche dalla nonna,
1: sì,
0: che è stata una figura importante.
1: La nonna è stata importantissima, soprattutto nel periodo in cui i miei erano veramente tanto in giro.
0: Perché la mamma lo seguiva sempre.
1: Ma mia madre non stava a casa. Mia nonna diceva: se vieni giù la casa, te sotto non ci sei sicuramente.
0: Allora, Marco Consolini, sportivo. No, non l'avete visto in questa. Cos'è sta fotografia?
1: Questa
0: della bellezza?
1: Il matrimonio, 1950.
0: Ma che meraviglia! E questi si amavano proprio. Adesso dico, sì. Scusate, dico questi con la Q maiuscola, guardate che sguardo. Quello non te lo chiede il fotografo, quello è amore. Allora, Marco Consolini, sportivo.
1: Sì.
0: Il fratello che anche oggi è uomo che sta dentro.
1: È un insegnante di tennis.
0: Niccolò Consolini.
1: Che lui è stato
0: il figlio.
1: Niccolò è stato un calciatore professionista che ha avuto le sue esperienze nel Bologna, ha giocato tantissimo nel Sassuolo e ha finito la carriera nel Cesena.
0: Insomma, da mille cuori rosso-blu in poi il meglio per voi. Potevamo non ricevere una cartolina in una puntata come questa? Risposta no. E quindi cartolina, guardate un po'.
2: Io mi chiamo Marco, di cognome faccio Consolini, ho il babbo, che è un cantante, ha vinto Sanremo, ho un fratello che si chiama Stefano, che ha seguito le orme del padre, fa il tenore, e io, insomma, per seguire le cose, che è meglio che piuttosto che andare a lavorare, ho giocato a tennis, faccio il maestro di tennis, ma dai, tutti sono.
3: Pazzesco, io invece sono Niccolò Consolini, nipote di Giorgio Consolini, ho uno zio, si chiama Stefano Consolini. Io, per differenziarmi un pochino dalla famiglia, così ho dato due calci a un pallone.
2: Ma dai,
3: ho
2: giocato così, in amatoriale, no?
3: Ma Bologna, Sassuolo, Cesena, insomma, dai, mi sono divertito, dai.
2: Ah, ma tu invece... tuo padre sarà stato contento. Bene, sono proprio felice. A parte le gag, dire qualche cosina così. Noi siamo qua per ringraziare Paolo Saluzzi, TV 2000, la trasmissione L'Ora Solare, che si ricordano sempre del babbo, del Stefano, che è la memoria storica della famiglia e del babbo è lì presente. Noi salutiamo e ringraziamo.
0: Ma ciao, voi siete due tesoroni! Ma come si fa a non parlare del vostro papà e della vostra famiglia? Sono pure simpatici, ma siete simpatici di famiglia.
1: In casa mia le cose normali non si possono fare, bisogna sempre fare un po' delle sceneggiate,
0: ma
1: però sono simpatici.
0: Sono simpatici, assolutamente. Quando c'era la simpatia, eccoli qua, guardateli. Guardate che splendore. E in tutto questo notate l'espressione di Giorgio Consolini. La felicità. Quest'uomo aveva la felicità addosso, Stefano, e sapeva anche regalarla.
4: Sì,
0: però,
4: sì, assolutamente.
0: Tu l'hai incontrato.
4: L'ho incontrato, poi ho un ricordo che voglio condividere con voi. E la prima volta che sono andato a trovarli proprio a casa, lui è venuto a prendermi con l'auto a Bologna, alla stazione, e abbiamo fatto il tragitto in macchina, io e lui da soli. E lì è stato un momento molto bello, molto intimo, perché lui mi ha raccontato proprio a tu per tu questa gioia di questa famiglia. Lui mi ha detto, ecco, in questa occasione qua.
0: Eccoti qua, Paggioro sulla vostra
4: sinistra. E poi c'è
0: sinistra.
4: Un grande ammiratore di Giorgio, che è Carlo, che salutiamo.
0: Assolutamente.
4: E lui mi ha detto, io sono stato fortunato nella vita, ma soprattutto sono stato fortunato di aver trovato Lina, e poi i miei figli, perché dice non mi hanno mai dato problemi, e io posso dire di essere contento.
0: Ed è
4: stata una cosa molto bella.
0: E questo è Giorgio Consolini che noi vogliamo raccontarvi. Ora, facciamo dopo musica, ora. Allora, Stefano Consolini, prego, sul palco. Il secondo maestro non è riuscito. Andiamo ad una canzone tanto importante, poi vi racconteremo tutto di questa canzone. Per ora ascoltatela. Tamburino del reggimento, e poi ne parliamo. Andiamo.

0: E apposta è stata scritta una canzone, bravissimo Stefano Consolini. Velocissimi, andiamo in pubblicità. Canzone del
1: 1953, insieme a Gino Latilla, fu contestata in una serata perché dicevano, qualcuno diceva che assomigliasse alla sagra di Jarabub. In realtà è una canzone che voleva dare un omaggio alla grande guerra, a questo tamburino che si alzava alle 5 per dare la sveglia ai soldati.
0: La grande guerra, guardate sempre, quando vi capita, i film di Mario Monicelli, quello fa capire molte cose sulla guerra, specialmente di questi tempi. Ci vediamo tra poco, all'Ora Solare. Giorgio Latilla, sempre con noi, a tra poco.

0: giorno.
1: Per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
0: Sorriderò di nuovo al mondo.
2: Dai, Davide, devi reagire.
3: Leo, tuo amico?
4: Lo sto chiamando.
1: Lo sapevo, mi sono perso.
5: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Giovedì in seconda serata.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
5: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera in seconda serata. E disponibile on demand su Play 2000.
14: Consolini, la figura di Giorgio Consolini, uomo eccezionale, uomo di musica e di parole eccezionale. Stefano Paggioro con noi, prima di arrivare a sentire un altro successo celeberrimo, eravamo a Tamburino del Reggimento.
15: Sì.
14: Ci vediamo in TV con Paolo Limiti.
15: Entrambi, Giorgio Consolini e Carla Boni, ospiti in puntata, e Giorgio la cantò.
14: Carla Boni vinse quell'anno Sanremo.
15: Quell'anno vinse con Viale d'Autunno. Giorgio cantò Tamburino del Reggimento nel programma di Paolo e poi disse: io questa canzone ci tenevo tanto perché secondo me poteva vincere. Continuava a dire questa cosa e a un certo punto Carla Boni si gira verso Giorgio e dice: e lasciami una vittoria, uno ne ho vinto. E lì ci fu un applauso generale.
14: Una vittoria. Sapete come l'abbiamo soprannominato? Non io, Ilaria sta qui, eccola qua. Ilaria alzi la mano, eccola. Ha detto non Wikipedia ma Paggiopedia. Questo è Stefano Paggioro per noi, perché sennò devo dare i diritti. Allora signori, adesso tutti seduti, ascoltiamo Cenere. Andiamo.

0: meraviglioso, il maestro Antonio Antonello Maio, grazie. Allora, grazie Stefano. Stefano Paggioro, questa come polvere. È un tango, Cenere è una canzone tra le tante,
1: sì,
0: celeberrima.
1: Grande successo, qui ci dà modo di ricordare il maestro Vigilio Piubeni, che fu l'altro grande direttore d'orchestra con i quali incise i dischi, anzi con Fragna non li ha incisi, cantava per radio, con Piubeni incideva i dischi. Testo di Bixio Cherubini, altro monumento della canzone italiana, certo. Canzone del 55 che ha fatto un successo enorme, l'hanno anche in questo caso cantata Luciano Taioli, Luciano Virgili, Narciso Parigi,
0: ricantata.
1: Sì, assolutamente.
0: Posso chiedere alla mia formidabile regia, al mio Alessandro Tresa, Onda Marina, sentite, questo è...

0: tessiture pazzesche. Se
1: attenzione, attenzione, di... solo tessiture.
0: Tessiture pazzesche, sono altissime queste tessiture qui.
1: Cioè, cosa vuol dire tessiture?
0: Vuol dire che per una voce maschile è una tessitura molto alta, cioè è quasi una tessitura sopranile.
1: Quindi sì, vedete, qui hanno, entra
0: avevano
1: in campo.
0: Questo sistema, questa tecnica.
1: Per quindi
0: cui
1: per un uomo cantare in maniera così alta era
0: difficile.
1: Era ben difficile e complicata.
0: Era una cosa...
1: Vince il premio della stampa al Festival di Sanremo nel 1957.
2: Fu
1: canzone.
2: Organizzata una quarta serata di autori indipendenti e vinse Onda Marina, anche in questo caso in coppia con Villa. È una canzone che ha avuto un grande successo. Si nomina spesso, ma non la canta più nessuno. Perché
0: è difficile.
1: Perché è difficile. Oltretutto, con questa pulizia. Posso dire una cosa, già che parlo con un tenore? È quella pulizia vocale. Che quando tu senti, cito Luciano Pavarotti, il maestro Pavarotti, cioè capire per il pubblico ogni singola.
0: È stato un fenomeno. Cioè, bellezza vocale e di tecnica.
1: E di tecniche eccezionali. Guardate qui però il Consolini che se la canta con la sua Nilla Pizzi. Cioè una fotografia che dice da sola la gioia. Stefano Consolini, qual è la tua canzone preferita?
0: Di mio padre?
1: Di papà.
0: Forse Cancello fra le rose.
1: Cancello fra le rose.
0: Cancello
1: perché?
0: Fra le rose, un angelo stanotte fa sorriso.
1: È bella. È bella, cantata poi
2: 57.
1: Così a volo. Allora,
0: anche Usignolo è molto bella.
1: Anche Usignolo,
0: è bella anche musicalmente, ha un bel arrangiamento.
1: Allora, adesso vi racconto una storia, breve. Provate a immaginare. Claudio Villa, Nilla Pizzi, che partono con Giorgio Consolini da Genova, se ne vanno a New York e qui accade un'altra meraviglia, Stefano Paggioro, perché c'era un'Italia che era partita per cercare fortuna e lavoro ed era rimasta in giro per il mondo, che attendeva l'arrivo di queste persone come un pezzo di casa.
2: Certo, ritrovavano un pezzo dell'Italia che avevano lasciato.
1: E loro ebbero delle tournée...
2: Ah, trionfali, assolutamente. Erano, come abbiamo detto in tante occasioni, questi erano i nostri cantanti italiani al pari dei cantanti internazionali che arrivavano qua.
1: Cosa vi arrivava di queste tournée, di questi...
0: Io ho avuto la fortuna di assistere a un paio di queste tournée perché andai con i miei un paio di volte in Canada e devo dire che era una cosa straordinaria. Vedevi questi teatri pieni, con un entusiasmo, una roba
1: pazzesca.
0: Con
1: un'onda d'amore, ecco,
0: perché
1: parlavamo di Onda Marina.
0: E poi dopo sempre ospiti a casa di questi italiani che volevano offrire, se li contendevano...
1: Guardateli qua, lo vediamo con Albano e Romina Power e Nilla
0: Pizzi. Questa qui è proprio una di queste tournée.
1: Stefano, Giorgio Consolini vince un Oscar della canzone a Nizza. Maschere d'argento 2.
2: Sì.
0: A Viareggio.
1: Erano il riconoscimento della stampa romana. Terzo premio della Piedigrottissima, grazie. Rai TV. Nel 58 con Serenate Piscatore cantata col grande Nunzio Gallo.
2: Sì.
1: Quindi Napoli gli piaceva però, era...
0: Ah beh, mio padre Napoli gli piaceva molto anche perché aveva un sacco, era molto amico di Nunzio Gallo, ma soprattutto di Aurelio Fierro, che
1: caro.
0: È stato un grande amico di mio padre ed è stato un grande cantante anche lui. E pensa che io ho avuto l'occasione, pensa ai casi della storia, di fare una produzione all'Opera di Roma dove c'era anche il figlio di Gallo, che adesso è diventato un attore.
1: Sì, lo abbiamo avuto nei giorni, nelle settimane scorse.
0: Infatti l'ho visto.
1: Eccoli qua. Allora, signori, c'è... Adesso da Napoli io vi riporto a Bologna, perché a Bologna c'è un ragazzo che quando lo vedi e quando gira per Bologna dice sempre ma Paolo, ma che gioia vederti, che è Paolo Mengoli, che ha amato e conosciuto Giorgio Consolini. Allora l'ho dovuta svelare prima questa cartolina, ha voluto mandarci una cartolina anche lui, eccolo qua.
3: Ciao a tutti, sono Paolo Mengoli, sono veramente onorato di ricordare oggi insieme a voi un grande cantante bolognese doc come me, Giorgio Consolini, cantante che ha fatto la storia della musica leggera italiana, è stata una voce che ha portato la musica italiana nel mondo e io, oltre averlo sentito in casa, perché i miei genitori ascoltavano quelle canzoni lì e io sono cresciuto con quelle canzoni lì, l'ho avuto anche la fortuna di incontrarlo, di passarsi delle serate assieme, di ricevere dai suoi figli Stefano, che è lì in studio con voi, e Marco, il premio Giorgio Consolini nel 2016, e per me è stato veramente un grande onore. Cosa dire, è una voce che ci ha regalato momenti indimenticabili ed è bello che le trasmissioni come le vostre, in particolar modo L'Ora Solare, condotta magistralmente dall'amica Paola Saluzzi, ricordino anche questi cantanti che purtroppo spesse volte vengono dimenticati. Di Giorgio Consolini non ci si può dimenticare perché ha fatto la storia. Ciao a tutti, vi aspetto. Forza Giorgio, vai!
1: Paolo, grazie, grazie a te. Grazie a te, io voglio ringraziare la mia Sara Cacioppo, perché c'è sempre una grande autrice dietro a queste puntate, la mia Virginia Conti, che è un pezzo unico con Stefano Paggioro, che è il nostro... Arriva lui in redazione e dice facciamo la puntata su, e noi tutti lì che lo seguiamo. Stefano Consolini, grande, grande amicizia questa con Paolo Mengoli.
0: Sì, Paolo Mengoli, tra l'altra cosa è stato... anche diciamo premiato a un festival di Castrocaro dove mio padre era in giuria, per cui insomma c'è un rapporto. Poi sono tutti figli della Scaglioni, per cui mi ricordo che quando c'era ancora al mondo questa maestra storica si trovavano tutti una volta all'anno, la festeggiavano ed era molto molto una cosa molto
1: allora
0: bella.
1: Sentite, Giorgio Consolini canta fino all'età di 88 anni, morirà a 91. Cantare fino a 88 anni per lui è stata la vita, la medicina.

0: cucina il modo migliore di vivere.
1: Sì, sì. Beh, poi è stata la sua vita, per cui era proprio una... Non poteva non cantare.
0: Non poteva non fare. E si spegne nella sua Bologna nel 2012, sì. a 91 anni.
1: Beh, sì, avrebbe compiuto i 92 quell'anno lì. Sì, sì.
0: L'avremmo voluto per molto di più, è incredibile dire
1: comunque,
0: così.
1: Insomma,
0: però...
1: bisogna anche pensare che ha fatto una vita straordinaria ed è arrivato anche abbastanza avanti con gli anni, calcolando i periodi storici che hanno cavalcato, perché la guerra,
0: assolutamente.
1: E perché all'epoca, quando dovevi andare in giro a cantare, non è come adesso che hai tutte le comodità, hai tutte le cose, andavi in giro, ti accompagnavi nei paesi, facevi le feste di piazza con questi impianti di riproduzione vocale che non è che fossero come quelli da adesso. Insomma, è stata una carriera di lavoro, per cui insomma...
0: La sua Bologna e tutto il mondo lo hanno tanto abbracciato quando lui è andato via, c'è stato proprio un abbraccio corale.
1: Adesso dire un bel funerale non è un ossimoro, ma però diciamo è stato un bel saluto. Sì,
0: è stato un bel saluto a tutti gli effetti.
1: Hanno avuto...
0: che eredità lascia Giorgio Consolini tutti i giorni ai ragazzi che vogliono cantare?
2: I ragazzi che vogliono cantare purtroppo non conoscono questi artisti e questo è il peccato.
0: Studiandoseli,
2: sì. Io ho tenuto una lezione di recente su Renato Carosone e ho detto questa frase ai ragazzi di 13 anni, la possiamo dire anche in questo caso: siate curiosi, perché oggi c'è la fortuna della tecnologia e quindi possiamo ascoltare anche Giorgio Consolini col cellulare, certo, e sentire questa voce straordinaria.
0: Sì, questo è l'insegnamento che possiamo lasciare. Stefano Consolini, meraviglia di voce e di persona, io chiedo di raggiungere il palco ancora una volta per ascoltare Serenata Messicana. Potevamo chiudere senza una serenata, secondo voi? No. E quindi Serenata Messicana?
2: È del 39, è una canzone internazionale, non è italiana. In Italia la lanciò Alfredo Clerici, che abbiamo ricordato. È una serenata, la famosa stella d'argento che brilli nel cielo.
0: La famosa stella d'argento che brilla nel cielo. Signori, un grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui, dedicando a Giorgio e a Lina Consolini questa serenata. Noi la ascoltiamo, belli belli, buoni buoni, ringraziandolo però Giorgio Consolini. Un se lo ringraziamo. Grazie Stefano Fagiolo, grazie a tutti. Serenata Messicana.

0: Giorgio Consolini, signori. Lui, grazie a tutti, questa è l'ora solare. Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi.
1: In prima visione TV.
2: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Sono altro che un poveraccio.

0: Voglio che tu vada e che torni da me.
1: Papà, ti devo dire che sono incinta.
2: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
4: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò!
12: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
13: Sydney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
14: Prego, signori, a voi la star.
15: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
16: Lasciala andare.
17: Oddio, deve esservi perduta.
15: Sydney, manca l'appello.
16: Grazie. Pesca.
18: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
14: Sydney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
17: Che brava!
3: Acchiappa la stella cadente.
16: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
3: Giovedì, in prima serata. In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera, in seconda serata. E disponibile on demand su Play 2000.

0: Non si è ancora svegliata?
1: No, signorina Virginia. Ma perché ci mette tanto?
0: È strano.
1: Ma perché non si lamenta? Perché? Questo silenzio mi mette una paura.
0: Vado a chiamare il dottore.
1: Mamma! Mamma!

0: Ti prego, mamma, rispondimi! Mio Dio! Non fare che mia madre mi lasci! Accetta le mie preghiere, accettale!
1: Per favore, aspetta fuori.
0: Ma dottore!
1: Vai!
2: Obbedisci al dottore. Dopo potrai entrare, vai. Come la trova, dottore?
1: Molto male. Bisogna intervenire immediatamente. Trasfusione. Non c'è tempo da perdere.
2: Ma dottore, il sangue?
1: Non ce n'è in ospedale.
2: No, e purtroppo né suo figlio né l'altra signora hanno lo stesso tipo di sangue.
1: Dica al ragazzo che ne trovi un flacone quanto prima. Del gruppo zero negativo. Su,
2: sì,
1: faccia
2: dottore.
1: Presto, Virginia.
2: Non c'è tempo da perdere, Vito. Devi trovare un flacone di sangue gruppo 0 RH negativo. Ricordatelo, entro un'ora al massimo.
0: Lo devo comprare.
2: Ah, sì.
0: E se non dovessi trovarlo, mia madre...
2: Anche se l'avessimo qui, è già in pericolo di vita.
0: Ma io... non ho denaro, signorina Virginia, e non so dove trovarlo.
2: Devi trovarlo. Io al massimo posso darti una piccola parte. Tu però fatti prestare il resto.
0: Grazie, signorina. Lo farò.
2: In qualche modo devi trovarlo. La vita di tua madre dipende solo da questo, ricordatelo.
0: Va bene, lo troverò.
1: L'hai già detto al ragazzo?
2: Sì, dottore.
1: Bisogna trasferire la paziente al reparto terapia intensiva. Se ne occupi lei, Virginia.
2: Subito, dottore.
3: Non ce la fai. Aspetta, ti faccio vedere come gioca un vero maestro.
0: Sebastian, posso parlarti un momento?
3: E come mai? Ti è successo qualcosa?
0: Ho urgente bisogno del tuo aiuto.
3: Bene, aspetta un attimo, finisco questa partita e sono da te. Dai.
0: Ti prego, Sebastian, senti, sono disperato.
3: Calmati, che mai sarà? Juanito, sì. Prendi il mio posto. Ma fa molta attenzione a non perdere, ragazzi, offro da bere a tutti, eh? Via, via. Prendate la mia salute.
0: Ah,
3: parlo un attimo con un mio amico. Vieni.
4: Ecco, è bello male che ha pagato il...
3: Siediti. Allora, dimmi cosa ti succede.
0: Sebastian, hanno operato mio mamma.
3: Allora, me l'avevano detto che c'era questa possibilità, ma dimmi.
0: Sta molto male, è in pericolo di vita.
3: Bel problema.
0: Per salvarsi ha bisogno di una trasfusione e all'ospedale in questo momento non c'è sangue. Per cui lo devo comprare io e sono praticamente senza un soldo. L'infermiera mi ha fatto un prestito. Ti ho cercato per chiederti se potevi prestarmi il resto. Poi te li restituisco.
3: Sono convinto che me li ridaresti. Ma in questo momento non ho neanche un soldo.
0: Sei sempre ben fornito, tu.
3: Solo che oggi non ho fatto nessun lavoretto. Se avessi dei soldi te li presterei senz'altro. Anzi, guarda, te li regalerei pure.
0: Mi servono, devo salvare mia madre, sta morendo.
3: Te l'ho detto che non ce li ho. Comunque potrei suggerirti un modo rapido per riuscire a trovarli.
0: Come, Sebastian, come?
3: Entri in una casa di ricchi e poi te li prendi.
0: Ma questo si chiama rubare.
3: Beh, puoi anche definirlo così, ma secondo me non è vero. Nella mia lingua si chiamerebbe togliere ai ricchi per dare ai poveri.
0: Ma è sempre rubare. Quelli che hanno più degli altri se lo saranno guadagnato lavorando.
3: No, amico, non credere a tutte queste frescacce. Molti non se li sono guadagnati così.
2: Il sangue è necessario. La vita di tua madre dipende solo da questo. Ricordatelo.
3: Dai, Betito, non farti tanti scrupoli. Forza, andiamo a fare quello che ti ho detto.
0: No, io...
3: Ma se l'hai detto tu, hai detto che ti servono i soldi per salvare la vita di tua madre.
0: Sì, Sebastian, ma è meglio che trovo qualcuno che me li presti. Non c'è bisogno di rubare.
3: E chi vuoi che te li presti? La gente che conosci tu se la cava più o meno male con te. E poi, senti, io te lo dico perché ho molta esperienza. A offrirti da bere sono disposti quasi tutti, ma prestarti dei soldi per una medicina non si trova mai nessuno.
0: No, non credo.

Santa Sede, ma al contempo dice no al piano di pace del presidente ucraino Zelensky. Nella notte nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev e ancora morti. Nuova mossa contro l'Iran del presidente Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese. Nel mirino asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Misure che non colpiranno solo Teheran, ma anche i paesi che in qualche modo lo sostengono, compresa la Cina. Adotteremo tutte le misure necessarie per difendere i nostri interessi, avverte Pechino. Vertice in videoconferenza tra la Premier Meloni e i vice Tajani e Salvini per preparare il Consiglio dei Ministri che domani dovrebbe rinnovare il taglio delle accise sul diesel che scade a mezzanotte. L'obiettivo è sostegno alle fasce più bisognose, fa sapere Palazzo Chigi. Dal meeting di Rimini Salvini annuncia sarà uno sconto fino a settembre, poi vorrei qualcosa di più continuativo. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma in un comunicato il gruppo italo-francese. Il figlio del fondatore, in uno scritto in cui annuncia l'addio, parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come nella Luxottica di 20 anni fa. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia. I 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto sono il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini. I 2 sono indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la piccola. Intanto sospetto focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. 8 persone, tra medici e personale, sarebbero state contagiate. Altre 7 sarebbero venute a contatto con il batterio della TBC. Uno dei custodi del Museo di Messina da cui sono state trafugate le tavole di Antonello è indagato per false dichiarazioni PM nell'ambito delle indagini sul furto delle opere la sera di Ferragosto. Insieme ad altri 3 colleghi che erano in servizio nelle ore del colpo era stato ascoltato in qualità di testimone, ma ad un certo punto la sua audizione era stata sospesa per le troppe contraddizioni con le dichiarazioni degli altri dipendenti. Coda della perturbazione che nelle ultime ore, specie al nord, ha portato piogge e temporali con la conseguente discesa delle temperature, ma già da domani termometro in risalita, specie al centro-sud, dove per il fine settimana è atteso il picco di una nuova ondata di calore con punte di 40 gradi sulle isole e nelle zone interne, ondata che però sarà veloce e domenica vedrà una nuova rottura del meteo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG 2000 torna poco prima delle 18.30.

Martedì, pressione in diminuzione. Giornata con un tempo spiccatamente instabile, quindi ci saranno molte nubi e precipitazioni che si alterneranno a schiarite soleggiate. Mercoledì, alta pressione prevalente. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Martedì, perturbazione veloce in transito. Giornata con il passaggio di temporali o rovesci seguiti da schiarite possibili su gran parte delle regioni. Temperature massime in calo. Mercoledì, regime di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 34-35 gradi all'ombra. Martedì, regime di alta pressione africana. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno e caldo in aumento. Temperature massime in deciso aumento, 38 gradi a Bari. Mercoledì, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in triplo.

0: della classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate!

0: solo segno di dolore. È l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole. Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti, nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati
1: per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso». E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro, li benediceva.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Affidato alla lettura di Cesare Bocci, apriamo questa puntata con uno dei brani più noti del Vangelo di Marco, che il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, docente all'Università LUMSA di Roma, ha scelto per invitarci a riflettere su un grande tema, quello della tutela dell'infanzia dai pericoli del mercato, del consumismo e della pubblicità. Ben ritrovato, professore.
2: Grazie, anche a te.
1: Allora, qual è il sentiero lungo il quale vuole condurci oggi?
2: Ma questo è un brano molto importante, come vedremo, un brano conosciuto che contiene un insegnamento prezioso, anche per oggi, anche perché i bambini, lo vediamo in queste guerre, sono al centro di tanta violenza, muoiono tutti nelle guerre, muoiono soprattutto tanti bambini, quindi potremmo parlarne da molte prospettive, dalla prospettiva politica, dalla prospettiva degli abusi. Abbiamo scelto uno sguardo, perché noi siamo una trasmissione di Vangelo ed economia, uno sguardo economico, commerciale, la pubblicità, di vedere che tipo di rischi i bambini incontrano quando li esponiamo così tanto nei social e nelle televisioni alla pubblicità e al mercato.
1: Grazie professore, noi un grande pubblicitario abbiamo invitato, come si diceva una volta, allora benvenuto a Paolo Landi, consulente di pubblicità e marketing, docente di comunicazione in realtà come il Politecnico di Milano e l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, è stato per 20 anni direttore della comunicazione del gruppo Benetton negli anni delle grandi campagne fotografiche di Oliviero Toscani. Grazie davvero di essere qui con
3: noi. Buonasera.
1: Arriviamo subito da lei, ma prima dobbiamo ascoltare la riflessione del nostro professor Bruni sul Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Prego.
2: Grazie. Se il regno dei cieli è dei bambini, l'abbiamo ascoltato, allora il discorso si fa davvero molto serio. Il messaggio è chiaro: i bambini sono privilegiati nella comprensione del regno dei cieli. La loro condizione esistenziale, speciale e diversa, li rende perfetti ascoltatori delle parole di Gesù. I bambini sono quindi più adatti degli adulti per capire e vivere il Vangelo. Una tesi forte. Crescendo noi acquistiamo delle virtù e delle qualità nuove, ad esempio la lealtà, la mitezza, la giustizia, ma ne perdiamo altre. Tra queste perdiamo la capacità di capire subito il Vangelo e la logica del Regno dei Cieli. Il bambino invece ha un'altra intelligenza che lo fa entrare dentro questo mistero, subito, senza mediazioni. La sua lettura del Vangelo è la migliore, perché è ignorante, non conosce come le storie finiscono. Accompagna due fratelli nei campi e lì scopre che uno muore, non prima. Segue Gesù sul Golgota e lì vede che viene crocifisso, si commuove, piange ed è sorpreso. È la prima lettura, quella buona per i bambini, e quindi è quella buona davvero, è la migliore per tutti. Allora il messaggio di Gesù è molto forte. I bambini non sono solo un patrimonio dell'umanità, più importante, di tutta l'umanità, delle famiglie, delle comunità, delle società. E lo sappiamo che quindi vanno custoditi con una cura infinita. I bambini sono anche, dice il Vangelo, i nostri maestri nella fede. Sono coloro a cui guardare per convertirsi da adulti. Forse sulla terra non c'è nulla di più bello di un bambino con la fede. E allora, sul piano civile ed economico, le società hanno fatto grandi passi nei secoli scorsi nel rispetto dei bambini, nella modernità soprattutto. Ma è sul piano economico e commerciale, dove stiamo perdendo dei progressi, delle conquiste, perché li stiamo proteggendo troppo poco e sempre meno. Li lasciamo così esposti, soli, per ore e ore di fronte alle televisioni, alla pubblicità pensata per loro. Li lasciamo oggi nei social che sono bombardati di pubblicità. Senza dimenticare che i social sono gestiti, sono proprietà di multinazionali for profit, e quindi che l'ambiente dei nostri bambini è un ambiente di profitto, non è un ambiente di gratuità come le piazze delle nostre città di ieri o i campetti degli oratori. E allora dovremmo domandarci, siamo coscienti dei rischi e dei pericoli ai quali esponiamo tutti i giorni i nostri bambini?
1: Grazie davvero, professore. Landi, arrivo da lei con una domanda personale, perché lei ha lavorato per una vita come creativo pubblicitario, ha insegnato marketing, ha aiutato le aziende a vendere al meglio i loro prodotti e poi ha iniziato a scrivere libri come Manuale per l'allevamento del piccolo consumatore. Volevo dirti che è lei che guarda te la televisione spiegata a un bambino. La pubblicità non è una cosa da bambini. Che cosa è successo? Che cosa l'ha spinto? Qualcuno potrebbe dire che si è sentito in colpa.
3: Intanto farei una precisazione. Io ho scritto questi libri mentre lavoravo come pubblicitario. Ed è questo, secondo me, la chiave per capire il messaggio che io volevo dare. Nel momento in cui io lavoravo in un'impresa importante, cercando di aiutarla a vendere i propri prodotti, mi rendevo conto sempre di più, nel frattempo diventavo padre di 3 figli, abbastanza in rapida successione, mi rendevo conto quanto i bambini fossero esposti al consumo e quanto bisognasse più che altro parlare ai genitori affinché i bambini fossero, non dico protetti tanto, ma comunque accompagnati in

0: una vita dove sicuramente ci sarebbe stato posto anche per la televisione e oggi per gli smartphone, ma come una delle tante cose della vita, non la principale.
1: Però lei, quando aveva i bambini piccoli, mentre faceva il pubblicitario, è vero che ha tolto la televisione da casa?
0: Ma sì, quella è stata una decisione familiare, abbiamo deciso proprio, siccome vedevamo che i bambini erano spesso vittime della televisione e anche noi per liberarci a volte di loro li mettevamo davanti alla TV. Abbiamo pensato che rimuovere la televisione dall'ambiente domestico avrebbe fatto bene a loro e a noi.
1: Quindi era una protezione?
0: Quindi, diciamo, no, non gliel'abbiamo mai proibita. Questa è un'altra chiave importante. Loro la vedevano a casa dei nonni, in montagna la vedevano. Non abbiamo mai proibito di vedere la televisione, però a casa non c'era. E questo ha fatto la differenza, perché noi abbiamo fatto altre cose, anche loro hanno impiegato la loro vita in un altro modo.
1: Senta, ma se lei dovesse ricominciare la sua carriera oggi, di nuovo metterebbe il suo talento, la sua creatività a servizio del marketing?
0: Ma io la metterei al servizio del marketing perché un'altra cosa che ho capito durante tutti questi anni in cui ho lavorato nel marketing è che la comunicazione può anche essere fatta dal marketing e dalla pubblicità. Non necessariamente la pubblicità è negativa. La pubblicità può anche avere un potenziale enorme di dare messaggi importanti.
1: Quelle campagne di Benetton ce le ricordiamo tutti.
0: Per esempio.
1: Torniamo un attimo al mercato dedicato ai prodotti per bambini, perché quanto vale e com'è articolato? Guardiamo questi numeri che ci aiutano a capire meglio. Allora, il valore complessivo al consumo, cioè quello che spendono di fatto le famiglie italiane, è di oltre 7 miliardi di euro. Le voci principali sono, come vedete, quelli dell'abbigliamento, dei giocattoli, dell'editoria e dei prodotti in vendita in edicola, e c'è da notare che è un mercato in crescita, infatti nel 2022 è aumentato rispetto all'anno precedente di oltre il 10%. Allora, professore, innanzitutto questi dati ci dicono che i nostri figli, i nostri nipoti sono una fetta di mercato e che quindi le pubblicità, chi si occupa di marketing in qualche modo li punta, e forse sapere questo, averne consapevolezza, è già un buon punto di partenza.
2: Sì, ne hanno buona consapevolezza le imprese, chiaramente, che sanno fare il loro mestiere. Quindi, nonostante che abbiamo pochi bambini in Italia, quei pochi che abbiamo, anche perché il mercato, l'acquisto del prodotto, il giocattolo, è sempre stata una scorciatoia e un'alternativa al rapporto profondo con i bambini. Quando non abbiamo molto tempo da dedicare loro, si compra qualcosa. Quindi la pubblicità sa che la merce è la grande alternativa al rapporto e quindi lavora molto su queste cose. In un momento dove i genitori hanno poco tempo per i bambini, possono comprare molte merci.
1: Quindi trovano terreno facile. Landi, eppure il mercato è cambiato, se pensiamo all'abbigliamento dei bambini di un tempo e quello di oggi, giocattoli di un tempo e di oggi. Allora, com'è cambiata la pubblicità e com'è cambiato l'approccio del marketing ai prodotti per bambini?
0: Ma la pubblicità purtroppo non è molto cambiata, è un po' sempre la stessa. C'è un libro importante che è uscito un po' di anni fa, ormai direi una decina d'anni fa, di questa americana Judith Score, che si chiama Nati per comprare, dove lei dice, basandosi su analisi che ha fatto negli Stati Uniti, che addirittura da quando il bambino è nella pancia della madre si comincia a pensare ai consumi, per abituarlo a consumare. Quindi, ecco, la pubblicità segue il bambino proprio da prima che nasca fino a quando poi diventa un consumatore adulto e ormai allenato a non poter rinunciare al consumo.
1: E allora, proprio, professore?
2: No, questo è un tema grosso, perché se il bambino non coltiva il desiderio di ciò che non c'è e ogni suo lo voglio diventa subito un acquisto, perde la capacità dei sogni grandi quando sarà grande. Quindi la povertà dei bambini è fondamentale per la loro ricchezza e il loro lavoro da grandi.
1: E allora, proprio dalla pressione pubblicitaria sui bambini, ripartiamo subito dopo la pubblicità con il nostro spazio teatrale. Pronto sul palco l'attore Francesco Siciliano, che darà voce a un papà che vuole scoprire che cosa c'è davvero dentro gli smartphone dei suoi figli. Lo volete sapere anche voi? E allora ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: In prima visione.

0: Cane TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi.

0: per favore chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
4: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
5: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, partiti da un brano del Vangelo di Marco in cui Gesù ci ricorda che il regno dei cieli è dei più piccoli. Ci stiamo chiedendo se la nostra società, la società del consumo, è ancora in grado di tenere in così alta considerazione il valore dell'infanzia. E l'impressione è che mercato e pubblicità stiano andando in un'altra direzione. Di questo parliamo con il nostro professor Luigino Bruni e con Paolo Landi, uno dei più stimati consulenti italiani di marketing e di comunicazione. Allora vogliamo ripartire dalle nostre storie di vita di tutti i giorni, lo facciamo con le ragioni degli altri, ascoltiamo il racconto preoccupato di un papà che ha deciso di scoprire che cosa fanno i suoi figli con quello smartphone sempre in mano.
6: Mi viene da sorridere pensando ai miei genitori che si preoccupavano per qualche ora davanti alla televisione. Vi ricordate? Dicevano: diventerai cretino a stare lì tutto quel tempo. E poi dibattiti politici sulla pubblicità in televisione, sulle fasce protette, sugli spot da vietare a tutela dei minori. Ecco, dibattiti pubblici, rimproveri privati per un paio d'ore passate sul divano a guardare la televisione davanti a 10-15 spot al giorno. Ecco, quella era tutta l'esposizione di noi bambini alla pubblicità. Oggi è diverso. I miei figli crescono letteralmente immersi nella pubblicità e non certo per colpa della televisione, quella è soltanto una minima parte. Il vero problema è questo aggeggio qui. I genitori non immaginano neanche che cosa c'è dentro. E se volete scoprire la verità, allora dovete fare come ho fatto io. Io mi sono fatto consegnare gli smartphone dai miei due figli, Carlotta e Andrea, di 12 e 10 anni. E allora ho scoperto che i miei figli, ma anche i vostri figli, passano ore e ore del giorno e della notte a ingoiare pubblicità mascherata. Cantanti, calciatori, attori, improbabili personaggi di trasmissioni televisive, hanno tutti i loro bei canali social in cui fingono di raccontare pezzi della loro vita, ma in realtà non fanno altro che pubblicizzare loro stessi e i prodotti dei quali sono testimonial. E poi ci sono gli influencer, i creatori di contenuti digitali che sono adulti, giovani, ma anche bambini, famiglie intere, che in una specie di tutti insieme, in una specie di grande flusso fra Instagram, YouTube, TikTok, tengono incollati per ore i nostri figli, promuovendo cose da desiderare, da avere, da comprare, con scenette, balletti, canzoncine, sfide, video, fotografie, per intrattenere, ma soprattutto per pubblicizzare giocattoli, scarpe, vestiti, ma anche cibo, cosmetici, giochi elettronici, qualsiasi cosa. Così l'orribile scarta la carta.

0: Avete presente? L'insopportabile rito delle feste dei bambini? Ecco, è diventato un contenuto social globale con precise regole di marketing. Si chiama unboxing, che vuol dire letteralmente tirare fuori dalla scatola l'oggetto del desiderio. Ovviamente bisogna farlo felici come non mai, a beneficio dei social e delle grandi aziende che zitte zitte, senza grandi investimenti, con pochi soldi, soprattutto senza tante regole, tirano su fin dall'infanzia clienti d'allevamento, che sono pulcini oggi e polli domani, già belli e pronti da spennare.
1: Professore, questo è il racconto di un papà che ha avuto tempo, voglia e anche competenze di mettersi a guardare nello smartphone dei suoi figli, ma non in tutte le famiglie è così. Allora sembra che questo mondo digitale abbia ampliato oppure diversificato le diseguaglianze educative che già ci sono.
2: Certo, è un grande tema che capiremo nei prossimi anni, ora siamo immersi, siamo poco capaci di fare i conti. Vediamo preoccupati queste ore e ore le solitudini dei nostri ragazzi che preferiscono stare nella stanza con il... A volte mi colpisce che preferiscono chattare o dialogare con l'amico che sta a 50 metri nella sua cameretta nel palazzo di fronte, più che uscire e parlare insieme nel cortile. Ma oggi stiamo sottovalutando troppo questa dimensione, senza essere troppo preoccupati, perché io sono anti-nostalgico dei bei tempi, però dovremmo essere più coscienti dei rischi e dei pericoli di queste cose.
1: Landi, dovremmo essere più coscienti, e poi lo smartphone in sé è un pericolo o appunto lo è in quelle famiglie in cui è l'unica alternativa?
3: Beh, io sono abbastanza d'accordo con il professore, cioè non bisogna demonizzare le tecnologie, perché sempre la tecnologia ha aiutato a vivere meglio. Però farei un altro discorso di consapevolezza da parte dei genitori, perché se noi stessi stiamo sempre sullo smartphone, certo. Se noi, anche quando siamo in ufficio, è strana questa cosa, la sto verificando, ci preferiamo collegarci con Zoom con qualcuno che è nella stanza accanto piuttosto che andare di là a vederlo, ecco, allora qui c'è un problema che riguarda non tanto i bambini ma riguarda gli adulti.
1: Allora capiamo quanto la vita sui social e di internet è pervasiva per i nostri figli, perché spesso non ne abbiamo consapevolezza attraverso questi dati. Guardiamoli, sono un'indagine Istat 2022. Allora, naviga nella rete il 68,4% dei bambini tra i 6 e i 10 anni, percentuale che sale, come vedete, fino al 91,8% per i ragazzi tra i 15 e i 19 anni. Ma che cosa fanno i nostri figli, i nostri nipoti quando stanno lì con lo smartphone in mano, più raramente davanti al PC? Bene, vedono video, programmi TV in streaming oppure ascoltano musica. Landi, anche in base a questi dati, allora ha ragione il nostro papà, lo dicevamo un po', lo smartphone ha cambiato tutto e in questo modo, in questo cambiamento, i pubblicitari hanno più strade per arrivare ai bambini?
3: Sì, sicuramente i pubblicitari hanno più strade e oggi vediamo che tutti i contenuti degli smartphone che sono, tra virgolette, gratuiti, sì, sono in realtà molti contenuti, sono sponsorizzati, sempre di più. Quindi la pubblicità arriva ai bambini in un modo ancora più rapido di prima, quando era mediata dalla televisione, che era comunque uno strumento davanti al quale ti dovevi sedere, accenderla e usare, certo, un telecomando. Oggi è tutto molto più facile, per cui davvero si direbbe che la nostra vita si è molto mercificata ancora di più. Sempre con questa idea che invece è tutto gratuito e quindi, non so, il telefono, i social non sembrano merci, perché siamo abituati che una merce è una scarpa o una lattina di Coca-Cola, ma invece è anche Instagram. Instagram è una merce, lo diceva bene il professore prima, sono le grandi corporation, certo, che manovrano queste realtà, sono lì per fare profitti.
1: E dietro quei social e dietro gli influencer oggi si muovono proprio gli esperti del marketing, della comunicazione e della pubblicità, professionisti che hanno le loro ragioni e noi siamo pronti ad ascoltarle.
0: Eccomi qui. Io sono quello che travia le vostre menti e quelle dei vostri figli. Sono la figura aggiornata, social, contemporanea del vecchio pubblicitario, che era una figura singola, che adesso è diventata multipla. Perché alla fine la televisione era semplice. Voi eravate semplici. Bastava uno slogan ben riuscito, un attore trasformato in personaggio, una scenetta che diventava immaginario collettivo. Calimero? Ambrogio e la signora in giallo? Nino Castelnuovo che saltava la staccionata? Provare per credere. Più bianco non si può. Tu gustisch meglio che one. Ma vi ricordate? Oggi è tutto diverso. Serve una squadra dai nomi complicati per arrivare dritti alla meta. Social media manager, community manager, web editor, web analyst, digital strategist e tanti altri ancora. Ecco, noi, non più io, noi sappiamo esattamente cosa te e i tuoi figli fate con questo aggeggio qui. Sappiamo dove siete, chi seguite. Sappiamo cosa vi interessa, sappiamo cosa vi piace guardare, cosa desiderate. Ecco, trasformare quel desiderio in bisogno è esattamente il nostro lavoro. Niente di perverso, niente di criminale. È che siamo tutti quanti cittadini della civiltà del consumo. E chi lo ignora è colpevole. Ma poi io vorrei sapere una cosa, scusate. Se i vostri figli passano ore e ore col telefonino in mano, ma che è colpa mia? È colpa nostra? Ma dico, scusate, voi genitori dove siete? Voi che utilizzate la televisione, lo smartphone, il computer per tenere buoni i vostri figli, quando non ne potete più? Voi qualche responsabilità ce l'avete o no? No, perché voi sbraitate in nome della difesa dei vostri figli, ma il problema è che voi siete i primi a tenere in mano per ore e ore lo smartphone. E io lo so, io lo vedo, io ho i dati in mano che vi inchiodano, ma che senza questi dati in mano, diciamoci la verità, dai, lo sapete anche voi, io l'ho visto con i miei occhi, succede adesso che le mamme che allattano i figli al seno continuano a scrollare lo smartphone mentre allattano. No, veramente. Quindi quel piccolo, come è sempre avvenuto, quando cerca uno sguardo di intesa vitale, un sorriso che gli dica ti amo, ma quel sorriso non lo trova più. E questo sarebbe colpa nostra. Ma andiamo, per favore. Per favore. Ognuno faccia il proprio mestiere. Io mi occupo della pubblicità. E voi occupatevi dei vostri figli.
1: Professore, qualche ragione c'è anche qui, no? Perché il mercato è un mercato, però poi ci sono le responsabilità personali.
2: C'è sempre mezza ragione nei ragionamenti di tutti noi. Il
1: problema, le ragioni degli altri, no?
2: Il problema è l'altra parte della ragione. Cioè, qui sono due punti delicati. Uno è che di qua c'è una famiglia, dei genitori che hanno mille sfide tutti i giorni, su tutti i fronti. Quindi quelle poche energie che hanno e competenze le devono distribuire su 10, 15, 20, 1000 sfide. Di là c'è un'impresa che ha milioni di euro investiti per fare solo una cosa, che ha professionisti, scienziati, soldi, tutti concentrati su come vendere. C'è una simmetria che è enorme. Quindi dire anche voi avete le vostre responsabilità è come appunto una guerra troppo impari. E poi l'impresa fa il suo mestiere, il mercato fa il suo mestiere. Però tutti i mestieri hanno delle zone grigie, non sono né bianco né nero, sono le zone di confine, dove si può, forse sì, forse no, e lì c'è la responsabilità etica di dire fin dove mi spingo, so che sto giocando con i bambini, con la loro libertà, fin dove arrivo, e lì nessuna legge te lo può dire all'inizio, e lì c'è la scelta etica, la morale delle persone e anche delle imprese.
1: E anche dei professionisti.
2: E dei professionisti.
1: E Landi, lei prima l'ha detto, no? Quella contraddizione dei genitori che dicono lascia questo telefono e poi stanno loro per primi tutti i giorni a smanettare sugli smartphone. Ma mi viene da chiederle che cosa è cambiato anche per il mercato di quei genitori? Diceva il nostro pubblicitario, prima era facile, voi eravate semplici, bastava uno slogan e un buon attore. Adesso invece che cosa ci vuole per convincerli?
3: Ma dunque io ho sempre in testa che con i grandi budget che la pubblicità utilizza si potrebbe fare un'educazione civica fantastica. Se per esempio chi produce fazzoletti di carta, invece di raccontarmi quanti strati hanno, mi dicesse che non li devo gettare per terra una volta che li ho usati, le grandi compagnie telefoniche, invece di dirmi quanti giga mi regalano, che poi mi regalano sempre tutti gli stessi, mi dicessero, non so, che il telefono è meglio non usarlo mentre sei in treno o parlare a voce alta. Ecco, un'educazione civica fatta utilizzando i grandi budget pubblicitari, ma sarebbe una rivoluzione.
1: Questo entra nel solco della responsabilità di cui parlava adesso il professore. Comunque che quei genitori siano una fetta di mercato esattamente come i loro figli ce lo dimostra anche il servizio che stiamo per vedere, il servizio di Giorgio Brancia, che è andato in una società di comunicazione che, pensate un po', è specializzata sulle mamme influencer e sul marketing delle mamme influencer. Volete sapere di che cosa si tratta? Rimanete con noi a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: Le aziende spesso decidono di comunicare attraverso l'influencer marketing perché sanno di avere magari un pubblico più ristretto rispetto ad altre forme di pubblicità che possono essere ad esempio la TV, ma sanno che il pubblico che andranno a colpire è un pubblico molto selezionato, non c'è dispersione, sono esattamente le persone con cui vogliono parlare.
5: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Questa sera in seconda serata e disponibile on demand su Play 2000.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
8: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
9: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
10: Ma la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, pubblicità, social e influencer. Di questo ci stiamo occupando con il nostro professor Luigino Bruni e con Paolo Landi, consulente di marketing. E c'è tutto un mondo da scoprire. Quanti di voi, per esempio, conoscono l'universo delle mamme influencer? Ecco, è così importante per il mercato che c'è una società che si dedica a loro a tempo pieno. Giorgio Brancia è andato a curiosare. Guardiamo.
11: Siamo a Milano, siamo negli uffici di Fattore Mamma. Fattore Mamma è un'agenzia di comunicazione a tutti gli effetti, che ha però la particolarità di avere un focus molto specifico, che sono le mamme, i genitori e le famiglie.
4: E un'altra nostra caratteristica è che lavoriamo con mamme, influencer e creator. Aiutiamo le aziende a incontrare, a conoscere queste mamme influencer in modo che diventino per loro un aiuto a raccontare i loro valori, i loro prodotti, i loro servizi al pubblico delle mamme.
12: Principalmente sono quelle che noi definiamo nativamente mamme, cioè sono influencer che hanno costruito la loro popolarità online proprio partendo dalla condivisione della loro esperienza di maternità, di genitorialità.
11: Quando in Fattore Mamma arriva la richiesta di un'azienda, l'influencer dovrà creare dei contenuti che potranno essere delle foto se vanno su Instagram, dei video, dei reel se vanno su TikTok, eccetera, che poi andranno pubblicati sui suoi social o sui social dell'azienda.
4: Le aziende spesso decidono quindi di comunicare attraverso l'influencer marketing perché sanno di avere magari un pubblico più ristretto rispetto ad altre forme di pubblicità che possono essere ad esempio la TV, ma sanno che il pubblico che andranno a colpire è un pubblico molto selezionato, non c'è dispersione, sono esattamente le persone con cui vogliono parlare.
11: Le loro seguaci, le loro follower sono tutte solitamente mamme o genitori.
4: E le mamme sono spesso un destinatario privilegiato delle aziende perché sono decisori d'acquisto. Le ricerche ci dicono proprio che sono le mamme a decidere di comprare i prodotti di prima infanzia, prodotti che riguardano la cura, l'alimentazione, l'igiene, ma anche prodotti che magari non ci aspetteremmo, quindi anche le macchine, il cellulare, la tecnologia.
12: Esistono dei regolamenti, esiste un'autodisciplina che prevede la trasparenza, quindi la dichiarazione dei contenuti pubblicitari in modo molto esplicito.
11: Banalmente con l'hashtag AD o ADV, insomma quelle che sono proprio le regole che chi lavora in questo mondo ben conosce. Anche perché teniamo conto che una volta la pubblicità televisiva, la pubblicità sui giornali era unidirezionale. Quindi ti arrivava la pubblicità e stop, tu non potevi dire niente. Adesso invece la community può sicuramente commentare, puoi perdere la tua credibilità e la fiducia della community che ti segue. E quindi i prodotti, i servizi che l'influencer racconta sono valori in cui crede veramente e comunque dichiara appunto che sono pagati.
4: Ci sono bambini che compaiono spesso nei profili delle influencer e questo è senz'altro un tema che è stato per noi oggetto di riflessione.
12: E noi come Fattore Mamma abbiamo anche elaborato un nostro codice etico. I bambini cerchiamo di non coinvolgere mai più di una volta nella preparazione di un contenuto, che di solito è la registrazione tipicamente di un video, in modo che per loro sia comunque un'esperienza divertente, un momento diciamo così in famiglia. Quindi se ci sono per esempio delle modifiche da portare ai contenuti, queste non devono mai prevedere il nuovo coinvolgimento dei bambini, perché sarebbe per loro a quel punto diciamo una ripetizione di qualcosa di cui non comprenderebbero appieno il senso, quindi coinvolgiamo in questo senso le mamme.
1: Ecco Landi, il racconto è molto chiaro, il mercato pubblicitario opera con gli influencer con una precisione quasi chirurgica, il target è più piccolo ma è mirato, meno spesa e maggior risultato, insomma l'obiettivo è sempre il profitto però.
3: L'obiettivo è sicuramente il profitto, ma mi viene da pensare, guardando questo filmato, che ormai mi sembra che la pubblicità non voglia nemmeno vendere un prodotto, vuole vendere un sistema di consumo. È proprio l'allenamento a consumare. Ancora la pubblicità tradizionale impone delle regole, i bambini non possono lavorare il sabato, non possono fare più di un'ora, eccetera. Ma quando il bambino lo fa lavorare la mamma, e quindi lo mette sui social a qualunque ora della giornata, è un'altra forma, non oserei dire, di lavoro minorile.
1: Professore, a lei cosa l'ha colpita di questo filmato?
2: Beh, innanzitutto mi ha colpito il tema dei bambini. Cioè il bambino non, un bambino piccolo, come succede con le mamme, dentro un

0: prodotto pubblicitario io sarei molto molto attento, perché lì non c'è consenso, non c'è consenso informato, e quindi anche se la mamma, che non è che il bambino è proprietà dei genitori, quindi cioè, io sarei dal punto di vista anche legale, facciano le mamme ciò che devono fare, la loro libertà sono anche simpatiche, ma nessuno tocca il bambino, direbbe il Vangelo, i bambini non teniamoli fuori dai mercati.
1: Allora, vediamo questi dati, perché quanto sta diventando importante il potere persuasivo di questi influencer. Guardiamo i dati, è un rapporto dell'Associazione Utenti Pubblicità Associati che rivela che oramai in Italia l'81% delle aziende si rivolge agli influencer marketing. Su questa nuova forma di pubblicità indiretta via social sono stati investiti nel 2022 294 milioni di euro. E anche questo è un mercato in crescita, più 8% rispetto all'anno precedente, per quel che riguarda proprio gli investimenti. Allora, Landi, io so che lei si è concentrato da poco appunto sugli influencer e in particolare su Instagram. Che cos'è che noi consumatori dovremmo sapere e invece non sappiamo?
2: Ma prima di tutto, sui social bisogna essere coscienti che sono forme di pubblicitarie che danno profitto a chi li ha inventati. Zuckerberg non ci regala Facebook, non ci regala WhatsApp, non ci regala Instagram. Noi lo paghiamo profumatamente con le nostre informazioni, con tutti i dati che gratuitamente diamo ogni mattina quando Facebook ci dice a cosa stai pensando. Ecco che noi diventiamo come degli operai con la AI di Artificial Intelligence finale che lavorano gratuitamente per Zuckerberg.
1: Il suo nuovo libro, La dittatura degli algoritmi. Che dittatura è? Di che cosa parla?
2: Sì, io mi sono concentrato un po' il seguito di Instagram al tramonto, esce con una piccola casa editrice che si chiama Krill Books, e la dittatura degli algoritmi perché ormai i social coprono il 91% della crosta terrestre, cioè quasi tutti usano i social in tutto il mondo. Ed ecco che gli algoritmi decidono il nostro futuro, ci trasformano a seconda delle predilezioni che noi abbiamo per via di tutte le informazioni che forniamo in community e ci spostano e ci manovrano. Quindi sono i nuovi manovratori delle masse.
1: Senta, ma è possibile immaginare un sistema di regole e di

0: unita alle tecniche agricole portate qui dai primi coloni greci, hanno contribuito alla prosperità di questa terra, nell'Italia dei tempi antichi, ma anche oggi. Ne parliamo con Lucia Rinaldi, presidente di Confagricoltura Donna Campania. Lucia, quali sono le caratteristiche di questo territorio che si contraddistingue per essere molto fertile e poi qual è il legame che ha con l'agricoltura femminile?
1: Abbiamo un territorio assolutamente vario, pieno di differenze, colline, tantissima pianura. C'è una piana grandissima che è la Piana del Sele in provincia di Salerno, molto molto fertile. Abbiamo territori in provincia di Benevento, di Avellino, di Napoli, dedicati appunto all'attività agricola. Per il 50% produciamo sementi, per tutto il resto abbiamo una parte, diciamo, dedicata all'ortofrutta molto molto sviluppata, olivi, viti, orticole. Negli ultimi 50 anni c'è stata una particolare, appunto, sviluppo delle orticole sottoserra. Possiamo dire che l'agricoltura campana vale 4 miliardi di PIL, quindi dà lavoro a oltre 190.000 persone, quasi per la maggior parte, per il 90% sono aziende familiari di media, grande entità. Come, diciamo, entriamo noi donne in questo mondo? Allora, sicuramente la Campania, subito dopo il Molise, è la regione con più numero alto di imprese donna, 38% insomma di imprese con a capo donne. E le donne che decidono appunto di intraprendere queste attività sono solitamente donne che hanno studiato, quindi hanno un livello di preparazione piuttosto elevata, però di solito, almeno dal dato Istat, si nota che si tratta di donne oltre i 60 anni, quindi in un momento in cui probabilmente c'è stato un abbassamento del loro impegno nelle attività familiari, quindi nella cura, e appunto si sono spostate a dirigere le aziende. Quali aziende? Le aziende probabilmente familiari, però lo fanno in piena consapevolezza e anche con grande spirito di innovazione. Di giovani ne abbiamo poche, ma quelle che ci sono veramente incredibili, perché sono donne che sono sicuramente molto spinte alla ricerca e all'innovazione di nuove coltivazioni più resistenti alla crisi climatica e alla richiesta di maggiore produttività.
0: Oggi, Maria, sempre di più la tecnologia si deve affiancare al lavoro dell'agricoltore per aiutarlo sia nell'avere un'agricoltura sempre più sostenibile, ma anche per una produzione di qualità. Ecco, tu mi hai parlato di un attrezzo che è questo, una fototrappola, per esempio, ecco, un elemento tecnologico. Di cosa si tratta?
2: Con la fototrappola ogni giorno abbiamo la foto di una griglia con una colla e su un feromone che fa avvicinare gli adulti, in questo caso di Spodoptera littoralis, e si incollano su. È un lepidottero e in una sua fase biologica è un bruco che va lì a mangiucchiare l'iceberg e la rende non commercializzabile. Per cui, per non farla ritrovare al consumatore finale, è importante, quando solo abbiamo l'alta pressione, andare ad effettuare il trattamento fitosanitario.
0: Quindi in questo modo si rende efficiente l'utilizzo degli agrofarmaci solo quando è strettamente necessario.
2: Assolutamente sì.
0: Maria, per quanto riguarda invece la sicurezza alimentare, come si fa a essere certi che non ci sono più residui di agrofarmaci sull'insalata?
2: In azienda abbiamo un vero e proprio progetto per avere assenza di residui nel momento della raccolta, per cui abbiamo stilato un vero e proprio piano di difesa. Conosciamo per ogni molecola quanti giorni occorrono per la sua degradazione e ovviamente trattiamo solo all'occorrenza, proprio grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Prima di arrivare a raccolta effettuiamo il campionamento, viene trasferito al laboratorio e una volta ricevuto il rapporto di prova conforme possiamo procedere con la vendita del prodotto.
0: Tra l'altro gli agrofarmaci si utilizzano anche per tutelare la salute del consumatore contro alcuni attacchi che possono essere pericolosi, per esempio fungini.
2: Esatto, ci sono molti patogeni che possono sviluppare delle micotossine che sono molto pericolosi per l'uomo, per cui

0: fare dei trattamenti che vanno a contrastare quest'ultimi possono assolutamente difendere il consumatore da questi rischi.
1: Quindi Maria, si parla sempre di più di una agricoltura difesa integrata, vero?
0: Esattamente, personalmente penso sia la soluzione migliore, poiché si va da un lato a preservare la fertilità del suolo che, come sappiamo, aiuta anche quelli che sono i microrganismi buoni che troviamo nel suolo, e dall'altro lato l'utilizzo di agrofarmaci che non sono solo quelli di sintesi chimica, ma anche repellenti costituiti da sostanze naturali o microrganismi.
2: Domani parto 14 battipaglia, partono 10 per San Paolo più 5 lattuga.
3: 10 lattuga, ma il traffico.
2: 10. Francesco, tu che hai trattato oggi?
4: Oggi è trattato il gruppo E.
2: Sì, trattamenti ce l'ho qua.
4: Abbiamo completato tutti i biglietti.
2: Allora, gruppo E fatto. Sì. Ok, gruppo Siena?
4: Fatto.
2: Fatto. A Fotte i cambi sono partiti tutti?
3: Sì, Bergamo è partito, Battipaglia anche è partito tutto.
2: Ok.
1: Ogni giorno nell'azienda di Maria si lavorano circa 200 quintali di insalata tra valerianella e iceberg. Pensate quindi il lavoro che ci sta dietro nel raccogliere, nel consegnare tutte queste insalate. Ne parliamo con lo zio di Maria, Antonio, che si occupa proprio di logistica e che non si separa mai dal suo quadernone. Antonio, come mai? Cosa c'è scritto nel tuo quadernone?
2: Sì, Francesca, io praticamente nel mio quadernone prendo tutti gli appunti che mi arrivano durante la giornata e dai ragazzi che fanno delle operazioni culturale e gli ordini che mi arrivano. Poi la sera, al pomeriggio, arrivo in ufficio quando faccio la riunione con i ragazzi e mettiamo tutto nero su bianco per capire che è successo durante la giornata. Più faccio in modo che tutti questi quintali di prodotto che arrivano al magazzino devono partire e mi sento in continuazione con i nostri clienti. Praticamente noi raccogliamo questa insalata, viene portata nel magazzino e viene tagliata e messa in busta. Fortunatamente sia l'iceberg sia la valeriana, la valerianella, questi ultimi anni è un prodotto alto vendente, è un prodotto che il consumatore sta mangiando molto.
1: Senti Antonio, in un mondo globalizzato come quello di oggi, dove al supermercato si può trovare di tutto che viene da tutte le parti del mondo, come si fa a difendere il prodotto facendo sapere che è un prodotto di qualità, che viene dal nostro paese? Come funziona questo?
2: Allora Francesca, noi innanzitutto facciamo una rintracciabilità dall'inizio della coltivazione fino a che viene messo nella cassetta. Tutti i giorni, giorno per giorno, quello che è successo a quel prodotto. La prima cosa. La seconda cosa, una serie di certificazioni, che comunque in Italia sono ben accreditate e tutto, e quindi questo prodotto, rispetto a un prodotto non europeo, che non sappiamo da dove viene e come è stato prodotto, noi riusciamo a riconoscere tutto.
1: Ecco perché noi riusciamo come consumatori a sapere dai trattamenti che ha avuto in campo, da quando è stato seminato, insomma tutti gli aspetti di quella pianta, di quel prodotto che acquistiamo sono rintracciabili.
2: Solitamente nella busta c'è un codice a barra, dietro a quel codice a barra c'è scritto dalla nascita finché quel prodotto è arrivato in busta, quello che è successo.
1: Antonio, voi producete bene o male tutto l'anno, perché oltre all'insalata avete anche altre...
2: Oltre alle insalate facciamo la mini anguria per il estivo, pomodoro d'industria facciamo e valeriana.
1: Ecco, questo vi consente di lavorare bene o male tutto l'anno?
2: Sì. Sì.
1: E di dare anche lavoro tutto l'anno, giusto?
2: Sì, ma siamo stati un po' costretti gli ultimi anni, che da prima i lavoratori erano solo stagionali. Ma fortunatamente abbiamo iniziato ad avere molti dipendenti, non lavoratori, perché lo stagionale comunque c'è un limite in agricoltura, non lavora tutti i 360 giorni, quindi iniziamo ad avere anche in agricoltura i dipendenti che lavorano tutto l'anno e hanno uno stipendio tutto l'anno per fare in modo che loro stanno bene nella società, per garantirgli una vita tranquilla e fare in modo che un lavoratore che lavora in aziende agricole è uguale a quello che lavora in un posto pubblico.
5: Ragazzi, ricordate di non indossare jeans strappati, non indossare maglie con borchie e non indossare felpe o camicie con lacci, borchie e bottoni.

vita alle tecniche agricole portate qui dai primi coloni greci hanno contribuito alla prosperità di questa terra, nell'Italia dei tempi antichi, ma anche oggi. Ne parliamo con Lucia Rinaldi, presidente di Confagricoltura Donna Campania.

0: nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
1: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
0: Chiama all'800-128-664.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Abbe Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine di Maria. Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
2: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
2: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
2: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
2: Prega per noi.
0: Madre purissima.
2: Prega per noi.
0: Madre castissima.
2: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
2: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
2: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
2: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
2: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
2: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
2: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
2: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
0: Vergine potente.
2: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
2: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
2: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
2: Prega per noi.
0: Fortezza

0: inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per
0: Consolatrice
1: noi.
0: Degli afflitti.
1: Prega per
0: Aiuto
1: noi.
0: Dei cristiani.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli angeli.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei patriarchi.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei profeti.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli apostoli.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei martiri.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Delle vergini.
1: Prega per
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudici, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni.
0: Preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita nasce a Locca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò intensamente affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene, i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima. Ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi. Prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Vieni fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti. E riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
3: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
3: Sempre sia lodato.
4: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
5: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. e a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà.

0: Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.

0: Il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky e reclama il Donbass, giallo sulla presenza del capo della CIA sul volo americano atterrato in giornata a Mosca. Il caro carburanti, Salvini annuncia un consiglio dei ministri domani per prorogare lo sconto sulle accise con un provvedimento strutturale e non temporaneo. Italia divisa in due tra piogge torrenziali e siccità, torna l'anticiclone con i bollini rossi al sud, l'estate continuerà anche a settembre. Il meeting di Rimini al villaggio ragazzi, idee, laboratori, spettacoli, letture ed incontri. Il ministro dello sport Abodi in visita al villaggio sport del CSI. 20:46, buonasera dal TG2000. In primo piano il conflitto in Ucraina. Dopo il niet del Cremlino al piano di tregua di Kiev, si muove la diplomazia. L'inviato in Russia del Papa ribadisce: questa guerra deve finire. Fabio Bolzetta e Chiara Placenti.
1: Ancora muro. Il Cremlino ha respinto il piano del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il Donbass, attualmente sotto controllo russo. La proposta, nell'ambito di un accordo di pace, di farne una zona cuscinetto di libero scambio economico amministrata da una parte terza. Il Donbass è territorio della Federazione Russa, una sua parte costitutiva, ha scolpito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Ieri, nel 35° anniversario dell'indipendenza ucraina dall'Unione Sovietica, si è svolto in videoconferenza a Kiev il nuovo vertice dei volenterosi. Le esercitazioni militari multinazionali della coalizione, annunciate ieri dal presidente francese Macron, sono state giudicate oggi da Mosca come inaccettabili. La Russia si è dichiarata disponibile a una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina, ma ha fatto sapere che proseguirà l'operazione militare speciale. Dal presidente ucraino Zelensky un messaggio di ringraziamento indirizzato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per gli auguri inviati in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e per l'incrollabile solidarietà dell'Italia a Kiev. Intanto è giallo su un aereo militare statunitense, ripreso dai social, atterrato questa mattina nella capitale russa e decollato dalla base americana di Andrews nel Maryland. A bordo il direttore della CIA, John Ratcliffe, giunto per la prima volta a Mosca per incontri ufficiali. Washington avrebbe chiesto a Kiev di sospendere gli attacchi alla Russia durante la visita ora conclusa.
2: La Russia continua a bombardare, a distruggere città ucraine e persegue una guerra ibrida contro l'Europa e la NATO, mentre gli attacchi ucraini contro raffinerie di petrolio russe, imprese dell'industria della difesa e infrastrutture militari come strumento legittimo per costringere la Russia a un tavolo negoziale stanno creando enormi problemi ai cittadini russi. L'operazione militare speciale è pertanto diventata insostenibile sia dal punto di vista del costo umano che economico e i russi se ne stanno accorgendo e nelle scorse settimane hanno ritirato miliardi di rubli dalle banche per timore di una confisca per la guerra, mentre il Cremlino prepara un'altra mobilitazione alla leva obbligatoria per circa 300.000 giovani. Il piano di pace del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, elaborato insieme a Stati Uniti ed Europa per porre fine alla guerra, è stato rifiutato in toto dal presidente Putin. L'Ucraina ha bisogno di sistemi di difesa aerea. Solo a luglio di quest'anno la Russia ha lanciato 195 missili balistici contro l'Ucraina e le difese aeree ne hanno fermate 29 ed è stato registrato come il mese più letale per i civili ucraini dall'aprile del 2022.
0: Entra nel vivo la missione vaticana in Russia.

0: Russia, la guerra in Ucraina deve finire, la Santa Sede è pronta a mettere a disposizione i propri servizi per garantire una soluzione pacifica del conflitto. È la posizione espressa da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, nella conferenza stampa con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov al termine dell'incontro a Mosca. Il conflitto, sono sue parole, non può essere risolto con mezzi militari. E veniamo alla guerra in Medio Oriente che resta in stallo, ira della Cina che annuncia ritorsioni contro Washington per le sanzioni americane e chi ha rapporti economici con Teheran. Antonio Soviero.
1: L'Oman spera di annunciare presto, assieme all'Iran, l'istituzione di un corridoio di navigazione temporaneo nello stretto di Hormuz. L'auspicio è stato espresso dal ministro degli esteri di Muscat al termine dell'ennesimo colloquio con l'omologo di Teheran. Intanto la Cina reagisce duramente, come era prevedibile, alle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro chi fa affari con l'Iran. Pechino, che acquista oltre l'80% del petrolio di Teheran, definisce illegali le sanzioni USA e assicura: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere i nostri interessi. Nonostante le minacce globali, difficilmente Trump sfiderà il dragone, che potrebbe per ritorsione tagliare le esportazioni di terre rare, fondamentali per lo sviluppo tecnologico. Infatti, nessuna istituzione finanziaria cinese figura nella lista, annunciata ieri dal sottosegretario al Tesoro Bessent, di 60 individui entità in navi da sanzionare per presunti rapporti commerciali con l'Iran, senza contare che il 23 settembre Xi Jinping sarà a Washington per l'atteso bilaterale con Trump. Intanto il Qatar, alleato americano, definisce unilaterali le sanzioni, rilancia la mediazione e critica l'Iran e il suo tentativo di coinvolgere i paesi della regione ogni volta che viene attaccato da una terza parte. E Teheran pubblica una sua lista nera di 45 navi che hanno violato le regole di transito ad Hormuz, mentre gli americani mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran, i guardiani della rivoluzione islamica.
0: La Siria di al-Sharaa non è più nella lista dei paesi sponsor del terrorismo e torna in società, una svolta soprattutto economica. Massimiliano Cocchi.
2: Oggi la Siria si libera di una macchia oscura e volta pagina, dice in un messaggio televisivo il presidente ad interim, Hamad al-Shaara, che promette un futuro di sviluppo, ricostruzione e crescita. Dopo oltre 50 anni, infatti, gli Stati Uniti hanno rimosso il paese dalla lista degli sponsor del terrorismo e questo vuol dire, ha spiegato il ministro degli esteri Hassan al-Shibani, che Damasco potrà rientrare nel sistema finanziario globale e dopo oltre 14 anni di guerra potranno tornare anche gli investitori stranieri. Sembra una vittoria della diplomazia, ma in Medio Oriente niente è mai così semplice. E così, se da una parte ci sono gli Stati Uniti che stanno cercando di normalizzare la situazione nell'area, spegnendo ogni focolaio di crisi, dall'altra c'è Israele, che è il più importante alleato di Washington e che ha interesse a mantenere la Siria divisa e debole. L'esempio è proprio di questi giorni. Israele ha bombardato infatti una base militare siriana, sostenendo che si preparava ad accogliere forze turche. Il ministro della difesa, Israel Katz, ha detto di aver condiviso con Washington la decisione dell'attacco, ma Washington ha smentito e l'ambasciatore americano in Turchia ha criticato pubblicamente il raid israeliano. La conferma che gli interessi strategici di Washington e Tel Aviv in Medio Oriente non sono più gli stessi.
0: A Firenze fermati i due rapinatori inchiodati dal video del furto in Piazza della Repubblica. I malviventi avevano strappato un costoso orologio ad un turista e spruzzato spray al peperoncino per la fuga. Sono stati scovati in un B&B del centro. L'orologio, un Audemars Piguet di 20.000 euro, è stato restituito. In Sicilia salgono i casi di difterite. La regione istituisce una task force per monitorare la situazione. Intanto i genitori Novax della piccola vittima presentano denunce contro i tre ospedali. Alessio Orlandi.
3: Dovrebbero svolgersi nelle prossime ore l'autopsia e gli accertamenti tecnici irripetibili sul corpo della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo 5 giorni fa. Gli esami sono necessari per stabilire non solo la causa della morte di Anna Rosa, ma soprattutto l'eventuale responsabilità del personale sanitario che si è preso cura di lei. Al vaglio degli inquirenti c'è già tutta la documentazione sanitaria della piccola. Ieri sera l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato che i campioni inviati dai medici sono positivi alla difterite. I genitori della piccola avevano scelto scelto di non immunizzarla, convinti che il vaccino avesse provocato l'autismo in un loro familiare. La coppia, indagata dalla procura di Palermo per omicidio colposo, questa mattina ha sporto denuncia contro gli ospedali Cervello, dei Bambini e Civico, che dal 13 al 19 agosto hanno visitato e ricoverato la bambina. Secondo l'esposto, i medici del pronto soccorso del primo nosocomio avrebbero fatto una diagnosi sbagliata, da cui sarebbero poi partite cure inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero peggiorato le già gravi condizioni di salute della piccola. Intanto proseguono i tamponi su parenti e amici della famiglia alla ricerca di eventuali nuovi positivi alla difterite. Al momento risulta ammalato solo un cuginetto ricoverato in isolamento con la famiglia, mentre una quarantina di persone sono state sottoposte alla profilassi antibiotica, compresi i genitori e i fratellini di Anna Rosa.
0: È stato ritrovato il corpo di Stefania Halip, la 24enne universitaria scomparsa a San Francesco al Campo nel torinese. La ragazza era rientrata domenica sera con la famiglia da una vacanza al mare. Sul posto sono in corso accertamenti dei carabinieri che assieme al medico legale dovranno stabilire le cause della morte. In Liguria, tragedia in mare ad Andora. Annegano un turista ed il bagnino che ha tentato di salvarlo. Fabrizio Valente Savonese, di 62 anni, era al lavoro in una delle spiagge del litorale, la Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Ha raggiunto il bagnante Luigi Fasano, 66enne, mentre lo stava riportando a riva, il bagnino è morto, probabilmente per un malore. E passiamo al caro carburanti. Verrà prorogato fino a settembre lo sconto sul diesel ai distributori, lo promette il ministro Salvini. Luigi Ferraiuolo.
4: Il governo prorogherà lo sconto sulle accise dei carburanti, le tasse che vanno allo Stato, che doveva terminare domani. Non sarà una proroga lunga, forse solo di alcuni giorni, fino a settembre, perché l'esecutivo non sa dove reperire la somma da mettere a bilancio per coprire le mancate entrate, ma probabilmente sarà utilizzato il maggior guadagno IVA sugli extra profitti. Il Consiglio dei Ministri per il provvedimento è stato fissato per domani pomeriggio. L'obiettivo è da un lato moderare l'aumento dei prezzi e dall'altro individuare nel frattempo dei provvedimenti strutturali che possano fermare il processo speculativo, che fa lievitare i prezzi ben oltre il lecito e che finora Palazzo Chigi non è riuscito a contrastare. Non è un caso che sull'A22 Brennero Modena il gasolio della ESSO abbia sfondato il tetto dei 3 euro alla pompa, un aumento ingiustificato secondo le associazioni dei consumatori. Nello stesso tempo il governo ha chiesto in una lettera alla Commissione europea di valutare una tassa continentale sugli extra profitti. Non si tratta di una richiesta formale, ma del tentativo di aprire un dibattito sull'argomento, perché una norma solo italiana danneggerebbe le imprese del nostro paese.
5: Gli utenti il massimo che possono fare è cercare in zona, ci sono molti strumenti anche informatici, i distributori più convenienti, ci sono differenze di prezzo, gli operatori applicano politiche di prezzo molto differenziate, gli stati possono, oltre a prorogare gli sconti sulle accise, nel caso in cui ci sia spazio di bilancio, si possono introdurre tasse sugli extra profitti, è stato fatto in passato con successi alterni, ma insomma è stato fatto. La via maestra è quella della fine del conflitto e quindi della riapertura delle rotte commerciali. Si possono anche adottare misure mirate che vadano a proteggere le fasce di popolazione più disagiate e le categorie economiche che sono più esposte al caro carburanti.
0: Maltempo e siccità. L'Italia è divisa tra campi allagati e raccolti bruciati dal caldo, è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sul territorio nazionale. Antonella Mazza.
6: Il paesaggio è autunnale, ma le immagini sono di oggi. Perugia si è svegliata avvolta dalla nebbia, comparsa dopo un'intensa pioggia. Da domani tornerà a splendere il sole sull'intera penisola, ad eccezione di locali rovesci sulle Alpi. Temperature e afa sono ancora in aumento al centro-sud, mentre al centro-nord l'acqua, caduta abbondante in questi giorni, ha provocato disagi. A sintetizzarli nel settore agricolo è la Coldiretti. Siccità, intense precipitazioni che hanno diviso l'Italia stanno mettendo a rischio le produzioni e in alcuni casi fino al 50% del raccolto, ad esempio delle olive in Liguria. Carenza d'acqua prima, seguita da temporali in Lombardia, hanno in parte compromessa la produzione del riso, mentre in Trentino a pagare il prezzo più alto è stato il fieno. Per il caldo in Veneto è anticipata la vendemmia, pesantissimo. In Molise il bilancio del girasole, si registrano problemi agli agrumeti in Calabria. Da una parte ci sono campi che hanno sete, dall'altra campagne raggiunte da troppa pioggia, una situazione che rende ormai prioritaria per Coldiretti la gestione della preziosa risorsa idrica, anche aumentando per l'irrigazione la capacità di raccolta dell'acqua piovana.
0: La tragedia di Crans Montana parla il sedicenne Leonardo Bove, uno dei giovani italiani rimasti gravemente feriti nel rogo di Capodanno. Una notte ho visto sfuggire la mia vita, dice, non voglio più perderla. Con Erika Calvani ascoltiamo la sua testimonianza.
7: Mi interessa solo della mia vita e di quella dei miei, adesso quella dei miei familiari, di godermi ogni giorno la mia vita, perché ho visto sfuggire una notte, quindi non devo più perderla.
8: Leonardo Bove ha 16 anni ed è uno dei sopravvissuti al tragico rogo di Capodanno a Crans Montana, che ha causato la morte di 41 ragazzi e 115 feriti. Presenta ustioni sul 50% del corpo. Per 6 mesi e mezzo ha vissuto all'interno dell'ospedale Niguarda di Milano, tra operazioni e cure. Un guanto gonfiato come un palloncino e la sua passione per il calcio lo hanno aiutato in quel lungo e difficile periodo. Ora è a casa in attesa dei prossimi interventi e prosegue il suo percorso di cure. Ricorda così quella terribile notte.
7: Al bar sono arrivati i soccorritori, ma io ero in fondo al bar, quindi sono stato uno degli ultimi a essere preso. Dal bar sono andato in banca, dove mi hanno dato un po' di ossigeno, mi hanno cercato un accesso, una vena per mettere l'accesso, e poi mi hanno trasportato in ambulanza e mi hanno portato in questo tendone, dove poi sono andato in coma e mi sono risvegliato in Italia.
8: Accanto a lui ci sono sempre i genitori Gabriele e Loretta, indignati davanti agli ultimi fatti. Jack Moretti è in carcere con l'accusa di violenza sulla moglie. In vista del processo emerge la loro rabbia.
9: Forse ha fatto più male questo. Certo. Cioè, avrei preferito che lui non ci andasse in carcere, che continuasse a stare dov'è, perché questa cosa qua è un dolore incredibile. Cioè, che loro abbiano dato così poco peso a tutti i ragazzi che non ci sono più. E a tutti i ragazzi che stanno lottando.
8: La coppia Moretti era sempre apparsa unita, ma ora la strategia difensiva dei coniugi potrebbe cambiare.
0: Al meeting di Rimini, attenzione ai più piccoli nel villaggio ragazzi, uno spazio vivo pronto ad ospitare i giovani visitatori dentro la grande proposta della Kermesse. Raffaella Frullone.
10: È ancora viva l'emozione per la visita di Papa Leone al villaggio ragazzi. Qui sabato il pontefice si è fermato davanti a migliaia di bambini e famiglie, ha salutato, ascoltato, abbracciato. Un passaggio che ha lasciato il segno in uno spazio pensato perché anche i più piccoli possano vivere il meeting da protagonisti attraverso mostre, giochi, laboratori e incontri.
11: Siamo un team di una ventina di persone attive tutto l'anno, ma poi in realtà i collaboratori sono centinaia, nel senso che gli eventi sono oltre 200 e quindi ognuno mette il suo in modo volontario, ed è straordinario vedere questa gratuità e questa disponibilità a costruire un pezzo di meeting, ciascuno nel proprio.
10: Dietro quello che si vede in questi giorni c'è infatti un lavoro che comincia molto prima dell'apertura dei padiglioni, persone che per mesi regalano tempo, competenze ed energie per costruire un luogo educativo destinato ai bambini e alle loro famiglie.
12: Dopo 5 anni comunque si creano dei rapporti, sia con i genitori che con i bambini che si ricordano, quindi per me è una cosa veramente commovente perché poi in qualche modo li accompagna anche una settimana all'anno, però è bello vederli crescere.
10: E poi ci sono le proposte pensate per rendere accessibile ai più piccoli anche le grandi storie, come la mostra dedicata ad Ulisse.
13: Io sono un'insegnante delle scuole superiori, insegno lettere, italiano e latino in un liceo, e è il primo anno che spiego una mostra. In realtà uno dei curatori è un mio caro amico, mi ha invitato e mi ha detto dai, noi di solito lo spieghiamo a ragazzi più grandi, però invece è una storia talmente potente che vale anche per i bambini, e questo è vero.
10: Ma l'immagine che qui continua a tornare è quella di sabato con il Papa.
13: Il fatto che lui si sia fermato ad abbracciare i più fragili, i più bisognosi, mi ha colpito molto.
0: Abbiamo un'ultima notizia, è morta la cantante e attrice americana Dolly Parton, aveva 80 anni, la regina del country, celebre per successi come 9 to 5 e Jolene, ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, ha annunciato in un video il nipote. Dolly Parton è stata più di un'artista capace di vendere 100 milioni di dischi nella sua carriera, era di fatto un'icona del sogno americano, dalla sua nascita in povertà al successo con le sue canzoni. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana per commemorare la star della musica country. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio ad un nuovo episodio della serie Tempo di Amare, il TG2000 torna domattina, buona serata.

0: scopri Eylof Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. Eylof Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
2: Da quando ho scoperto l'In Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: L'In Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: Linee Specialist, speciali per te.
4: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
5: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.

0: Non soffrirai di più restando qui.
1: Io non posso partire senza sapere se Ignazio è vivo o morto.
0: Hai bisogno di una prova convincente.
1: Ho questo indizio. Conosco bene lo stile di Ignazio. Questo disegno è suo. È il mio ritratto.
0: Dove hai trovato questo disegno?
1: L'ha trovato il signor Geraldo quando ha noleggiato un'auto. Lucinda, il disegno è stato trovato ieri, quindi Ignazio è vivo. Probabilmente è a Rio de Janeiro.
0: Potrebbe essere vecchio.
1: Stai bene, Lucinda?
0: Sono preoccupata per te. Sinceramente non so se è la cosa giusta rinunciare al viaggio per restare qui per un disegno.
1: Lo rimando. Perdonami, Lucinda, ma non ti ho chiesto niente. Tu mi hai dato i soldi per il biglietto. Però guarda, ho recuperato i soldi. Ti ringrazio ancora per il grande aiuto che tu mi hai dato.
0: Dovresti almeno tenere il biglietto, è ancora valido per un anno.
1: Non ha senso. Se non parto, lo restituirò.
2: Sei pronta per partire? Ti accompagno. Buongiorno, Lucinda.

0: È un dono ricevuto che svela che tutto l'essere è dono. Io l'ho visto accadere anche l'anno scorso, con un centinaio di ragazzi e adulti, quando abbiamo incontrato persone che vivevano il perdono dentro un contesto di guerra, durante la mostra Profezie per la Pace. Oserei dire che oggi io incontreremo due profeti. Due persone che di fronte alle macerie proprie e quelle del mondo scorgono con speranza la possibilità della ricostruzione. Ecco la stoffa umana che io desidero poter incontrare e essere vinto ogni istante della mia vita. Abbiamo qui con noi Davide Simone Cavallo.
1: Grazie. Grazie. Grazie davvero.

22 anni, studente alla Bocconi, aggredito brutalmente a Milano la notte del 12 ottobre. Una notte che poteva togliergli tutto. E invece oggi con la sua vita ci dona una luminosa testimonianza di speranza. E avremo il contributo video della professoressa Chiara Mocchi.

0: docente alle scuole medie di Trescore Balneario, colpita a scuola e accoltellata da un suo giovanissimo alunno la mattina del 25 marzo. Una violenza improvvisa a cui ha risposto fin dai primi giorni in ospedale con una commossa testimonianza di cura e gratitudine, ribadendo la sua vocazione di insegnante, il suo compito. In entrambi i casi colpisce un fatto. Di fronte al male che irrompe, non hanno lasciato che l'odio prendesse spazio, né che la ferita diventasse veleno. E la parola che continua a emergere dalle loro vite e da quello che io ho potuto leggere di loro e dal dialogo che ho avuto con Davide Simone non è rancore, ma gratitudine. Gratitudine per il dono puro della vita, gratitudine per aver scelto di non odiare e aver deciso di amare. Tu scrivevi: non odio chi mi ha coltellato, ho compassione di loro e li abbraccio. Guardandoli si ha la percezione viva che la nostra esistenza è fatta di una trama di relazioni che rimettono continuamente in circolo l'amore. La professoressa Mocchi diceva che tutti coloro che le fanno compagnia con i loro messaggi e le preghiere sono come fili che mi hanno ricucito l'anima. Non si perdona per essere liberi come tornaconto, ma si è liberi perché si ama gratuitamente. Davide Simone, chi sei? Tu chi sei? Una domanda semplice.
1: Com'è che era quando a basket appena iniziato tirano la palla? Palla 2, ecco. Palla 2 con la Mochi mi sa che perdo, posso dire. Mi passo un testimone difficile da tenere. Piacere a tutti, intanto. Mi chiamo Davide Simone Cavallo e ringrazio chiunque di voi si sia interessato anche solo un secondo alla mia storia e al suo sviluppo. E ringrazio tutti quanti di essere qui.

0: e di prestarmi questa attenzione per il tempo che abbiamo. Dunque, non saprei da dove cominciare se non da un giorno della mia vita. Che posso chiedervi una cosa? Immaginatevelo per voi. Cioè, come sarebbe se tutto ciò capitasse a me? Molto semplicemente uscii una sera e vuoto, non ricordo che cosa successe, e una mattina, pomeriggio, chissà che giorno era, di 5-6 giorni dopo mi risvegliai, semicosciente, in una sala d'ospedale, scura, piena di macchinari, con gente che stava male attorno a me e incapace di vedere la faccia di chiunque, perché tutti con le mascherine. Le uniche persone che, come dire, mi facevano sentire ancora lì e non nel processo di trapasso, era la mia famiglia e i pochi volti che vedevo dei miei amici e di mia madre, chiaramente contingentati. Senza dilungarmi troppo, arrivo al punto della questione. Cosa ci si chiede in una situazione del genere? Un ragazzino, 22 anni, 21 ai tempi, chiede a mamma e papà: quando torno a casa? E lo richiede, e lo richiede, e lo richiede. E capisce che non sono 2 giorni, non è una settimana, non sono 3 settimane, non sono 2 mesi. E arrivano a dirgli cose come 2 anni e probabilmente avrai qualcosa, qualche condizione medica residua. Ebbene. Io quei giorni odiavo tutti, odiavo tutto e tutti. 2 giorni di... Non avvicinatemi a me, per favore. Cioè, chiaramente i medici, gli operatori sanitari dovevano fare il loro lavoro, ma se avessi potuto sparire, l'avrei fatto. Fino al giorno in cui... Il mio corpo non poteva più andare avanti così. A parte il fatto che ero nutrito endovena, nutrito con il sondino e le varie cose che capitano negli ospedali. Non volevo mangiare, non riuscivo a dormire, avevo paura. Avevo caldo, avevo freddo, avevo male, avevo sonno, ma non volevo dormire perché avevo paura che se andavo a dormire non mi svegliavo più. Paura irrazionale in quel caso, ma come biasimarmi considerato dove ero finito. E lì successe qualcosa. Mi resi conto che non avevo perso tutto. Avevo perso un sacco. Tutto ciò che c'era importante, era importante per me, ma non tutto. E sentii per la prima volta nella mia vita che quel poco che avevo, quella rovina che mi era rimasta di me, del mio corpo, della mia psiche e in quel momento anche della mia anima, quello non me l'avrebbe tolto nessuno. E non c'era sensazione più bella. Il fatto che non importa cosa fosse, ma era mio. Ero io. Quello ero io, ero poco, sì, pochissimo, però ero io ed ero degno di non abbandonarmi lì per terra, di non lasciarmi in quelle 4 coperte di quel lettino con quei tubi dentro al petto, quella stanza strana di ospedale. Non mi vergogno affatto delle mie emozioni, quindi lo ammetto, ho passato tipo 4 ore filate a piangere in quel caso e a dire grazie, perché mi sono reso conto che io, come chiunque di voi, oggi, domani, dopodomani, non mi interessa sembrare macabro, vi assicuro che è meglio pensarci prima che dopo, io come chiunque di voi, da un giorno all'altro mi ero potuto trovare in una situazione che mi ha fatto temere per tutto. Tutto. Potevo non esserci. Ci sono persone qui dentro che non ci sono più e che ciascuno di noi si porta addosso, si porta dentro, si porta nell'animo. E io potevo essere una di queste per i miei genitori. È una cosa triste, difficile da dire. Ma giuro, non avrei voluto vedere, realizzare altro che l'importanza di semplicemente esserci, essere così per com'ero. Non stavo bene, ovviamente, non ero in me per motivi ospedalieri. Mi sentivo sporco, alieno, storto, rotto a terra. Ma non mi sono mai amato tanto quanto allora. E quello fu il giorno in cui capii che quella stanza, il fatto che dovessi fissare un punto del soffitto, un punto della parete per ore e ore e ore, non potermi alzare per pulire quella stramaledetta macchia che mi fissava da giorni. Sì, sarebbe stata un po' una maledizione per un po'. Ma non esisteva altro di più necessario per permettermi questo. Grazie. So che per molte persone può sembrare un po' strano che io, nel senso, mi alzi con questo senso di spettacolarizzazione delle mie ginocchia che si flettono. Vi assicuro che non è facile. E qui mi ricollego a quello che ho detto prima. Esserci anche in quella condizione in cui io ero in ospedale non è non esserci, perché magari le mie ginocchia non facevano questa cosa che sanno fare adesso. Però il mio braccio questo lo faceva. E poi ho scoperto che esistono non solo paraplegici, ma anche tetraplegici, gente che quindi questo non può farlo, non come me, non allo stesso modo, gente che si deve sforzare tanto e molto più di me per arrivare a fare meno. Io sono stato una di queste persone, 6 mesi mi ci sono voluti a fare. Questo. Sembra impossibile a chiunque viva su questo pianeta scordarsi che cosa vuol dire camminare. Vi assicuro che si può ed è terribile. Forse la cosa peggiore è soltanto scordarsi come parlare. Però proprio riconoscere il miracolo del poco di vita e del poco di movimento che mi era rimasto, quell'alluce che di tanto in tanto vibrava, era tutto quello che mi serviva per fissare quel muro e dire io mi rimetterò in piedi e ripetermelo giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno, perché sapevo che non c'era altra via per me. E io lo sapevo perché non ho potuto fare a meno di accettarlo, perché un giorno la vita mi ha detto, tieni, alzo le mani, ora tocca a te. Non mi ha lasciato solo, questo sia chiaro, però mi ha detto, vediamo che sai fare. E mi auguro che nessuno nella vita si trovi in situazioni così critiche. Ma quando vi ci trovate? E non possiamo dire che non capita. Pensate a dove siamo, i limiti che abbiamo, le forze che ci vengono addosso e che si muovono dentro, che non ci permettono di, non so, essere felici, di raggiungere un'aspirazione. pensare la nostra situazione insomma come una limitazione, per quanto lo è, non posso negarlo, lo è, nessuno lo negherebbe, la mia disabilità è una limitazione, però pensarla come tale, qualsiasi difficoltà, è il primo ostacolo su cui si inciampa da esseri umani nell'affrontare le difficoltà. Potevo vivere quel posto come una prigione, ed effettivamente un po' l'ho vissuto come una prigione, ma a distanza di mesi mi rendo conto che è stato grazie a quel muro che io ho tenuto fisso le cose importanti. Se fossi uscito non avrei dato la stessa importanza, perché il mondo era già lì. Non so come dirlo, ma in un certo senso penso che le cose terribili che ci capitano, e sarò controverso nel dirlo perché è una cosa terrificante, le cose terribili che ci capitano in qualche modo hanno tutto il potenziale, non per forza di farci migliorare, ma di farci imparare qualcosa, quindi in qualche modo di migliorarci. E lo disse Einstein, lessi questa frasetta da Instagram su uno stato WhatsApp di qualche contatto di cui non mi ricordo, e mi sono reso conto che adesso nella vita la leggo diversamente. Nelle difficoltà nascono le opportunità, una cosa del genere. Non so se abbiamo capito, parliamo di Einstein, quindi che lui dica una banalità ci penserei due volte. Ho capito quello che intendeva. È una delle cose più difficili da accettare, ma in quello che è successo a me, in quello che mi è successo prima dell'incidente, in quello che mi succederà un giorno, o in qualsiasi cosa brutta, pesante che può succedere a ciascuno di voi, non si può negare che esiste il seme dell'evoluzione, del fare qualcosa. E qui mi attacco all'inizio di quello che è l'effettivo discorso. E il perdono rende liberi, questa è una. La seconda è l'amor che muove il sole e le altre stelle. Vi invito a mettere insieme queste cose. L'amore muove, il perdono rende liberi. Quindi quando perdoni sei libero di muoverti, quando ami ti muovi. È come se fossero degli step di un processo che, se lo lasci andare, funziona e scorre all'interno di noi stessi così per com'è. Quando noi ci mettiamo poi negli spazi fra di esso e diciamo sì, il perdono rende liberi, però sono troppo incazzato per questa cosa. Scusate. Grazie. Scusate, sono molto spigliato. Quando noi ci interponiamo proprio negli spazi fra quello che vogliamo, e quando dico quello che vogliamo intendo quello che vogliamo nella parte più profonda di noi, che è una cosa che sappiamo costantemente, secondo me, ma cerchiamo di coprire, di spostare, di mettere da parte ancora di più. Non riusciamo veramente ad ottenere quello che vogliamo quando inseriamo queste piccole, non so, specificità del nostro ego. La dirò così perché mi sembra il termine più adatto. L'orgoglio, il senso di ingiustizia. Avrei potuto io più e più volte, mentre cadevo a terra durante gli allenamenti, frustrarmi e pensare: ma perché mi tocca vivere questa cosa? Non è colpa mia.
1: Certo.
0: Oppure, ad un certo punto semplicemente sospiri e vai. E questa cosa, questo sospirare e andare, che non è un sospiro tipo no, un sospiro più sono rassegnato ad una cosa che mi piace, letteralmente questo.
1: Yeah.
0: Il mio destino era inevitabilmente cercare di guarire ed è quello che facciamo ogni giorno della nostra vita, tutti noi, anche senza problemi fisici. Non è così?

0: Insomma, per chiudere, ho potuto fare tutto questo per due motivi. Perché ho perdonato. E questa cosa mi ha reso libero, ma come ha detto la Mocci a riguardo, non ricerchi il perdono perché ricerchi la libertà. Ricerchi il perdono perché è bello, perché ti piace, perché non possiamo saltare concetti. Dobbiamo stare sul presente della cosa, almeno così è come la vivo io adesso, alla giovane età di 22 anni, una cosa che ho capito, l'ho capita per la mia riabilitazione neurologica, è che è importantissimo stare sulle cose. Mi tocco qui perché questa è la parte più desensibilizzata del mio corpo e ho dovuto reimparare a sentire il calore, la pressione, il dolore e mi sono reso conto che per un sacco di tempo della mia vita, letteralmente, mi sono chiuso dentro me stesso, ho cercato di entrare così nel profondo di me, di farmi piccolo e denso, così da essere forte, da non entrare più in contatto col mondo. Così nel profondo di se stessi, ci trasciniamo, di noi stessi a volte ci trasciniamo, che ad un certo punto il mondo non ci può più raggiungere. E tutta la nostra società ci invita a fare una cosa del genere ed è una cosa vergognosa dal mio punto di vista. Però non la critico, la descrivo. Lo vedo e mi chiedo, deve davvero andare così? E quindi, riprendendo il discorso, ho imparato che stare su qualcosa vuol dire proprio io perdono perché voglio perdonare, perché mi piace la sensazione di perdonare. Che poi non è una sensazione, è più, non so, è quasi un urlare al mondo. Tu lo sai dentro di te, e che lo urli o non lo urli, non cambia niente, a me non cambia niente che venga a dirlo o meno. Però è bellissimo farlo, è una cosa che ti fa sentire parte dell'universo, ti fa sentire in qualche modo in contatto, su. Quel pezzo di vita che non si sa per quale motivo in quel momento ti tocca vivere. Vivi quello intanto e poi ce ne sarà un altro. Ho potuto vivere quello, perché ero trasparente, completamente azzerato per l'ospedale, ti senti davvero fatto di carta. B, perché in quella trasparenza ho visto che il rancore sarebbe stata soltanto una macchia nera. E ho visto che sarebbe stato un veleno scuro in un contesto che non richiedeva veleno, che non richiedeva macchie. E poi, secondo passaggio per me, è stato quest'amore, che vi posso assicurare è il consiglio migliore che una persona mi abbia dato in ospedale, e lo darò a tutti voi, sperando che nessuno si trovi in ospedale nella vita, statisticamente impossibile. Me lo disse Beata, una signora che si chiamava Beata. Mi disse: pensa alle cose che vuoi fare. Non scordartelo mai. Nel momento in cui non abbiamo più una ragione per vivere, lo diceva anche Viktor Frankl, cediamo. E che c'è di nel corpo, nell'anima, non cambia nulla. Ti stai lasciando morire. C'è tanta gente che si lascia morire. E poi riconosco che la sua vita è valida, anche così, ed è bellissima. E va guardata perché ogni vita insegna qualcosa. Quello che mi chiedo è, era veramente quello che saresti stato, saresti stata? E questo è quanto, questi tre elementi, una trasparenza mia verso me stesso e mia nei confronti del mondo, obbligata. Un perdono destinato, cioè un perdono che mi ha fatto sentire libero di fare le cose, è un amore incrollabile per la mia famiglia, i miei amici e quel mondo orribile, perché lo chiamerò orribile, che sì mi ha accoltellato. Che sì, mi ha fatto passare l'inferno che ho passato. Ma insomma, dove sarei io senza di lui? E che cos'è la mia famiglia se non parte di quel mondo? Che cosa sono le cose felici che ho vissuto se non parte di quel mondo che mi ha fatto soffrire? Non è che posso tagliarlo a metà e prendere soltanto quella che mi piace.
1: Faccio una domanda.
0: Grazie.
1: Ti faccio una domanda.
0: Certo, certo, fai tutto quello che vuoi. Da qui governa tu.
1: Ci hai detto all'inizio, quel poco che ero, ho scoperto quel mio corpo, quella psiche, quell'anima, quel poco che ero, ho capito che quello nessuno me l'avrebbe mai più tolto. Tu a un certo punto, nella lettera che hai scritto, che è stata pubblicata sul Corriere, dici questo: conosco la rabbia di un'età, la frustrazione del vivere in un mondo troppo grande per noi, quel dolore immotivato frutto del non capire e non capirsi e inevitabilmente non essere capiti. Tu descrivi in una frase quello che tanti cuori esprimerebbero. E poi leghi immediatamente a questa frase questa certezza: non odio. Dovrei farlo, ma non mi riesce. A volte penso che il mio cuore ha già perdonato un po' quel che mi è stato fatto, perché so come si sentono i responsabili, o almeno mi piace pensarlo. Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. Io ti volevo chiedere, dopo quello che ci hai appena raccontato, quali sono stati quei rapporti che ti hanno fatto, che ti hanno reso visibile, capito, compreso, e anche questa fiducia, questa fede, questa speranza che tu porti, da dove nasce, in quale sguardo o sguardi tu hai imparato questo?
0: Dunque, spesso mi viene chiesto: ma tu sei sempre stato così? Sì, bene o male sì. solo meno sicuro. E non dubito che ciascuno di noi sia qualcosa di estremamente speciale, ma a livelli che davvero noi stessi non immagineremmo. Però non nasconda, così come magari a volte facevo io prima dell'incidente, prima dell'aggressione. Mio dipartito avvocato Gianluca Maris, che mi ha accompagnato fino a pochi giorni prima del processo e poi per problemi di salute se n'è andato. Era un uomo anziano, ma con una vita dentro, sembrava un bambino alle volte. E lui fu la prima persona che mi prese da parte e mi disse, quando io parlai del discorso del perdonare, del fatto, disse: ma io non sono così arrabbiato come le altre persone della mia vita. Lui fu il primo che mi disse: io ti vedo in quello che stai facendo, lo capisco, esiste questa possibilità, e la giustizia riparativa, e a prescindere da questo però, un dialogo è quel modo in cui si ricucisce dentro di te la ferita e la ferita nel tessuto sociale. E io, 22enne, in una situazione bene o male disperata, senza assoluta cognizione di che cosa avrei dovuto e non dovuto fare, però con ormai la certezza in un certo senso che non avrei seguito strade altrui se non la mia, perché tanto poco mi cambiava, volevo seguire la mia perché sapevo che il mezzo non l'avrei scelto io, perché ero a rotelle, quantomeno la strada me la scelgo io. E lui mi disse: è raro, ma se funziona va bene, è così che va fatto. Io ci sono in questo per te. C'è un settantenne con una carriera sulle spalle che mi guarda e mi dice: ti vedo in quello che stai facendo, vuoi farlo insieme? E quella è... che cosa vuoi di più nella vita? Che qualcuno ti legittimi, che alla fine questa è una delle cose di cui più abbiamo bisogno, che più cerchiamo, di essere legittimati, che qualcuno ci validi, ci riconosca. Qualsiasi dolore, noia, rabbia, anche sbaglio che facciamo, solo che qualcuno ci dica: ti vedo in questo. Perché una volta che soffri per qualcosa, e io l'ho fatto tutte le volte che sono caduto dalla carrozzina o in palestra, e mi sono frustrato e mi sono messo le mani ai capelli, una volta che fai quello e che poi l'accetti pure, che ti rimane da fare? Fai, a quel punto fai, a quel punto arriva quell'amore che muove il sole e le altre stelle. Perché non so esattamente come mai, ma a quanto pare noi esseri umani abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica: ti riconosco in ciò, non sono cieco a tutto questo. E adesso? E finché qualcuno non ci riconosce, è 2, 3 volte, anche 6 volte più difficile andare avanti, continuare nella nostra evoluzione. Se non ci legittimiamo, anche noi stessi, se non lo fa qualcuno, però rimani bel rallentatore in un certo senso. Quando una persona che io stimavo mi disse: ti vedo in questo, vai, e non solo lui, ma anche tutti voi, quando ho ricevuto un'attenzione mediatica e soprattutto delle risposte da parte della gente, insomma, persone che mi ringraziavano perché in qualche modo le avevo aiutate, persone che mi dicevano: mi hai aiutato a riprendermi fisicamente, magari, persone nella mia situazione. Quando ho visto queste cose, ho detto: ah, ma quindi... perché ho pensato di essere sbagliato tutta la vita? Perché quella che era la parte di me che più merita fiducia, attenzione, affetto, nessuno me l'ha mai legittimata così come sta succedendo adesso. E forse proprio questo vorrei che passasse. Gianluca, il mio avvocato, non dico era perché per me è un grande, e inevitabilmente non è l'unico, ci sono tante persone così e ciascuna di esse ci lascia qualcosa. Non scordiamocene, facciamo tesoro di quello che ci ha lasciato, perché spesso vediamo in questa foresta che è il mondo, in cui appunto non ci si capisce, non si capisce, non si è capiti, spesso vediamo in questa foresta un bagliore, uno spiraglio, qualcosa di sano, qualcosa di felice, qualcuno di buono, e lo liquidiamo come un fiore sparuto nella steppa, una particolarità del sistema che adesso sparisce velocemente quanto è iniziata. Potrei essere io. Beh, io vi dico adesso, anche quando non sarò su uno schermo, sarò nella mia vita a vivere così come sto vivendo davanti a voi. E così come Gianluca Maris, anche quando non è su una sedia accanto a me a farmi da legale, è qui, è costantemente qui. Grazie. Lui mi ha insegnato lui mi ha insegnato un... non è un trucco, però se dovessi scegliere una cosa da lasciare a qualcuno, chiunque, per sperando che non ci si trovi mai in una situazione simile, è fidati di te in primis. Fidarsi di se stessi e della parte più profonda di noi stessi, però vi chiedo questo. So ormai per certo che ciascuno di noi ha una voce o più voci dentro che parlano e dicono cose giuste, innegabili. E potete negare che ci troviamo praticamente tante volte al giorno a chiederci: ma l'ascolto o no? Che faccio? Seguo questo impulso? Seguo quest'altra cosa? E volente o nolente finiamo tutti per prendere decisioni lievemente sbagliate. Quel sì, va bene, però non è quello che veramente avrei voluto fare. Beh, non c'è motivo, ve lo dico adesso, non c'è motivo per non credere in voi stessi, per non credere che esista un percorso dentro di voi, che non è solo dentro di voi e non è solo vostro, e questo vorrei che passasse, e di tutti quanti insieme, e di tutto il mondo, e del mondo in quanto tale e in quanto aggregazione di persone, e di quello che faccio io con mia mamma e mio papà a pranzo una domenica mattina, e di quello che fa Seve sui suoi profili Instagram, e di quello che fa uno, chiunque di voi, quando decide di gioire e di lasciar gioire, di fare del bene, di non servire e seguire il male. E non voglio essere troppo astratto, però voglio che davvero si percepisca questo senso che ormai io ho proprio davanti agli occhi costantemente, del fatto che siamo tutti non separati, che il tuo percorso non è solo il tuo percorso, che quando davvero ci sei dentro è un percorso di tutte le altre persone, di tutto il mondo a cui parli, di tutto il mondo con cui interagisci, anche in maniere che tu non immagineresti mai. Si pensi a quella particolarità stranissima del ma ci pensi che se questa persona non fosse stata bocciata nella vita, io e te non ci saremmo conosciuti? Capita di dirlo con un amico. Lo so che sembra strano, ma vi invito a pensare quando vi capita una cosa brutta, quando fate arrabbiare qualcuno o qualcuno fa arrabbiare voi, perché ormai lo vedo che è così. Pensate che ci sia qualcosa, un motivo effettivamente, che noi non siamo in grado di vedere, un motivo all'interno di questo percorso che tocca a me e tocca a voi e tocca tutto il resto del mondo. C'è un punto in cui questo evento negativo che è capitato a me ha un effetto positivo, ed è un effetto positivo che in quel percorso di cui tutti facciamo parte e di cui io ho soltanto uno spillo da camminare. Beh, quel percorso può essere percorso. È possibile, questo intendo.
1: Grazie amico.
0: Grazie.

Posso dire anche un'altra cosa? Hai domande tu? Hai domande? E dato che ho ancora giusto pochi minuti, voglio dire una cosa. E questa proprio la lascio a chiunque la voglia prendere come compito per se stesso, con se stesso.

0: Non possiamo veramente gioire di quello che abbiamo se prima non sappiamo soffrire e guardare la sofferenza che proviamo. Lo so che è un po' triste da dire, ma è il più grande cambiamento della mia vita. No, non è il più grande quasi. Lo ha dato proprio l'imparare a guardarmi soffrire. L'imparare a lasciare spazio a quella sofferenza, a quel non sapere, a quel non capire, l'imparare a perdonarmelo, perché poi siamo qui a parlare appunto di come il perdono renda liberi. Sì, ma non provare a perdonare altri se prima non sai perdonare te stesso. Ne abbiamo di cose da perdonarci, ne abbiamo, e il fatto è che spesso non siamo nemmeno in grado di chiedere scusa finché non ci perdoniamo noi. E spesso le persone provano a perdonarci, ma noi non ci siamo perdonati e ci sentiamo comunque attaccati. E ci priviamo di una delle gioie più grandi della vita, il fare un errore e l'essere amati nonostante quello. Ha senso?
1: Grazie.

Quindi davvero vi chiedo se qualcuno è venuto qui con l'interesse per un qualche... Ma chissà che ha in testa, che cosa gli è successo. Nulla di più di voi, nulla. Nulla più di chiunque altro. Semplicemente, forse meno degli altri. Forse questo è il fatto. Sono stato privato di delle cose che posso... affermare con certezza consideriamo pezzi di noi, ma che non ero destinato ad essere. E vi invito, quando perdete un pezzo di voi, a pensare, era destinato ad essere parte di me. Perché l'amore muove, sì, ma non solo muove, fa crescere, innaffia, mette radici, poi rami, poi fiori, poi frutti. E quando gli lasci spazio, cioè quando permetti che le mutilazioni che il mondo, a cui il mondo ti sottopone non siano solo ferite aperte, ma siano terreno fertile, tutto comincia a ricongiungersi, a ricucirsi come radice. E a quello però si arriva prima, accettando dove siamo. Per arrivare dove sono, ho dovuto accettare cose che qualcuno che non vive una disabilità nemmeno immagina, e nemmeno immagina accettabili, proprio non lo penserebbe accettabili. Tuttora devo farlo. Prima mi accetto, poi imparo a starci dentro, poi mi perdono e lì sono libero di fare tutto. E una volta che sei libero, se trovi il motore per muoverti in quello spazio, e per me è stato l'amore, amore che tutti abbiamo dentro di noi, ebbene, lì non c'è più, lì non c'è più una parola da dire, non ve lo posso spiegare. È come una macchina che l'attivi e va. E noi così siamo, se ci lasciamo essere tali. E questo quindi è quanto. L'unica cosa che davvero mi sento di chiedere a ciascuno di voi è: imparate a guardarvi soffrire. Quando è difficile, quando non lo capite, quando non lo capiscono gli altri. Parate a starci dentro, a lasciargli spazio. Vi posso assicurare che non dura più di qualche secondo.

secondo, di qualche minuto, a volte di qualche settimana, ma il punto non è il percorso lunghissimo. Noi pensiamo davvero che ci sia un percorso difficile da fare. No, il punto è che noi ci siamo chiusi in palazzi con 100 stanze al giorno d'oggi. E non ne vogliamo aprire mezza perché pensiamo che perderemo qualcosa. Invece no, apritele queste porte, apritele queste finestre e guardate attraverso gli spazi che il mondo ci concede, la vostra sofferenza, la mia per favore. Che adesso magari sono felice, sì. Però come tutti, ieri avevo un problema, domani ne avrò un altro, diverso, poco cambia. Guardate la mia sofferenza, guardate la vostra, guardate la sofferenza delle persone che non volete guardare, perché è lì che il mondo cambia. Nell'aprire gli occhi, nel non distogliere lo sguardo da qualcosa che fa male, ma ti sta chiedendo aiuto. Grazie. Grazie, Sergio.

0: Ringraziamo Davide Simone e ringraziamo la professoressa Mocchi. Oggi qui si è reso visibile stelle e, come diceva Davide Simone, fa crescere, e che fa crescere, ha fatto crescere tutti noi.
1: Grazie a tutti dell'ascolto.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Pale di foca, pale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
7: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
8: Un talento molto lento, voltati.
7: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante estate! Estate, te best.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
11: Che forma ha la gioia?

0: Gioia.
1: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
2: Prego, signori, a voi la star.
1: Va nel bosco, le mando dietro cattura.
3: Lasciala andare.
4: Oddio, deve essermi perduta.
1: Sidney, manca l'appello.
3: Grazie, pesca.
1: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
2: Sidney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
4: Ma che brava!
5: Acchiappa la stella cadente.
3: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
5: Giovedì, in prima serata.

0: Mi sono sempre piaciuti i matrimoni, gli abiti da favola delle donne, gli smoking eleganti dei signori. Ma più di tutto, mi sono sempre piaciute le scarpe da sposa. Da una vita, la mia famiglia è artigiana del settore e fin da piccola mi divertivo a dare una mano in laboratorio. Non sono la sorella più carina, nemmeno la più intelligente. Io sono quella burlona.
1: Che sta facendo?
0: Ma di una cosa sono sempre stata certa. Da grande avrei creato scarpe da sposa degne di una principessa.
2: Ma insomma... Ehi, basta fare la burlona. Forza, andiamo!
1: No, oh, Valentina, sei sempre il solito disastro.
3: Bene, ci siete tutti?
0: Ah! Oggi tocca a Jacqueline, mia sorella nonché mia babysitter, sfilare nella navata con le nostre scarpe. L'Angelini Shoe Company produce calzature da sposa personalizzate dal 1903 con la stessa cura che si usa nella vita, con visione, perseveranza e amore.
1: Ah, Valentina, sei sempre il solito disastro.
0: Bene, dai.
4: Signori, è il momento della foto di famiglia, chiamate tutti.
5: Ci siamo tutti, mettiamoci
0: una cosa.

Ed ecco la buona notizia. Come ultima figlia nubile della famiglia, ero rimasta senza sorelle e non avrei mai più potuto fare la damigella d'onore. 22 matrimoni dopo, nulla è cambiato. Sono ancora single e mi vesto come un dai.

Fermi, fermi! Sit down! Stop! Don't move, please! Don't move!

0: Come? Che qua non c'è scritto niente?
1: Ma tu sai quanti ce ne sono qua di morti senza nome? Perché? Che ci dovrebbe essere scritto?
0: Il nome, ci dovrebbe essere scritto il nome.
2: Quale nome?
0: Il mio.
1: E quale sarebbe il tuo nome?
0: Karamu, lo sai che mi chiamo Karamu. Oh, Karamu!
2: Ho capito!
0: Karamu! Mi chiamo Karamu! Perché non ce lo scrivete?
2: Ci vogliono i documenti!
0: Non ce li ho i documenti!
2: E per questo non ce lo scriviamo.
0: Ma lo capisci o no che è importante per me?
2: Ma perché? Cosa cambia?
0: Cambia, perché prima o poi qualcuno che legge il mio nome lo dirà a qualcun altro che lo dirà a qualcun altro ancora, fino a quando non lo saprà qualcuno che lo dice a mia madre.
2: E comunque, dopo che l'ha saputo tua madre, cosa cambia?
0: Può venire a piangere sulla mia tomba. La cosa più terribile è che non riesco a piangere.
2: Ho capito, va. Vado a chiamare il dottor Schwartz.
3: Ha degli atteggiamenti strani.
2: Non riesce a piangere. Il dottor Schwartz, un medico ebreo internato nel campo di concentramento qua vicino. Con lui piangi di sicuro.
3: È come se ti mancassero dei pezzettini alla bocca, alle orecchie, alla curvatura del naso. Che fine hanno fatto?
0: Mangiate dai pesci.
3: Dai pesci?
0: Eh sì, rosicchiate un po' alla volta. Tutti annegati e mangiati dai pesci. Una morte terribile. Rosicchiandomi la bocca, le orecchie, il naso. E magari un giorno, dottor Schwartz, tu mangerai un pesce che un giorno ha mangiato me. Vedi, tutti quegli angeli che riposano uno di fianco all'altro sul fondo del mare. E quanti giocattoli, tricicli, orsacchiotti, Topo Gigio! In fondo al mare sembra un parco giochi. C'è il negozio di giocattoli più grande del mondo, che va dalla Tunisia all'Italia da una parte e dalla Grecia alla Spagna dall'altra. Quanti numeri, quanti numeri di telefono! Non servono più a nessuno. Eppure il triciclo è arrugginito, orsacchiotto spelacchiato, Topo Gigio è depresso. Ma i bambini? Dove sono i bambini?

0: lapidi senza nome ed emerge subito un bisogno, l'elaborazione del lutto. C'è un defunto, a quanto pare, molto sveglio, molto reattivo, intraprendente, e KR70M16, Naufrago senza nome. Questo è anche poi ovviamente il titolo del tuo ultimo lavoro. Però io vorrei che prima tu mi dicessi cosa significa questa sigla, questa codifica burocratica, e chi è in particolare KR70M16.
1: Diciamo, nel caso specifico KR sta per Crotone, che sarebbe il luogo in cui è stata ritrovata poi la salma. E 70 sarebbe la 70ª salma recuperata dal mare, M che è di sesso maschile e 16 l'età.
0: KR70M16 in realtà ha un nome.
2: E quale sarebbe il tuo nome?
3: Karamu, lo sai che mi chiamo Karamu.
0: E lui ha un'urgenza, svela subito un'urgenza, una necessità, cioè avere il suo nome inciso sulla lapide. E questa importanza poi la sintetizza con queste parole.
3: Perché prima o poi qualcuno che legge il mio nome lo dirà a qualcun altro, che lo dirà a qualcun altro ancora, fino a quando non lo saprà qualcuno che lo dice a mia madre.
0: Io la domanda che ti farei è: qual è stata invece la tua necessità, la tua urgenza alla base della creazione di Naufrago senza nome?
1: Forse la scintilla è stata proprio dalla lettura di un evento raccontato da Cristina Cattaneo in Naufraghi senza volto. Lei, Cristina Cattaneo, è un anatomopatologa e racconta appunto di questo corpo che appunto aveva un giubbotto, questo ragazzo molto giovane, e all'interno del giubbotto era cucita una pagella. No, lui si portava la pagella, dove ce ne voti anche abbastanza alti, perché per la madre era il modo in cui lui potesse presentarsi all'Occidente.
4: Voglio dire, non hai i documenti?
3: Ho la pagella.
4: Che pagella?
3: La pagella di scuola. Mia madre me l'aveva cucita all'interno del giubbotto.
4: Cucita?
3: Sì.
4: E perché?
3: Per non perderla.
4: E a che serviva?
3: Proverà che vai da loro con buone intenzioni.
1: Che fa tenerezza e fa anche molto male, come se l'Europa potesse accogliere solo perché, appunto, non perché una persona soffre, ha bisogno, ma perché è capace di dare qualcosa.
0: C'è delle referenze, doveva dire. No? Proviamo a fare una sinossi dello spettacolo. Allora, inizio io. Il setting è il cimitero. Il protagonista, uno dei protagonisti, è KR70M16. Poi che accade?
1: Questo cimitero dove non si capisce chi è vivo e chi è morto.
2: Qua niente come sembra. Figurati capire se uno è vivo o è morto.
1: È gestito da un camposantaro. E il camposantaro ha un po' una funzione anche demiurgica, no? Anche dietro questo apparente anche contrasto che crea con KR, perché lui ligio al dovere e alla legge.
2: Sì, ma si scrive così un nome su una lapide.
3: E perché? Come si scrive?
2: Ci vogliono i documenti.
3: Non ce li ho i documenti.
2: E per questo non ce lo scriviamo.
1: Poi l'incontro potente che avviene all'interno del lavoro è che per aiutare questo ragazzo il camposantaro va a chiamare una persona speciale, cioè va a chiamare un medico ebreo.
2: Il dottor Schwartz, un medico ebreo internato nel campo di concentramento qua vicino, che poi è rimasto in paese ed è seppellito qua. Con lui piangi di sicuro.
1: Per cui va a svegliare, a bussare alla sua lapide e porta questo medico a lavorare sul trauma di Karamu, che tra le altre cose non riesce neanche a piangere.
3: Ma la cosa più terribile è che non riesco a piangere.
2: Ma prima riuscivi a piangere?
3: Certo che ci riuscivo, è da quando sono qua che non ci riesco.
0: La tragedia del mare in questo spettacolo si interfaccia e dialoga con un'altra tragedia, quella della Shoah, no?
3: Ma nel mio paese c'è la guerra, in tutta l'Africa c'è la guerra, milioni di morti!
4: E no, lo fai apposta, basta! Non diamo i numeri, per favore, che se li do io non la finiamo più. Caro KR70, forse non sai cos'è la Shoah.
0: Si crea un conflitto fra le due vittime dell'aberrazione umana. Il naufrago appunto è il martire dell'olocausto, cioè si crea, come dice il camposantaro.
2: E non è mica una sfida a chi ha sofferto di più. Anche gli altri hanno diritto alla loro tragedia. e non avete mica il monopolio.
0: E poi il dottor Schwartz, appunto la vittima dell'olocausto,

0: rivendica in un certo senso la priorità, il primato della sua, del suo dolore, della sua sofferenza, e dice:
1: ma sai con chi stai parlando? Noi siamo morti a milioni, bruciati nei forni crematori. Non c'è sofferenza più grande, va bene?
0: Mi sembra che ci sia quasi un eco delle polemiche recenti sulla legittimità dell'uso della parola genocidio in occasione della tragedia di Gaza. E mi sono fatto un film oppure c'è
2: qualcosa? No, c'è inevitabilmente. Che poi la cosa curiosa è che io ho scritto la prima parte di questo dialogo, dopo appunto aver avuto questi incontri e quelle suggestioni di cui parlavo prima, nel 2019, cioè prima ancora che ci fosse, diciamo, questa situazione attuale molto pesante. Noi occidentali conosciamo molto bene le tragedie e le sofferenze che riguardano l'Occidente, ma siamo molto distratti e poco interessati a capire le altre tragedie che comunque ci sono altrettanto grandi, importanti, a volte anche più grandi, eppure non c'è lo stesso atteggiamento. Anche nei confronti dei morti, di questi corpi a cui bisogna dare un nome, per quello che dicevamo prima, che è una cosa importante, infatti scendono poi tutti i parenti di questi migranti da Stoccolma, dalla Germania, dalla Francia, dall'Italia stessa, arrivano a Lampedusa, come sono arrivate anche a Cutro, perché per riconoscere i loro cari, perché hanno bisogno di questo momento fondamentale. Quindi il grado di civiltà che sembra così alto nei confronti di noi stessi si assopisce molto quando si parla di un altro.
1: Forse non sai cos'è la Shoah?
3: So cos'è la Shoah. E tu sai cos'è il genocidio dei Tutsi?
1: No.
3: Vedi? I nostri morti non li conosce nessuno.
0: Su questo argomento comunque sono stati realizzati film, documentari, libri, che so, tra gli spettacoli anche teatrali, viene in mente Abisso di Davide Nia, il più recente è Place of Safety di Kepler 452, viene in mente un libro come È nato sul confine di Fabrizio Gatti, no? Ma secondo te cosa può offrire di diverso o di peculiare la visione e la partecipazione al tuo spettacolo?
2: Quello che può offrire è proprio il fatto di vederlo veramente da una prospettiva che mi sembra non sia stato tanto esplorata, cioè proprio quella di questa leggerezza che poi anche nel contesto scenico, perché abbiamo questo contesto bianco, metafisico, dove non ci sono le cose ma c'è il disegno delle cose.

0: poco prima di venire qui ho visto su un sito il numero aggiornato dei migranti scomparsi, morti o dispersi dal 2014 a oggi solo nel Mediterraneo. E appunto la stima aggiornata di Missing Migrants, questo sito che fa questo tipo di statistiche. E quindi decine di migliaia di esseri umani che non hanno sepoltura. E anche a loro che tu vorresti dedicare questo spettacolo?
1: Assolutamente, è la prima cosa.
0: Saprai che Papa Francesco ha sempre elevato il suo grido contro queste tragedie, no? Non è un caso che il suo primo viaggio apostolico fu l'8 luglio del 2013 a Lampedusa. Ed è stato il primo a parlare di globalizzazione dell'indifferenza.
2: In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza.
0: Concretamente, cosa si può fare per eliminare l'indifferenza ed estrarre questa spina dal cuore?
1: Bisogna scoprire quelle che sono le storture degli interventi che fanno anche i governi. Cioè, quando è stato fatto l'accordo con la Libia e le Amnesty e tutte le associazioni raccontano quello che succedeva nelle carceri libiche, come fai a pagare e dare milioni di euro a un governo che ti blocca questa gente per farli vivere una situazione ancora peggiore di quella che avrebbero vissuto?
0: Nel 1222 in Mali ci fu la famosa Carta Manden o Mandé, che è stata la prima dichiarazione dei diritti dell'uomo e una delle, insomma, dei principi, anzi forse il primo in assoluto, era: ogni vita è una vita, ogni vita vale. Ricordo sempre che più di 2000 anni fa, invece, nella parabola del giudizio finale nel Vangelo di Matteo, il Nazareno ricordava che la salvezza risiedeva esattamente in queste parole.

0: parole. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato. Perché queste verità, che sono state già formalizzate e diffuse tanti secoli fa, sono state addirittura ribaltate? E perché il sacro è stato soppiantato dal massacro?
1: Abbiamo valori totalmente sballati, no? Cioè siamo tutti talmente in corsa che forse già ti fermi un attimo e ti guardi veramente allo specchio, già qualcosa comincia a cambiare. Però il fatto che sei sempre pensato, non hai tempo per pensare quasi a tuo fratello, quello vero.
0: Ti cito alcune espressioni: migranti irregolari, clandestini, migrazione controllata. Che senso hanno queste espressioni per te?
1: Per me davanti alla morte di un uomo nessuna, cioè mi sembrano aberrazioni anche queste. Cioè io non mi sento in pericolo se la mia città si riempie di gente che ha bisogno di stare nella mia città, ma assolutamente, anzi...
0: Sai cosa ti direbbero i detrattori di questo ragionamento? Perché non li accogli a casa tua?
1: Io lo faccio, perché no? Cioè casa mia è aperta anche in questo.
0: KR46M0 è invece il codice identificativo, come abbiamo spiegato all'inizio, di un neonato di pochi mesi, no? KR sempre Crotone, 46 come dicevi tu è evidentemente il numero del recupero, no?
1: Esatto.
0: E M il genere maschile, 0 perché era un neonato, quindi non aveva nemmeno un anno. E quindi siamo a Cutro, 26 febbraio 2023. Un barcone carico di migranti si schianta, muoiono almeno 94 persone, tra cui 35 minori. I peluche diventano il simbolo di quella tragedia. E tutto questo mi è tornato in mente con il monologo di Caramu, che finalmente scioglie il suo dolore ed elabora il suo lutto. È un'evocazione voluta?
1: Io ho visto, perché sono stato a Cutro in quei giorni, e ho visto proprio gli orsacchiotti, ho visto il topo Gigio, no, che stava
0: di
1: là.
0: Di cui parli ovviamente.
1: E quindi però non ci ho pensato nemmeno, poi è entrato nella scrittura senza neanche pensarlo.
0: C'è una battuta dello spettacolo, del testo, che più delle altre ti risuona dentro?
1: Chiamo in causa Caramu, che dice... io sento sempre da là sotto, no? Sento sempre la gente... che parla sulla spiaggia, la gente che ride, i bambini che giocano, la gente che ride, ma pensa se lo sapessero che noi li sentiamo.
2: Se solo sapessero che noi li sentiamo mentre che ridono, che poi fanno il bagno proprio sopra di noi.
1: Il bagno proprio sopra di noi, come fanno a non pensare che siamo là sotto?
0: Cosa ti piacerebbe che resti nel pubblico che viene a vedere Naufrago senza nome?
1: Empatia, empatia.

0: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
1: Prego, signori, a voi la star.
2: Va nel bosco, le mando dietro cattura.
3: Lasciala andare.
4: Oddio, deve esservi perduta.
2: Sidney, manca l'appello.
5: Sì!
6: Grazie, pesca.
0: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
1: Sidney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
4: Ma che brava!
7: Acchiappa la stella cadente.
6: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
7: Giovedì, in prima serata.
8: E chissà se un giorno...
9: Per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
8: Sorriderò di nuovo al mondo.
10: Dai, Davide, devi reagire.
11: Leo, tuo amico?
10: Lo sto chiamando.
9: Lo sapevo, mi sono perso.
7: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Giovedì in seconda serata.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto